può risultare doloroso e persino traumatico per molti credenti legati alla rassicurante figura di un Dio personale. Del resto, il post-ateismo si rivolge piuttosto a quei credenti ai quali la fede tradizionale risulta ormai troppo stretta e anche a quei non credenti che non si riconoscono più nell'eccessiva rigidità di una visione scientista e laicista. Il paradigma post-ateista riconosce che l'immagine di Dio in forma di persona, cioè come un soggetto individuale di fronte a un altro, è un antropomorfismo. Perché di Dio non possiamo dire nulla, né che è padre, né che è madre, né che è personale e neppure che è impersonale. Piuttosto bisognerebbe parlare del carattere sovrapersonale o transpersonale della realtà ultima. Infinitamente più che personale, dice per esempio José Arregui. E molti poi preferiscono proprio tralasciare qualsiasi definizione della realtà divina, inchinandosi semplicemente di fronte a un mistero che va immensamente oltre la nostra capacità di comprenderlo. Il post-ateismo rimanda semmai alla diversità di simboli con cui riconosciamo un mistero ultimo, la fonte eterna e inesauribile della realtà. Quanto alla buona novella di Gesù, questa conserva intatta tutta la sua forza di attrazione anche all'interno del paradigma post-ateista. Perché se non ha più senso vedere Gesù come incarnazione di una divinità teista e neppure immaginarlo come il vertice definitivo dell'evoluzione, questo non toglie nulla all'attualità del modello straordinario di umanità che la sua figura rappresenta, aprendo a una nuova dimensione di ciò che significa essere veramente umani all'interno della creatività infinita che costituisce la dinamica dell'universo. Ed è proprio su questa dimensione di incessante creatività che vorrei tornare domani.

0: I medici belgi della regione della Vallonia potranno presto prescrivere ai propri pazienti di andare a sentire un concerto di musica classica o leggera, naturalmente senza pagare il biglietto. Secondo il progetto proposto da due deputati liberali, Charles Gardier e Nicolas Janssen, la misura sarà già attiva prima della fine dell'anno. Destinatari sono i pazienti affetti da depressione e disturbi mentali. Noi questo tema ci interessa molto, sentiamo a Bruxelles, abbiamo raggiunto la nostra corrispondente Margherita Redaelli. Buongiorno Margherita.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora Margherita, ci spieghi come funziona, di che si tratta?
1: Un medico o un dottore iscritto alla piattaforma del Sistema Sanitario Nazionale, quindi non chiunque, può prescrivere al paziente una attività. Attraverso questa piattaforma appositamente creata che si chiama Prescriviti, Prescribe and Activity, che contiene un catalogo di attività culturali. Allora può essere un concerto classico, ma anche non classico, può essere un'attività museale, può essere addirittura una partita di uno sport. E può essere di primo acchito difficile pensarle come medicine, ma sono iniziative senz'altro audaci, ma non del tutto nuove, che hanno comunque dei precedenti in Canada, soprattutto in Quebec e a Montreal, dove dal 2025 l'orchestra sinfonica offre dei concerti a persone in situazioni di sofferenza, ma anche in Svizzera, a Neuchâtel, Lausanne, Genève, ci sono già queste prescrizioni museali. E alla fine non resta che fra le attività l'attività fisica, e anche lì una cittadina in Belgio che si chiama Peruvels, ma che in Piccardo si dice Pirvé, prescrive delle sessioni di ginnastica. E insomma qualcosa che si sta sviluppando, è però il passo avanti concreto di questa iniziativa è proprio che si può anche andare a un concerto di musica leggera, magari una partita. Non credo che ti prescrivano di stare in prima fila al concerto degli Iron Maiden, però potrebbe quasi essere.
0: E allora, Margherita Redaelli, ha benefici reali questo tipo di prescrizione? Io personalmente, a me personalmente verrebbe da dire sì per esperienza personale, però chiedo, ha benefici reali?
1: Ma bisognerebbe essere in quel 13% di belgi che fanno consumo di antidepressivi e quindi per vedere un po' il prima e il dopo. Penso che sia concepito nel contesto di prendersi cura del benessere globale del paziente, non solo da un punto di vista farmacologico o di terapie sul corpo. Chi sostiene l'iniziativa ricorda anche che spesso dal coma si ritorna proprio con la musica, e la musica in un certo senso allora è come se facesse ritornare in sé, riscoprire chi si è, la propria passione, i propri ricordi, che in una situazione di disagio mentale o di depressione forse può essere davvero un salvavita. Funziona anche, e lo dicono i sostenitori, perché è ordinata da un medico, quindi soggiacciamo anche all'autorità, me l'ha detto il dottore, e poi perché anche di volontario, io non subisco nella musica, nel teatro, sono io che vado verso il teatro. E infine, terza ragione, se ci vado con un accompagnatore è anche un modo per aprire il dialogo e quindi per cominciare un contatto con il proprio accompagnatore, con una persona su un tema che ci è caro.
0: Allora, prima di passare alla mia prossima domanda, segnalo che ci ha scritto un ascoltatore: anche a Lugano esiste un progetto simile, prescrivere cultura alle persone depresse. Noi ovviamente salutiamo tutte le informazioni che ci arrivano relative alla cultura vista come cura per le persone che non stanno bene. E Margherita Redaelli, ci sono anche dei rischi?
1: Ma io direi di sì, saluto anch'io questa iniziativa di Lugano. Poi, insomma, se si fa a Lugano, se si fa in tanti posti, vuol dire che probabilmente funziona, ha dato dei bei risultati. I rischi, io, ecco, te li dico dopo averci riflettuto. Sai, una tantum può restare un'esperienza effimera, e come è impostata qua in Belgio potrebbe essere un'esperienza effimera. Ti prescrivo un concerto, sai, una serata fuori, magari una serata fra amici, è un bellissimo momento, non ci salva però certamente da sola, e appunto come non ci salva da un disagio radicato una sera fuori, anche se ci dà sollievo, resta appunto un episodio. E il rischio è anche quello di sottovalutare il male. Vada al mare, si beva un bel bicchiere d'acqua, vada a un concerto e vedrà. E io credo che, non solo io, che per uscire da queste situazioni ci voglia una nuova visione del mondo, certamente un rilassamento, una presa di coscienza, ma anche poi una parte costruttiva che non è solo di sollievo. Bisogna riprendersi in mano per combattere questi mali, sicuramente. E insomma, è come fare una dieta che ci trasforma, e questo è senz'altro utile, ma forse è solo la prima tisana della dieta che vogliamo fare.
0: E credo, mi sento di darti ragione, Margherita Redaelli, e poi sarebbe magari interessante andare a scoprire una prossima volta la differenza che c'è fra i vari metodi di curarsi attraverso la cultura. Mi viene in mente che, per esempio, l'esperienza di un concerto dal vivo è un'esperienza anche molto fisica, e mentre l'esperienza di una mostra d'arte è un'esperienza diversa. Insomma, diciamo che queste medicine culturali sicuramente hanno tante sfumature diverse, e senza sottovalutare davvero la malattia, che alle volte è davvero seria, diciamo, approfittiamo e prendiamo la cultura anche come cura. Grazie Margherita Redaelli per questo racconto dal Belgio, un saluto, a presto, buona giornata.
1: Un saluto da Bruxelles.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Il concerto.ch di quest'oggi ci avvicina alla musica di Brahms, perché è proprio lui il primo da cui partiamo. Ripercorriamo tre diversi momenti della storia recente dell'Orchestra della Svizzera Italiana, concentrandoci su un tema comune, quello proprio di Johannes Brahms, il suo rapporto con la forma orchestrale, dal tono severo, anche da un'ironia accademica, fino alla variazione sinfonica. Chiuderemo poi con un omaggio a Joseph Haydn, simbolo invece della forma orchestrale classica e anche, se vogliamo, uno dei padri della sinfonia. E cominciamo quindi da questo concerto registrato il 4 maggio del 2016, i concerti RSI, Orchestra della Svizzera Italiana in auditorio 2015-2016, auditorio Stelio Molo RSI Lugano, e qui la Trakisch Ouverture Brahms allo stato puro, energia, tensione, una scrittura orchestrale che guarda alla tragedia classica senza descriverla mai direttamente, ma ammiccando continuamente. In questa lettura è proprio Markus Pochner sul podio dell'Orchestra della Svizzera Italiana a mettere in luce forse uno dei lati più drammatici dell'orchestra di Brahms, con da un lato una chiarezza di articolazione che lascia emergere il rigore brahmsiano e le sue continue spinte emotive.

Era un estratto dal concerto del 4 giugno 2016, concerti RSI Osi in auditorio di quell'anno, di quella stagione 2015-2016, auditorio Stelio Molo RSI di Lugano, e Markus Pochner dirigeva l'orchestra della Svizzera italiana. Passiamo adesso a un altro estratto che vede il Brahms, un Brahms completamente diverso, Akademische Festouverture, pagina brillante invece spiritosa, costruita come una sorta di omaggio alla Università di Breslavia. Brahms in questo caso gioca alternando momenti solenni e ironici nell'interpretazione qui di Ashkenazi. L'Osi brilla quindi va a raddoppiare questa leggerezza, questa precisione anche che Brahms determina con la sua partitura, cercando di restituire tutta la vitalità che questo pezzo richiede.

Era un estratto dal concerto del 15 maggio 2014 Vladimir Ashkenazy alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana alle prese con la musica di Johannes Brahms, Akademische Festouvertüre, opera 80 del compositore, e qui eravamo al Palazzo dei Congressi di Lugano, Lugano Festival 2014, con questa esecuzione che abbiamo capito ci ha portato dalla oscurità della precedente composizione di Brahms, opera 81, a questa opera 80 invece, il buio e la luce, potremmo dire, abbiamo iniziato così. Il terzo ascolto di questo concerto.ch ci porta invece all'interno di un concerto all'Auditorio Stelio Molo, quindi ritorniamo lì, Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano, concerti RSI Osi in Auditorio 2020, e l'estratto è quello del 16 gennaio del 2020. François Leleu all'oboe e anche direttore eseguiva queste variazioni su un tema di Haydn, opera 56A.

Applausi all'Auditorio Stadio Molo RSI di Lugano e per François Leleu, all'oboe e al direttore, che nella doppia veste di oboista e direttore, oboista solista e direttore. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, orchestra della Svizzera italiana. Era il 16 gennaio 2020 per la precisione, durante i concerti RSI Osi in auditorio. Con le variazioni su un tema di Haydn, infatti, Brahms raggiunge una delle più limpide combinazioni, se vogliamo, di architettura e fantasia, perché qui lui ammicca, diciamo, recupera la tradizione e il tema di questo grande maestro, padre della sinfonia, e lo sublima in qualche cosa che è un'evoluzione, evidentemente, che la storia della musica e il suo genio ha scolpito e ha contribuito a far divenire. L'interpretazione di Leleu è stata magnifica, l'orchestra della Svizzera italiana ha interpretato davvero e ha fatto in qualche modo da ponte verso questo ultimo ascolto che stiamo per compiere nel nostro concerto.ch di quest'oggi, e che è dedicato proprio più ad Haydn, il maestro che Brahms non ha mai smesso di ammirare e di studiare. Infatti chiudiamo con una pagina vivace, piena di energie e di grazia, che è proprio l'allegro spiritoso del concerto per oboe di Haydn. Certamente Brahms è stato protagonista nel nostro concerto.ch, ma protagonista era questa difesa di una classicità che però non è mai accademismo sterile, ma è continua reinvenzione, continua sapienza, che sia Brahms che Haydn sono riusciti a scolpire e ad eternare nella nostra cultura. E qui ci fermiamo con il nostro concerto.ch, con questo ultimo ascolto del 16 gennaio 2020, direttore solista François Leleu, oboe e direttore Joseph Haydn, concerto per oboe in do maggiore, il primo movimento allegro spiritoso, chiaramente, con l'orchestra della Svizzera italiana.

0: Joseph Haydn, concerto per oboe in Do maggiore, il primo movimento allegro spiritoso, chiaramente, con l'orchestra della Svizzera italiana. A presto risentirci da Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate, ben svegliati, sono le 6 in punto e qualche secondo di martedì 14 luglio. Qualcuno di voi sta forse prendendo il primo caffè o il tè, se preferisce. Cristiana Coletti che vi parla al microfono l'ha già fatto da un po' per essere qui in studio a Comano, pronta a darvi il buongiorno. Come sempre staremo insieme per le prossime 3 ore, diamo subito un'occhiata al programma di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro secondo appuntamento con Marta Buoro, ospite di questa settimana. In altre parole, Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Oggi con lei ci chiederemo: possiamo progettare il fresco? Alle 7 i titoli del radiogiornale, subito dopo andiamo a Vienna dove si festeggia il 250esimo anniversario dalla fondazione di uno dei musei più prestigiosi al mondo, l'Albertina. Ce ne parlerà ovviamente la nostra corrispondente dall'Austria, Flavia Foradini. E poi intorno alle 8:05, minuto più, minuto meno, scoprirete che cosa ho scelto per la nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Non vi dico di più. Alle 8:30 le notizie flash e alle 8:45 andiamo ad approfondire la lettura di un articolo uscito sul Giornale dell'Architettura, i giochi creativi tra Achille Castiglioni e Bruno Munari. E si parla di una mostra alla Fondazione Castiglioni, un incontro tra i due maestri del design che libera energie, intuizioni, casualità nel percorso del progetto. Ce lo racconterà l'autrice del pezzo, Arianna Panarella. La prima ora, come sempre, è dedicata alla rassegna stampa e io anticipo i titoli e i temi più importanti sui quotidiani ticinesi. La regione apre con i dettagli di una caccia all'uomo durata 24 ore. La polizia ricostruisce i movimenti del 59enne dal femminicidio fino al suo suicidio. Nel lungo articolo lanciato in prima, i dettagli di una caccia all'uomo durata 24 ore. La polizia ricostruisce i movimenti appunto del 59enne, Katiuscia Cidali e Marino Molinaro ricostruiscono per noi nel loro lungo articolo che continua nelle pagine interne i fatti drammatici avvenuti tra Faido e Leontica. Allora, il commento, sempre in prima pagina della regione, sapere per reagire, si riferisce sempre allo stesso drammatico fatto di cronaca ed è firmato da Marino Molinaro. Il testo di Molinaro si concentra su un dettaglio inquietante: pare che il responsabile dicesse in giro di aver poco da vivere e di voler risolvere alcune pendenze a modo suo. Molinaro pone una domanda che brucia, tutti vogliamo sapere, ormai è tardi. Tutti vogliamo sapere, ma ormai è tardi. Come sia stato possibile che un individuo parlasse di vendetta e nessuno lo abbia preso sul serio? L'invito di Molinaro è a rompere il silenzio e affidarsi ai servizi di supporto preventivo. Anche il Corriere del Ticino apre col drammatico fatto di cronaca di questi giorni, di cui abbiamo appunto appena parlato, una trappola agli agenti. La polizia cantonale ha ricostruito le dinamiche del femminicidio suicidio in un incontro con i media. Tanti ancora le domande senza risposta. Nella conferenza stampa organizzata alla centrale comune d'allarme di Bellinzona, la polizia cantonale ha cercato di fare chiarezza sulle dinamiche del recente caso di femminicidio-suicidio. L'esplosione in un edificio di Leontica era probabilmente una trappola per gli agenti, tesa dall'omicida dopo l'uccisione dell'ex moglie. 3 poliziotti hanno riportato ferite leggeri, ma una carica inesplosa da 2 chili suggerisce che il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore. Le indagini non si fermano, previsti approfondimenti sul profilo dell'uomo. E poi l'editoriale in prima pagina del Corriere del Ticino: ricchi sì, ma le medie non dicono tutto.
molto generoso Chiara Donna nel suo editoriale affronta e smonta il mito della ricchezza svizzera assoluta. Certo, il patrimonio medio supera i 700.000 franchi, ma il patrimonio mediano, quello reale della maggioranza, si ferma a 120.000 franchi. Chiara Donna mette in guardia dal fermarsi alle apparenze sul piano esterno, si rafforza uno stereotipo, quello della Svizzera ricca, che descrive bene le medie, ma molto meno la condizione di una larga parte della popolazione. E guardiamo anche che cosa ha in serbo per noi la giornata dal punto di vista meteorologico. Al sud, abbastanza soleggiato, con annuvolamenti a media alta quota, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale possibile. In Engadina, inizialmente nuvoloso, con qualche rovescio, poi passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. A basse quote, temperatura minima 21 gradi, massima sui 32, in Alta Engadina 24. In montagna, vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Ma partiamo con la nostra scaletta musicale, preparata per noi dal nostro Corrado Antonini, che stamattina ci ha fatto un bel regalo con un grande classico di Lucio Dalla, Piazza Grande.

Ed eccoci a cominciare la nostra rassegna stampa di oggi. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali. Scudo contro i missili russi. Vertice a Parigi, alleanza di 9 paesi per Kiev. Macron, difendere la libertà con il sangue. E poi l'Occidente reagisce al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker. Trump torna in guerra, blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino. E sempre Trump chiede il pagamento di un pedaggio per lo stretto di Hormuz. E poi petrolio e gas, altra impennata dei prezzi. C'era da aspettarselo, aggiungiamo. E gli Emirati, missili iraniani contro 2 nostre petroliere a Hormuz, 1 morto e 8 feriti. E noi partiamo dal Corriere della Sera con le notizie di Hormuz, quello che sta accadendo, e troviamo un lancio in prima pagina che poi continua nell'articolo di pagina 2. Hormuz, la tassa di Trump. Viviana Mazza ci aggiorna sulle mosse radicali di Donald Trump. L'amministrazione americana ha deciso di riattivare il blocco navale contro l'Iran, impedendo alle navi della Repubblica Islamica l'accesso e l'uscita dai porti. La vera novità però è economica. Gli Stati Uniti pretendono ora un vero e proprio pedaggio, chiedendo il 20% del valore delle merci trasportate dalle navi in transito nello stretto come forma di rimborso. La situazione sul campo è ormai tesissima. Mazza ci riporta che siamo arrivati alla terza notte di raid americani nel sud dell'Iran. Gli attacchi hanno coinvolto per la prima volta l'uso di droni navali sulla città di Bandar Abbas, e l'esercito americano prevede di continuare per giorni, mentre Trump minaccia persino di colpire la centrale nucleare di Pickax Mountain. Nei giorni precedenti i guardiani della rivoluzione avevano dichiarato chiuso lo stretto, costringendo il passaggio a sole 20 navi al giorno spostate verso la rotta dell'Oman. La risposta americana è stata immediata, come scrive Mazza. Il presidente ha tuonato sul social network Truth con queste esatte parole: lo stretto di Hormuz è aperto e resterà aperto con o senza l'Iran. Subito dopo ha aggiunto che gli Stati Uniti saranno da ora in poi noti come il guardiano dello stretto di Hormuz. L'impatto di questa crisi è già evidente: il petrolio è salito in fretta a $80 al barile. Gli Emirati stanno pensando di costruire entro un anno e mezzo un nuovo porto nel Golfo dell'Oman per evitare completamente la rotta di Hormuz. Intanto la tensione sale anche nelle zone limitrofe. I missili colpiscono il Kuwait e si riaccende lo scontro tra l'Arabia Saudita e gli Houthi. E proprio mentre Jared Kushner, il genero di Donald Trump, lo sapete, partecipa a una conferenza promossa dall'Unione Europea per finanziare la ripresa di Gaza. A pagina 3 c'è l'analisi di Federico Fubini, intitolata Guardiani a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Federico Fubini evidenzia l'enorme contraddizione alla base della mossa americana. La pretesa di un dazio in cambio di protezione cancella in un solo colpo 80 anni di politica estera in cui gli Stati Uniti hanno garantito attivamente il libero scambio e la libertà di navigazione. Si tratta di uno scivolone le cui basi, secondo l'analisi, risalgono alle trattative poco chiare condotte a giugno da J.D. Vance. Un controsenso così marcato che lo stesso Marco Rubio aveva da poco ricordato come il diritto internazionale non permetta ad alcun paese di imporre pedaggi arbitrari sulle rotte globali. Guarda un po'. L'effetto collaterale più grave di questa scelta è però l'assist fornito a Teheran. A dimostrarlo è un virgolettato eloquente di Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano, che su X ha subito colto l'opportunità. Aperte virgolette, il presidente degli Stati Uniti ha assolutamente ragione. Chiunque fornisca un passaggio sicuro alle navi commerciali attraverso Hormuz deve essere compensato per questo servizio. L'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e lo resterà per sempre. Il 20% è ovviamente troppo, noi saremo corretti. Come fa notare Federico Fubini, questa mossa americana legittima l'imposizione dei dazi in acque internazionali crea
creando un precedente veramente pericoloso che in futuro potrebbe essere sfruttato senza problemi da altri paesi in giro per il mondo. Ci spostiamo sulle pagine di Repubblica, dove a pagina 7, restiamo sul tema, Filippo Santelli ci dice: petrolio e gas, altra impennata dei prezzi. Santelli fotografa la reazione allarmata dei mercati. Il prezzo del petrolio Brent ha registrato un rialzo giornaliero di quasi il 10%, tornando sopra la soglia degli $80, mentre il gas naturale ad Amsterdam ha di nuovo superato i €50. Con i passaggi delle navi da Hormuz attualmente quasi azzerati, il timore diffuso tra gli analisti è che la fiammata dell'energia si radichi in modo persistente nell'economia, costringendo le banche centrali a intervenire sui tassi di interesse. E poi un'opinione su questa pericolosa situazione sullo stretto di Hormuz, Iran-Stati Uniti, la raccoglie Paolo Mastrolilli in un'intervista di approfondimento pubblicata a pagina 7 di Repubblica. Il titolo dell'intervista: il presidente è frustrato, Teheran ha acquisito un'arma. A prendere parola è David Aaron Miller, ex inviato per il Medio Oriente del Dipartimento di Stato americano. La sua diagnosi è molto netta e spietata: il presidente Trump si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebbe un intervento lungo e pericoloso. Secondo Miller, l'Iran sta sfruttando abilmente la sua geografia come un'arma a tutti gli effetti, avendo una soglia di sopportazione ben superiore a quella occidentale. Per questo la Casa Bianca dovrebbe abbandonare le prove di forza navali e tentare piuttosto di negoziare un vero patto strategico complessivo che allenti la tensione.

Che brano! Le Pensionnaires de Lila, qui interpretato da Les Frères Jacques, che è un quartetto vocale francese attivo dal 1946 al 1982. Io non so se lo conoscete questo brano, Les Pensionnaires de Lila, cantato da Serge Gainsbourg. Probabilmente, forse avete visto, anzi vi consiglio di andare a vedere un video, un vecchio filmato di Serge Gainsbourg in bianco e nero, dove lui canta questo brano con un viso molto molto particolare, con un'espressione quasi timida, e si racconta la storia di questo signore che buca i biglietti nel tram a Parigi e che passa tutta la vita dentro il tram a bucare biglietti e non vede niente del mondo. E noi ci sentiamo un po' presi nel nostro tran tran quotidiano a bucare i nostri biglietti quotidiani di fronte al mondo e a tutto quello che sta accadendo. E con questo ritorniamo alla nostra rassegna stampa. Scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza di nove paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue. Siamo su Repubblica e a pagina 2 nell'articolo lanciato in prima, pronti a versare il sangue, Anaïs Ginori ci porta direttamente al vertice di Parigi. Lì si sono appena riuniti 37 paesi della coalizione dei volenterosi insieme a Zelensky, il presidente dell'Ucraina, lo sapete. La prospettiva delineata è netta: da un lato si cerca di spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative, dall'altro Macron lancia un monito solenne davanti alle sue forze armate. Le parole esatte scelte da Macron sono: sì, la pace è il nostro obiettivo, sì, abbiamo a cuore la libertà e il diritto, e sì, siamo pronti a combattere per difenderli sempre, anche a costo del sangue, se necessario. La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha subito definito gli alleati occidentali una coalizione di esaltati e guerrafondai. Eppure Anaïs Ginori spiega come l'Europa intenda mostrarsi sempre più compatta. Nasce infatti una nuova alleanza internazionale per costruire uno scudo antimissile condiviso per l'Europa. Su questo punto specifico Zelensky ha spiegato: maggiore sarà la capacità dell'Ucraina di intercettare i missili balistici russi, maggiori saranno le possibilità che Putin si sieda al tavolo delle trattative, perché la sua ultima argomentazione in questa guerra non regge più. La Francia fa la sua parte promettendo la consegna di aerei da combattimento Rafael ed equipaggiamenti antiaerei. E poi, con un richiamo sempre in prima pagina e un approfondimento poi a pagina 3, l'Occidente reagisce al cyber attacco di Putin, sanzionati gli hacker. Gianluca Di Feo descrive una situazione descrive una vera e propria chiamata alle armi contro le offensive informatiche russe. Unione Europea, NATO e Gran Bretagna si muovono all'uniso. Kaya Kallas, alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha annunciato ufficialmente il più ampio pacchetto di sanzioni informatiche mai adottato dall'Unione Europea. Di Feo precisa che l'obiettivo è smantellare le unità cibernetiche legate ai servizi segreti militari russi, che negli ultimi mesi hanno tentato, per esempio, di paralizzare una centrale elettrica in Polonia, rischiando di lasciare senza corrente 500.000 di persone. E poi, sempre a pagina T di Repubblica, si continua a riflettere sulla Russia, sulle tensioni, con l'intervista intitolata Il tempo gioca contro la Russia, non è detto che vinca. Anaïs Ginori dialoga con Dominique Moisi, tra i fondatori dell'Istituto francese delle relazioni internazionali, tra i più influenti analisti di geopolitica. Moisi sintetizza così il cambio di prospettiva di questi giorni: prima pensavamo che Kiev non potesse vincere, oggi cominciamo a pensare che sia Mosca a non poterlo fare e che il tempo giochi contro la Russia. E infine le ricadute di questo scontro investono anche il mondo della cultura. A pagina 5, nell'articolo Mosca ringrazia la Biennale, non è chiusa come l'Unione Europea. Matteo Pucciarelli ricostruisce il caso politico del momento. Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha ringraziato l'istituzione veneziana definendola libera dalle
dalla mentalità chiusa che oggi domina in Europa. La polemica ruota intorno ai fondi europei bloccati dopo che Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, aveva parlato di un'edizione della tregua aperta a tutti e quindi anche ai russi. Pucciarelli riporta la posizione severa di Kaja Kallas, alta rappresentante europea, abbiamo citato anche prima, che sulla decisione di sospendere i finanziamenti ha tagliato corto. L'Unione Europea vuole fermarli. Questo atteggiamento non può diventare veicolo di sdoganamento dell'aggressione all'Ucraina.

come abbiamo appena sentito, il titolo di questo brano è Follow Me, brano del 1959 interpretato dall'attrice originaria di Trinidad Lucille Mapp. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo nelle pagine della NZZ. In prima pagina: la Svizzera e il Regno Unito raggiungono un accordo. È un articolo di Ralph Golding che ci spiega come dopo 3 anni e 10 cicli di negoziati si sia finalmente trovato un solido accordo di libero scambio tra Berna e Londra. Le novità riguardano soprattutto i servizi, l'economia digitale, la mobilità e la tutela dei brevetti. Peter Kyle, ministro britannico dell'economia, è molto ottimista e afferma davanti alla stampa un vero motivo per festeggiare quando i paesi intensificano i loro scambi commerciali e stipulano accordi di questo tipo. Si crea stabilità per i nostri due paesi, i loro governi e la loro popolazione. Chiuse le virgolette. Da parte sua Pamela sottolinea i vantaggi pratici dell'intesa dichiarando: oggi andiamo ben oltre e conferiamo una nuova dimensione al partenariato economico strategico tra la Svizzera e il Regno Unito. Parmelin precisa inoltre che l'accordo rafforza la certezza del diritto nella prestazione transfrontaliera dei servizi, nelle stabilizzazioni e negli investimenti. Il trattato assume anche una forte valenza geopolitica. Di fronte alle imprevedibili politiche doganali americane, i due paesi cercano certezze strutturali, anche se Starmer guarda ai risultati di politica interna e dichiara con orgoglio: questo accordo pionieristico è il 6° accordo commerciale che abbiamo concluso in 2 anni. Sul fronte pratico, il flusso dei dati diventerà più libero e le aziende non saranno più obbligate a mantenere server locali separati. Sono stati garantiti accessi senza visto fino a 3 mesi per gli specialisti in viaggio d'affari e i viaggiatori britannici potranno usare varchi elettronici negli aeroporti svizzeri per ridurre le code. Si prospetta inoltre una potenziale abolizione del roaming. Infine, la Svizzera ha ottenuto agevolazioni doganali per l'esportazione di vino e yogurt, pur non avendo strappato concessioni sulla carne bovina. E questo, insomma, sono gli aspetti principali di questo accordo. Lo trovate, le informazioni, sulla prima pagina della Neue Zürcher Zeitung.

0: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni. Un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, continua a ritmo serrato l'inchiesta per accertare i contorni della vicenda che tra giovedì e venerdì scorso ha visto una donna uccisa a Faido e una casa fatta saltare in aria a Leontica, con all'interno il presunto autore di entrambi i crimini, il 59enne ex marito della vittima. Alem Melchionda.
3: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era serragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
4: Allo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no, non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
3: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
5: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
4: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
3: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
6: Stanno arrivando tante domande più che altro, forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato specialmente per la popolazione di Leontica che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
2: Dall'estero, la guerra in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha annunciato di avere completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Durante la missione di 5 ore, le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran, tra cui Bushehr, luogo dove ha sede l'apparato nucleare iraniano, Chakbahar, Jask, Kanarak, Abu Musa e Bandar Abbas, come ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti oggi in un comunicato stampa. In Ungheria ora, dove il nuovo Parlamento magiaro ha approvato una modifica della Costituzione che prevede la rimozione dall'incarico del Presidente della Repubblica Tamás Szulyok, considerato troppo vicino all'ex Premier Viktor Orbán. Lo stesso Presidente è chiamato ad approvare l'emendamento entro 5 giorni e se non lo farà scatterà la procedura di impeachment. Da Varsavia, il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
7: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Szulyok, davanti a un opt-out. Dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orbán. Szulyok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni ai mandati parlamentari. e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Suljok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo Stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro 1 anno e mezzo.
2: Le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. Dopo la sigla le notizie sportive con Patrick Locatelli.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di Segunda Liga Spagnola. Con la 10ª tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorrere da Aurillac a L'Eliorant con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hagstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. Ayasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 2.

0: Au revoir, monsieur.
1: E questa era la bellissima voce di Tosca con il brano Voodoo Rendezvous, che ci ha fatto ballare. A quest'ora non è ancora troppo caldo, quindi potevamo ballare. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, e come sapete in questa nostra parte della mattinata passiamo alla rassegna stampa culturale. Ma prima di andare a sfogliare il primo giornale che ho scelto per voi, vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci con dei consigli, delle informazioni, un saluto, un buongiorno. Potete farlo 079 382 6765, 079 382 6765. Grazie a chi già ci ha dato il buongiorno anche e ci ha scritto anche per posta. Noi passiamo alle pagine culturali della Neue Zürcher Zeitung, a pagina 30, dove troviamo un articolo dedicato all'arte. Da orfano a conquistatore di vette, Parigi scopre Giovanni Segantini, 60 opere dell'artista svizzero al Musée Marmottan Monet di Parigi, scritto un articolo di Peter Koppmans, che ci accompagna alla scoperta della prima vera mostra personale parigina dedicata al grande maestro svizzero. L'articolo ripercorre fin dalle prime righe la vita travagliata dell'artista, segnata da un'infanzia in cui fu orfano, sradicato e persino maltrattato. Nonostante un inizio così in salita, riuscì ad approdare all'Accademia di Brera, sostenuto dal suo enorme talento. Proprio per questo motivo Koppmans fa un'osservazione cruciale: l'opera di Giovanni Segantini, è un virgolettato, va intesa come il frutto di sforzi immensi, sforzi per realizzarla, certo, ma ancora più per averla intrapresa. Ben presto il pittore voltò le spalle ai paesaggi urbani per trasferirsi in Alta Engadina. Lì trovò la sua vera vocazione, che consisteva nel disegnare e dipingere paesaggi, persone e animali in una natura quasi incontaminata, istantanee di contadini e pastori con il loro bestiame. Questo straordinario universo pastorale è il cuore dell'esposizione al Musée Marmottan Monet, che raccoglie appunto, come dicevamo già nel titolo, 60 capolavori tra dipinti, disegni e pastelli. La mostra documenta non solo i soggetti ma anche l'evoluzione tecnica dell'artista verso il divisionismo, suggerita da Vittore Grubissy de Dragon. A differenza dei pittori francesi, che usavano piccoli punti, Segantini utilizzava invece filamenti, tratti sottili simili a fibre o steli, che nelle sue tele diventavano veri e propri vettori di significato che trasmettono sentimento. Il percorso espositivo, che si chiude con un inaspettato e grandioso omaggio contemporaneo da parte dell'81enne Anselm Kiefer, anche solo per questo varrebbe proprio la pena di andarci, prende il titolo dall'ultimo respiro del pittore, colpito da peritonite in un rifugio a oltre 2700 metri di quota. Prima di spegnere a soli 41 anni, Segantini pronunciò infatti queste indimenticabili parole: «Voglio vedere le mie montagne», un testamento visivo ed emotivo che oggi Parigi finalmente celebra.

ingresso gratuito è allestita a Palazzo Bonaparte a Roma, che per l'occasione apre al grande pubblico 50 capolavori provenienti dalla collezione privata del gruppo Generali. Il percorso espositivo permette di ammirare quadri che evocano alcune delle svolte decisive dell'arte italiana: realismo, avanguardia, metafisica, ritorno all'ordine. Ma l'evento, curato da Costantino Dorazio, offre soprattutto l'occasione per riflettere su un tema cruciale del nostro secondo dopoguerra, ovvero il rapporto nostro, lo dice l'autore dell'articolo, intende italiano, il rapporto fra arte e impresa, tra mecenatismo e imprenditoria, tra collezionismo e industria, sia pubblica sia privata. La particolarità di questo patrimonio aziendale risiede nei suoi rigorosi criteri formativi. Sassi sottolinea infatti che la raccolta fu costruita fin dagli anni 80, privilegiando opere chiave prima che grandi quantità, con l'ambizione di raccontare in modo più organico possibile l'evoluzione della pittura italiana del XX secolo. Tra i gioielli presentati in mostra spiccano importanti dipinti della fase tarda di Umberto Boccioni, opere pre-metafisiche di Giorgio De Chirico e tele emblematiche del realismo magico. Il percorso espositivo è arricchito da storici, manifesti, pubblicitari, d'autore e si conclude in una sala dedicata al celebre dipinto Le tre età della donna di Gustav Klimt. Passiamo invece alla prima pagina del Tagesanzeiger, dove in realtà c'è una notizia che però fa anche cultura, nel senso che riguarda anche il nostro ambito culturale del quale ci stiamo occupando adesso. L'articolo è intitolato "La Svizzera seleziona gli alunni in età scolare in età molto precoce", cioè molto presto fa la selezione, come quasi nessun altro paese, ed è un articolo di Dominic Balmer e Svensson Cornels, e affronta un tema critico del sistema educativo elvetico: i danni causati dalla selezione scolastica precoce. L'articolo evidenzia come in Svizzera la prima selezione formale per indirizzare percorsi di studio avvenga già a 12 o 13 anni, alla fine della scuola primaria. Questa pratica distingue la Svizzera da gran parte del mondo, dove lo smistamento degli alunni avviene molto più tardi o è del tutto assente. Gli esperti interpellati avvertono che questo approccio genera profonde disparità. Thomas Minda, presidente dell'Associazione Svizzera dei Direttori Scolastici, lancia un monito severo: la selezione precoce già a 12 o 13 anni comporta rischi considerevoli di valutazione errate e disuguaglianze sociali. A fargli eco è il sociologo dell'educazione Rolf Becker, il quale ribadisce senza mezzi termini che non esiste alcuna giustificazione scientifica per le selezioni. I dati riportati nell'articolo sono equivocabili. L'assegnazione a un percorso scolastico è determinata solo al 60% dall'effettivo rendimento, mentre il restante 40% dipende dall'estrazione sociale, dal background migratorio o dal genere dell'alunno. A peggiorare il quadro c'è la rigidità del sistema, poiché nell'80% dei casi questa assegnazione risulta del tutto irreversibile. Desiree Zaug dell'UNICEF, analizzando l'enorme divario di competenze tra i ragazzi privilegiati e svantaggiati, riassume la situazione affermando: la Svizzera ha un'istruzione scolastica di ottimo livello, ma non per tutti, aggiungendo che anche nel confronto internazionale la Svizzera si trova in una posizione sfavorevole. Ciò nonostante, il modello svizzero presenta delle eccezioni positive. L'articolo elogia in particolar modo il Canton Ticino, dove lo status socio-economico dei genitori non influisce sul percorso formativo dei figli. Grazie a un sistema molto più inclusivo e a una scuola dell'infanzia prolungata a 3 anni, la selezione nella scuola secondaria è quasi del tutto assente. Non a caso l'articolo si chiude con un auspicio chiaro di Thomas Minda: il Ticino è il nostro modello per tutta la Svizzera. E questo è un articolo che trovate oggi in prima pagina sul Tagesanzeiger.

E questo bellissimo brano che ci ha portato in un altro mondo, in qualche modo, è intitolato Mona's Song, è tratto dall'album The End, Music for Films, del musicista franco-libanese Mar Baha Khalife. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale e andiamo a vedere la prima pagina di Le Temps, e di nuovo un articolo che non compare nelle pagine della cultura, è l'editoriale, un editoriale in prima pagina ma che ci parla di cultura. Il titolo è Éloge des personnes qui changent d'avis. Elogio delle persone che cambiano opinione, ed è un editoriale di Catherine Frammery che ci invita a riflettere sul profondo valore di chi è in grado di modificare le proprie convinzioni. Spesso cambiare idea viene giudicato come una mancanza di coerenza o una debolezza, specialmente in un dibattito pubblico dove esprimersi è diventato un atto rischioso. In realtà è il vero e proprio motore delle nostre società libere. Come sottolinea Frammery, coloro che cambiano idea sono proprio quelli che danno vita alla democrazia. Questo cambiamento non è sintomo di confusione, ma è il risultato di un'autentica e progressiva riflessione interiore di fronte a un mondo complesso. L'adeguamento delle proprie idee si distingue nettamente dai banali voltafaccia o dal malizioso piacere di seminare zizzania, rappresentando invece una preziosa maturazione del pensiero. Questa dinamica di apertura è essenziale ovunque, ma assume un valore speciale nella Confederazione Elvetica. Infatti, il testo ci ricorda che saper far evolvere la propria opinione è fondamentale in un paese come la Svizzera, dove l'arte del compromesso e della conciliazione rappresentano dei tesori nazionali ben più preziosi dell'orologeria. Fare un passo verso l'altro e accettare la realtà dei fatti dimostra un ascolto sincero e un profondo rispetto. Oggi, tuttavia, questa preziosa capacità di dialogo è gravemente minacciata. Sui social network, gli algoritmi ci rinchiudono costantemente nella cosiddetta bolla di filtro, l'abbiamo sentito molte volte, dove entriamo in contatto quasi esclusivamente con persone che la pensano già esattamente come noi. In un'epoca segnata da una polarizzazione esacerbata, Frammery ci lascia con un avvertimento nel suo editoriale, con un avvertimento vitale. È tuttavia fondamentale sapersi mettere nei panni dell'altro, altrimenti si finisce per camminare da soli. Passiamo ancora un attimo al Tages-Anzeiger, dove vi segnalo un articolo, questo tratto davvero dalle pagine della cultura, però lanciato in prima con una bella foto. Ha nuotato in quasi tutti i laghi svizzeri e in ognuno di essi ha scoperto un'anima. Moritz Maatala racconta, creatore dell'articolo, racconta la straordinaria missione di Ernst Brommaes. Questo esploratore attivista di 58 anni si definisce da tempo un vero e proprio ambasciatore dell'acqua. Brommaes ha attraversato a nuoto quasi tutti i laghi della Svizzera, da Le Mano al Lago dei Quattro Cantoni, esplorando persino acque internazionali imponenti come il Lago di Titicaca e il Lago Vittoria. Nel 2010 ha nuotato nel lago più grande di ogni cantone svizzero, percorrendo ben 310 chilometri in 30 giorni. Per lui il nuoto è molto più di uno sport, è un'espansione della coscienza. La sua intera filosofia si basa sul contatto profondo con la natura, poiché ritiene che ogni lago abbia un'anima. La sintesi perfetta della sua missione è racchiusa in questa potente riflessione finale: solo quando tocchi l'acqua ne sei toccato, e solo come persone toccate possiamo agire.

0: Premeditazione e possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazione e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Chiara invece la sua intenzione di tendere un agguato ai poliziotti facendosi esplodere a Leontica. I sindacati chiedono maggior tutela per gli agenti. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini. Il settore cerca alternative. È necessario testare nuovi sistemi di produzione e nuove coltivazioni. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Per lo sport e mondiale di calcio si parte con le semifinali. Stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Che voce, che emozione! Questo era il brano Amado Mio, cantato da Luz Casal insieme al quartetto d'archi Ebene, ed è tratto dall'album Fiction, un album del 2010. Siamo sempre a Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, è arrivato il momento della nostra corrispondenza, facciamo partire la sigla. Situata nel centro di Vienna, grazie alla sua vasta collezione grafica, l'Albertina è uno dei musei più prestigiosi al mondo. Ora sta festeggiando il suo 250esimo anno dalla fondazione con una mostra dal titolo Collezionale per il futuro, aperta fino all'11 ottobre. Una carrellata attraverso i secoli che propone grandi capolavori. E chi ce ne parla se non la nostra Flavia Foradini, che ha visitato la mostra. Buongiorno!
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, 250 anni sono un traguardo che sottolinea un po' anche, insomma, la portata storica del museo viennese, la sua capacità di collezionare continuativamente disegni, incisioni, schizzi, bozzetti, stampe, ma se ben ricordo l'ambito di azione si è allargato nel frattempo e anche altri mezzi espressivi, si è allargato anche altri mezzi espressivi, non questi classici, e non è più solo un museo di grafica, giusto Flavia Foradini?
1: Sì, è così. Dalla riapertura nel 2003, dopo un restauro e un ampliamento davvero radicali, il direttore di allora, che era Klaus Albrecht Schröder, aveva voluto trasformare a poco, ma con decisione, il museo in un'istituzione generalista, capace quindi di offrire anche pittura, scultura, fotografia, arte digitale, e questo perché le opere grafiche dell'Albertina, ma insomma, di qualsiasi museo, per ragioni conservative possono essere esposte solo per brevi periodi, quindi con una limitazione molto forte all'offerta espositiva. Quella scommessa è riuscita appieno e grazie anche a numerose donazioni piuttosto ingenti, Schröder è riuscita a spaziare a tutto campo, per cui oggi puoi andare all'Albertina ed essere certo di poter vedere 4 o 5 mostre in contemporanea molto diverse fra loro. E però per questo 250esimo anniversario l'attuale direttore Ralf Gleis ha voluto comprensibilmente concentrare l'attenzione sul nucleo fondante delle collezioni, quindi la grafica in tutte le sue declinazioni.
0: E cosa si può vedere nella mostra? Entriamoci proprio dentro.
1: Sì, il percorso è articolato in modo da mettere in luce innanzitutto il ruolo giocato dai fondatori. Nel 1766 Alberto di Sassonia-Teschen aveva sposato Maria Cristina, che era la figlia prediletta di Maria Teresa d'Austria. Entrambi si dilettavano come pittori e la prima sala propone alcune opere dei due, e bisogna dire che soprattutto Maria Cristina aveva un certo talento. Lei in realtà copiava di nuovo quadri celebri, ma i risultati erano degni di nota. Poi però entrambi si accorsero che l'amore per l'arte e soprattutto per la grafica che condividevano poteva essere soddisfatto meglio collezionando opere di grandi artisti, e quindi così fecero. Nel luglio del 1776, quindi 250 anni fa, il loro uomo di fiducia, quello che oggi sarebbe un curatore, cioè l'italiano Giacomo Durazzo, acquistò per loro 10.000 stampe in un colpo solo. Da quel momento i due portarono avanti la loro passione per la grafica, acquistando nel tempo opere per una somma complessiva che oggi corrisponde a 32 milioni di euro, quindi una somma piuttosto cospicua. Un altro aspetto importante all'inizio del percorso è il fatto che finora il ruolo di Maria Cristina era rimasto nell'ombra, tant'è vero che il museo è intitolato al marito, ma in realtà i capitali li aveva lei e li mise a disposizione della passione che entrambi nutrivano.
0: Typisch man. Tipico degli uomini.
1: Sì. Dunque il direttore, questo direttore Ralf Gleis, che ha curato anche la mostra assieme a Christoph Metzger, ha voluto rendere giustizia dopo 2 secoli e mezzo alla donna che rese possibile tutto ciò, e la mostra fornisce ampie informazioni su di lei. Del resto anche il palazzo, per esempio, dove ha sede l'Albertina e dove i due dimorarono dal 1794, era stato un regalo della famiglia Asburgo alla figlia. Dunque la mostra inizia con un omaggio alla coppia e appunto estesamente per la prima volta anche a Maria Cristina. Meglio tardi che mai.
0: Gott sei Dank. Allora, quali sono, Flavia, i capolavori di maggiore spicco che si possono ammirare, che non dobbiamo assolutamente perderci nel caso volessimo andare a Vienna a vederla, la mostra?
1: Allora, cominciamo naturalmente con il Leprotto di Dürer. L'Albertina ha una notevole collezione di opere grafiche del maestro tedesco, sono circa 140, e probabilmente la più conosciuta e amata dal pubblico è appunto la raffigurazione del Leprotto, che dunque non poteva mancare e che in tutta la storia del museo è stato esposto solo una decina di volte, per periodi molto brevi. Dunque è un'occasione da non perdere, perché effettivamente è davvero bellissimo, i dettagli sono talmente precisi da dare l'impressione di un animale reale e ti viene voglia quasi di accarezzarlo.
0: Ma che bellezza!
1: Purtroppo, sì, è bellissimo, è bellissimo. Purtroppo manca la grande Zolla di Dürer, che è un'altra delle mie opere preferite, che ha un realismo incredibile, questa prospettiva dal basso, da dentro la zolla di erba. Però ci sono molti altri disegni e molte altre incisioni di Dürer, e ci sono poi disegni di Michelangelo, Hieronymus Bosch, poi Gelli il Vecchio. Arrivando verso il nostro tempo ci sono opere di Van Gogh, di Manet, naturalmente di Klimt e Schiele, ma anche di Käthe Kollwitz, e avvicinandosi ai nostri giorni Georg Palsitz, Anselm Kiefer o Vali Export. Dunque una carrellata attraverso epoche e stili che evidenzia come il museo non abbia mai smesso di collezionare, da qui il titolo della mostra, collezionare per il futuro, come dicevi, perché davvero in questi 250 anni di storia tutti coloro che sono stati a capo dell'istituzione non hanno mai smesso di acquisire opere per consegnarle idealmente ai posteri. Una piccola ombra in queste celebrazioni, a mio parere, a proposito di stile, è una grande riproduzione tridimensionale del Leprotto color magenta che è stata collocata sopra la tettoia che protegge l'ingresso del museo. L'idea è molto simpatica, però il baracchino dei Würstel, che sta proprio sotto l'Albertina, l'Albertina è sopra il bastione vecchio, quindi più in alto, e sotto sulla piazza c'è questo baracchino dei Würstel molto celebre peraltro, che sopra il suo tetto si è messo un Leprotto verde, ma da tanto tempo ce l'ha, quindi forse sarebbe stato meglio non creare una competizione tra Leprotti e magari trovare qualcosa di un pochino più fantasioso come richiamo, che fosse visibile da tutta la piazza. Comunque nel percorso espositivo, per dire qualcosa di serio, si scopre anche un'interessante statistica secondo la quale il maggior numero di mostre nella storia dell'Albertina, e cioè 23, sono state dedicate a Picasso, che guarda caso sarà anche al centro della prossima mostra autunnale dell'Albertina. Questo mi sembra una cosa molto interessante, un museo austriaco che dedica 23 mostre a Picasso nella propria storia.
0: Ma incredibile, veramente. Allora, io ricordo il titolo della mostra, Collezionare per il futuro, e vi ricordo, nel caso pianificate un viaggio a Vienna, che è aperta fino all'11 ottobre. Io ringrazio la nostra Flavia Foradini, grazie per averci raccontato questa mostra in tutti i suoi particolari. Buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Che bel brano, e anche questo ci ha portato altrove, con la lingua greca, ce ne siamo andati in Grecia insieme alla cantante franco-greca Daphne Kritaras. Il suo brano era intitolato Castellorizo ed è tratto dall'album Varca del 2022. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda di oggi e lo facciamo ascoltando un altro po' di musica, Baroncini e Damario nella hall.

0: L'agenda.
1: La giornata di appuntamenti con la cultura si apre all'HAC di Lugano, dove prosegue il workshop Fotografare il gesto invisibile, guidato da Viviana Cangialosi, fotografa della compagnia Finzi Pasca. La fase 2 del workshop entra dentro il processo creativo, coinvolgendo i partecipanti nell'osservazione, documentazione di prove e allenamenti degli artisti della compagnia. Infine sono previsti l'editing finale e la restituzione collettiva dei lavori. Alle 18 al Parco Ciani la rassegna Long Lake Family propone lo spettacolo Nuvole, a tratti un racconto poetico tra teatro di figura e narrazione, dedicato ai bambini dai 6 anni. Attraverso oggetti animati e personaggi fantastici, lo spettacolo affronta con delicatezza i temi della diversità, dell'accoglienza e del valore delle unicità. Sempre alle 18 il Long Lake propone un nuovo appuntamento della rassegna Rome, che trasforma il boschetto del Parco Ciani in uno spazio dedicato alla musica d'autore e alla scoperta di nuovi talenti internazionali. Si parte con il DJ set di Carla Batut Kitzer, artista brasiliana che intreccia sonorità tropicali, ritmi percussivi e ricerca musicale. Alle 20 salgono sul palco Mary Frös e Leo Middea, due tra gli interpreti più interessanti della nuova scena musicale brasiliana. Mary Frös fonde MPB, bossa nova, samba e jazz in uno stile delicato e contemporaneo, mentre Leo Middea, da anni protagonista di una carriera internazionale tra l'Europa e il Sud America, porta il suo nuovo progetto musicale ispirato ai viaggi, all'identità e alla libertà. Un concerto immerso nel verde tra atmosfere intime e sonorità brasiliane. Le temperature coincidono, aggiungo io. Alle 19.30 in Piazza Grande a Locarno i riflettori sono puntati su Moon and Stars, con una delle serate più attese del festival. Sul palco arrivano i One Republic, band americana guidata da Ryan Tedder, autore e produttore di alcuni dei più grandi successi del pop contemporaneo, anche per artisti come Beyoncé, Adele e Leona Lewis. Il gruppo proporrà brani che hanno segnato gli ultimi 20 anni, da Apologize a Counting Stars fino a Secrets, in uno spettacolo che punta tutto sulla forza delle canzoni e sull'energia del live. Ad aprire la serata sarà Jessie J, artista britannica dalla voce straordinaria e dal grande carisma, protagonista di hit come Price Tag e Domino e Bang Bang. Dopo il recente ritorno discografico con un nuovo album, porterà a Locarno uno show che unisce pop, soul e R&B, confermando il suo talento di interprete e performer. Alle 20 al Teatro Dimitri di Verscio torna il Vintage Varieté, uno spettacolo che riunisce esclusivamente artisti over 50 provenienti dal mondo del teatro, del circo e della clownerie. Musica dal vivo, comicità, poesia e numeri di grande esperienza si alternano in uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, capace di divertire spettatori di ogni età con eleganza, fantasia e leggerezza.

0: E questo era un brano di Renzo Rubino, San Donaci, ed è tratto dall'album Il Silenzio Fa Boom, un album del 2024 del cantante italiano. E noi ci avviciniamo all'appuntamento con il radiogiornale delle 7:30 e vi ricordo che dopo il radiogiornale comincerà, vi racconteremo, vi informeremo sul programma di Rete 2, quello che ci aspetta oggi a Rete 2, a cominciare da Alphaville, e quindi poi dopo invece alle 8 ci saranno i titoli del prossimo radiogiornale, e dopodiché io vi presenterò l'articolo del giorno, che non vi ho ancora detto di che si tratta, vi farò, diciamo che a sorpresa, lo andiamo a scartare insieme dopo le 8, e le 8:18 sarà il momento del nostro appuntamento con In Altre Parole. E noi, io vi lascio adesso all'ascolto del radiogiornale delle 7:30. A presto.
1: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14:30.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Premeditazione e possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazioni e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Chiara invece la sua intenzione di tendere un agguato ai poliziotti facendosi esplodere a Leontica. I sindacati chiedono maggior tutela per gli agenti. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini. Il settore cerca alternative. Necessario testare nuovi sistemi di produzione e nuove coltivazioni. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, è sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. E per lo sport, ai mondiali di calcio si parte con le semifinali, stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo. Continua a ritmo serrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e l'esplosione di Leontica, in cui è morto il presunto colpevole del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire, anche per permettere agli abitanti dell'alta valle di Blenio di superare lo shock. Sentiamo Ale Melchionda.
5: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era serragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
6: La statura attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
5: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
7: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
6: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
5: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
8: Stanno arrivando tante domande, più che altro. Forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato, specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
4: Fin qui i fatti di Faido e Leontica, come li hanno ricostruiti gli inquirenti. Nel prossimo contributo vi proponiamo le reazioni di chi difende gli interessi degli agenti di polizia. La curate Francesca Calcagno.
9: A partire dal sindacato CST, a cui abbiamo chiesto una reazione alle dichiarazioni dei vertici della polizia cantonale, in particolare in merito al dispositivo di intervento che si è concluso con il ferimento di 5 agenti delle forze di intervento. Sono convincenti Claudio Isabella, il co-segretario del sindacato funzionari di polizia.
10: Difficile da dire, quello che è importante è che vengano fatte tutte le valutazioni del caso per capire se c'è stato qualcosa che non è funzionato, proprio perché 5 agenti di polizia hanno rischiato la propria vita.
9: Isabella ci ha detto anche di aver parlato in questi giorni con diversi agenti.
10: Chiedono che anche la politica riconosca quanto sia pericoloso il mestiere del poliziotto.
9: Anche la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ha preso posizione, chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messe a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime. È d'accordo?
10: Risorse sicuramente ne servono, bisogna poi utilizzarle nel modo giusto proprio per prevenire che queste situazioni possano accadere.
4: Claudio Isabella, che è co-segretario del sindacato funzionari di polizia OCST, a chiudere questa pagina dedicata al femminicidio di Faido. Altro tema di questi giorni, la canicola. Caldo e siccità pongono infatti vari dilemmi agli agricoltori, ad esempio se investire in impianti di irrigazione o cambiare colture. Adattarsi ai cambiamenti climatici per chi lavora con la natura è un processo pieno di incognite e quanto sta succedendo in questi anni impone ai coltivatori di tentare nuove vie. Ce ne parla Alan Crameri.
11: Si teme scarsità di fieno perché l'erba non cresce, soffrono anche le coltivazioni di verdure, mais o patate. Rolf Hook non si presta a letture semplici e vede anche alcuni aspetti potenzialmente positivi del cambiamento climatico. La stagione produttiva si allunga, alcune colture diventano possibili anche in altura. Ma l'esperto della scuola agraria Plantenhof di Landquart vede molte aziende in difficoltà. Gli agricoltori tentano di adattarsi, ma ogni soluzione costa e non dà garanzie di successo. Si può irrigare se c'è acqua a disposizione, sperimentare con nuove sementi, risparmiare foraggio durante gli anni buoni. Scelte sempre più necessarie. Lo conferma Omar Pedrini, presidente dell'Unione dei Contadini Ticinesi. Anche lui, in alcuni suoi prati, testa nuove miscele di sementi.
12: Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile al giorno d'oggi per far fronte a queste problematiche, anche a livello di scelte di semine, di cosa mettere a dimora per poter far fronte a una situazione che è in evoluzione.
11: Solo nelle prossime stagioni capirà l'esito dell'esperimento. Di certo di soluzioni facili non ce ne sono, dice Hook del Plantenhof. Ad esempio le patate, proprio non sopportano il caldo attuale. Certo si può tentare di bagnarle ogni 2 giorni per abbassare la temperatura del terreno, ma bisogna chiedersi se sia sostenibile. A lungo termine bisogna forse considerare altre coltivazioni, ma non tutti sono pronti. Il cambiamento climatico, un dilemma anche per chi da decenni in fondo è abituato a lavorare con le incognite della natura.
4: Siamo all'attualità internazionale, segnata dalla terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, che ha risposto colpendo altre 2 petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 i feriti. E attraversare appunto lo stretto è sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
13: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando 2 petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile. Ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
4: $1 miliardo per aiutare Gaza a tornare a vivere è quanto hanno promesso ieri 13 stati europei, fra cui la Svizzera, la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Mondiale. Questo sostegno finanziario si basa su una valutazione rapida dei danni e dei bisogni di Gaza e i progetti mirano al ripristino di servizi essenziali. L'aiuto svizzero per la popolazione palestinese per quest'anno ammonta in tutto a 31 milioni di franchi. Il nuovo Parlamento ungherese vuole rimuovere il presidente della Repubblica Tamás Uliok, considerato troppo vicino all'ex premier Viktor Orban. I deputati hanno votato ieri una modifica della Costituzione che lo stesso presidente dovrà approvare entro 5 giorni. Se non lo farà, scatterà la procedura per togliergli direttamente il mandato. Il servizio del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
14: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Uliok, davanti a un opt-out: dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orban. Uliok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni ai mandati parlamentari e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Uliok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo Stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: «Questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro 1 anno e mezzo».
4: Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una campagna contro la Corte Penale Internazionale, che l'amministrazione Trump ritiene una minaccia per la sovranità della nazione. Sono già previsti tutta una serie di provvedimenti nei confronti dei membri della Corte e sono state promesse pressioni ad ogni livello affinché i paesi che vi aderiscono si ritirino. La corrispondenza è di Cristiano Valli.
15: Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't.
16: Dall'altra parte del mondo esiste un'istituzione che si definisce Corte Penale Internazionale. Forse ne avete sentito parlare, forse no. Inizia così il video in cui il segretario di Stato Marco Rubio si rivolge direttamente ai propri cittadini nel ribadire il fermo rifiuto della giurisdizione della Corte nei confronti dei crimini compiuti dagli Stati Uniti. È probabile che non conosciate i nomi dei suoi giudici, prosegue Rubio, dei suoi procuratori o del suo presidente. Eppure proprio in questo momento i suoi sostenitori stanno muovendo guerra al nostro paese.
15: But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited.
16: La Corte di Giustizia Internazionale è qualcosa di ben più radicale ed estremo di ciò che è dichiarato nel suo statuto, dice. È un tribunale gestito da burocrati non eletti, i quali sostengono che il loro potere sia illimitato. Questa amministrazione non resterà a guardare mentre la Corte e i suoi alleati tentano di minacciare il nostro popolo. Se credono di poterci privare della nostra sovranità, insegneremo loro il pieno significato delle nostre convinzioni.
15: If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
16: Poco più di due minuti in cui è difficile non cogliere anche un invito al resto del mondo ad adeguarsi, alleati degli Stati Uniti o meno. La campagna lanciata dal Dipartimento di Stato colpirà il personale della Corte attraverso la revoca dei visti, l'inasprimento delle sanzioni e un maggiore controllo sui paesi partner che rifiutano di respingere l'autorità della Corte, incoraggiando al contempo gli alleati a unirsi allo sforzo per tutelare i cittadini americani.
4: Per chiudere, torniamo in Svizzera, perché non sembra ancora essere arrivata qui da noi l'ora delle scan car, i veicoli che permettono alla polizia di individuare automaticamente automobili parcheggiate senza aver pagato il biglietto. La città di Winterthur ha deciso di abbandonare per ora questo progetto, altre stanno ancora esitando. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
17: Telecamere montate sul tetto di un'automobile. A prima vista sembrano quelle ben note di Google, ma no, sono al servizio della polizia. Le scan car, in grado di leggere le targhe delle automobili, sono già realtà in alcune città europee, in Germania e Olanda ad esempio, e diverse multe sono arrivate anche in Svizzera a persone che hanno varcato la frontiera per far la spesa a Waldshut-Tingen in Germania, dove il sistema è stato testato per tre mesi questa primavera, con circa 2.000 multe spedite. Anche Winterthur voleva provarci, ma ha deciso di rinunciare. E questo perché il sistema si è rivelato inefficace, dal momento che non è in grado di identificare le targhe nei posteggi laterali, che sono la maggioranza a Winterthur, ha spiegato a Radio SRF la portavoce della polizia cittadina Andrina Fögeli. Progetto abbandonato, almeno per ora, e non ci sono piani concreti di introdurre le scan car nemmeno a Zurigo, Basilea o Berna, mentre a San Gallo rimane previsto, ma non ancora confermato, un progetto pilota.
4: Questo era l'ultimo pezzo del radiogiornale per oggi. Io vi auguro buona giornata.
3: Lo sport.
18: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di Segunda Liga Spagnola. Con la decima tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorso da Aurillac a L'Eliorant con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hagstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. Ayasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
2: La meteo.
0: Al sud abbastanza soleggiato con annuvolamenti a media alta quota, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale possibile. In Engadina inizialmente nuvoloso con qualche rovescio, poi passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24. In montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.200 metri.

0: de dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Bentornati, bentornate. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Vi ricordo il numero se volete scriverci per darci il buongiorno, come molti di voi hanno fatto fino adesso, oppure per darci un'informazione, un consiglio o comunicarci quello che preferite. Il nostro numero di telefono è 079-382-6765, 079-382-6765. Eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11:05 di Alphaville, La montagna ammalata di Cesare Lucchini. Si inaugura una mostra al Museo Engadinese di St. Moritz. Una montagna fragile, ferita e soggetta alle trasformazioni del nostro tempo. È quanto emerge dai colori e dai tratti del pittore ticinese Cesare Lucchini, protagonista con le sue opere di una mostra al Museo Engadinese di St. Moritz. L'esposizione, aperta da domani fino a metà ottobre, si inserisce nei tipici ambienti engadinesi delle sale storiche del museo. Barbara Camplani ne parla in Alphaville alle 11:05 con l'artista e con la direttrice Allegra Giorgi. La pagina è a cura di Omar Teoldi. E poi alle 11:45, sempre in Alphaville, si parla di Samuel Beckett. Siamo abituati a pensare a Samuel Beckett come al drammaturgo della sottrazione visiva, eppure la sua rivoluzione più intima e radicale è passata spesso dall'orecchio. A ricordarcelo è la nuova edizione dei Radiodrammi, recentemente pubblicata da Einaudi. Il volume è curato da Gabriele Frasca, saggista, poeta, docente di letteratura comparata e medie comparate all'Università di Salerno. Frasca è un punto di riferimento per gli studi becchettiani in Italia, è già curatore e traduttore del monumentale Meridiano Mondadori, romanzi, teatro e televisione, e sempre per Einaudi delle poesie e del romanzo Watt. Alle 11:45 all'interno di Alphaville, appunto, vi proporremo un'intervista a Gabriele Frasca per comprendere perché i radiodrammi sono una parte centrale per conoscere e comprendere davvero Beckett. Ma il primo appuntamento con il nostro programma di Rete 2, subito dopo le nostre 3 ore insieme, è quello di Laser. È alle ore 9. Il titolo del Laser è Il nuovo branco, e a cura di Valentina Grignoli. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha le sue storie. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato per chi le compie. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico, interiore, lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animo selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe, da Capuccetto Rosso in giù, così lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del ragazzo con lo spirito guida, e così ha fatto Mara Manzolini, regista e produttrice, che sta accompagnando da settembre 4 ragazze dai 12 ai 13 anni alla ricerca del proprio lupo. Sono Lidia, Michela, Olivia e Stella, e in questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione sono determinate a incontrarlo. Animale al centro dell'attenzione, discusso e malvisto, il lupo non smette di affascinare e interrogare. Le ragazze prima ne hanno avuto paura e poi hanno seguito le sue tracce nel bosco. Lo hanno cercato nelle fototrappole, gli hanno scritto delle lettere, lo hanno chiamato ululando, ma il lupo ancora non si è fatto vedere. È più furbo di loro. Ha paura, o forse semplicemente

non è ancora arrivato il momento giusto e allora decidono di bivaccare due notti all'aperto, a gola di lago, in una finta pecora come esca, setacciando tutti i boschi circostanti. Insomma, questo è un laser a cura di Valentina Grignoli, il titolo è Il nuovo branco e lo ascolteremo alle ore 9 per il laser di questa giornata di oggi, martedì 14 luglio.

Questo era Give Up the World dall'album New Faith del 2022 del cantante americano Jake Blount. Noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i titoli del Radio Giornale delle 8. Lo facciamo in musica con Mo Better Blues di Branford Marsalis.

0: Premeditazione e possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiudere su motivazione e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi già sotto pressione per il caldo. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Ai mondiali di calcio, al via le semifinali con Francia e Spagna, lo scontro tra big europee.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Allora, sono le 8 e 4 minuti, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, siamo arrivati al momento dell'articolo del giorno, facciamo partire la sigla. Cina e Giappone, la danza da corpo alle vittime di guerra, un articolo di Angela Calvini pubblicato su Avvenire. La 20ª edizione di Biennale Danza a Venezia chiuderà con What is War, coreografia nata dal dialogo tra la cinese Wen Hui e la giapponese Eiko Otake sulle donne di conforto durante la Seconda Guerra Mondiale. Una è cresciuta nella Cina della rivoluzione culturale, l'altra nel Giappone del dopoguerra. Da 30 anni le coreografe e artiste interdisciplinari, la cinese Wen Hui e la giapponese Eiko Otake, si confrontano sui temi della memoria, del corpo e della storia. Oggi quel dialogo approda a What is War, lo spettacolo che debutta in prima italiana il 31 luglio e il 1 agosto al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia, in chiusura della 20ª Biennale Danza, diretta da Wayne McGregor, in programma dal 17 luglio al 1 agosto. Sullo sfondo c'è una delle pagine più controverse del Novecento asiatico, quella delle cosiddette donne di conforto, le migliaia di donne ridotte in schiavitù sessuale dall'esercito imperiale giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma What is War non è una lezione di storia, è un dialogo tra due donne che appartengono a paesi segnati da quella tragedia e che hanno scelto di attraversarla insieme, senza cancellarne la complessità. Per Eiko Otake la guerra non è mai stata un tema astratto. Ho sempre pensato molto alla guerra, fin da quando ho memoria, probabilmente perché sono cresciuta nel Giappone del dopoguerra, il paese che ha invaso e colonizzato i suoi vicini asiatici. Alla fine della guerra, però, la maggior parte delle città giapponesi era stata gravemente danneggiata dai bombardamenti e Hiroshima e Nagasaki erano state rase al suolo dalle bombe atomiche. Abbiamo imparato che la nazione giapponese e gli adulti al potere erano stati i carnefici, ma i cittadini sotto i bombardamenti si sentivano vittime ed era più comune che venissero raccontate le storie delle vittime, dice Eiko Otake, una consapevolezza che racconta l'ha accompagnata anche negli anni della guerra del Vietnam e dell'impegno nel movimento pacifista. Continua Otake: sono fortemente contraria alla guerra, la violenza di massa non solo uccide ma rende le persone irrazionali, ossessionate, ferite e disinformate. Per Wen Hui, invece, la coreografa cinese, il punto di partenza è diverso, ma approda allo stesso interrogativo. La memoria del corpo è un tema fondamentale del mio lavoro. Mi sono concentrata a lungo sul controllo istituzionale e sull'oppressione subita dai corpi delle donne, esplorando gli interventi sistemici dello Stato e della società sui corpi femminili e i limiti imposti anche all'invecchiamento. Cerco di indagare le tensioni tra il potere e il corpo individuale. Quando nel gennaio del 2020 Otake vola a Pechino, le due artiste si ritrovano come vecchie amiche. Abbiamo parlato tutta la notte. La maggior parte del tempo l'abbiamo trascorsa raccontandoci i ricordi delle nostre famiglie e ci siamo trovate subito in sintonia. Da quell'incontro nasce un confronto che ha anche un forte valore simbolico. Una coreografia cinese e un artista una coreografa cinese e un artista giapponese scelgono infatti di lavorare insieme proprio sulla memoria della guerra, che continua ancora oggi a pesare nei rapporti tra i loro paesi, ma nessuna delle due vuole trasformare lo spettacolo in un processo o in un manifesto politico. Siamo cresciute e ci siamo formate in modo diverso, osserva Otake, non solo per i sistemi politici dei nostri paesi, ma anche per la differenza di età e di formazione. Questo che ci piace della collaborazione. Ognuna di noi impara dalle differenze dell'altra, ma emergono anche le nostre affinità umane. Non abbiamo paura delle differenze, dedichiamo tempo e impegno al confronto e il più delle volte scopriamo che i nostri desideri sono simili. Le fa eco Wen Hui: le nostre educazioni e gli ambienti in cui siamo cresciute erano completamente diversi e questo ha alimentato la curiosità reciproca, spingendoci a esplorare le nostre riflessioni più profonde sulla vita. Ed è anche sulle ferite lasciate dalla guerra nei reciproci paesi che
riflettono le due artiste. Eiko Otake non elude questo aspetto. Il rapporto storico tra Giappone e Cina ci fa sentire ancora più urgentemente il bisogno di parlare della guerra, e in particolare della Seconda Guerra Mondiale, di ciò che abbiamo imparato dalle persone che l'hanno vissuta, affinché non dimentichiamo collettivamente. Wen Hui condivide senza esitazioni questa prospettiva, perché il mondo sta diventando sempre più caotico. Io vi ricordo il titolo dell'articolo preso da Avvenire, Cina e Giappone, la danza da corpo alle vittime di guerra. Invece vi ricordo quando c'è lo spettacolo What is War per la coreografia di Wen Hui e Eiko Otake, il 31 luglio e il 1 agosto alle ore 18 al Teatro Piccolo Arsenale a Venezia.

Ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento riservato allo spazio dedicato all'opinione. La nostra ospite per il secondo appuntamento è Marta Buoro, esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca l'attività professionale, l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito.

0: In altre parole.
1: Più alberi anticaldo, idea condivisibile, titola oggi un articolo sulla regione a pagina 7, ma anche ieri gli articoli sulla regione, più ombra sui marciapiedi, acqua potabile, luoghi freschi, edifici più resistenti, e ancora sul Corriere del Ticino. Insomma, ovunque non si fa che parlare di rifugi climatici. Queste sono le notizie che hanno suscitato l'interesse della nostra ospite Marta Buoro. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, non avevo attivato il volume, quindi non l'abbiamo sentita. Buongiorno Marta Buoro, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora Marta Buoro, abbiamo ieri siamo partiti dalle montagne e poi siamo scesi e abbiamo parlato del permafrost, del cambiamento climatico e di come il paesaggio sia il primo a registrare le trasformazioni che stiamo vivendo, e poi siamo arrivati nelle città, eravamo appena arrivati in città dove quegli stessi cambiamenti si traducono nelle isole di calore urbane. Ho citato gli articoli dei giornali la settimana scorsa, chi ci ascolta assiduamente sa che c'è stato ospite della corrispondenza e il nostro Francesco Fiore dalla Spagna, che ci ha parlato dei rifugi climatici che ci sono in Spagna. Marta Buoro, stiamo imparando ad adattarci al caldo oppure possiamo fare qualcosa di più? Possiamo progettare il fresco?
2: Assolutamente sì. Secondo me la cosa più interessante della corrispondenza di Barcellona non era tanto il numero dei rifugi climatici, ma il cambio di mentalità che rappresentano. Cioè, fino a pochi anni fa il caldo era considerato un evento eccezionale. Oggi invece una città europea decide di organizzare una rete permanente di luoghi dove le persone possono trovare sollievo durante le ondate di calore. E questo non riguarda soltanto Barcellona, riguarda proprio il ruolo che avranno le città nei prossimi anni, perché sono le città che occupano appena il 2% della superficie terrestre, ma producono circa il 70% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, come dicevamo ieri, se è vero che le città sono una parte importante del problema, è altrettanto vero che possono diventare una parte fondamentale della soluzione. Ed è proprio qui che entra in gioco il progetto, perché il caldo è un fenomeno meteorologico, ma il benessere climatico è una scelta progettuale. In questo senso dobbiamo fare attenzione, perché un rifugio climatico non deve essere soltanto un luogo dove rifugiarsi quando la città diventa invivibile. Deve essere piuttosto il primo tassello di una città progettata per offrire benessere climatico. Quindi il fresco non deve essere un servizio da acquistare, ed è su questo che c'è un aspetto della notizia di Barcellona che trovo particolarmente significativo, perché i 500 rifugi climatici non sono 500 nuovi edifici, ma sono nella maggior parte dei casi dei luoghi che esistevano già: biblioteche, musei, centri civici, parchi. La novità è che oggi vengono riconosciuti come parte di un nuovo servizio urbano, ed è questa secondo me la cosa innovativa, perché il fresco smette di essere un privilegio individuale e diventa una responsabilità collettiva, un servizio che la città deve garantire, proprio come l'acqua, la mobilità e l'illuminazione pubblica.
1: Anche a Lugano si sta andando nella stessa direzione.
2: Sì, Lugano sta sperimentando una strada molto interessante, non solo con la mappa degli spazi più freschi lanciata qualche giorno fa, ma ad esempio anche con le isole d'estate, che sono delle installazioni effimere che sono adesso in Piazza Castello e nel quartiere Loreto, e che è un progetto che ho avuto il piacere di seguire da vicino. Nascono infatti dai laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, che mettono in dialogo studenti, professionisti, istituzioni, realtà del territorio, con l'obiettivo non semplicemente di collocare qualche elemento di ombreggiamento nello spazio pubblico, ma di sperimentare insieme come lo spazio pubblico possa diventare più vivibile. Quindi ciò che conta è, prima ancora di costruire un'installazione, si costruisce una riflessione condivisa sullo spazio pubblico. E questo è importante perché ci ricorda che il progetto non consiste soltanto nel trasformare uno spazio, ma consiste anche nel cambiare il modo in cui immaginiamo la città. Come architetto paesaggista credo che però il punto sia ancora più ampio, cioè, perché un rifugio per definizione è un luogo dove ci si protegge da un pericolo.
1: Sì, infatti fa pensare a una guerra.
2: Esatto, se oggi abbiamo bisogno di rifugi climatici significa che ci sono delle parti delle nostre città che durante le ondate di calore non riescono più a offrirci condizioni di benessere, e quindi questo ci obbliga come comunità a portarci a una nuova domanda, non solo dove realizzare un rifugio climatico, ma come ripensare la città perché il benessere climatico non sia più un'eccezione.
1: Eh sì, e quindi questo è il futuro, penso, delle nostre città. È d'accordo?
2: Credo di sì, spero di sì, credo che però sia anche un grosso cambiamento di prospettiva. Cioè, per molti anni abbiamo pensato che bastasse aggiungere un po' di verde alla città, piantare qualche albero, realizzare un nuovo parco. Oggi sappiamo, abbiamo le prove che questo non è sufficiente. La vera sfida è un'altra, è progettare il clima urbano. Quindi il benessere climatico non nasce da un singolo elemento, questo è chiaro, ma nasce dalla relazione tra molti elementi che lavorano insieme. Se pensiamo a una piazza, possiamo riempirla di alberi, ma se tutto il resto è una grande superficie in pietra che accumula calore, allora il beneficio sarà comunque limitato. Se invece quella stessa piazza è progettata con materiali che assorbono meno calore, superfici permeabili che lasciano infiltrare l'acqua, alberi nelle posizioni giuste, quindi ombra distribuita e una buona ventilazione, allora cambia il comportamento dell'intero spazio pubblico. Ed è proprio questo il punto: il clima urbano non si aggiunge, si progetta, ed è questo quello che prova a fare l'architettura del paesaggio, non progetta semplicemente alberi o giardini, ma progetta le condizioni perché suolo, acqua, vegetazione, aria e persone possano lavorare insieme. Perché alla fine il comfort climatico, il benessere climatico non è una qualità legata agli alberi, ma è una qualità legata allo spazio pubblico.
1: Ci sono altri esempi concreti che ci può fare?
2: Ma sì, in tutte le città europee, in realtà da europee, ma non solo, in tutto il mondo sentiamo che vengono prese misure che si ispirano a diverse diciamo, regole urbanistiche ambientali. Ed è vero che gli alberi sono fondamentali, ma non bastano. In questo senso mi piace molto la regola del 3-30-300 proposta dall'urbanista Cecil Koninen-Dick, che è molto semplice. Ci devono essere almeno 3 alberi visibili da ogni abitazione e sottolineo al minimo, il 30% del quartiere deve essere coperto dalle chiome degli alberi e uno spazio verde raggiungibile a meno di 300 metri da casa. Queste sono delle regole sul verde urbano, ma sono il minimo della condizione per avere benessere climatico nella vita quotidiana. Quindi vuol dire che il verde deve essere distribuito nello spazio pubblico, lungo il percorso verso la scuola, verso il lavoro, verso la fermata dell'autobus, verso il mercato, verso casa. Non basta avere un grande parco in un punto della città e la realtà, per entrare nel concreto, ci dice che siamo ancora molto lontani da questo obiettivo. Uno studio pubblicato quest'anno su Nature Communication, che ha analizzato 862 città europee, mostra che meno del 15% della popolazione nel mondo vive oggi, in Europa, vive oggi in quartieri che rispettano tutti e tre questi criteri della regola 3-30-300. E addirittura una persona su cinque vive in quartieri che non ne soddisfa nemmeno uno. Se poi guardiamo alle città dell'Europa mediterranea, la situazione è ancora più critica. Torniamo alla Spagna, ad esempio. A Valencia solo lo 0,03% degli edifici si trova in quartieri con almeno il 30% di copertura arborea. E proprio in Spagna, un rapporto pubblicato poche settimane fa dimostra che il 60% della popolazione delle principali città non ha accesso adeguato alla natura urbana, con differenze ancora più marcate nei quartieri a reddito più bassi. Cioè il verde c'è, ma è privato. Le ricerche ci dimostrano che i quartieri con meno alberi, meno spazi verdi coincidono con quelli dove vivono le persone più fragili e con meno risorse. Cioè, in altre parole, chi è più esposto alle conseguenze del caldo estremo è spesso anche chi dispone di meno risorse per proteggersi. Per questo, secondo me, questa regola molto semplice, 3-30-300, non è soltanto un obiettivo ambientale, ma è, se vogliamo, un progetto di equità. Cioè riguarda
1: Sul piano sociale proprio.
2: l'equità delle risorse sul piano sociale, perché significa fare in modo che il diritto al fresco, in questo caso all'ombra, è uno spazio pubblico di qualità, non dipenda dal quartiere in cui si vive. Cioè il vero cambiamento è culturale perché consiste nel smettere di pensare e di considerare il verde un elemento decorativo. Il paesaggio è un'infrastruttura pubblica e come tutte le infrastrutture pubbliche dovrebbero essere accessibili a tutti, non soltanto a chi vive nei quartieri più ricchi. Perché una città più resiliente forse non è quella che ha il parco più bello, è quella dove il comfort climatico diventa una qualità diffusa della vita quotidiana.
1: Progettare il fresco si può, mi sono segnata questa frase. Allora, grazie Marta Buono, noi ci sentiamo domani per il nostro terzo appuntamento. Buona giornata, a domani, grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Rete 2.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Premeditazione e motivazioni. Ci sono ancora degli elementi da chiarire nell'azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi già sotto pressione per il caldo. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Ai mondiali di calcio al via le semifinali con Francia-Spagna. Lo scontro tra big europee. Continua rimosserrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e sull'esplosione di Leontica in cui è morto il presunto autore del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire anche per permettere agli abitanti dell'alta valle di Blenio di superare lo shock. Ce ne parla Alain Melchionda.
3: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era serragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
4: Lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
3: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i 2 ex coniugi.
5: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le 2 persone sono uscite in giardino con tranquillità.
4: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
3: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
6: Stanno arrivando tante domande più che altro, forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato specialmente per la popolazione di Leontica che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
2: Veniamo ora a un altro dei temi di questo periodo, la calura, la canicola. Con il gran caldo si cerca infatti refrigerio in laghi e corsi d'acqua. Diversi cantoni hanno deciso di vietare per questo l'accesso ai fiumi alle persone per proteggere pesci e organismi acquatici già molto vulnerabili in questo periodo. I dettagli con Monica Fornasie.
7: Le temperature e l'afa estive spingono sempre più persone a cercare refrigerio nell'acqua, non solo di lidi e piscine, ma anche in fiumi e ruscelli più appartati e immersi nella natura. Con l'ondata di calore attuale e la siccità che ne abbassa il livello, anche questi però si stanno riscaldando, mettendo in difficoltà pesci e organismi acquatici vari. E la presenza dell'uomo comporta ulteriore stress, mettendone in pericolo la vita, spiegano gli esperti. come Daniel Curie, studioso di ecosistemi acquatici e che, come ha raccontato ai colleghi di SRF, in questi giorni sta sorvegliando il fiume Birs tra Basilea Campania e Soletta. I pesci diventano irrequieti, cercano zone più fresche, ma l'atto stesso di cercarle è fonte di stress. Quando le temperature superano i 20-25 gradi, soffrono di una condizione simile al soffocamento, iniziano a ruotare su se stessi o a rovesciarsi sul dorso. In diversi cantoni, nelle ultime ore, sono scattate misure di protezione, misure che l'esperto ritiene sensate. Soletta, per esempio, ha vietato balneazione e pesca nelle acque correnti, ad eccezione dei fiumi più grandi, come aveva fatto Basilea Campania, che ha aggiunto da ieri anche un divieto di prelevare acqua per irrigare. In altri cantoni, come a Friburgo, per il momento le autorità si limitano ad esortare la popolazione a privilegiare spiagge e lidi ufficiali.
2: L'attualità internazionale segnata dalla terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran. Iran che ha risposto colpendo altre due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 sono rimasti feriti e passare lo stretto è sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
8: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando 2 petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile, ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
2: Il nuovo Parlamento ungherese vuole rimuovere il presidente della Repubblica Tomas Sulyok, considerato troppo vicino all'ex premier Viktor Orban. I deputati hanno votato ieri una modifica della Costituzione che lo stesso presidente dovrà approvare entro 5 giorni. Se non lo farà, scatterà la procedura per togliergli il mandato. Il servizio di Fabio Turco.
9: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Sulyok, davanti a un opt-out: dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orban. Sulyok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni ai mandati parlamentari e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Sulyok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: «Questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro un anno e mezzo.
2: Per chiudere, ricordo che si torna in campo ai mondiali di calcio, stasera al via le semifinali con lo scontro tra le due squadre più quotate d'Europa, Francia e Spagna. Si gioca alle nostre 21 al Dallas Stadium. Per alcuni è una finale anticipata, visto quanto mostrato finora nel torneo, con la Francia che può contare su giocatori di grande classe e la Spagna forte di un ottimo collettivo. Domani sera l'alta semifinale, Inghilterra-Argentina. Io mi fermo qui, buona giornata.
1: La meteo.
10: Al sud abbastanza soleggiato con annuvolamenti a media alta quota, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale possibile. In Engadina inizialmente nuvoloso con qualche rovescio, poi passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 24, in montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.

Questa era la voce della cantante napoletana La Nigna, all'anagrafe Carola Moccia, e con il brano Aia dall'album Foresta del 2025. Bentornate, bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Vi ricordo il nostro numero di telefono 079 382 6765, 079 382 6765, per scriverci, per salutarci, per darci delle indicazioni, dei suggerimenti, come molto sapientemente fate spesso. E adesso io saluto due ascoltatrici che ci hanno scritto, Grazia che ci ha dato il buongiorno e Caterina che ha risposto, ha reagito a quello che ci stava raccontando Marta Buoro a proposito del cercare il fresco in città e a proposito di progettare il fresco. E lei scrive: pensando a Lugano mi viene in mente la piazza davanti all'acqua oppure le vie di Molino Nuovo. Insomma, ci state scrivendo, grazie. Noi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con la rivista, lo facciamo in musica con Blue Bird di Pokey Lafarage.

0: Della rivista online Il Giornale dell'Architettura, i giochi creative tra Achille Castiglioni e Bruno Munari. Questo è il titolo dell'articolo con cui Arianna Panarella racconta la mostra alla Fondazione Castiglioni, un incontro tra due maestri del design. Buongiorno Arianna Panarella.
1: Buongiorno ai radioascoltatori e grazie mille per l'invito.
0: Arianna Panarella è architetto, affianca all'attività professionale quella dell'insegnamento e di redattore appunto per Il Giornale dell'Architettura. Arianna Panarella, il titolo dell'esposizione è Achille e Bruno, liberi di giocare. Parlando di due maestri assoluti come Castiglioni e Munari, in che senso il gioco li accomuna?
1: Ma innanzitutto, giusto per inquadrare queste due figure, stiamo parlando di due maestri del design diversi per alcuni aspetti, perché Munari, una figura poliedrica legata anche all'arte, non solo al design, ha scritto moltissimi libri e si è occupato di pedagogia. Dall'altra parte invece Achille Castiglioni, che è stato uno davvero dei fondatori del concetto di design industriale italiano e che ha dato vita insieme ai fratelli Livio e Pier Giacomo prima, capolavori che ancora oggi sono senza tempo, anche se il loro modo apparentemente diverso di dialogare con il design aveva però un punto in comune molto interessante, che è l'ironia. Hanno sempre dato vita a progetti incredibili in ogni ambito, sia l'estetivo che di design, attraverso l'ironia e quindi il gioco, perché sia per Bruno che per Achille la cosa davvero fondamentale era l'approccio al design attraverso e al progetto, non solo il design, quindi alla progettualità in senso più ampio, attraverso uno sguardo curioso. Achille diceva che bisogna essere curiosi, no? Altrimenti non si può arrivare a fare davvero questo mestiere, anzi diceva: se non siete curiosi lasciate perdere, se non interessano gli altri cosa
0: fate
1: fanno,
0: altro,
1: come agiscono agli altri, esatto, cambiate mestiere, lo diceva chiaramente, ed è così, bisogna approcciare a questo lavoro proprio con l'occhio curioso di due bambini, e la cosa bella è che loro lo sono stati sempre, no? Giovanna Castiglioni, che la figlia di Achille e ideatrice e fondatrice, diciamo, di questo luogo meraviglioso che è lo studio di Achille, ma anche uno spazio museo bellissimo, mi raccontava come quando lei era piccola li vedeva insieme, perché erano amici, si conoscevano, si frequentavano anche con Max Huber, grafico e designer svizzero, quando stavano tutti insieme erano come dei bambini con i capelli grigi, ed è questo l'aspetto interessante. Quindi anche in questa mostra, dove si possono ammirare pezzi di design che conosciamo, che molti di noi abbiamo in casa, oppure anche oggetti più particolari, però l'aspetto sempre interessante è quello legato a come ci si arriva a questi progetti, perché ci si arriva a volte anche grazie a degli errori, a delle intuizioni, a delle prove, quindi non aver paura di sbagliare, non aver paura di tentare, assolutamente la progettualità deve essere anche una sperimentazione.
0: Lei, Panarella, scrive: uscendo resta la sensazione di aver attraversato non solo un'esposizione, ma un modo diverso di pensare. In che senso?
1: Perché la mostra è proprio un invito a guardare le cose in maniera diversa, a guardarle meglio, con un occhio diverso, appunto perché il design, la progettualità e anche ironia, bisogna attraversare questa mostra non avendo anche paura di fare domande alla bellissima Giovanna, che racconta sempre aneddoti incredibili, quindi
0: per esempio
1: entrare in questo Molti di questi progetti nascono da intuizioni casuali. Per esempio, la più famosa lampada di Achille, che è la lampada arco. Cito questa perché non, in radio non possiamo mostrare.

0: pensare, immagini, ma sicuramente tutti conosciamo la lampada arco di Achille Castiglioni, ha una base in marmo molto pesante e un foro in questa base di marmo. Molti pensano che sia solo un vezzo, diciamo, estetico, in realtà quel foro ha una funzione molto importante perché serve per spostarla, perché una lampada di quelle dimensioni con una base in marmo diventa inspostabile e se uno deve spostarla per mille motivi, Achille aveva pensato che tutti noi in casa abbiamo banalmente il bastone di una scopa, quindi è sufficiente passarlo nel foro con due persone, una a destra e una a sinistra, si sollevava. Quindi le intuizioni semplici e basate anche su davvero quello che abbiamo a disposizione in casa e senza creare nulla di stravagante, oppure lampade create con materiali che si usavano per i sacchi del riso, così come anche Munari ha creato una famosa lampada da Falkland utilizzando delle calze, il tessuto delle calze da donna. Quindi intuizioni davvero semplici utilizzando e sfruttando anche quello che si ha a disposizione. E quindi il gioco è anche questo, e stare in uno spazio di questo tipo, non aver paura di toccare, non aver paura di chiedere e anche cercare di capire, ma quel materiale, quel tessuto l'ho già visto, dove l'ho visto?
1: È interessante e proprio stimola anche appunto, la curiosità e le domande dei visitatori. Allora io ricordo un momento il titolo della mostra che è Achille e Bruno liberi di giocare. La mostra è aperta alla Fondazione Achille Castiglioni fino al 16 febbraio 2027, quindi avete tempo di andarla a vedere ovviamente a Milano. Grazie Arianna Panarella per avercela raccontata. Vi ricordo che il suo articolo è pubblicato sul giornale dell'architettura, lo potete trovare online. Grazie Arianna Panarella, buona giornata.
0: Grazie. Buona giornata. Grazie.

un brano che non avrebbe bisogno di alcun genere di presentazione, Azzurro, interpretato qui da Ilaria Pilar Patassini. Il brano è di Paolo Conte, lo conoscete, ed è tratto, questa registrazione è tratta appunto da Canto Conte del 2025. E la cantante Ilaria Patassini, in arte si chiama Pilar, ha scelto un nome d'arte. È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser, che ci seguirà il nuovo branco di Valentina Grignoli. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha la sua storia. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato per chi le compie. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico interiore, lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animo selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe da Cappuccetto Rosso in giù, così ce lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del ragazzo con lo spirito guida. Così ha fatto Mara Manzolini, regista e produttrice, che sta accompagnando da settembre quattro ragazze dai 12 ai 13 anni alla ricerca del proprio lupo. Sono Lidia, Michela, Olivia e Stella, e in questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione sono determinate a incontrarlo. Animale al centro dell'attenzione, discusso e malvisto, il lupo non smette di affascinare e interrogare le ragazze. Prima ne hanno avuto paura e poi hanno seguito le sue tracce nel bosco. Siamo in chiusura di Verde Aurora, io vi ringrazio per averci ascoltato, il nostro appuntamento è per domani, buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

Stiamo andando a Gola di Lago. Sono con mia figlia che ha 13 anni. Oggi mi accompagna perché la storia che voglio registrare racconta proprio di adolescenti come lei. Sono quattro ragazze, Lidia, Michela, Olivia e Stella, e da un anno stanno cercando il lupo. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha la sua storia. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico, un rito, appunto. Lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animale selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe, da Cappuccetto Rosso in giù, così lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del fanciullo con lo spirito guida. E così ha fatto Mara Manzolini, protagonista insieme alle ragazze di questa storia, regista e produttrice che le sta accompagnando nella loro ricerca, durante questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione. Le ragazze prima ne hanno avuto paura, poi ne hanno seguito le tracce nel bosco, lo hanno cercato nelle fototrappole, gli hanno scritto lettere, lo hanno chiamato ululando, hanno persino costruito una finta pecora di cartone riempita di pelo e valeriana come esca. Ma il lupo ancora non si è fatto vedere. È più furbo? Ha paura? Forse non è ancora il momento. Oppure è giusto che sia così, a ognuno il suo mondo. Noi le raggiungiamo qui, dove per la prima volta bivaccano sotto le stelle e senza tenda, setacciando ancora giorno e notte i boschi circostanti, alla ricerca del proprio rito iniziatico.

0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Lui e Monet è bravissimo,
0: Siete tutte in classe insieme?
3: No.
4: Loro sono in classe insieme, prima media. Io sono in seconda media e lei anche, però in classe diversa.
0: E com'è che vi trovate tutte qua insieme?
4: Per il corso Un libro per lo schermo, che c'è tutti i venerdì, e questo weekend siamo venuti qua.
5: Chi inizia con un libro,
0: sì,
5: spunto da un libro,
0: sì,
6: e poi si crea un film ha preso spunto da quel libro di solito.
0: Okay.
5: Di solito è un cortometraggio.
4: È la prima volta che è un lungometraggio, quindi.
0: Che realizzate voi?
5: Sì.
4: Sì, e Mara.
0: E Mara.
4: Tanto Mara.
0: E qua non è un libro, però la create voi la storia, no?
5: Sì, sì, sì,
4: sì. Sì, però il tema l'abbiamo preso un po'.
5: Ma basta!
0: Ispirate.
5: Molli. Ma sono buone le fragole. Ma aspetti il pranzo. Che ore sono?

0: L'incantesimo della lupa.
1: Siamo partiti da quel libro lì perché il lupo non è il cattivo. Allora, ho scritto la storia che e più che altro c'è un cartone gigantesco di 2,5 metri con le tappe da fare. E sono praticamente tutte le tappe.
2: Gli appunti, no? Le tappe,
1: esatto.
2: Ok.
1: E ci sono i due livelli, il livello della ricerca del lupo interiore.
2: Sì.
1: E poi quella del lupo effettivo. Appunto, ci sono collegate anche da una corda che fanno vedere l'importanza e l'emotività del... E nel momento
2: c'è un lupo anche interiore?
1: Secondo me sì, ce l'abbiamo tutti. La domanda è se lo troviamo mai e come lo troviamo, perché poi basato anche sulle leggende degli indiani d'America, cioè il lupo è importantissimo. Quando il lupo si fa vedere è perché hai bisogno spiritualmente del lupo e hai bisogno della forza. E quindi
3: sì,
1: è un po' quello che rappresenta un po' il coraggio, no? Nei nostri boschi non abbiamo il leone, quindi
2: potrebbe essere un rito di iniziazione al coraggio che ci fa diventare grandi, ci fa.
1: Sì. Nel senso, già solo preparare questo pranzo è importante per loro, con il fuoco così. Io ieri dormire fuori, io effettivamente non avevo pensato che stavano fuori tutta la notte. E poi vabbè, cioè nel senso, adesso è da settembre che lo cerchiamo più ore a settimana, quindi è sempre ok, prepariamoci, andiamo, in che posto andiamo, dove andiamo, dove è stato avvistato. E anche queste camminate, cioè oggi quasi 2 ore le hanno fatte in totale silenzio nel bosco.
2: Perché non si può parlare?
1: Non hai contatto, cioè sì, siamo lì, però non è che puoi veramente parlare. E quindi devi avere a che fare con te stesso.
2: Sì, sì.
1: Mentre cammini.

0: Mi chiamo Stella, ho 12 anni e vado in seconda media a Canobbio.
1: E come mai conosci Mara?
0: Perché lei fa un corso in paese e sembrava interessante, allora sono andata e da lì non ho più smesso.
1: E cos'è che ti piace del lupo?
0: Mi piace il suo aspetto, poi non so, è il suo carattere che anche un po' rappresenta il coraggio per noi.
1: E questa cosa di stare in giro nei boschi per così tanto tempo, di dormire all'aperto, l'avevi mai fatta prima o quest'anno lo stai facendo per la prima volta?
0: Io faccio gli scout, quindi faccio anche 2 settimane in tenda al campeggio e mi piace molto stare nella natura, in montagna, nei boschi.
1: E quando l'avrai visto pensi che è come una prova di coraggio, che ti può infondere un po' il suo coraggio?
0: Sì, e poi di sicuro mi piacerà un sacco vederlo se lo vediamo, che averlo lì davanti dopo tanto tempo che lo cerchiamo è sempre bello.
1: Guardarlo negli occhi?
0: Sì.
1: E sei convinta che ha qualcosa da dirti, che potrebbe insegnarti qualcosa il fatto di vederlo?
0: Sì, però non lo so cosa. Qualcosa di sicuro, ma non so cosa.

0: che all'inizio ero sempre tipo non lo troveremo mai perché non stiamo zitti nel bosco, cioè è impossibile. Poi sempre di più la gente ci faceva un po' le sfide, tanto non lo troverete mai. E loro quindi erano, adesso lo dobbiamo trovare.
1: Adesso stiamo zitti.
0: Esatto, e quindi cioè ci spero veramente che lo troviamo. E ci sentiamo un po' prese in giro, cioè nel senso, siamo ora nel bosco in quel posto, mezz'ora dopo che ce ne andiamo l'ho vista, poi ci mandano i video, le nostre fototrappole, il lupo ci passa sempre dietro o passa davanti all'albero che è stato prima. Quindi è un po', specialmente con la neve, era molto frustrante la cosa, perché le vedi le tracce, le vedi le tracce, e quindi non puoi anche, cioè adesso no, adesso dici vabbè, è più difficile vedere proprio l'impronta del lupo, no? Quindi puoi illuderti che non è passato di qui, ma con la neve non puoi illuderti.
2: Allora, il primo, cioè l'ho scritto un po' così, mi è venuto su a caso. Lupo, dove sei? Ti nascondi tra gli alberi, ti rinfreschi nei fiumi? Lupo, dove sei? Dormi tra i prati, cacci anche nei recinti spinati?
0: È bellissimo.
2: E poi questo è più, boh, così, non lo so, ho scritto delle cose un po' a caso, diciamo. Mm-hmm. Lupo, dove sei? Io ti vorrei trovare per poi poterti abbracciare. Non ti faccio del male, anzi, ti vorrei ammirare per ore, senza nessun rumore o timore. Tra noi c'è un legame che vorrei poter stare ad osservare. Non voglio rimorsi e dolori tra noi, ma solo potenti amicizie.

0: l'inizio era un po' un gioco, nel senso, cioè andiamo appunto a sentire tutte le opinioni, così iniziano a farsi loro stessi un'idea chi è il lupo e cos'è il lupo. La gente dice che il lupo è pericoloso, che fa un sacco di danni, e quindi cioè, bisogna capire anche un po' quel lato lì, no? Inizialmente siamo andati dal guardiacaccia, che abbiamo pensato è la cosa più neutra, lui fa il suo lavoro.
1: Era geloso perché noi lo cercavamo. È geloso perché se noi lo troviamo e lui non l'ha trovato.
2: E poi è geloso apposta. Perché Mara l'ha vista più volte.
0: Sì, cioè lui era il primo che ha proprio lanciato la sfida. Super gentile, però era proprio tipo sì, ma che adesso vai nel bosco lo trovi.
3: Mi chiamo Olivia, ho 12 anni e vado in prima media.
4: Quando hai iniziato questo percorso avevi paura? Adesso non ne hai più?
3: Adesso sono più tranquilla, perché tanto le conosco, quindi sono sicura che mi diverto.
4: Sì, le tue compagne, e il lupo lo conosci anche lui un po' di più, è per quello che hai meno paura?
3: No, beh, quello ha sempre un po' paura, però sì.
4: Che cos'è che ti piace di questa sfida? Di fare una cosa che in fondo in realtà ti fa anche paura?
3: Sì, mi piace andare in giro nei boschi, fare le passeggiate con le mie amiche.
4: Se dovessi incontrare il lupo e guardarlo negli occhi, sei convinta che succede qualcosa?
3: Non so, cioè se ci guardiamo proprio negli occhi forse potrebbe, non so, venire più verso di noi o così, però non so, non penso che ci fa male.
4: Io pensavo anche magari qualcosa un po' magico, passa dell'energia, passa un sentimento.
3: Sì, mi dà più energia e felicità anche.
0: Mi sono lanciata appunto di progetti, ne ho già fatti, anche di lungometraggi. Di solito processo di preproduzione lunghissimo, cioè pensi cosa fai, devi cercare soldi, cioè passano degli anni. Qui ero proprio tipo facciamole, basta, come viene viene, e quindi anche cosa loro hanno bisogno e cosa la storia ha bisogno. Quindi ecco, siamo anche andati dal WWF, siamo andati dall'allevatore di pecore, oggi siamo qui all'Alpezzalto, che anche loro hanno capre, hanno avuto predazioni. Michela era super curiosa una volta di andare alla manifestazione antilupo a Bellinzona, quindi siamo andati.
4: E vi siete fatti un'idea anche voi?
0: Sì, quello assolutamente. Penso che per loro c'è molta rabbia verso il lupo, questa rabbia poi si torce anche verso di me, di loro. Proprio l'idea del progetto io non le porterei mai, e penso i genitori neanche le avremmo mai portate a fare questa cosa, se pensiamo che sono, se pericoloso.
4: E, e le ragazze sono cambiate perché è un anno importante.
0: In quest'anno qui sono cresciute tantissimo, è l'inizio delle medie, quindi due di loro sono in seconda media e due di loro sono in prima, quindi c'è proprio un cambio importante nel loro essere, capire se stesse proprio. E quindi sì, ci sono questi momenti dove super concentrate, super già quasi adulte, dici, poi ci sono quei momenti dove siamo ancora bambini, poi ci sono quei momenti devo essere teenager e fare proprio balletti in mezzo al bosco, cantare sempre le stesse canzoni, ce n'è una. Oggi hanno inventato una nuova cosa, che è questo ululato nuovo per attirare il lupo.

0: Mi chiamo Michela, ho 13 anni, frequento la seconda media a Canobbio.
1: E com'è essere in quattro? È bello?
0: Secondo me è molto bello perché anche essendo meno si può fare di più, essere un po' forse anche più indipendenti, cioè non so.
1: E vi sentite un po' un branco come i lupi?
0: E sì, facciamo un po' come un branco perché le decisioni anche le prendiamo tutti insieme. Quando andiamo da qualche parte andiamo sempre insieme e Mara è un po' il nostro capo branco, quella che spinge il gruppo, che porta, sì? Che organizza.
1: Cosa ti piace del lupo?
0: Allora, mi piace molto il suo essere timido, cioè perché è un animale che spesso viene definito come pericoloso, cattivo, ma secondo me non è vero e quindi è anche secondo me molto bello scoprire quello che in realtà è il lupo, che è un animale molto timido, che se può scappa.
1: E tu ti senti simile al lupo?
0: Allora, per alcune cose sì, perché anche io comunque sono timida.
1: E quindi se tu fossi il lupo anche tu non ti faresti vedere?
0: Penso magari che sarei molto più guardingo nel farmi vedere perché comunque non sono esseri della mia stessa specie e poi sapendo che alcune persone fanno male al lupo, forse no. Cioè perché non, i lupi e le persone non possono interagire parlando e quindi non si possono spiegare le cose per intuirsi meglio. Questa cosa che lui non si fa vedere è anche però uno stimolo ancora a cercarlo, a non abbattersi, cioè perché comunque il nostro obiettivo è trovarlo, anche solo in foto, perché noi non vogliamo assolutamente fargli male, ma solo ammirarlo. E cioè, da un lato capisco che non si fa vedere, però mi piacerebbe molto.
1: Cioè, quando c'è questo incontro che state aspettando da tantissimo, secondo te cosa ti aspetti che succeda?
0: Allora, io potrei probabilmente mettermi a urlare, ma non dalla paura ma dalla felicità, cioè perché è una cosa che aspettiamo da molto. Magari forse mi piacerebbe poterlo osservare e magari fargli capire anche indirettamente solo con lo sguardo, così che io non sono pericolosa per lui e che non ho nessuna intenzione di fargli male.
1: Vedi un inselvatichimento avvicinandosi sempre di più alla natura, sempre di più a questa tematica, c'è una sorta di conoscenza maggiore degli propri istinti?
2: Sono molto più a loro agio nel bosco, comunque voglio essere bella presente, sono teenager, voglio essere vestita bene, voglio curarmi, quindi c'è sempre un po' questo conflitto, no? Cioè andiamo nel nulla, più disperso. Cioè tu sei arrivata, hanno passato mezz'ora a farsi il trucco e cioè, è un programma
1: veramente?
2: Per la radio, sì. Ne è Lidia? Vieni qua, ti voglio tanto bene.
3: Mi chiamo Lidia, faccio la prima media, ho 12 anni e mezzo.
1: Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa nel vostro gruppo?
3: Boh, forse siamo più unite e ci conosciamo molto meglio rispetto a prima, cioè ci confidiamo molte più cose.
1: Parlate del lupo ogni tanto tra di voi?
3: Parliamo anche del lupo, perché comunque è un bello animale che... cioè si fa la sua vita tranquillamente, ma anche se ha tantissime persone che lo vogliono morto, sinceramente non è che si fa problemi a continuare a fare la sua vita.
1: Cosa pensi del fatto che succedano delle predazioni?
3: Allora, io capisco benissimo i contadini, perché è una brutta cosa vedere che poi il giorno dopo hai tantissime capre o animali che sono morti e sono tuoi, quindi capisco che ai contadini non piaccia, però comunque è natura e il lupo non lo fa per divertimento ma per mangiare.
1: Quindi non hai paura tu che succeda qualcosa a voi?
3: No.
1: Quando lo vedi, che cosa pensi che succeda tra te e il lupo?
3: Boh, forse un piccolo contatto visivo, ma poi secondo me scapperebbe subito.
1: E tu scapperesti? Tu staresti e lui scappa?
3: Sì. Oppure resta un po' fissato, cioè tipo come i cervi che o ti guardano o scappano.
1: Che cosa riconosci di questo animale che forse hai un po' anche tu?
3: Boh, forse la libertà e... cioè... a volte io ho un po' paura di fare le cose, ma ci sono cose in cui io mi lancio e non penso prima di farle. E penso che il lupo faccia un po' così.
1: Okay. L'istinto, quindi.
3: Sì.
1: Che cos'è che ti piace di lavorare con degli adolescenti?
2: Ma mi piace la loro spontaneità e mi piace anche la loro curiosità e come vedono le cose e come alcune volte prendono molto alla leggera le cose, però penso che le assimilano e vabbè, sono il futuro, no? Quindi io cerco sempre di fare qualcosa, di passare qualcosa a loro, che è difficile, devo dire, alcune volte faccio fatica, però i risultati sono incredibili. Decidiamo quello che vogliamo sapere, quello dove possiamo andare a prendere queste informazioni, che sia una persona, il bosco, le 8 ore di camminata o le 4 ore di camminata alla volta. Però come stamattina ci abbiamo visto la nostra prima marmotta e ci siamo gasati tantissimo. Oppure il capriolo che era 10 metri da noi, che è rimasto fermo a guardarci per quasi 10 minuti. Quelli sono poi quei piccoli tesori che sì, abbiamo camminato 3 ore stamattina, però erano momenti unici, no? Che poi le aiuta a crescere tantissimo. Ed è bello sapere anche che la scuola lo sa, i familiari lo sanno, i loro amici lo sanno, perché comunque gasa tanti ragazzi, tante persone, i docenti vogliono tutti sapere, ok, quindi come sta andando? E quindi penso che per loro, sì, li fa ritornare un po' a se stesse. E lo vedi proprio come si mettono in situazioni o si sentono messe a confronto con situazioni che poi insieme si aiutano a superarle, no? Io non avrei mai pensato che dormivano stanotte fuori, 3 su 4 di loro, tutta la notte sotto le stelle senza neanche la tenda. Sicuramente un po' li ha cambiati. Poi fanno anche un po' i lupacchiotti, nel senso bisticciano un po', però si vogliono un sacco di bene. Alla fine quello che mi piace un sacco tra di loro, hanno in diversi momenti ognuna ha una dinamica diversa, quindi non c'è mai sempre il solito capobranco.
1: Se pensi al lupo, cos'è che ti piace di questo animale?
2: È molto misterioso, un animale che quando io sono nata, ero piccola, non c'era qui. Quindi era sempre un po' quell'animale della Siberia o del Canada e che c'è in un sacco di leggende, i fantasy, proprio anche come struttura familiare, questa cosa dei branchi. Penso che abbia anche molto rispetto della natura e del bosco. Ma io la prima volta che l'ho incontrato ero col mio cane prestissimo ed ero appena stata ad Arcolda a filmare i lupi al Tier Park per un altro documentario e mi sono trovata al lupo alle 6 di mattina davanti. Ero tipo, ma ho proprio le allucinazioni. E ho poi subito contattato il mio co-regista di documentario. Gli faccio, guarda che penso che ho trovato un lupo. Ci ha guardato e poi ha preso e andato. Non mi sono sentita per niente in pericolo. Non so cos'era il messaggio, che sono andata fino a Argolda a cercare i lupi in cattività e lui era dietro casa.
1: Con questo documentario c'è un messaggio che vuoi, che speri che possa uscire o che qualcosa che vuoi dire?
2: Sì, allora, i messaggi sono diversi. Uno è proprio è un coming of age di queste ragazze di quest'anno, di come loro sono cresciute, di quanto è importante la natura, di quanto siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Quindi alla fine, anche se non lo troviamo, io penso che è proprio tipo la metafora della nostra vita.
1: Come avete sentito, questa avventura nasce da un libro e cresce all'interno del progetto Un libro per lo schermo, di cui Mara Manzolini è responsabile in collaborazione con la Biblioteca Gustastorie di Cureglia.

0: Rete 2.
1: Il laser di oggi è stato curato da Valentina Grignoli, ha per titolo Il nuovo branco. Potrete riascoltarlo, così come ogni puntata di Laser, sul nostro sito rsi.ch.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini, il settore allora cerca alternative, è necessario testare nuove coltivazioni. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi. Per lo sport e i mondiali di calcio si parte con le semifinali, stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo. Terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, che ha poi risposto colpendo altre due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 i feriti, il passaggio diventa sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
4: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando due petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile, ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
3: Veniamo all'attualità locale, perché continua a ritmo serrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e l'esplosione di Leontica in cui è morto il presunto autore del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire, a partire dalla premeditazione, dalle motivazioni dell'uomo. Ieri hanno preso posizione anche i sindacati di polizia, perché, lo ricordiamo, a Leontica sono rimasti feriti 3 agenti. Chiedono in sostanza maggiore tutela. Una reazione l'ha raccolta Francesca Calcagno.
5: A partire dal sindacato CST, a cui abbiamo chiesto una reazione alle dichiarazioni dei vertici della polizia cantonale, in particolare in merito al dispositivo di intervento che si è concluso con il ferimento di 5 agenti delle forze di intervento. Sono convincenti? Claudio Isabella, il co-segretario del sindacato funzionari di polizia.
6: Difficile da dire, quello che è importante è che vengano fatte tutte le valutazioni del caso per capire se c'è stato qualcosa che non ha funzionato, proprio perché 5 agenti di polizia hanno rischiato la propria vita.
5: Isabella ci ha detto anche di aver parlato in questi giorni con diversi agenti.
6: Chiedono che anche la politica riconosca quanto sia pericoloso il mestiere del poliziotto.
5: Anche la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ha preso posizione, chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messe a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime. È d'accordo?
6: risorse sicuramente ne servono, bisogna poi utilizzarle nel modo giusto proprio per prevenire che queste situazioni possano accadere.
3: Claudio Isabella, che è co-segretario del Sindacato Funzionari di Polizia, OCST. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta preliminare per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android, che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei, invece, l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Caldo e siccità pongono vari dilemmi agli agricoltori, ad esempio se investire in impianti di irrigazione o cambiare colture. Adattarsi ai cambiamenti climatici per chi lavora con la natura è un processo pieno di incognite e quanto sta succedendo in questi ultimi anni impone ai coltivatori di cercare appunto nuove vie. Alan Crameri.
2: Si teme scarsità di fieno perché l'erba non cresce, soffrono anche le coltivazioni di verdure, mais o patate. Rolf Hook non si presta a letture semplici e vede anche alcuni aspetti potenzialmente positivi del cambiamento climatico. La stagione produttiva si allunga, alcune colture diventano possibili anche in altura, ma l'esperto della scuola agraria Planta Hof di Landquart vede molte aziende in difficoltà. Gli agricoltori tentano di adattarsi, ma ogni soluzione costa e non dà garanzie di successo. Si può irrigare se c'è acqua a disposizione, sperimentare con nuove sementi, risparmiare foraggio durante gli anni buoni, scelte sempre più necessarie. Lo conferma Omar Pedrini, presidente dell'Unione dei contadini ticinesi. Anche lui, in alcuni suoi prati, testa nuove miscele di sementi.
7: Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile al giorno d'oggi per far fronte a queste problematiche, anche a livello di scelte di semine, di cosa mettere a dimora per poter far fronte a una situazione che è in evoluzione.
2: Solo nelle prossime stagioni capirà l'esito dell'esperimento. Di certo, di soluzioni facili non ce ne sono, dice Hook del Plantahof. Ad esempio le patate proprio non sopportano il caldo attuale. Certo, si può tentare di bagnarle ogni 2 giorni per abbassare la temperatura del terreno, ma bisogna chiedersi se sia sostenibile. A lungo termine bisogna forse considerare altre coltivazioni, ma non tutti sono pronti. Il cambiamento climatico, un dilemma anche per chi da decenni in fondo è abituato a lavorare con le incognite della natura.
3: E con il gran caldo si cerca refrigerio in laghi e corsi d'acqua? Beh, diversi cantoni hanno deciso di vietare l'accesso ai fiumi alle persone per proteggere pesci e organismi acquatici già molto vulnerabili in questo periodo. I dettagli con Monica Fornasie.
8: Le temperature e l'afa estive spingono sempre più persone a cercare refrigerio nell'acqua, non solo di lidi e piscine, ma anche in fiumi e ruscelli più appartati e immersi nella natura. Con l'ondata di calore attuale e la siccità che ne abbassa il livello, anche questi però si stanno riscaldando, mettendo in difficoltà pesci e organismi acquatici vari. E la presenza dell'uomo comporta ulteriore stress, mettendone in pericolo la vita, spiegano gli esperti. Come Daniel Curie, studioso di ecosistemi acquatici e che, come ha raccontato ai colleghi di SRF, in questi giorni sta sorvegliando il fiume Birs tra Basilea Campania e Soletta. I pesci diventano irrequieti, cercano zone più fresche, ma l'atto stesso di cercarle è fonte di stress. Quando le temperature superano i 20-25 gradi, soffrono di una condizione simile al soffocamento, iniziano a ruotare su se stessi o a rovesciarsi sul dorso. In diversi cantoni nelle ultime ore sono scattate misure di protezione, misure che l'esperto ritiene sensate. Soletta, per esempio, ha vietato balneazione e pesca nelle acque correnti, ad eccezione dei fiumi più grandi, come aveva fatto Basilea Campania, che ha aggiunto da ieri anche un divieto di prelevare acqua per irrigare. In altri cantoni, come a Friburgo, per il momento le autorità si limitano ad esortare la popolazione a privilegiare spiagge e lidi ufficiali.
3: Chiudiamo qui Regio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport. Un'altra semifinale Francia-Spagna. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio perché tra oggi e domani conosceremo le due nazionali che domenica si contenderanno la Coppa del Mondo. Domani ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, ma anzitutto stasera alle 21 a Dallas. I vice campioni del mondo della Francia affrontano i campioni europei della Spagna in quella che è la terza semifinale consecutiva in 3 anni tra le due formazioni dopo l'Europeo 2024 vinto appunto dalla Spagna. La Nations League 25 con le Furie Rosse vincenti ma poi battute all'ultimo atto dal Portogallo. Spagna che in attesa di Yamal si aggrappa alle 4 reti di Oyarzabal e al decisivo subentrante di Lusso Merino. Francia invece dell'attacco champagne, Mbappé, Dembélé, Olise, leggermente favorita dai bookmaker che punta a festeggiare al meglio l'odierna festa nazionale.
10: La Grande Ungheria e l'Olanda visionaria di Cruyff sono entrati nell'immaginario collettivo come espressione di un calcio per certi versi unico pur non avendo mai vinto un mondiale. Ma i veri riferimenti nel Novecento europeo sono stati Italia e Germania con 3 titoli a testa. Poi, nel XXI secolo, il vento è progressivamente cambiato e si sono creati nuovi equilibri. Ora la scena se la prendono Francia e Spagna. Nella scia del primo mondiale, i transalpini stanno mostrando una continuità straordinaria. Con Deschamps hanno steccato in pratica solo l'europeo del Covid. Gli iberici, invece, dopo il triplete europeo, primo mondiale europeo, con la generazione d'oro dei vari Iniesta, Xavi, Casillas, Ramos, Puyol e via dicendo, sono tornati di prepotenza con un nuovo gruppo di talento che in America è arrivato da campione d'Europa in carica. Si annuncia insomma una semifinale bellissima, due scuole di pensiero diverse e sebbene gli ultimi due incroci abbiano detto Spagna 2-1 nel 2024, un ditirambico 5-4 in Nations League lo scorso anno, l'ex tecnico Arsène Wenger vede la Francia favorita.
11: France will win the World Cup.
10: La Francia vincerà la Coppa del Mondo, spara subito Wenger che lavora qui per il Dipartimento Tecnico della FIFA e che poi ha sempre ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto. Ma se analizzo il torneo finora, la Spagna è probabilmente l'unica squadra che la può battere. La Spagna infatti rivaleggia con la Francia sul piano della qualità e della consistenza tecnica, ma possiede un senso del collettivo superiore a tutti. La Francia però la vedo più forte fisicamente, conclude Arsène Wenger.
11: France is stronger.
10: La sensazione insomma è che quella odierna sia una sorta di finale anticipata, con la vincente che oltretutto godrà poi di un giorno in più di riposo, dettaglio tutt'altro che trascurabile alla fine di una stagione lunghissima.
9: Contributo dell'inviato negli Stati Uniti Omar Gargantini. Tra un'ora abbondante ricordo che la nazionale svizzera approderà a Zurigo, dove l'attende un bagno di folla popolare per celebrare lo storico risultato raggiunto al mondiale. Ciclismo, il Tour de France dopo il giorno di riposo presenta la decima tappa, 166 chilometri da Aurillac a Lioran, che potrebbero ulteriormente ritoccare distacchi in generale. Tadej Pogacar, la maglia gialla, vanta 2,42 di margine su Vingegaard, ma potrebbe approfittare dei 7 gran premi della montagna di giornata e di quasi 4.000 metri di dislivello per appunto ulteriormente cannibalizzare la corsa. Infine il tennis, Akstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto al portoghese Faria. Derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich, diretta TV sulla 2 dalle 17.30, mentre a partire dalle 19.30 il lungo avvicinamento alla prima semifinale del Mondiale di Calcio, mentre potrete seguire il grande ciclismo sulla 1 dalle 14.40.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Che piacere ritrovarvi per una nuova puntata di Parade. Buongiorno da Barbara Tartari. Naturalmente musica, parole, incontri. Questa mattina avremo modo di fare un percorso fino alle ore 11, partendo tra poco con Musica di Carta. Andremo a scoprire che cosa accade nel nostro territorio, cosa accade alla Rete 2. Anticiperemo per esempio incontri d'estate che oggi incontra Sergio Casesi. Si tratta di un musicista milanese, prima tromba dei Pomeriggi Musicali di Milano, che però ha una curiosa doppia vita, per così dire, perché è anche un poeta premiato e ci racconterà di questa doppia anima in incontri d'estate a partire dalle 16. E poi, come sempre, chiuderemo intorno alle 11 con un percorso musicale, raccontandovi nel frattempo cosa accade a Rete 2. Musica di Carta oggi va al mare.

La prima delle sette miniature su dei temi popolari georgiani del compositore Zulkian Tsintsatze apre la nostra musica di carta. Prima vi voglio solo dire che Tsintsatze è stato uno dei più importanti compositori della Georgia, ci ha lasciati nel 1991, violoncellista, infatti molte pagine sono al violoncello dedicate, e ha appunto frequentato il Conservatorio di Mosca. Insomma, è stato uno dei compositori soprattutto negli anni 40 importantissimi, ha lasciato moltissime pagine, ha ricevuto vari riconoscimenti. Questo però per aprire la nostra pagina di musica di carta, che come vi annunciavo oggi si sposta al mare. Andiamo sulle spiagge della Sicilia. Sono luoghi che spesso vengono presi d'assalto durante l'estate. Sappiamo come l'overtourism oggi sia tra virgolette un problema, perché moltissime persone si spostano in luoghi spesso protetti, molto particolari, perché vengono semplicemente magari pubblicizzati, indicati come meravigliosi, e lo sono, dai social, e questo può essere un problema. Sappiamo anche che a volte chi si occupa di musica non si preoccupa tanto della salute delle spiagge.

concerto tra i banchi di scuola, ma soprattutto sulle spiagge, sui litorali da pulire e anche in una grotta preistorica. Quindi diciamo che oltre alla sua urgenza di musicista ha fatto un passo oltre. Per molto tempo ho creduto che la mia responsabilità di violoncellista finisse sul palcoscenico, confessa Alessio Pianelli, ma con il progredire della mia carriera una domanda ha iniziato a risuonare: per chi è questa musica e cosa può fare concretamente quando i riflettori si spengono?

Alessio Pianelli è un violoncellista e anche compositore, solista con la Sinfonia Orchestra Basel, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e anche reduce da palcoscenici anche molto importanti scenografici come la Walt Disney Hall di Los Angeles. Insomma, Pianelli non ha trovato dunque la risposta a questo quesito in una sala da concerto, ma sulle spiagge della sua Sicilia. E da questa frattura tra il dovere verso la musica e il dovere verso il mondo in qualche modo nasce My Music Cares. È questo progetto sostenuto dal Borletti Buitoni Trust, la stessa fondazione che nel 2018 aveva, diciamo, sostenuto la realizzazione di quest'album che stiamo ascoltando, A Sicilian Traveler, con la BBT Fellowship e appunto l'orchestra AVOS. Insomma, quello di Pianelli è un po' un cerchio che si chiude, un'ambizione più ampia, quindi intrecciare la pratica artistica e la responsabilità civica in un percorso che parte dalle scuole e che sono un luogo potente per il cambiamento sociale, quindi workshop nelle scuole di tutto il territorio del Trapanese, ma anche arrivare al territorio, quindi pulizia delle spiagge lungo il litorale siciliano e alla fine un concerto alla grotta Mangiapane di Custonaci, che è una cornice veramente suggestiva, come sostiene Alessio Pianelli, un musicista passa ore ad ascoltare ogni singola nota per renderla più bella possibile. La musica da camera e quella sinfonica si basano su un profondo rispetto reciproco tra i musicisti e lo stesso vale per la società. E quindi ha cercato un modo, attraverso dunque le nuove generazioni, i ragazzi, i giovani, per portare avanti questo pensiero. Da perno organizzativo è stata la MEMA, potrete andare anche a visitare il loro sito memaassociation.org, Mediterranean Music Association, la principale istituzione concertistica della provincia di Trapani. Quindi

Certo finale a questa grotta mangiapane con un programma vasto e anche la prima esecuzione di una sua composizione, My Planet, che speriamo presto di poter ascoltare. E dice: ho immaginato il brano come se fosse stato scritto dai bambini stessi.

Stiamo ascoltando Alessio Pianelli, il violoncello con la Avos Orchestra, sempre in queste sette miniature su dei temi folk, quindi popolari georgiani di Zulkan Sinsadze. Dunque, parlavamo di questa nuova composizione, My Planet, diceva lo stesso Pianelli che l'ha immaginato come un brano scritto da bambini, ma bambini che protestano contro gli abusi ambientali, esigendo rispetto e invitando tutti a prendersi cura del pianeta che ci ospita, insomma un mezzo, la musica piena di energia che ci porta a una sorta di grido di libertà. Dunque questo progetto My Music Cares è una pratica, diciamo, che cura il mondo, cura le persone, probabilmente una nota e una spiaggia alla volta. Ci siamo appoggiati su Amadeus per questo percorso di musica di carta, ma vorrei chiudere con questa pagina di Alessio Pianelli. Fa parte di un concerto dal vivo con la Camerata Zürich, un concerto che si è tenuto nel giugno del 2023. Lo stesso Alessio Pianelli al violoncello, con Igor Karsko alla guida della Camerata Zürich e anche la presenza di una arpista, Tiasha Gaffner, una composizione dello stesso Alessio Pianelli, Teheran 2016.

0: applausi per questo concerto dal vivo. Si trattava di un concerto tenuto alla sede della Camerata a Zurich nel 2023. Abbiamo ascoltato questa pagina di Alessio Pianelli, Teheran 2016, per arpa, violoncello e archi. Ora voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

grandissima voce, luminosissima, grande personalità, una cantante veramente incredibile, una carriera segnata da successi internazionali, grandi maestri con cui ha potuto lavorare, Riccardo Muti uno su tutti. Parliamo di Rosa Feola, soprano, molto legata alla sua terra, alla Campania, grande carriera internazionale su palchi importantissimi, dal Met di New York all'Opera di Los Angeles, Festival Puccini di Torre del Lago, insomma tantissimi luoghi, anche alcune uscite discografiche. Qui l'abbiamo ascoltata nella una pagina di Rossini dello Stabat Mater con il coro e l'orchestra dei Bayerischen Rundfunks diretti da Armand Howard. Rosa Feola, perché parliamo di lei? Perché c'è la possibilità di ascoltarla dal vivo. Ci sono ancora due recite della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti al Teatro La Scala di Milano, questa sera alle 20 e anche venerdì. Insomma, Donizetti con la Lucia, l'orchestra e il coro del Teatro La Scala, la direzione affidata a Speranza Scappucci e Yannis Kokkos alla regia, una pietra miliare della storia del teatro musicale. Vale sempre la pena di andare ad ascoltare la Lucia di Lammermoor. La Scala propone questa versione del regista Yannis Kokkos, che firmò già questo allestimento nel 2003 con la direzione di Riccardo Chailly, come appunto una caccia spietata la cui vittima è sospinta verso gli abissi della follia. La ripresa è affidata appunto alla direttrice Speranza Scappucci, che alla Scala aveva già debuttato con I Capuleti Montecchi di Bellini, e Rosa Feola è naturalmente Miss Lucia.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: Voltando pagina, voltiamo anche lo sguardo sulla Rete 2, cerchiamo di capire che cosa accade oggi, perché ci sono nuove serie che sono partite proprio questa settimana, come Behind the Voice, la nostra serie estiva che va in onda alle 16.35. Sono 10 puntate curate da Domenico Antonio Minasi, un racconto che, come dire, mette insieme un po' vari punti di vista, varie ottiche, dalla psicologia all'arte alla musica, una lettura originale di alcuni personaggi musicali grandiosi. Ieri appunto ci siamo concentrati su Bob Dylan, adesso oggi alle 16.35 John Lennon, una musica a forma di doodle, il titolo di questa puntata, perché John Lennon disegnava continuamente piccoli schizzi, figure deformate, animali impossibili, parole che spesso diventavano immagini. Li chiamava semplicemente doodles, cioè scarabocchi. In realtà quei disegni raccontano qualcosa di davvero fondamentale, importante per il suo modo di pensare alla musica, e quindi diventano una sorta di laboratorio della sua immaginazione, della sua creatività. E andremo a scoprire che cosa significa questo aspetto della musica di John Lennon con Domenico Antonio Minasi. Questo per Behind the Voice, la nostra serie che va in onda in Montmartre tutti i giorni alle 16.35.

0: La celebre ouverture dal flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart qui con la Milano Lusterband, di cui fa parte anche Sergio Casesi come prima tromba, Gioacchino Sabadini al trombino, Alfredo Pederetti al corno, Alessandro Castelli al trombone, Fabio Pagani al basso tuba. Sergio Casesi sarà il protagonista dei nostri incontri d'estate. Oggi alle 16 un bel personaggio, musicista, trombettista, dicevamo, prima tromba dei pomeriggi musicali, ma anche un premiato poeta. Lo incontreremo alle 16 oggi in Montmartre.
1: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni. Un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
2: Rete 2. In studio Federico Talarico. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto. Secondo sempre la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. E dalle indagini in corso, anche una terza persona, protetta dalle forze dell'ordine, sarebbe stata nel mirino del 59enne. Dall'interno, grande dispiegamento di polizia a Regensdorf nel canton Zurigo, dopo che verso le 4 del mattino dei residenti hanno segnalato degli spari provenienti da un appartamento. La polizia è riuscita a stabilire un primo contatto con la persona responsabile per poi perderlo. Di un quarto d'ora fa la notizia dell'arresto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i negoziatori specializzati. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione Federale della Concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia stata una restrizione illecita sugli apparecchi Android che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei invece l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Medio Oriente, l'esercito statunitense ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. A comunicarlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due superpetroliere sono state colpite e rese inutilizzabili nello stretto di Hormuz, dopo aver ignorato gli avvertimenti, spento i sistemi di navigazione e tentato di attraversare una rotta minata. L'Iran avrebbe continuato a bombardare siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, lo comunicano i media iraniani, anche se, per quanto riguarda le offensive in Kuwait, il portavoce del comando centrale americano ha smentito la notizia. In tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

tipico ritmo puntato che ci fa capire che si trattava di un'ouverture in stile francese, l'apertura di questa suite per orchestra in sol maggiore dal titolo già indicativo e curioso, La Bizarre. Parliamo della musica di Georg Philipp Telemann, che come sappiamo si distingue un po' dalla musica un po' più seria tedesca, da autori come Bach, nonostante siano assolutamente contemporanei, per esempio, con questo carattere molto esuberante, spesso fortemente descrittivo anche, attratto spesso dall'umorismo, dalla forza delle immagini musicali, grande estimatore appunto della musica francese. In questo caso si trattava, come dicevo, della suite ouverture La Bizarre, una pagina in 9 movimenti. Abbiamo ascoltato l'ouverture, quasi dei tratti spagnoleggianti, ed è un'ouverture particolare, proprio un po' bizzarra, perché seguono poi danze e di movimenti, diciamo, divertenti di musica, spesso a carattere programmatico, cavalcate sonore, per esempio un movimento dedicato ai moscoviti. Noi ascoltiamo la fantasia con i minuetti e un finale curioso, cioè il rossignol, che così ci racconta di questi ritmi vivaci, ma anche motivi melodici che ci riportano al canto degli uccelli.

E questa era il finale della suite orchestrale in sol maggiore, La Bizarre di Georg Philipp Telemann. Qui abbiamo ascoltato l'orchestra de chambre de Toulouse con la direzione di Gilles Colliard, musicista molto interessante, direttore ma anche violinista di grande talento, specializzato soprattutto nella musica antica ma non solamente, e sarà lui il protagonista del concerto.ch di oggi, come sempre alle 13:30. Chiudiamo la nostra puntata di Parade sottolineando il fatto che stiamo riproponendo in replica un ciclo di 5 puntate dedicate ai 40 anni di un ensemble di musica antica italiano importantissimo, il Giardino Armonico, fondato e guidato tuttora da Giovanni Antonini, un ciclo curato da Luisa Sclocchis che vi riproponiamo appunto nel pomeriggio a partire dalle 16:35. Abbiamo, anzi perdonatemi, ve lo proponiamo alle 16. Quindi Haydn 2032 è un progetto del Giardino Armonico che viene portato fino al 2032 con tutte le sinfonie di Haydn. E chiudiamo quindi con l'ultima produzione discografica del 2026, la famosa Sinfonia del Lutto, la sinfonia numero 44, di cui ascoltiamo l'adagio e il finale. Nel frattempo ci salutiamo da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

Alphaville. Ben ritrovati, ben ritrovate per questa nuova puntata di Alphaville di martedì 14 luglio. Sono le 11:45 secondi. Barbara Camplani al microfono e Omar Teoldi in redazione. Una montagna fragile, ferita e soggetta alle trasformazioni del nostro tempo. Oggi apriamo la nostra puntata di Alphaville con l'inaugurazione presso il museo engadinese di St. Moritz della nuova mostra dedicata al pittore ticinese Cesare Lucchini, fra i massimi della scena contemporanea svizzera. Una mostra che si intitola La montagna ammalata, preoccupante mutazione dal celebre romanzo di Thomas Mann, che ci propone un percorso di riflessione sul delicato rapporto fra uomo, storia e paesaggio, inserita nei tipici ambienti engadinesi delle storiche sale del museo. Ne parliamo fra pochissimo con lo stesso artista e con la direttrice del museo engadinese, Allegra Giorgi. A seguire alle 11:45 vi proporremo un focus sul Samuel Beckett, autore di radiodrammi. In occasione dell'uscita per Einaudi di una nuova edizione appunto dei suoi radiodrammi, esploreremo quella che forse fu la rivoluzione più intima e radicale dell'opera di Beckett, passata non attraverso la vista, bensì appunto attraverso l'orecchio. E ancora a mezzogiorno, nella replica dell'approfondimento, il ridotto nazionale sotto accusa, punto di domanda, a partire da nuove ricerche storiche sulla Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale e sulla sua strategia militare di difesa, incentrata appunto sul concetto, poi diventato mito, delle Alpi come fortezza inespugnabile. Ripercorreremo con gli storici Maurizio Binaghi e Marino Viganò cosa sia stato davvero il ridotto nazionale e come esercito e politica abbiano concepito la difesa della Svizzera nel secondo conflitto mondiale. Come sempre iniziamo però con la musica. Questa è It's Your Voodoo Working di Taj Mahal con la Phantom Blues Band.

E questa era It's Your Woodworking di Taj Mahal con la Phantom Blues Band. Fra pochissimo ci spostiamo a St. Moritz presso il Museo Engadinese, dove si sta per inaugurare la nuova mostra dedicata all'opera, la più recente opera del ticinese Cesare Lucchini. Noi ci arriviamo in musica con il Dritto di Chicago. Qui ascoltiamo il trombonista, compositore e direttore d'orchestra italiano Mauro Ottolini con l'orchestra Ottovolante.

tutto da bambino, Al Capone per padrino, e mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing.

fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Camp fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran migliaio.

0: Un grande classico di Fred Buscaglione, qui in una versione cover di Mauro Ottolini con la sua orchestra Ottovolante, una produzione del 2022. Le montagne, al tempo stesso imponenti, affascinanti e pericolose, sono da sempre un soggetto privilegiato per artiste e artisti, soprattutto se provenienti dalla Svizzera. E ora che stanno sempre di più mostrando la loro vulnerabilità, le montagne possono diventare anche protagonista di una ricerca artistica che riflette sul delicato rapporto fra essere umano, storia e paesaggio. E con queste premesse che al Museo Engadinese di St. Moritz aprirà domani la mostra La montagna ammalata, dedicata all'opera più recente del pittore ticinese Cesare Lucchini, un percorso fra grandi tele e opere su carta che si inserisce negli ambienti storici del museo e che invita a guardare al paesaggio alpino circostante come a un organismo fragile attraversato dalle trasformazioni del nostro tempo. Noi ne parliamo in apertura della nostra puntata di Alphaville con la direttrice del museo, Allegra Giorgi, ben arrivata alla Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: E con lo stesso artista, Cesare Lucchini, ben arrivato anche a lei, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, Cesare Lucchini, classe 1941, lo ricordo fra gli artisti più importanti della sua generazione e della scena svizzera contemporanea, nato a Bellinzona, si è formato negli anni 60 presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove poi ha vissuto e lavorato per i successivi 20 anni. Alla fine degli anni 80 entra poi maggiormente in contatto con la scena artistica e culturale tedesca, si trasferisce in Germania mentre oggi vive e lavora a Lugano. Allora, Cesare Lucchini, come avevamo già avuto modo di apprezzare nella grande monografica al Museo d'Arte di Mendrisi un paio di anni fa, spesso il punto di partenza della sua produzione artistica nasce come una reazione anche personale e una sintesi al contempo lucida e poetica rispetto all'attualità e ai drammi del nostro mondo contemporanea. È stato così, immagino, anche per questo ciclo di opere sulla montagna, una montagna non più incantata, come scriveva Thomas Mann, ma ammalata. Partiamo da qui.
2: Sì, ha già detto bene lei, è una montagna ammalata, è una montagna ferita. Cioè, io uso un po' sempre una metafora attraverso un'immagine, in questo caso la montagna, per descrivere un po' la situazione dell'uomo contemporaneo. E effettivamente qui in Engadina, oltretutto, abbiamo dei ghiacciai che si stanno sfondando, vedi il Mortarac, e di conseguenza appunto ci si pone delle domande. Praticamente la difficoltà che oggi, attraverso anche sbagli o incurie dell'uomo, non sono state prevenute, oggi viviamo una situazione estremamente precaria che io cerco appunto di rappresentare attraverso dei particolari di montagne ferite.
0: Sì, lei parlava del Mortarac, uno dei tanti ghiacciai che stanno morendo, certo. No? In Svizzera, uno dei luoghi più belli e più tristi. Io dico sempre che mi piacerebbe portare il mio bambino, che oggi è piccolo, a vedere il Mortarac, e spero che sia ancora lì fra qualche anno, quando lui possa ancora ricordarsene. Allegra Giorgi, iniziavamo ad accennare che questo percorso espositivo dell'ultima produzione artistica di Cesare Lucchini comprende grandi tele ma anche opere su carta. Ecco, inizia a introdurci il corpus di questa mostra che potrà essere visitata dal pubblico a partire da domani, poi fino a ottobre.
1: Sì, appunto, ospitiamo 22 tele di Cesare Lucchini che sono state dipinte tra il 2022 e alcune proprio negli ultimi mesi. Io ho incontrato Cesare a ottobre nel suo atelier ad Avesco Soragno e dopo questo incontro lui instancabilmente ha prodotto degli altri quadri che sono esposti appunto adesso al museo, quindi proprio una produzione nuovissima e come diceva lui appunto su questo tema della montagna ammalata che noi abbiamo desiderato desiderato contrapporre invece a dei salotti storici, quindi questa realtà contemporanea messa appunto in parallelo al passato per creare un dialogo tra questi due tempi, appunto che è importante dare una voce a quello che sta succedendo e quindi essere attuali, anche se noi appunto ospitiamo una collezione storica.
0: Tra l'altro, con questa esposizione Allegra Giorgi, il Museo Engadinese festeggia il suo 120° compleanno. Ecco, come la scelta di questo soggetto e dell'opera di Cesare Lucchini si inserisce all'interno della storia del Museo Engadinese di St. Moritz?
1: Sì, domani compiamo 120 anni, il museo è stato aperto proprio il 15 luglio del 1906 e ogni anno da 2 o 3 anni accogliamo l'occasione proprio del compleanno per inaugurare una nuova mostra. E quest'anno abbiamo deciso proprio di omaggiare la prima galleria espositiva che è stata costruita in Engadina. Noi abbiamo uno spazio tra il secondo e il terzo piano che è stato uno dei primi spazi appunto espositivi aperti in Engadina, e quindi abbiamo deciso di utilizzarlo con una mostra d'arte.
0: Leggevo a proposito della poesia e della pittura di Lucchini come questa si distenda con grande libertà di segno e di colore su formati di grandi dimensioni, una pittura che non descrive ma accenna. Io guardavo alcune delle tele che sono esposte al Museo Engadinese di St. Moritz, sono molto impressionanti questi segni anche rossi, verticali, proprio a ricordare un soggetto ferito, no? Una ferita, ricorda proprio il sangue. Cesare Lucchini, se ho ben capito, però in queste sue opere le tracce antropiche, che sono le principali responsabili del ammalarsi della montagna, non sono mai esplicite o esplicitate. Ecco, piuttosto le sue montagne ci parlano di quello che resta dopo lo scempio umano. Cosa resta nella montagna e perché ha deciso di non esplicitare appunto il tratto antropico?
2: Ma io credo che la pittura non debba mai essere descrittiva. Per descrivere ci sono le fotografie, i film, la televisione, mentre invece la pittura dovrebbe suggerire uno stato d'animo che fa intuire, fa percepire, diciamo, quello che è il contenuto del quadro. Cioè la pittura non deve essere mai né illustrativa né decorativa, deve essere essenziale, il pittore deve esprimersi attraverso le proprie emozioni, i propri contenuti, ma usando i mezzi della pittura, che vuol dire il colore, la luce, il segno, la materia. Per conseguenza a me piace quella pittura, o credo di cercare di fare una pittura, diciamo, indiretta. Il soggetto non deve essere messo esplicitamente davanti, ma lo spettatore deve piano piano intuire, emozionarsi attraverso appunto i mezzi che il pittore gli offre.
0: Restiamo ancora su Cesare Lucchini. Prima Allegra Giorgi accennavano come queste opere si inseriscono nel contesto delle sale storiche del Museo Engadinese di St. Moritz, entrando in un dialogo, no, fra passato, presente e un futuro preoccupante. È un dialogo che possiamo anche ampliare a tutta l'Engadina, se pensiamo che proprio l'Engadina è culla di forse la più iconica opera d'arte sulla bellezza della montagna e sulla sua dimensione sublime. Penso ovviamente al Trittico della natura di Giovanni Segantini. Come è stato per lei in questi ultimi tempi dipingere proprio in funzione di questa esposizione? Quali sono stati i suoi riferimenti da una parte dell'attualità e dall'altra parte della storia dell'arte che impregna questo luogo?
2: Vede, l'epoca di Segantini era ancora un'epoca idilliaca, la montagna era vista effettivamente come una forza protettrice, cioè una bellezza incontaminata. Oggi la situazione è diversa e naturalmente ci si può fare qualche domanda, cioè l'uomo in questi periodi non ha saputo mantenere questa bellezza e di conseguenza ecco che la visione, diciamo almeno mia, diventa una situazione di imbarazzo pensando appunto a quello che c'è dietro la montagna o sotto la montagna. Per conseguenza è una metafora, diciamo, della situazione precaria dell'uomo d'oggi.
0: Una metafora della situazione precaria dell'uomo d'oggi, la mostra La montagna ammalata si inaugura domani, 15 luglio, a partire dalle 16:30. Allegra Giorgi, sarà anche una festa di compleanno, come avete previsto questo vernissage anniversario?
1: Beh, avremo anche un gruppo di corni svizzeri che suonerà alle 17, proprio perché sì, è comunque una festa di compleanno, anche se l'argomento è importante, ma diciamo che vogliamo sposare i due momenti. E appunto poi con Cesare sarà possibile visitare il museo anche con le sue osservazioni, con le sue spiegazioni, ovviamente.
0: E ci fermiamo qui per oggi, ma insomma rinnoviamo l'invito al nostro pubblico di recarsi a St. Moritz, questa mostra La montagna ammalata, dedicata all'opera più recente del pittore ticinese Cesare Lucchini, con opere anche inedite presso il Museo Engadinese. Apre domani 15 luglio e resterà aperta fino al 18 di ottobre. Insomma, c'è tempo. Io ringrazio per essere stati i nostri ospiti Allegra Giorgi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E ringraziamo molto anche Cesare Lucchini, grazie.
2: Grazie molto, grazie dell'invito.
0: Ricordando in conclusione che sulla vita e sull'opera di Cesare Lucchini è stato anche realizzato un bellissimo documentario da Vito Robbiani che si intitola Dall'inferno al paradiso ed è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Play Suisse.

Questo era Bullen Dem, il nuovissimo singolo dell'orchestra Baobab, pubblicato in occasione del 50° dalla fondazione di questa orchestra, un singolo che funge da apripista per un nuovo disco, si intitola Made in Senegal, di prossima uscita. Guardavo proprio sul sito dell'orchestra Baobab, la data di pubblicazione è prevista per il 26 di ottobre. E oltre alla Confederazione, anche la Posta Svizzera possiede una propria collezione d'arte, benché sconosciuta ai più. Una situazione che dovrebbe cambiare grazie all'esposizione Heimat Flimmern presso il Museo d'Arte di San Gallo, che si è appena inaugurata qualche settimana fa e che presenta una cernita di lavori raccolti dalla Posta in oltre un secolo, una collezione molto vasta che spazia dalla fotografia alla pittura, dal collage all'incisione e al disegno, fino a sculture e oggetti, tutta ovviamente una produzione elvetica. La collezione d'arte della Posta nacque sul finire dell'Ottocento grazie a un'ordinanza della Confederazione del 1887, poi una seconda del 1924, due ordinanze che da allora vincolarono la Posta Svizzera a impegnarsi a favore della creazione artistica in Svizzera. Attualmente possiede circa 500 opere, ne acquista regolarmente di nuove, stando alla sua responsabile Diana Pavlicek, che dirige questo servizio dal 2019, non soltanto opere d'arte. L'azienda Posta Svizzera gestisce inoltre un portafoglio dedicato all'arte nell'architettura, sostenendo così appunto gli artisti del nostro paese. Come vi dicevo, si tratta di un aspetto della storia della Posta Svizzera poco nota, e questo potremmo dire è molto svizzero, se pensiamo anche al motto della Confederazione, che era "fai del bene e non parlarne", ma è una storia che oggi vuole essere recuperata grazie a questa esposizione appunto presso il Museo d'Arte di San Gallo. Heimat Flimmern, potremmo tradurlo con scintilli della patria, del luogo natio, una mostra che resterà aperta al pubblico fino al 18 di ottobre.

0: E questa era Berlin, Dein Gesicht hat Sommersprossen. Abbiamo sentito la cantante di Hannover, Meta Hüper, che nel 2024 realizzava un intero disco a tributo dei 100 anni dalla nascita della cantante, attrice e scrittrice tedesca Hildegard Knef. E siamo così arrivati alle 11.30, all'appuntamento quotidiano con la serie dell'estate della Rete 2 di Alphaville. Parlo delle architetture del suono che ci accompagnano per tutta questa estate della Rete 2, con in apertura e in chiusura due omaggi a Miles Davis e John Coltrane, di cui per entrambi ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita. Fra questi due, altri 8 ospiti che esplorano due nuclei comuni a Davis e Coltrane: il silenzio e la trascendenza. Ed ecco che la protagonista di questa settimana è la teologa Claudia Fanti, che, come ci introduceva nella prima puntata che abbiamo ascoltato ieri, dedica questa settimana a farci conoscere la teologia post-teista, questa corrente di pensiero che sta guadagnando terreno nel panorama religioso contemporaneo, che cerca di redefinire la divinità come una forza creativa immanente, anche per provare a dare un senso all'orrore della contemporaneità. Ci ascoltiamo ora la seconda puntata.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
2: Buongiorno a tutte e tutti, sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo, si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas, idrogeno e ossigeno, che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività però non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti, credenti e non credenti, per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un Dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora, Giordano Bruno, Spinoza, tra l'altro ripresa pure da Albert Einstein, e in Oriente si incontra ovviamente nell'induismo, nel taoismo e nel buddismo. Ma qualunque nome si voglia dare alla creatività in cui siamo immersi, compreso il nome Dio, quello che conta è che questa visione può avere enormi implicazioni per la nostra relazione con tutto ciò che ci circonda, perché, dice Kaufman, esiste un luogo di devozione in questa concezione di Dio, il pianeta e tutta la vita che esso contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della Terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo vorrei tornare in maniera più approfondita domani.
1: Rete 2.

Ce la siamo ascoltati fino alla fine. Belle queste sonorità del gruppo belga Zap Mama, le abbiamo sentite in Prends le temps dal loro disco del 2022 Odissee. C'è spazio ancora per un brano, lei è la cantante capoverdiana Nancy Vieria, le ascoltiamo in Sol di Navida di Mario Lucio Sousa.

0: Cantante, compositore, scrittore, politico e ancora pittore, fu ministro della cultura per il Capoverde, Mario Lucio Susa. L'abbiamo sentito in Soldi na Vida in questa versione del 2024 di Nancy Vieria. E siamo abituati a pensare a Samuel Beckett come al drammaturgo della sottrazione visiva, eppure la sua rivoluzione più intima e radicale spesso è invece passata dall'orecchio. A ricordarcelo è una nuova edizione dei suoi radiodrammi, recentemente pubblicata da Einaudi, il volume curato da Gabriele Frasca, saggista, poeta, docente di letteratura comparate e media all'Università di Salerno. Frasca, che è un punto di riferimento per gli studi becchettiani in Italia, infatti lo avevamo già ospitato ad Alphaville proprio in apertura di un dossier che nel 2024 avevamo interamente dedicato a Beckett. Ed ecco che in occasione dell'uscita di questo volume dei radiodrammi, Robin Pellanda ha raggiunto telefonicamente Gabriele Frasca e gli ha chiesto perché i radiodrammi costituiscano una parte centrale per conoscere e comprendere davvero Beckett. Ascoltiamo la sua risposta.
1: Io direi che i radiodrammi di Samuel Beckett sono centrali nella sua opera perlomeno per due motivi diversi. Il primo, già particolarmente significativo, è che attraverso i radiodrammi, quindi attraverso le committenze della BBC, perché i radiodrammi partono praticamente inglesi, Beckett ritorna alla sua lingua materna, o presunta materna, visto che per un irlandese sappiamo che la questione linguistica è sempre una questione particolarmente calda, nel senso che Beckett fino a quel momento si era affermato come appunto un autore irlandese che aveva cominciato a scrivere in francese e non aveva alcuna idea, a mio parere, nessun desiderio, a mio parere, di tornare alla lingua presunta materna. L'aveva abbandonato l'inglese. Se si seguono le sue lettere, se si segue la sua corrispondenza, ci si rende conto che è proprio un abbandono quasi definitivo. Una lingua che continuo purtroppo a conoscere fin troppo bene, dice a un certo punto. Per lui ormai la lingua era il francese, anche perché era attraverso il francese che si era imposto. E non soltanto grazie al successo straordinario di Anatin d'un Godot, che era diventato un caso prima, diciamo, francese e poi addirittura europeo, ma anche con gli stessi romanzi. I romanzi che si fanno conoscere di Beckett, i romanzi che affermano Beckett come autore di primo piano, sono quelli francesi, ed è la critica francese ad accorgersi di questo autore. È vero che Beckett aveva pubblicato in precedenza in inglese, ma certo era, diciamo, un autore, un giovane autore promettente, ma sicuramente minore, probabilmente nato all'ombra di Joyce. Allora è chiaro che i radiodrammi hanno un'importanza fondamentale, perché è ovvio che la committenza della BBC costringe Beckett a ritornare all'inglese. E guardate che questo ritorno sarà fondamentale, perché da quel momento in poi, quando Beckett scrive il primo radiodramma, che è All That Fall, tutti quelli che cadono, Beckett è impegnato nella faticosissima stesura di Fin de Partie, che risulterà essere l'ultima opera teatrale in francese, perché da quel momento in poi, proprio probabilmente per influsso dei radiodrammi della BBC, la lingua scelta in prima battuta da Beckett per le opere teatrali sarà l'inglese. Infatti Crabbe's Last Tape è esattamente l'opera che segue Fin de Partie. Questo è il primo motivo per cui i radiodrammi sono fondamentali. Il secondo è che naturalmente i radiodrammi vanno nella esplicita direzione becchettiana di ridurre non soltanto la portata, per esempio, della descrizione, così come avviene quando appunto Beckett passa dalla sua prosa narrativa, nasce romanziere Beckett, non poeta, innanzitutto nasce romanziere, quindi dalla sua prosa narrativa al teatro, ma addirittura di togliere persino l'immagine. Quell'immagine che per Beckett è fondamentale, perché chi conosce il teatro beckettiano sa benissimo che l'immagine della scena è forse addirittura il nucleo stesso di ogni opera teatrale beckettiana. Per quanto spoglia possa essere la scena, L'immagine è esattamente il fondamento della pièce. Bene, togliere addirittura l'immagine e lavorare soltanto sulle voci significava per Beckett andare ancora di più verso quel processo di disfazione, per utilizzare un termine di Leonardo da Vinci che lui amava particolarmente, che sarà un po' l'insegna della sua poetica.
2: Ecco, emergono già due temi, li ha già evidenziati lei, due motivi, quello tematico e quello linguistico. Forse inizierei da quello tematico. La sua, Gabriele Fresca, ha una lunga fedeltà a Samuel Beckett. Oltre alle numerose pubblicazioni, fra l'altro, lei ha curato Il Meridiano, dedicato allo scrittore drammaturgo irlandese. Ma nei radiodrammi, in questa riduzione, forse astrazione, quindi dal romanzo, poi al teatro, fino al radiodramma, ritroviamo anche delle tematiche fondamentali, tipiche di Beckett.
1: Sicuramente. Per esempio, già All That Fall è una piena immersione nel grande teatro irlandese dal quale Beckett sembrerebbe rifuggire, no? Sin, Yeats, e poi invece progressivamente, diciamo così, che riaffiorerà. Quindi non solo è una reimmersione in quello che è un po' il terreno di coltura della sua consapevolezza,

0: appunto da un'ipotesi ancora, diciamo così, realista o iperrealista o comicamente realista, qual è All That Fall, agli ultimi radiodrammi, dove invece tematizza un rapporto con la musica che è tipico della sperimentazione radiofonica di quegli anni. Attenzione, sperimentazione radiofonica non inglese, sebbene Beckett pubblicasse, cioè, scrivesse i suoi radiodrammi essenzialmente per la BBC, ma francese. Perché la radiofonia francese era particolarmente avanzata e particolarmente sperimentale. Tra l'altro, uno dei registi più utilizzati dalla radio per queste appunto trovate sperimentali era proprio Blaine, cioè il grande regista di Anatole Godot, il regista che più di tutti si legò appunto a Samuel Beckett. Quindi questo è ovviamente molto importante perché ci fa capire come la radio entra come primo elemento tecnologico in una opera la cui parabola parte sicuramente fortemente letteraria e finisce, diciamo, in una dimensione che potremmo definire chiaramente post-letteraria.
1: Effettivamente, a proposito di questa dimensione, magari considerando anche quella che è la nostra realtà di oggi, Beckett li scrisse in un'epoca in cui le tecnologie erano all'avanguardia e lui stesso era molto proiettato verso il futuro, l'attenzione alle nuove tecnologie, lo diceva anche lei, Gabriele Frasca, era fondamentale. Oggi però l'era è diversa, anche la fruizione è diversa, un'era dei podcast, l'audio è onnipresente in maniera però appunto un po' differente. Come cambia, secondo lei, la fruizione o il nostro modo di poter godere di queste opere di Beckett oggi?
0: Diciamo, il podcast non fa altro che rendere, diciamo, il radiodramma che un tempo si poteva ascoltare soltanto nel momento della sua emissione, raggiungibile costantemente. Quindi porta il congegno radiofonico all'altezza della ripetibilità dei libri, no? I libri stanno lì e ognuno li prende quando vuole. Il radiodramma non era così. O lo si ascoltava nel momento della sua emissione o in un'eventuale replica o non lo si sentiva più. E leggerlo è ben altra cosa che ascoltarlo, ovviamente. La fruizione di un radiodramma è alla radio, non certo sulla pagina tipografica. Adesso, diciamo, la diffusione dei podcast, cioè la diffusione della possibilità di un impiego, diciamo così, del congegno, radiofonico a livello appunto di facile fruibilità renderebbe possibile, diciamo, una degustazione di tutte le opere radiodrammaturgiche, non soltanto di quelle di Samuel Beckett, ma a partire dalla grande opera di Dylan Thomas, Under Milkwood, renderlo praticamente alla portata di tutti e come un oggetto artistico che può essere usufruito quando lo si vuole.
1: Certo, e forse è anche la nostra fortuna rispetto ad altri tempi. È importante però tornare ancora anche sulla traduzione, perché Beckett si muoveva fra le lingue e uno dei motivi per cui è importante leggere o riascoltare questi radiodrammi è anche quello linguistico. Tradurre però Beckett significa anche tradurre ritmo, silenzio, respiro, soprattutto forse nei radiodrammi. Gabriele Frasca, quali sono state allora le sfide più complesse nella traduzione di questa edizione, quindi di questi radiodrammi?
0: Il ritmo, lei ha ragione, la questione è il ritmo. L'esempio più evidente forse lo troviamo in uno dei radiodrammi, uno dei pochi radiodrammi che è stato scritto in prima lingua in francese e non in inglese. Ricordiamoci che Beckett è uno scrittore equilingue, il che vuol dire che quando scrive un'opera in una lingua, immediatamente la traduce nell'altra lingua. Quindi se la scrive in francese, la traduce in inglese. E questo avviene anche ovviamente per le rare opere per la radio scritte in francese. Cascando, che è appunto l'opera che sto citando, è un'opera che se la si legge, diciamo, con un'attenzione ai dati formali, ci si rende conto che proprio il tipo di lingua utilizzata dall'ouvreur, dall'apertore, da questo personaggio che sembrerebbe immerso in una sorta di fantasmatica regia radiofonica, la lingua di questo personaggio è una lingua che risuona. direi addirittura reppeggiante, non so se è chiaro. Basta vedere uno stranissimo francese, come soltanto un non francese poteva scrivere, un francese che risuona di tutte le sue involontarie rime e figure foniche. Normalmente un madrelingua non si accorge, no, di questo bene sonoro della sua lingua, se ne accorge probabilmente l'orecchio esercitato ad un'altra lingua. E quindi la

0: messo in rilievo particolarmente un insieme di sillabe che vanno in qualche modo organizzate alla stessa maniera. Quindi nella mia traduzione ho cercato di tenere quel ritmo, ovviamente adattandolo alla lingua italiana.
1: Certo, forse poi la difficoltà è che, come diceva lei, siccome Beckett si autotraduceva, poi modificava magari delle parti o le rendeva leggermente diverse, quindi bisogna stare in equilibrio fra un lavoro che era già un lavoro dello stesso autore, insomma, non certamente facile.
0: Ah, sicuramente. Un autore che si traduce ovviamente si sente maggiormente libero. Il bravo traduttore sta ben attento ovviamente a innovare perché perderebbe immediatamente la sua credibilità di traduttore fedegno, no? Mentre invece un autore che è proprietario della sua opera può fare quello che vuole, creando quello che è il sistema paradossale dell'opera di Beckett, in cui, diciamo così, i due principi fondanti della filologia, che si basa essenzialmente sulle ultime volontà dell'autore e l'originale fedegno, collidono. Cioè, sono l'uno il contrario dell'altro. Le ultime volontà dell'autore sono sempre nella seconda lingua, nella lingua tradotta, diciamo, nella lingua di traduzione, mentre invece, ovviamente, l'originale fedegno è nella prima lingua. E come si deve comportare il traduttore terzo? Questa è la sfida che probabilmente diverte e distrugge tutti i traduttori di Beckett.
1: Gabriele Frasca, in conclusione, visto che abbiamo presentato i radiodrammi forse meno conosciuti delle altre opere di Beckett, mi permetto di chiederle un consiglio a chi vuole avvicinarsi a questi radiodrammi: da dove cominciare, quale leggere o quale ascoltare?
0: Ah, io direi proprio in successione, anche perché è un progressivo svanimento della realtà, ovvero sia è un cambiamento progressivo che avviene nella parabola dei radiodrammi. Si parte appunto con questo immaginario paradossale, molto comico e paradossale di All That Fall, dove addirittura Beckett utilizza la sonorizzazione, che è una caratteristica tipica di ogni radiodramma, a fini comici, per cui, come dire, gli animali si manifestano con dei suoni particolarmente violenti e improvvisi, suoni rurali eccessivi e tutte queste cose, ovviamente con effetti comici. Si passa progressivamente ai radiodrammi successivi, in cui si ha la sensazione che in realtà la radio diventi la scatola cranica del personaggio, cioè noi entriamo nella testa dei personaggi. Mi rendo conto che è una cosa difficilissima da immaginare e bisogna leggere o ascoltare per capire. È come se Beckett avesse inventato, tra virgolette, il monologo interiore della radio. È riuscito a fare in modo che noi entrassimo nella testa di un personaggio e la testa di un personaggio, la testa di ogni persona è arredata di suoni, di voci, di parole, di altre persone che parlano. Non bisogna essere soltanto psicotici per sentire le voci, basta che pensiamo e sentiamo le voci.
2: Bravissimo Gabriele Frasca, curatore di questa nuova edizione dei radiodrammi di Samuel Beckett, recentemente uscita per Einaudi, nonché punto di riferimento per gli studi beckettiani in Italia, già curatore e traduttore del monumentale Meridiano dedicato a Beckett. Lo ha intervistato per noi Robin Pellanda.

0: E questa era L'amore che deda fantasia, le poesie di Edoardo in musica, un disco del 2022 della cantautrice milanese Patrizia Cirulli, qui insieme a Dario Sansone che reinterpreta le poesie di Edoardo De Filippo. Con Patrizia Cirulli e la grande poesia di De Filippo siamo arrivati a mezzogiorno e 03 quasi. E per la replica dell'approfondimento di oggi noi partiamo dalle ultime critiche storiografiche rivolte contro il cosiddetto ridotto nazionale, quell'imponente sistema di fortificazioni alpine che furono un caposaldo della strategia militare svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Una strategia oggi messa in discussione, criticata in particolar modo all'inizio del 2026 all'interno del settimanale zurighese Wochenzeitung, da cui siamo partiti a qualche giorno di distanza per questo approfondimento curato da Omar Teoldi e Francesca Rodesino.
1: Le Alpi come una fortezza inespugnabile in cui ripiegare per difendere l'indipendenza del paese. È l'idea del ridotto nazionale, caposaldo della strategia militare svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma la ricerca storica degli ultimi decenni ha ridimensionato l'efficacia difensiva del ridotto, individuando piuttosto negli stretti rapporti economici che la Confederazione ha intrattenuto con i suoi vicini le principali ragioni del rispetto della neutralità svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma forse più ancora che un dispositivo militare, il ridotto nazionale è diventato durante e soprattutto dopo la guerra un potente simbolo identitario, un mito fondativo moderno di una Svizzera piccola ma fiera, pronta a resistere fino all'ultimo anche alle aggressioni esterne.
2: Sì, e nelle scorse settimane si è tornati a parlare di ridotto nazionale perché il settimanale zurighese Wochenzeitung ha pubblicato uno scritto in tre parti in cui lo storico Erich Keller, basandosi su nuove ricerche d'archivio, traccia un bilancio molto critico sulla strategia del ridotto ed in particolare sul destino riservato ai tre quarti degli abitanti della Svizzera che, perché residenti sull'altipiano, dal ridotto e quindi dalla strategia difensiva sarebbero rimasti esclusi. Poi sulla NZZ negli scorsi giorni lo storico militare Michael Olzanski ha risposto a Keller difendendo le strategie dello Stato Maggiore del Consiglio Federale di allora, ma insomma questi nuovi spunti storiografici sono per noi l'occasione per tornare a discutere di Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale. Lo facciamo qui ad Alphaville con due storici, quindi saluto prima di tutto Maurizio Binari, specializzato in storia contemporanea, presidente dell'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia, e magari ricordo anche il suo libro dello scorso anno, La Svizzera è un paese neutrale e felice, uscito per La Terza. Buongiorno Maurizio Binari.
3: Buongiorno.
2: E poi il secondo ospite è Marino Viganò, storico specializzato in storia militare, autore di varie pubblicazioni in questo ambito, tra cui molte proprio sulle fortificazioni. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno, grazie.
2: Dunque Viganò, parto magari con lei, cominciando col ricordare cosa prevedeva questa strategia militare svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, una strategia che peraltro è cambiata a seconda delle fasi del conflitto. Possiamo dire, per cominciare, che c'è un prima e un dopo estate 1940, ci aiuta a capire, Marino Viganò?
4: È difficile comprendere. La strategia del tempo è quella di una guerra nuova anzitutto, e non è una novità. Dalla prima guerra mondiale tutte le vecchie strategie sono state superate da cosa? Dall'arma aerea. Con quella si raggiunge qualunque parte di qualunque altro territorio senza dover incappare in difese. Si può colpire dall'alto, si possono colpire le popolazioni civili come forma di terrorismo aereo e quindi come arma dissuasiva. Nel 1940 tutto questo è già pronto, si è aggiunta anche una nuova arma, sono i carri armati, sono mezzi semoventi, sempre più efficaci. Dunque, cosa si può fare? Si può giocare sulle impervietà di un territorio, tenendo conto che più il territorio è vasto, più su questo terreno si può operare, mettiamola così. L'Unione Sovietica è immensa, occuparla è un pochino difficile. per la Svizzera è un'altra questione, sia per la posizione geografica stessa, sia per il fatto che è un territorio ridotto. Dunque, ridotto, e ridotto, prima del ridotto come difesa c'è il fatto che il territorio è quello che è, e dunque è perfettamente occupabile. È stato ricordato che la Germania nazista in pochi mesi riesce a occupare anche paesi lontani, la Norvegia, a parte la Polonia, quindi paesi anche fuori dalla sua area di diretta interferenza. E poi bisogna mettere nell'insieme anche un altro dato che si verifica subito, un vasto collaborazionismo. In Svizzera qualcuno pensava già anche a fare la rivoluzione nazionale come nella Francia di Vichy, non nascondiamocelo. Dunque tutto questo è un po' il terreno su cui si muovono poi le strategie e politiche e militari. Ho voluto farla breve.
1: Ma in queste strategie militari quale posto era riservato alla popolazione civile nella strategia del ridotto nazionale? Perché non va dimenticato che sull'altopiano, difeso, possiamo dire solo blandamente dall'esercito, vivevano tre quarti della popolazione svizzera di allora, quindi numeri impressionanti, Maurizio Binaghi.
5: Sì, la questione sulla popolazione civile cambia nel 1940, come diceva prima, perché in realtà inizialmente la strategia di Guisan, del generale, era quella sostanzialmente di difendere le frontiere, e addirittura principalmente c'era un piano segreto di accordo con l'armata francese. Una volta caduta la Francia è chiaro che cambia completamente la situazione, e si è preferito in un certo momento una continuità di quella che è un'identità statale all'interno di un territorio che è quello del famoso ridotto, rispetto a una difesa di un territorio invece più ampio. Quindi in fondo, come viene scritto sugli articoli che avete citato, di per sé si privilegia la difesa della continuità statale e militare rispetto a una difesa della popolazione civile, la quale sostanzialmente viene lasciata un'eventuale avanzata tedesca in una situazione effettivamente difficile.
2: La difesa di una continuità statale, di un'identità statale, senza prevedere la difesa della maggioranza della popolazione svizzera, questo piano quanto era conosciuto all'epoca dalla popolazione? Ci fu un'opera, per così dire, di pedagogia verso quei civili che sarebbero stati, tra virgolette, forse abbandonati? Chiedo forse a Viganò, poi anche a Binaghi.
4: Come si poteva esplicitare una strategia del genere? Si è fatto tutto quanto, per quello che ci rimandano poi le pubblicazioni, che sono cresciute nel tempo, perché nel 40 siamo a pochissima informazione, cresce col tempo, cresce anche col fatto che la guerra sta poi volgendo in una direzione opposta di quella iniziale, cioè contro la Germania, ma la popolazione andava rassicurata essenzialmente, non si poteva dire tutto in maniera esplicita. Entra anche una, bisogna ricordarlo, come entra l'oscuramento notturno anche in Svizzera, entra una pesante censura, pesante, ma per forza, non si può andare a esplicitare alla popolazione che poi, a parte l'esercito, la difesa, entra in gioco la politica, e per fortuna, perché in anni recenti è stato rimproverato alla Svizzera di aver usato appunto modi molto acquiescenti verso il Reich, ma ha mantenuto l'unico governo di tipo parlamentare repubblicano, diciamo liberale, non diciamo democratico, nel cuore di un'Europa occupata. Dunque, ecco, la politica poi ha giocato, la popolazione andava rassicurata come si è fatto, come si fa durante i conflitti con le popolazioni, vanno rassicurate ed è triste dirlo, ma tenute più all'oscuro possibile poi dei reali parametri che sono in gioco, non si può andare a esplicitare troppo. E proprio per chiudere, per aggiungere, la strategia che funziona, si è vista allora, è quella dei governi in esilio, quello polacco, quello cecoslovacco, anche quello francese inizialmente non preso molto sul serio, cioè si portano dei governi fuori dal paese, non si può lasciare un esecutivo che agisce nel ridotto, ma figurarsi, il ridotto dura 3 mesi, vanno esportati e sperare che la guerra permetta loro di rientrare e di poter capovolgere anche politicamente, ma deve entrare il conflitto prima, deve essere mandato fuori il nemico, l'avversario, l'occupante. Quindi l'unico modo è esportare gli esecutivi.
1: Binaghi, ma ci furono delle voci contrarie o delle proposte alternative a questa soluzione, a questa strategia di ripiegamento piuttosto radicale?
5: Ma bisogna calcolare una cosa importante, che con lo scoppio della guerra il governo prende i pieni poteri, quindi sostanzialmente il Parlamento ha delle capacità e dei poteri ridotti. D'altra parte, con la nomina del generale a capo dell'esercito si pone un potere militare forte, quindi è chiaro che ci sono state probabilmente delle voci contrarie, ma rimanevano all'interno di questi gruppi che gestivano la situazione. Difficilmente si poteva criticare apertamente a livello pubblico questa soluzione. D'altra parte bisogna anche segnalare una cosa, che il ridotto rappresenta un mito soprattutto dopo la guerra, perché è utilizzato per difendere la scelta, chiamiamola, di neutralità integrale durante la guerra fredda, perché dal punto di vista militare il ridotto viene costruito o immaginato, per meglio dire, nell'estate del 40, ma la costruzione effettiva di questo ridotto poi ci vorranno diversi anni, quindi sostanzialmente diventa valido quando ormai la guerra ha raggiunto altri scopi e la Svizzera non è più così in pericolo. Quindi in realtà dal punto di vista pratico il ridotto ha avuto sostanzialmente un ruolo e gioca un ruolo dal punto di vista proprio pratico ridotto, scusate il termine, che è un ridotto, però ha un forte valore ideologico e patriottico nel secondo dopoguerra.
2: Parlavamo di pieni poteri, di politica, ecco, come furono gli equilibri tra Consiglio federale e Stato maggiore durante la guerra? Marino Viganò, chiedo a lei, e il Consiglio federale fece suo senza obiezioni questo piano di ridotto nazionale, di ripiegamento che veniva dall'esercito, ed è anche una delle maggiori critiche che Erich Keller solleva.
4: No, è molto difficile riassumere, perché noi prendiamo il tutto come un insieme, la guerra, il periodo bellico, ci sono molte fasi, molte. C'è una fase che va dall'autunno 39 all'estate 40, nella quale la guerra è lontana anche fisicamente, non ci si immagina che arrivi così presto anche alle frontiere. C'è un periodo di picco nell'estate 40 in cui, nonostante quello che si crede, il rischio di un'invasione è effettivo e immediato. Ci sono piani che sono esecutivi, non di manovre germaniche alle frontiere, anche una possibile diversione contro la Francia. Quindi l'atteggiamento della politica e dello Stato Maggiore mutano nel tempo. E poi ci sono le varie sensibilità, non vorrei fare nomi di consiglieri federali, ma appunto ce n'è uno notoriamente poi espulso nel 44 con le buone, che mira ad una soluzione petenista anche per la Svizzera. Ecco, è una forma, ci sono queste forme. Dunque bisogna ogni volta calibrare sul periodo, sui consiglieri federali, sulle loro sensibilità, sì, quello rammentando che si tratta di una elite piuttosto liberal conservatrice, dunque non ci sono elementi socialisti nel governo federale, ci sono in alcuni cantoni, e oltretutto la politica, se si vuole, sì, è vero che dai pieni poteri al generale, ma sia consentito dirlo, per fortuna poi agisce in effetti, riesce a tenere il paese fuori dal conflitto, non è l'esercito che lo tiene fuori, non è l'esercito che lo mette al riparo effettivamente, è una serie di trattative delicate sulle quali la storiografia si è chinata, persino qualche volta con un'eccessiva severità, perché non è la Svizzera che ha dichiarato guerra all'Europa. Si trattava di tenere il paese fuori dal conflitto e credo di poter dire che i politici sapessero bene che l'esercito non sarebbe bastato a questo, né alla difesa momentanea né a quella di lungo respiro. Il ridotto, finiti i viveri, dopo 3 mesi finiva anche quello, bisogna essere molto chiari, non si può vivere per mesi dentro le montagne.
2: Maurizio Binaghi, anche alla luce del suo recente libro sulla neutralità, condivide questa lettura? La politica ha tenuto la Svizzera fuori dal conflitto?
5: Beh, questo bisogna dirlo, che da un punto di vista militare effettivamente, come dicevo prima, il ridotto diventa effettivo quando ormai il pericolo non c'è più. È sostanzialmente la politica che agisce attraverso un'opera di collaborazionismo, ma anche non è la critica maggiore che gli storici fanno alla politica non è quella di aver tenuto fuori la Svizzera dal conflitto, che questo è più che una critica, è un valore, è che è gran parte, un po' come diceva anche Marino Viganò, dell'elite svizzera condivideva già dalla fine, diciamo, degli anni 30 parte del progetto fascista o nazista, e quindi in realtà il conflitto è stato anche un momento in cui alcune politiche prima difficili da realizzare si sono potute realizzare. Quindi la critica attuale sostanzialmente mette il dito su questioni che sono molto delicate, perché in realtà diverse posizioni espresse da consiglieri federali, espresse dall'elite amministrativa del paese, in realtà andavano su una collaborazione effettiva che è sostanzialmente andata oltre a quello di tenere fuori la Svizzera dal conflitto. Quello è il nocciolo della questione.
1: Binaghi, Erich Keller punta il dito contro la mancanza di una vera e propria politica di evacuazione dei civili. Per quale ragione non era stato previsto allora uno spostamento della popolazione dalle zone di combattimento in settori più sicuri? Magari chiedo a lei, Binaghi, poi andiamo su Viganò.
5: Ma perché sostanzialmente si era visto quello che era successo in Francia nel 40, quando c'è stata un'evacuazione della popolazione verso sud che ha portato veramente centinaia di migliaia, se non milioni di francesi a spostarsi, si è reso conto che era assolutamente impossibile da gestire uno spostamento della popolazione, avrebbe creato principalmente ancora più caos di quello che la situazione già si poneva. Quindi l'obiettivo principale era quello di mantenere la popolazione sul territorio, evitando però quello che era una questione importante, il mantenimento di un'autorità statale su quel territorio occupato, perché avrebbe voluto dire una effettiva collaborazione. Quindi, come diceva evidentemente anche Marino, l'opzione era quella di un governo in esilio e di una assenza di un governo politico svizzero sul territorio occupato, ma la popolazione restava.
2: Sul governo in esilio, una prospettiva interessante, no? Abbiamo parlato della Polonia, abbiamo parlato di De Gaulle, i famosi governi in esilio a Londra. Ci sono dei documenti, ci sono delle attestazioni storiche della preparazione anche di qualcosa in questo senso, oppure la ricerca deve ancora fare il suo lavoro? Immagino che forse ci fossero anche delle differenze geografiche rispetto alla Francia, che ha una possibilità, con Londra che ha un impero d'oltremare. Marino Viganò.
4: Anche questo, c'è ricerca da fare. In ogni caso bisogna rammentare che in Francia viene costituita una cosiddetta zona libera, vale dire c'è un ampio territorio, diciamo un pochino meno della metà del territorio nazionale, che viene affidato, rimane nelle mani di un governo nazionale, sappiamo che governo era, no? Maresciallo Pétain come capo dell'État français e poi venne diversi esecutivi, più o meno collaborazionisti, alcuni più, altri meno, man mano che la guerra evolve. Quindi si parla anche di spazi, di dimensioni differenti. Oh, l'impero coloniale gioca fino a un certo punto, presa sempre in grosse linee. La Francia stessa con questo immenso impero si arrende, però ecco, avrebbe tutte le materie prime, avrebbe mezzi, ma per quel che sappiamo la maggior parte, l'intero sistema coloniale si adegua alla politica nazionale, nazionalista e nazionale del governo Pétain. Dunque, di per sé non c'è stato un retroterra sufficiente nemmeno a fronte di un impero coloniale, figurarsi per un paese appunto di dimensioni contenute come la Svizzera al centro della contesa. Abbiamo una questione differente di un governo britannico, perché ha un impero ma decide anche di resistere con questo impero e anzi si può permettere di resistere perché ha l'impero. Adesso togliamoci dall'idea che sia la Gran Bretagna, bisogna ricordarsi il Canada, l'India, l'Australia, la Nuova Zelanda e Sudafrica, e con le risorse di mezza Africa è un'altra questione, e con l'appoggio degli Stati Uniti fin da subito, progetti Land and Lease, tutte cose che sono fuori della portata di un paese come la Svizzera, che non ha nemmeno le risorse per sopravvivere. Ricordiamoci, nel 1944 poi si comincia a coltivare il grano anche sulla piazza di Palazzo Federale.
1: Oggi la politica di difesa è di straordinaria attualità, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Secondo la Costituzione federale, oggi l'esercito difende il paese e ne protegge la popolazione. Possiamo affermare, Binaghi, che è mutata la concezione della difesa nazionale in caso di attacco armato? La popolazione civile è maggiormente oggi integrata in questa nuova visione?
5: Bisogna dire che nel 49 con le nuove convenzioni di Ginevra rientra la protezione della popolazione civile, ed è proprio un insegnamento della seconda guerra mondiale. D'altra parte però notiamo anche uno sviluppo rispetto a quelle che sono le tecniche di guerra. Oggi sostanzialmente lo vediamo in Ucraina, lo vediamo quello che è successo in Siria, la guerra principalmente è una guerra di bombardamenti, una distinzione sempre più labile tra esercito e popolazione civile, e quindi è chiaro che di principio la difesa della popolazione civile è un elemento fondante. Dall'altra parte quelle che sono le tecniche, le tattiche oggi è un uso, diciamo, proprio terroristico, nel senso di creare il terrore nella popolazione civile come elemento di strategia militare o di tattica militare. Quindi è evidente che c'è una discrasia tra quelli che sono i principi e quello che poi in realtà è la guerra in quanto tale.
2: Tornando al nostro ridotto nazionale, ci stiamo davvero avvicinando alla conclusione, ma l'abbiamo detto più volte, più che un sistema di difesa efficace è diventato un simbolo identitario, un mito svizzero. Ecco, lo chiedo magari se riusciamo velocemente entrambi, comincio da Viganò, c'è qualcosa da salvare di questo mito oppure picconata dopo picconata, come ha fatto Erich Keller, si sgretolerà completamente?
4: La storia ci allontana dalla cronaca, quindi noi a distanza possiamo naturalmente valutare sulla base dei documenti in maniera più indipendente dai bisogni del momento, però dobbiamo tener conto che i miti vivono nella storia e vivono nella storia delle popolazioni. Non esiste una popolazione che non debba avere miti. Dunque, la storia di per sé deve smontare il meccanismo, però non deve buttarlo via poi, deve tenere lì i pezzi e ricordare a cos'è servito allora, non adesso. Se ha avuto uno scopo anche solo di unire una popolazione nel momento della disperazione, teniamoli in qualche conto, ecco, non so cos'altro possa aggiungere.
2: Maurizio Binaghi, la sua conclusione?
5: Ma come giustamente diceva Marino, lo storico non deve buttare via dalla storia il mito, ma costruire una storia del mito, e questo diventa molto fondamentale. Se noi guardiamo le Alpi, cioè dalla riscoperta delle Alpi del 600-700 c'è una crescita di quello che è il legame tra la Svizzera e le sue montagne. Ricordiamo solamente il Salmo svizzero, che è un'esaltazione proprio del ruolo anche mistico delle montagne, e questo è un fattore fondamentale dell'identità svizzera. Lo storico ha giustamente il compito di mettere in forma più diacronica questa costruzione del mito, ma non è il compito dello storico quello di dire adesso i miti non servono. Lo storico spiega a che cosa sono serviti e quale strumento hanno avuto o quale ruolo hanno avuto nella storia.
1: Il ridotto del Gottardo, le Alpi come una fortezza inespugnabile nella quale ripiegare per difendere l'indipendenza del paese, un mito che non bisogna cancellare, ma bisogna costruire una storia del mito. Ne abbiamo parlato con gli storici Maurizio Binaghi e con Marino Viganò, che io ringrazio tanto, grazie.
5: Grazie a voi per l'invito.
6: Rete 2.

0: E con Shorty Rogers and His Giants, questa era Mountain Greenery, siamo giunti a mezzogiorno e 30. I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Femminicidi e violenza domestica, occorre parlarne di più, dice l'associazione consultorio e casa delle donne dopo la tragedia di Faido. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal lancio non c'è più, ora si pensa a qualcosa di nuovo. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio è a Zurigo per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti oggi ci sarà la finale anticipata del Mondiale di calcio. Promette spettacolo ben oltre il duello Mbappé-Yamal.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo è uno dei brani più iconici di John Lennon, Come Together. Qui l'abbiamo sentito ovviamente in una versione cover, abbiamo sentito gli archi del quartetto partenopeo Solis String Quartet con la voce della cantante britannica Sarah Jane Morris, una produzione del 2022 che ci porta a mezzogiorno e 36. Siete sempre all'ascolto di Alphaville, Barbara Camplani al microfono. È giunto il momento di ascoltarci la seconda puntata della seconda stagione di Neanderthal, questo fiction audio scritta e diretta da Flavio Stroppini. Vi riassumo nuovamente la trama, la sinossi della prima stagione che avevamo ascoltato insieme la scorsa primavera proprio in questo spazio. Neanderthal è una app, un'applicazione per smartphone, per cellulare, sviluppata da tale Josué Torsoli, che è il protagonista della serie, che per risolvere i propri problemi anche relazionali, sentimentali, amorosi, crea questa AI, questa chatbot virtuale senza peli sulla lingua, schietta e diretta come un uomo delle caverne, un Neanderthal appunto. L'applicazione viene lanciata sul mercato, riscuote un grande successo, di questo si parlava nell'ultima puntata, quella che abbiamo ascoltato ieri, e quindi ci ascoltiamo adesso la 12ª puntata di Neanderthal.
1: La Radio Televisione Svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 12° episodio, Machiavel IA.
2: Chi lo avrebbe mai pensato che Greta sarebbe andata con Francesco?
3: Perché tiri fuori questa storia? Non puoi giocare, tocca a te.
2: Sì, tocca a me. Pesco, no, non la passo.
3: Passo anche io.
2: Comunque si vede che non ti è passata.
3: La vuoi smettere?
4: È l'unico milionario triste del mondo.
3: Anche i milionari possono essere tristi.
2: E comunque grazie per esserti ricordato degli amici.
3: Dobbiamo fare attenzione il primo anno. Usare solo quello che ci serve. Certo, qualche sfizio ce lo possiamo anche togliere, ma non spendere e spandere come fossimo dei rapper.
2: Non ti ci vedo con la catena d'oro di 2 chili al collo e gli occhiali fluo a dire bro, game, bitch, cash, KK.
3: Proprio no. Per una volta ha ragione Giuda.
2: Mai pensato di sentirtelo dire.
3: Una volta passato l'anno te l'ho promesso. Ti darò il 10% del mio 30%.
4: Cosa che ti sconsiglio di fare.
2: Ehi, sta zitto, gorillone digitale.
4: Perderai i suoi soldi in poco più di 15 mesi. Direi 15 mesi e 12 giorni.
3: Ma e perché li perderà?
4: Perché è un guadagno che non si è sudato. Un po' come quelli che vincono alla lotteria.
2: È una leggenda metropolitana che perdono tutto in poco tempo e diventano più poveri di prima.
4: Fratma, a te potrà sembrare un paradosso. Eppure le statistiche rivelano che chi vince somme importanti alla lotteria, nel giro di pochi anni, si ritrova più povero di prima. Cash, poi flexi tutto per essere fico e alla fine ti lamenti perché secondo te ti sei fatto pullapare.
3: Ma non riesco più ad ascoltarti quando parli così.
4: Perché sei un boomer, un vez, un vecio.
3: Ma smettila. A chi tocca?
2: A te.
4: A Gandhi.
3: Gioca?
2: Vabbè. Esco. Allora, qua prendo il 7, lo sposto, si libera il fante di cuore e metto giù i miei 2. Passo.
3: Il solito culo.
2: E comunque, perché uno dovrebbe sudarsi il guadagnato per non perderlo? Cos'è, una regola degli orangotango?
4: Studi effettuati da psicologi dimostrano che la propensione al rischio cambia completamente in funzione della fonte da cui proviene il denaro.
2: Tradotto?
4: Se te li sei sudati, sai quanto valgono, bro. Se ti punciano addosso, ti quittano.
2: No.
3: Non si capisce niente. Io non ho progettato un'intelligenza artificiale che non si capisce. Me la stanno rovinando.
2: Tutto chiaro, se arrivano a un Maranza non è un bufo ma sei killato.
3: Bufo?
4: Acronimo di buon fine unico. Indica una situazione particolarmente positiva o un'occasione fortunata.
2: Chiaro.
3: Ho pescato. Prendo i 3 re, i 3 assi. Aggiungo qua un 2 di picche, qua un 2 di fiori, qua un jolly. E aggiungo dal 3 al 7 di quadri. Poi metto giù il picche qua e passa.
2: Ed ero io ad avere culo? Ma dai, resti con una carta.
3: Già.
2: E non sei felice. E stai vincendo e non sei felice. Sei milionario e non sei felice.
3: No.
2: Perché?
4: La relazione tra denaro e felicità è complessa e non univoca. Sebbene una certa quantità di denaro possa contribuire a un maggiore benessere e ridurre lo stress, non è garantito che più soldi portino direttamente alla felicità, specialmente quando si raggiungono livelli di reddito elevati. Studi suggeriscono che il denaro può influenzare la felicità fino a una certa soglia, oltre la quale il suo impatto diminuisce.
5: Ma perché parli così?
4: Per compiacerlo.
3: Grazie.
5: Puoi tradurre?
4: Allora, frate, ma tu hai un crush e sei trippato, ma ti frenzonano e tu vorresti scippare o flexare, ma ormai stai sotto e...
6: Basta!
5: Calma, stai sciallo.
4: Chill? Sempre più spesso si sta diffondendo l'uso di chill, preso in prestito dall'inglese, con il significato di calma, senza ansia.
5: Dico chill.
3: A chi tocca?
5: A te.
4: A Gandhi.
5: Sai che inizia a starmi sulle balle anche a me?
4: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla.
5: E che diavolo è questo, Jolie?
4: Charlie Chaplin.
5: Ah, quello con la bombetta dei poster nei locali fricchettoni? Margit? Fagrit?
3: Sei un idiota.
5: Ah, dovresti disattivarlo.
3: No, non lui, frate, ma tu.
5: Io?
4: Io, pronome personale, specificamente il pronome di prima persona singolare. Indica la persona che parla quando si riferisce a se stessa. In italiano, io viene utilizzato come soggetto della frase.
5: Io non vi sopporto più. Sai, amico mio, tieniti i tuoi soldi, tieniti le tue tristezze, tieniti il tuo babbuino digitale, ma dimenticati di me, il tuo amico reale. E gioca pure l'ultima mano, che tanto avrai un jolly. Addio!
4: Comunque toccava a lui.
3: Lo so. Mio Dio.
4: OMG.
3: E Greta, che faccio?
4: Ascolta.
3: Già.
7: Giosuè, sono in un posto freddo ora. Sono sola. Ho lasciato Francesco. Cioè, io non penso che ho sbagliato. Era un miraggio, non era vero. Ma ci poteva cascare chiunque. E adesso non so più cosa fare. E ci sei solo tu nella mia testa. Io non lo so cosa vuol dire. Vorrei sparire. Ti prego, non mi cercare. Non sono pazza e nemmeno ci devo pensare troppo. È andata così. Volevo dirtelo.
3: Ma l'hai detto tu di mandarmi questa cosa?
4: No. Affrontare un errore in amore richiede autoriflessione, responsabilità e, se necessario, supporto esterno. Non è una situazione facile, ma è importante affrontarla con maturità per crescere e migliorare. Qua mancano i punti fondamentali per sviluppare un discorso di questo tipo.
3: Cioè?
4: Riconoscere l'errore, assumersi la responsabilità, comunicare con il partner, imparare dall'esperienza, cercare aiuto professionale. Non ne ha azzeccata una, ma d'altronde Greta non ha mai scaricato la NASA.
3: No.
4: Penso sia una di quelle che non vogliono aiuti.
3: Quindi lei, cioè... ha pensato a me e mi ha scritto. Greta, ancora lei.
4: Non ascoltarla, lasciala sulle spine.
3: E no, qua siamo nella realtà.
7: Se non mi avessi scritto quel messaggio... Grazie, Giosuè. A presto. Spero.
3: Quale messaggio? Quale? Neanderthal, cosa hai fatto?
4: Io...
3: Quale messaggio? Io non ho scritto nessun messaggio. Cosa hai fatto?
4: L'amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve.
3: Ma cos'è, Padre Pio?
4: Sì.
3: Questo non lo dovevi fare, no, questo non lo dovevi proprio fare. I'm falling on my knees to say, walk my way.
1: I'm calling you to treat my pain, walk my way. Baby, la radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 12° episodio, Machiavel IA. Con Giosuè, Giuseppe Palasciano, Neanderthal, Claudio Moneta, Gandhi, Dario Sansalone, Greta, Gaia Passaretta. Registrazione sound design, Thomas Chiesa. Regia, Flavio Stroppini. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesco.

E questa era Re Quintilla dall'ultimo disco Machete del 2025 del gruppo colombiano Bejuco. Leggevo sulla loro sul loro canale YouTube, loro sono un gruppo attivo dal 2015, si tratta sì di un progetto musicale loro ma anche socioculturale che attraverso proprio l'arte e la cultura lavora, è attivo in tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù, in particolar modo nei dintorni della città di Tumaco in Colombia. Diamo anche uno sguardo alla pagina di apertura della nostra trasmissione K questo pomeriggio alle 17.05. In apertura di programma avremo ospite ai microfoni di Enrico Bianda Paolo Simonetti, docente di lingua e letterature anglo-americane alla Sapienza di Roma, per tornare su uno scrittore che ci ha consegnato alcuni grandi classici della letteratura statunitense. Parliamo di Larry McMurtry, scomparso nel 2021, grande maestro del western. Tra questi ricordiamo alcuni titoli come Lonesome Dove oppure la biografia di Cavallo Pazzo, molto recente, tutti i libri che sono stati pubblicati da Einaudi, così come Einaudi sempre ha dato da pochissimo alle stampe in lingua italiana Caster, una biografia del celebre generale che morirà insieme ai suoi soldati sul Little Bighorn, una battaglia nota anche come l'ultima resistenza di Caster. Insomma, con Paolo Simonetti ed Enrico Bianda torniamo su questo maestro contemporaneo del western statunitense, questo per l'apertura di K. L'appuntamento è alle 17.00.

Bellissimo, Signore di Scandicci con, beh, super riconoscibili Stefano Bollani e Valentina Cenni. Fra l'altro io ero un po' preoccupata perché qualche settimana fa era arrivato l'annuncio ufficiale da parte della RAI e anche degli stessi Bollani e Cenni sulla chiusura di Via dei Matti numero 0, storica programma su RAI 3 dopo 5 stagioni. Bollani e Cenni salutano, niente più nuova stagione, Via dei Matti numero 0, che appunto poi diventava anche album dei brani eseguiti da Bollani e Cenni. Ecco che invece è avvenuto proprio qualche giorno fa un dietro front. Stefano Bollani e Valentina Cenni torneranno nel 2027 su Rai 3 per continuare questo loro molto bello progetto di divulgazione della storia e della cultura musicale. Con Bollani siamo giunti alla fine di questa puntata di Alphaville. Da Barbara Camplani vi ringrazio per l'ascolto. Alphaville torna domani puntuali alle 11 con il collega Mario Fabio al microfono. Fra pochissimo invece l'informazione del radiogiornale, restate dunque con noi. Noi ci arriviamo con Ford the River del pianista scozzese Fergus MacCready, una produzione del 2024.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Femminicidi e violenza domestica, occorre parlarne di più, dice l'associazione Consultorio e Casa delle Donne dopo la tragedia di Faido. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal suo lancio, non c'è più. Ora si pensa a qualcosa di nuovo e di diverso. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio è a Zurigo per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della Concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti oggi ci sarà la finale anticipata del Mondiale di Calcio. Promette spettacolo ben oltre il duello Mbappé-Yamal. Di femminicidi e di violenza domestica occorre parlare di più e soprattutto in modo regolare e continuo. Dopo i fatti di Faido e di Leontica, il presidente dell'associazione Consultorio Casa delle Donne, l'avvocato Daniele Jörg, sottolinea l'esigenza di aumentare la consapevolezza della società tutta su questi fenomeni che, malgrado gli sforzi profusi con campagne e piani d'azione, continuano ad aumentare. Sentiamolo al microfono di Romina Lara.
4: Bisogna parlarne di più, ne sono certo, perché prima o poi bisogna arrivare a far sì che passi l'informazione costantemente, non soltanto al momento in cui si verificano casi come questo, che sono veramente impensabili addirittura. Quello che mi ha stupito è la violenza, la determinazione, l'assenza completa di scrupoli, l'agito verso l'ex moglie dalla quale pare che l'assassino vivesse separato da 20 anni.
5: Questo è il terzo femminicidio in Ticino dall'inizio dell'anno, ogni caso lo sappiamo è comunque a sé. Lei è presidente del consultorio Casa delle Donne, immagino che comunque di casi di violenza ne senta parecchi.
4: Ne sentiamo parecchi, è il 16° caso in Svizzera quest'anno, se è il terzo in Ticino, noi ne vediamo veramente tanti. Poi quelli più violenti come quello in questo caso saltano all'occhio, ma quello che vediamo noi all'interno dell'associazione da 40 anni ormai è l'ordine del giorno, la violenza domestica è un flagello ormai, adesso se ne parla di più, ma è veramente un flagello.
5: Qui in Ticino che cosa osservate in questo momento?
4: C'è una regolarità nella richiesta, un aumento da qualche anno a questa parte della richiesta, bisogna pur dire che non ci occupiamo di una fascia di utenti del medio-basso potere economico, diciamo così, quelli che hanno una capacità finanziaria superiore si rivolgono agli avvocati, ai tribunali, eccetera. Quello che osserviamo noi è che questa violenza domestica continua, nonostante il fatto che se ne parli molto da qualche anno a questa parte, e questo non comporta il fatto che diminuisca, anzi aumenta.
5: Anche i funzionari di polizia si sono espressi, hanno chiesto maggiori risorse nella lotta ai femminicidi. Il numero telefonico 142 dedicato alle vittime di violenza, chiesto a gran voce da tempo, è stato attivato 2 mesi e mezzo fa. Le autorità politiche, cantonali e federali si stanno occupando della violenza di genere, lo diceva anche lei, se ne parla, si fa prevenzione. Come associazione, quali altre misure auspicate?
4: Posso sposare fino in fondo la richiesta degli organi di polizia, il sindacato che chiede più agenti, più mezzi, e mi ha stupito un po' che sia la polizia a farla, ma questo dà la dimensione dell'importanza del fenomeno, vuol dire che siamo veramente in una situazione di allarme. Da tempo auspichiamo che i media ne parlassero al di fuori della cronaca, come succede adesso, perché è un problema che attraversa la società e bisogna parlarne sempre e comunque di più di quello che si fa, e non solo per casi puntuali. In questo senso, grazie a queste prese di posizioni costanti, lo Stato fa anche quello che è necessario fare, però è necessario parlarne di più. E il problema è che c'è la violenza nella società. Parlare di questo è un problema sociologico, problema di violenza che deve essere capito in qualche modo e non soltanto al momento in cui succede qualche cosa.
3: L'avvocato Daniele Jürga, presidente dell'associazione Consultorio e Casa delle Donne, nell'intervista di Romina Lara. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale che sostituirà la piattaforma di dialogo cantone-comuni. Il contributo è di Cristian Girardoni.
6: Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra cantone e comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
7: Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso Consiglio di Stato e Comuni avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comuni devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nell'analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
6: Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
7: Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
6: Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
3: Ora a Zurigo, dove da mezz'ora circa, minuto più, minuto meno, sono in corso i festeggiamenti per la nazionale svizzera di calcio atterrata in mattinata a Kloten di rientro dai mondiali nordamericani. Una festa per permettere anche ai tifosi rimasti a casa di vedere da vicino i giocatori che nelle ultime settimane hanno regalato loro grandi emozioni. Alla Turbinenplatz troviamo Manuele Ferrari. Come è stata accolta la squadra?
8: Buongiorno, direi con un abbraccio caloroso, e caloroso non solo per il sole che sta picchiando in modo molto forte sulla piazza, ma proprio un calore che i tifosi qui presenti stanno mostrando per quanto la nazionale svizzera ha fatto nelle scorse settimane. Sono al momento diverse migliaia, tra le 4 e le 5 mila le persone che si trovano qui, persone che hanno cominciato già questa mattina alle 10 a recarsi qui alla Turbinenplatz, prima poche decine, poi centinaia, e come dicevo poi nel corso del tempo sono diventate migliaia. Forse da un lato bisogna ringraziare le ferie scolastiche appena cominciate qui a Zurigo, che hanno fatto sì che molti, soprattutto bambini, abbiano la possibilità di venire qui, e dall'altro ho visto l'orario, sono anche molte le persone che, approfittando del luogo, sono venuti qui in pausa pranzo, unendo la pausa al poter vedere la squadra che è arrivata già verso le 11 per ritirarsi poi in un albergo qui vicino e presentarsi a mezzogiorno e 15 poi puntuale sul palco. Sono ancora in corso i vari saluti, presentazioni, stanno mostrando varie scene di quanto accaduto nelle partite passate. Bisogna dire che da un lato c'è la festa e dall'altro c'era forse anche un po' di timore, in quanto sono anche molte le le forze di sicurezza in campo, tutto lo spazio è stato transennato, sono moltissimi gli agenti sia di polizia sia di sicurezza che stanno, diciamo, monitorando, ma per il momento tutto sembra svolgersi senza particolari problemi.
3: Sì, anche noi sentiamo attraverso il tuo microfono i suoni e i rumori dalla Turbinenplatz, ma Manuele, in generale siamo abituati alle folle di tifosi che accolgono gli sportivi al loro rientro in aeroporto con campanacci e applausi. Perché si è scelto questa volta di spostare l'incontro in città?
8: Ma è una domanda che ci siamo posti e che abbiamo posto alla federazione, e il motivo è molto pratico: lo spazio in aeroporto è limitato e si voleva dare al maggior numero possibile di fan di vedere i propri beniamini da vicino. E poi va detto che, proprio perché sono cominciate le ferie, attualmente le persone che vanno in aeroporto per partire sono molte e quindi si è voluto evitare di sovraccaricare questa struttura. Poi bisogna aggiungere che la Turbinenplatz è a pochi passi dall'Artbrücke, che è qui dietro l'angolo, che diciamo è stato il luogo inufficiale dei festeggiamenti post partita, dove la Svizzera ha vinto. Le immagini che sono circolate un po' in tutta la Svizzera delle 5, della partita alle 5 del mattino, sono state riprese proprio qui. E un ultimo dettaglio da non sottovalutare: già nel 2024 la squadra si era presentata in una piazza in un aeroporto di ritorno dagli europei tedeschi, con l'autobus si erano fermate all'Europa lì vicino alla stazione centrale di Zurigo, lì erano in un autobus, in un aereo. Quest'anno, uscita ai quarti, ci si è presentata la Turbinenplatz. Vedremo quale sarà la prossima tappa della nazionale svizzera nel 2028, quando rientrerà dagli europei inglesi. Vedremo, e con questo vi restituisco la linea.
3: Grazie Manuele Ferrari, in diretta dalla Turbinenplatz di Zurigo. Se state per comprare un nuovo cellulare o tablet con sistema operativo Android, la loro configurazione iniziale risulterà leggermente semplificata. Da un po' di tempo in Svizzera, in effetti, non compare più il passaggio che chiede di scegliere il motore di ricerca predefinito. La funzionalità è stata tolta da Google, i cui servizi vengono così impostati automaticamente, mossa che ha svegliato la Commissione della Concorrenza. È stata aperta un'inchiesta. Allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
9: Sembra un dettaglio di quelli a malapena percepibili durante le operazioni che più o meno automaticamente, fra un tocco e l'altro, eseguiamo durante la configurazione di un nuovo apparecchio. Ed è pure apparentemente innocuo. Google ha infatti tolto la funzione Choice Screen dagli apparecchi Android in Svizzera, quella che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito, ma la possibilità di cambiare il servizio preferito, passando dal preinstallato Google Search a Microsoft Bing o DuckDuckGo, per fare due esempi, non viene eliminata. Al posto di farlo all'inizio, con apposita schermata che appare automaticamente, bisogna andare a farlo autonomamente più tardi. Eppure potrebbe non essere un dettaglio, tantomeno innocuo. La Commissione della Concorrenza ha infatti oggi aperto un'inchiesta preliminare contro Google per sospetta restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. Per due motivi. Nei mercati digitali, spiega la Comco, le impostazioni predefinite rivestono un ruolo determinante. La rimozione della funzione Choice Screen potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti e quindi le possibilità di concorrenza stesse. Non solo, avendo agito sugli apparecchi svizzeri, ma non su quelli venduti nello spazio economico europeo, dove la funzione è rimasta, si crea una disparità di trattamento fra gli utenti svizzeri e quelli europei, nonostante le implicazioni concorrenziali siano comparabili. Via dunque all'indagine, le cui conclusioni, termina la Comco, potrebbero risultare di interesse per la valutazione di pratiche connesse alle impostazioni predefinite anche su altri dispositivi mobili.
3: Intanto, dal canto suo, Google ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'indagine preliminare aperta dalla Comco, assicurando alle autorità piena collaborazione nel rispondere alle domande che verranno poste. Lo ha indicato all'agenzia AVP un portavoce del colosso informatico. L'azienda non prende invece posizione sui contenuti dell'inchiesta. Ora all'estero, Israele ha operato segretamente per almeno 2 anni per attuare un cambio di regime in Iran, e stando a un'inchiesta della New York Times avrebbe scelto quale attore di questo cambiamento, Mahmoud Ahmadinejad, presidente della Repubblica Islamica dal 2005 al 2013. La scelta di puntare su di lui, Naima Kikerio, è piuttosto paradossale.
10: Gli anni della presidenza Ahmadinejad sono ricordati per le esecuzioni di massa, per le numerose incarcerazioni di oppositori e di rivali, per la violenta repressione del cosiddetto Movimento Verde che nel 2009 contestava la sua rielezione. Israele definisce il regime iraniano come criminale e parla di liberazione, ma per il cambio di regime ha scelto un personaggio fortemente detestato dagli iraniani che in passato è stato un fautore della linea più dura. Questo è il primo paradosso, ma ce ne sono altri, come il fatto che Israele si sia alleato con Ahmadinejad, benché questo abbia espresso per anni il desiderio di distruggere lo Stato ebraico, di farlo sparire dalle mappe, e sia anche stato a capo del governo che ha puntato maggiormente sul programma nucleare. Il suo reclutamento è iniziato appunto nel 2024. Ahmadinejad ha incontrato agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani, in Ungheria dopo un invito fittizio dell'Università di Budapest. In questi due anni sembra siano riusciti a mantenere segreti questi contatti. Adesso che Teheran ha preso atto dei piani sovversivi in cui è coinvolto, si mette male per Ahmadinejad, che già non era più in buoni rapporti né con l'Ayatollah né con le guardie rivoluzionarie. L'ex presidente è sparito il 28 febbraio, proprio il giorno in cui sono iniziati i bombardamenti israelo-americani, è riapparso brevemente per i funerali di Ali Khamenei lunedì scorso e adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa che il regime capisca cosa fare di un traditore.
3: E adesso in Francia. E questi sono alcuni suoni della tradizionale parata militare del 14 luglio per la presa della Bastiglia, la festa nazionale francese. Oggi si ricordano anche i 10 anni dalla strage jihadista di Nizza e questa sera la Francia si gioca un posto nella finale dei mondiali di calcio. La concomitanza di celebrazioni, commemorazioni e appuntamenti sportivi di rilievo, c'è anche tra l'altro il Tour de France, rendono quindi la giornata di festa nazionale un po' atipica in una Francia stretta nella morsa del caldo e alle prese con il rischio di incendi e di disordini. Sentiamo i dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
11: È un 14 luglio un po' speciale, non solo perché è l'ultimo di Emmanuel Macron da Presidente della Repubblica a meno di un anno dal termine del suo secondo mandato, ma soprattutto perché la giornata di festa nazionale coincide pure con la semifinale del Mondiale, con la Francia di Mbappé impegnata stasera contro la Spagna di Yamal. Una finale anticipata che alimenta passioni e aspettative e preoccupa le autorità che hanno schierato così ben 7.000 tra poliziotti e gendarmi solo a Parigi e 70.000 in tutto il paese. L'obiettivo è di evitare disordini facendo rispettare il divieto di vendita da sport di alcolici e l'utilizzo di fuochi d'artificio, spesso sparati contro gli agenti in caso di scontri. Compito arduo in un giorno di festa nazionale che tra l'altro prevede la commemorazione dei 10 anni dell'attentato jihadista a Nizza che provocò la morte di 86 persone e il ferimento di altre 458. Ma l'idea è anche di evitare nuovi incendi in un paese finito nella morsa dell'afa, tanto da ridurre persino le tappe del Tour de France, mentre sono già andati in fumo migliaia di ettari di boschi e campagne in provincia come alle porte della capitale. Così molte fanzone inizialmente previste in parchi e giardini pubblici sono state annullate. A Parigi si è conclusa da poco la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, un'esibizione di forza con 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa, e anche una dimostrazione di unità in presenza di vari capi di Stato e governo europei. Mentre stasera tutte le terrazze dei bar della capitale rimarranno aperte fino alle 2 di notte e i quartieri più centrali sono stati chiusi al traffico proprio per permettere ai tifosi di festeggiare in sicurezza, se non la presa della finale mondiale, almeno quella della Bastiglia.
3: In Germania viene comunemente definita come l'alluvione del secolo, l'ondata di maltempo e di piogge torrenziali che il 14 luglio di 5 anni fa travolsero una piccola valle a sud di Colonia e provocarono una delle peggiori catastrofi naturali nella storia della Germania moderna, conseguenza dei mutamenti climatici e del surriscaldamento atmosferico. Fenomeni di questo tipo potrebbero però ripetersi in ogni momento e gli ambientalisti accusano accusano il governo di Friedrich Merz di non fare abbastanza per prevenirli. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
12: In alcuni punti della Valle dell'Ahr, quella notte fra il 14 e il 15 luglio del 2021, caddero fino a 200 litri di acqua piovana al metro quadrato. Quello che normalmente è poco più di un ruscello si trasformò nel giro di poche ore in un enorme torrente, le cui acque travolsero numerosi villaggi, centinaia di case e fabbricati, fecero crollare ponti e la linea ferroviaria locale e provocarono la morte di ben 185 persone. Catastrofi naturali di queste dimensioni venivano registrate in passato soprattutto in alcuni paesi asiatici o in alcune regioni dell'America Latina. Al più tardi da quella terribile notte di 5 anni fa nella Valle dell'Ahr, 50 chilometri a sud di Colonia, sappiamo che possono succedere invece anche da noi nel centro dell'Europa. Grazie ai fondi d'emergenza messi a disposizione 5 anni fa dal governo tedesco, sono state ricostruite centinaia di case, sono stati innalzati gli argini del fiume e migliorati sistemi di allarme e di soccorso. Quello che attualmente non viene però fatto è di provvedere a misure in grado di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Soprattutto il nuovo governo di grande coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz non sembra dare all'emergenza climatica la priorità necessaria. Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili sono diminuiti, gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e di sistemi di riscaldamento sostenibili sono stati ridotti ed è anche ripresa la costruzione di nuovi impianti energetici alimentati a gas o a carbone.
3: E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
2: Lo sport.
13: Chi vuole essere campione del mondo? Buongiorno da Omar Meschal. Mentre la Svizzera, lo avete sentito nel radiogiornale, è rientrata in patria, accolta in fanfara a Zurigo, nel breve evolgere di 24 ore sapremo chi si giocherà la Coppa del Mondo domenica al MetLife Stadium, poco distante da New York. Domani la semifinale Inghilterra-Argentina, ma soprattutto oggi Francia-Spagna. Derby fra i vice campioni del mondo francesi, che puntano ad una terza finale consecutiva, e i campioni d'Europa spagnoli, forti di 2 vittorie negli ultimi 2 scontri diretti ed imbattuti in un grande torneo contro i transalpini da 20 anni. Nel giorno della festa nazionale, piccolo spavento ieri in casa Francia con il leggero dolore alla caviglia accusato da Mbappé, capocannoniere della mondiale oramai da 2 edizioni filate, ma che sarà regolarmente in campo questa sera. Ciclismo, decima tappa al Tour de France con 4.000 metri di dislivello da affrontare nei 166 chilometri che separano Aurillac dal traguardo di Le Lioran. Nuova occasione, insomma, di cementare la maglia gialla per Tadej Pogacar, che ha 2 minuti e 42 secondi di margine su Vingegaard. Un Pogacar che guarda già oltre la Gran Boucle alla Vuelta di Spagna, al via il 22 agosto dal suo domicilio di Monte Carlo, unico grande giro che ancora manca nella bacheca del campione del mondo sloveno, che ha messo nel mirino dunque la tripla corona appena conquistata da Vingegaard con il Giro. Decisione finale per Pogacar, rimandata a fine tour, da incastrare anche con l'obiettivo mondiale di fine settembre a Montreal, ma secondo AS le possibilità di vederlo al via sono sempre più concrete. Infine il tennis, Akstad alle 17.30 fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto al portoghese Faria.
14: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi. Sarà un pomeriggio caratterizzato da nuvolosità e tendenza a rovesci o temporali in montagna. Le temperature saranno comprese tra 22 e 36 gradi. Scopriamo ora come sarà il tempo di domani, mercoledì 15 luglio. In tutta la Svizzera avremo una giornata con tempo abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata arriveranno anche dei rovesci o dei temporali, dapprima nelle Alpi e poi anche in pianura, localmente anche forti. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime raggiungeranno i 33 gradi al sud, al nord invece saranno comprese tra 27 e 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, così come il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, ora anche in Val Bregaglia. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angiocu.
15: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Apriamo una nuova puntata di Concerto.ch. Buongiorno da Barbara Tartari, ben ritrovati all'ascolto. Oggi ci dedichiamo all'ascolto di alcune incisioni di un musicista decisamente poliedrico. Parliamo di Gilles Colliard, violinista, solista, ma anche esperto camerista, direi, compositore, direttore d'orchestra e anche insegnante. È un musicista ginevrino, classe 1967, che ha iniziato proprio col violino i suoi studi musicali al Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, ottenendo il premier prix de virtuosité e poi proseguire gli studi con Tibor Varga. Si è ampiamente esibito come solista e musicista da camera fin dalla giovane età, perché già all'età di 18 anni è stato nominato violino solista dell'ensemble vocale e strumentale di Losanna, nella Camerata di Ginevra dell'Orchestra Sinfonietta di Losanna, e poi in seguito anche violino solista dell'Orchestra Sinfonica di Vienna. Dicevamo, musicista poliedrico, e quindi iniziamo ad ascoltarlo. Lo ascoltiamo in una produzione recentissima, una novità discografica per Vidi e Gallo, un disco interamente dedicato alle sonate per violino di Richard Fleury. Compositore francese, dedicò al proprio strumento, il violino, molte opere. Tutte queste opere rivelano una grande familiarità con le possibilità tecniche del violino, quindi anche una grande padronanza da parte sua del linguaggio. E la cosa curiosa è che anche gli interessantissimi accompagnamenti pianistici, soprattutto nelle sonate, dimostrano anch'essi la bravura e l'esperienza di un pianista esperto. E quindi apriamo questo nostro concerto.ch con Allegro Molto, il primo movimento dalla sonata per violino e pianoforte numero 6 di Richard Fleury. Ascoltiamo dunque il protagonista della nostra puntata di oggi, al violino Gilles Colliard, con Timon Altweg al pianoforte.

Allegro molto, primo movimento dalla sonata per violino e pianoforte numero 6 di Richard Fleury. Stiamo ascoltando Gilles Colliard al violino, in questo caso accompagnato al pianoforte da Timon Altweg. Dicevamo di Colliard, musicista poliedrico, è stato primo violino del quartetto Ravel fino al 2009, ha eseguito concerti di Brahms, Beethoven, Mozart, Mendelssohn con grandi orchestre, solo per citarne alcuni, la London Soloist Chamber Orchestra, l'Orchestra della Suisse Romande, la North Carolina Festival Orchestra. Proseguiamo dunque l'ascolto di questo disco dedicato alla musica di Richard Fleury e qui ascoltiamo il rondò presto finale dalla sonata per violino e pianoforte numero 7.

Ancora Gilles Colliard al violino con Timon Altweg al pianoforte in questo rondò dalla sonata per violino e pianoforte numero 7 di Richard Fleury. Ora voltiamo pagina andando a ricordare che Colliard è anche un prolifico compositore. L'opera di Colliard è vasta, spazia dalle sonate alle opere per orchestra fino alle opere liriche. Tra queste figurano Le Mal des Ardents, eseguito al Teatro di Limoges, e Tistù, eseguito in Francia e in Spagna. Tra le sue composizioni figurano anche due concerti per violino, un doppio concerto per violoncello e pianoforte e un concerto per pianoforte. Ma qui voltiamo pagina, come dicevo, andando ad una produzione discografica con l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Ascolteremo parte del concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann, in questo arrangiamento dello stesso Colliard per orchestra da camera. Il 21 settembre del 1853 Schumann annota brevemente nel suo libro delle spese iniziato pezzo per violino. Il 1 ottobre aggiunge: il concerto per violino è ultimato, Brahms in visita, la sera in

Sinfonica. Ed è proprio questi due movimenti che noi ascoltiamo, il secondo e il terzo, dal concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann, con il violino e la direzione di Gilles Colliard alla testa dell'orchestre de chambre de Toulouse.

Orchestra de chambre de Toulouse, qui guidata da Gilles Colliard, solista al violino, in questi due movimenti, il secondo e il terzo, dal concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann. E ora ci spostiamo in un'epoca diversa per andare a sottolineare che Gilles Colliard negli anni si è specializzato nell'interpretazione della musica antica. Nel 2001 è diventato direttore artistico del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Tolosa e 3 anni dopo è stato nominato direttore musicale dell'Orchestre de Chambre de Toulouse e nel 2015 dell'Orchestra Barocca di Barcellona. E quindi ci appoggiamo alla sua collaborazione con l'Orchestre de Chambre de Toulouse e su questo disco dedicato alla musica di Georg Philipp Telemann, ascoltando la sua Burlesque de Don Quixote, suite per orchestra in sol maggiore. Una suite orchestrale in più parti, composta in momenti diversi e soprattutto da fonti diverse. Telemann, facendo appello alla sua grande immaginazione compositiva e alla sua inventiva, si prese la briga di specificare che questa suite doveva essere intesa come una sorta di parodia fantasiosa dell'opera di Cervantes. Dunque, un'ouverture in stile francese, maestosa, segue un brano musicale le cui descrizioni sorprendenti raccontano chiaramente una storia, combattendo contro i mulini a vento, il raglio degli asini, il rossario, il galoppo, il sonno, i sospiri degli amanti. Dunque, scritta con evidente piacere, l'opera di Telemann ricrea mirabilmente la particolarità e le specificità dei personaggi di Cervantes.

Burlesque de Don Quixote, suite per orchestra in sol maggiore di Georg Philipp Telemann. Abbiamo ascoltato Gilles Colliard alla guida dell'Orchestre de Chambre de Toulouse. E chiudiamo il nostro concerto punto CH rimanendo su un'opera di musica antica, ricordando che Colliard è anche autore di due saggi sulla musica barocca, Musique baroque en 25 chapitres e Vivaldi l'abbecédaire. Ed è proprio sulla figura di Antonio Vivaldi che ora ci soffermiamo. Intorno al 1729 ad Amsterdam furono pubblicati 6 concerti per flauto traverso e archi. Probabilmente la pubblicazione di queste pagine è da legare all'assunzione di un insegnante di flauto presso la Pietà. Infatti, Ignazio Sieber, che era già associato a questo prestigioso istituto perché vi aveva insegnato oboe, era stato nuovamente assunto nel 1728, ma come insegnante di flauto. Ebbene, Sieber potrebbe aver stimolato in Vivaldi il desiderio di scrivere concerti per flauto e l'audacia di pubblicarne 6, rendendo così quest'opera la prima raccolta pubblicata di concerti per flauto. Noi ascoltiamo il concerto in fa maggiore, quello definito La tempesta di mare.

0: E questo è l'ultimo ascolto del nostro concerto.ch, La tempesta di mare, concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in fa maggiore di Antonio Vivaldi. Qui abbiamo ascoltato Vincent Lucas al flauto con l'orchestra de chambre de Toulouse diretta dal protagonista di oggi, Gilles Colliard, che abbiamo potuto apprezzare e ascoltare nella sua veste di violinista e di direttore d'orchestra. A questo punto ci salutiamo, non prima di aver ringraziato Alissa Nembrini per il programma che come sempre sceglie in maniera sapiente. Da Barbara Tartari un saluto e a prestissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Babilonia. Fornicationibus magnifica sonus. Dovrebbe essere magnifiche promiscuità sonore in latino, ma non sono sicura, ho tradotto con Google. Vabbè, comunque, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Sì, vuol fare quella colta, poi traduce con Google.
2: Non ce la fa, vabbè, è così.
1: Lasciamolo in italiano, magnifiche promiscuità sonore.
2: Questo è Babilonia, e però quello che suggerisce anche questa maldestra traduzione è il fatto che ci divertiamo a mescolare i generi e a battere i muri, quelli della musica, perché anche quelli sono piuttosto pericolosi.
1: E cerchiamo di farlo con una coerenza tutta nostra, diciamo così. E intanto voi siete naturalmente i benvenuti e le benvenute. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, come sempre non siamo soli.
1: Non siamo soli e come sempre andiamo ad introdurre in musica la nostra ospite.
2: Ok.

0: Beh, in realtà non sappiamo come, ma Saverio Mercadante nel 1850 già sapeva
1: che sarebbe
0: oggi
1: venuta ospite.
0: Sì, Virginia Guastella sarebbe stata qui con noi.
1: Belle d'oca, belle d'oca abbiamo.
0: Addirittura un'opera, pensa, Virginia. Lo sapevi?
2: Buongiorno. Lo sapevo dagli studi, ovviamente, visto della musica, ma non avevo approfondito, devo dire, ma lo farò. Domani lo farò, quindi grazie.
0: Sì, un'opera non diffusissima, no, evidentemente, ma noi siamo andati a scovarla proprio per introdurre la nostra ospite.
1: Che per una volta possiamo dire prima compositrice che strumentista, pianista, producer e tante altre cose, ma soprattutto compositrice. È un profilo che non abbiamo avuto spessissimo, no?
0: No, però ci piace.
1: Ci piace moltissimo. Com'è che tu hai deciso di attraversare soprattutto questo frangente delle possibilità della professionalità in musica?
2: Ma devo dirvi, per quello che riguarda proprio me a livello professionale e personale, mi considero un po' un corpo unico, cioè non riesco a separare l'essere pianista dall'essere compositrice e quant'altro. L'interesse per la composizione in realtà è sempre esistito, perché quando ho iniziato molto presto a studiare il pianoforte avevo 4 anni, quindi quando, diciamo, mia madre si accorse di questa predisposizione, parallelamente all'apprendimento di come funzionasse il linguaggio musicale, imparavo a suonare anche il pianoforte, ma allo stesso tempo improvvisavo, comunque mi divertivo a creare qualcosa di mio. Questa cosa poi è cresciuta insieme agli studi pianistici, e poi a 11 anni mi sono intrufolata in una classe di composizione e in conservatorio. Ero già entrata come pianista, poi ho aggiunto anche la composizione.
0: Il connubio tra composizione e pianoforte naturalmente non è per nulla raro, ma spesso e volentieri i compositori suonano il pianoforte in maniera, come dire, rudimentale, no? Non sono dei veri pianisti. C'è una bella differenza.
2: Beh, ti ringrazio, perché è un complimento indiretto in qualche modo.
0: Sì,
2: perché c'è stato anche un momento della mia vita in cui ero stata quasi portata a dover scegliere se intraprendere una carriera esclusivamente pianistica o esclusivamente compositiva, e io devo dirvi che non ho voluto scegliere, nel senso sono andata avanti perché appunto ho sempre vissuto la cosa come unica, cioè non potevo fare a meno di una cosa o di un'altra, e non capivo neanche sinceramente il perché dovessi farlo.
1: Sì. Per molto tempo, soprattutto diciamo fino alla fine del secolo scorso, si cercava di sezionare, no, le specializzazioni, e poi si è scoperto che invece metterle insieme spesso è più fertile e fruttifero.
2: Sì, in questo senso forse devo dire l'estero è più sciolto sulla questione, cioè lo mettono in conto più velocemente. Non che in Italia non si faccia, ma non è ancora così culturalmente parte di un pensiero, ecco, dell'essere musicista oggi, mi viene da dire così.
1: Tu non hai disdegnato neppure di frequentare la TV? Nel
2: senso
1: che hai collaborato anche con programmi Rai, sia come consulente musicale che come autrice di sigle.
2: Sì, io sono sempre, insomma, stata parecchio curiosa sia sul fronte stilistico sia sul fronte proprio dei progetti, ed è una cosa che va avanti anche adesso. A me piace lavorare ai progetti, se un progetto mi piace e sento di poter, insomma, portare un contributo e anche qualcosa che mi incuriosisce, e lavorare per queste trasmissioni Rai, come dire, ha soddisfatto questa curiosità, per cui ho scritto, quando ancora si commissionavano ai compositori viventi le realizzazioni delle colonne sonore originali, ho lavorato anche per La Grande Storia, ho scritto la sigla di Correva l'anno che è attualmente in programmazione, parlo degli anni 2007-2012, perché c'era un'attenzione anche alla parte musicale di un certo tipo.
1: Virginia Guastella ha citato le colonne sonore, e adesso andiamola da quelle parti con questa nostra prima rubrica.
3: Chuck, si suona.
0: Ah, come didascalica questa sigla, sì, no? Non infatti, accade spesso, sì, ma qui si capisce, insomma.
1: Sì, siamo negli anni 30 proprio.
0: In qualche modo, comunque sì, mettiamo subito a suo agio la nostra ospite Virginia Guastella, proponendo un esempio però, come al solito, babilonico, ma lei è un po' babilonico,
1: sì,
0: oggi
1: sì, sì,
0: andremo a scoprirlo. Shelly Manne, beh, ti dice qualcosa, no, Valerio? Grande
1: no.
0: Batterista del cosiddetto West Coast Jazz, si è imposto negli anni 40 come batterista appunto delle orchestre di Stan Kenton e di Woody Herman.
1: Ma
0: si è dedicato anche lui alle colonne sonore, in particolare a Daktari del 1967, una colonna sonora, diciamo, jazz fusion esotica,
1: sì sì, con qualche esotismo anche un po' ingenuo, però comunque interessante, perché Shelly Manne aveva un batterismo riconoscibilissimo, intelligente, non fracassone, eccetera, no. Ma anche come compositore seguiva queste...
0: Naturalmente ha usato una valanga di percussioni, perché si sentiva a suo agio. E in particolare questo era un telefilm che esordì nel 1966, una serie d'avventura per ragazzi incentrata sulle vicende del dottor Marsh Tracy. Qualcuno magari lo ricorda, un veterinario in Africa orientale, e Daktari, in effetti nella lingua swahili, tu mi insegni, Valerio, significa dottore.
1: Certo.
0: E questa era la sigla.

0: ed è subito giungla, sì, direi, con Shelly Man.
1: Vada ascoltato questo pezzo, tra l'altro con lo stesso tipo di approccio con cui si ascoltano certe pagine di Morricone, legate anche al suo lavoro per la televisione, per il cinema, per certo cinema meno alto, diciamo, sì, così. Ma se pensiamo che questa era una serie televisiva che andava, appunto, entrava tutte le sere nelle case statunitensi e poi anche europee, beh, era,
0: sì, se pensiamo a certe
1: musica,
0: sigle che girano,
1: esatto,
0: oggi,
1: cioè, insomma, o anche a Furia Cavallo del West, cioè, sì, potevano fare anche
0: che
1: di peggio, invece
0: Mal era lui, esatto, era grande, sì, mi, sì, hai sbloccato un ricordo.
1: Shelly Man invece faceva il suo. Beh, ora noi ti abbiamo fatto un regalo, anche se un po', diciamo,
2: no, apprezzato
1: tellurico,
2: molto.
1: Tellurico.
0: Apprezzato, bene.
1: Ma adesso devi restituirci qualcosa. Cosa ci hai portato come primo ascolto?
2: Vi ho portato un estratto da, vi ho portato Sinopia numero 1, che è il primo quartetto d'archi che ho scritto. Infatti il titolo vuole indicare proprio l'inizio di un cammino che traccio sul muro prima di, come dire, di affrescare con questo organico che ho sempre trovato estremamente interessante e molto articolato. Questo è il primo di due quartetti, al momento sono a quota 2, che ho scritto nel 2013. Ed è un brano a cui sono appunto molto affezionata, perché il quartetto d'archi è quell'organico, come dire, molto challenging per noi compositori, perché c'è talmente tanto repertorio, talmente tanta, certo, letteratura, che insomma quando decidi di portare il tuo contributo c'è un attimo di, sì, così, certo, di spaesamento rispetto a quello che...
1: E chi lo interpreta?
2: Il quartetto Prometeo, praticamente una esecuzione dal vivo, la registrazione live recording all'Accademia Chigiana, ed è il brano che apre il mio album monografico del 2016, nel quale ho raccolto un po' di brani che avevo scritto nei 10 anni precedenti, un po' per restituire al pubblico la mia storia di quel periodo da un punto di vista compositivo. Infatti l'album si intitola So Far So Good, che poi è il titolo anche di un brano per sestetto che è contenuto sempre nel CD, e quindi insomma è un brano anche simbolico in qualche modo.

0: Una pagina di Virginia Guastella, ci ricordi per favore il titolo e gli esecutori?
1: Sinopia numero 1, eseguito dal Quartetto Prometeo.
0: Ecco, a proposito di esecutori, mi capita spesso di sentire musicisti che si dicono come minimo intimoriti dall'avere davanti l'autrice, in questo caso, o l'autore della musica che devono suonare. Vista dalla tua prospettiva, invece, come sono andate le cose in questo caso?
1: Avevo a che fare con un quartetto che è abituato a lavorare con i compositori. Questa cosa è vera, devo dire che anche io alle volte mi autoelimino all'inizio. Per esempio, di recente è andata in scena la mia opera e durante la produzione non mi sono fatta vedere all'inizio delle prove. Ho lasciato che, come dire, che gli esecutori e i cantanti lavorassero un attimo con il direttore d'orchestra, poi sono arrivata dopo. Sempre una questione di equilibri.
2: E in questa pagina tu ti sei concentrata come dal punto di vista compositivo? Capisco che è una domanda, cioè, che apre voragini, ma partendo da uno strumento in particolare del quartetto oppure vedendo subito l'architettura intera?
1: Ma essendo il primo quartetto d'archi che ho scritto, in realtà sono partita dall'idea di giocare con alcuni codici musicali che fanno parte della scrittura quartettistica, per esempio l'ostinato, che si sente anche già all'inizio, che è una figura proprio che percorre tutta la storia dei quartetti, e quindi ho preso una figura che chi conosce anche il repertorio quartettistico ha bene in mente e ci ho giocato timbricamente a mio modo. Questa è una delle operazioni che ho fatto. L'altra era quella di utilizzare una linea strumentale

0: Chissà se Virginia Guastella conosce i quartetti per archi di John Zorn.
1: Sì, ho anche incontrato John Zorn a New York. Vedi, sì, vedi. Sì, è stato un episodio. E faccio anche improvvisazione, quindi uso anche la conduction in alcuni progetti. Questo per dire che il mondo, come dire, anche dell'improvvisazione radicale non mi è strano.
2: E com'è stato
1: assolutamente
2: con te?
1: Non simpatico subito.
2: È un po' arcigno.
1: Sì, sì, lo è stato all'inizio, poi si è un po' ammorbidito, perché io ero andata al The Stone la mattina, ero in viaggio a New York, ero andata così, era mattina, quindi l'orario forse...
2: In pellegrinaggio sei andata.
1: Sì, quasi, ero curiosa, mettiamola così. E ero entrata, mi ero intrufolata, volevo un po' vedere lo spazio, ed è arrivato a un certo punto lui, che mi ha chiesto ovviamente che cosa ci facessi lì, anche perché non c'era nessuno, no? E allora, insomma, io ho raccontato appunto che ero musicista, che mi avrebbe fatto piacere anche lasciargli il CD di uno dei brani che vi ho portato oggi come regalo. Lui non è stato simpatico, perché quando gli ho detto che insomma ero musicista, mi ha detto mi dispiace per te.
0: Sì.
1: In maniera abbastanza, devo dire. Poi dopo un po' ci siamo presentati, io comunque sono Virginia, metto sono John, e io gli ho detto in inglese, ho detto so benissimo chi sei. Lì lui ha cambiato completamente atteggiamento, si è addolcito, io ho strappato anche un sorriso.
0: Vedi.
1: Sì, insomma, quindi è stato un episodio molto
0: John
1: alla Zorn.
0: Zorn in realtà era autore anche di questo brevissimo oximora per quartetto, lui non c'era, ma c'era...
2: Che però in un minutino ci ha fatto vedere, diciamo, le atmosfere di una sinfonia.
0: E anche un po' i Sorci Verdi.
2: Sì.
3: Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
2: Ma sono rimaste nonostante ci sia un ospite
0: è
2: donna.
0: È vero, però non è cantante questo, no, perché infatti, spesso se no se ne vanno.
2: Che le nostre sigliste, nel caso di questa specifica rubrica, sono le Vartina, che arrivano dalla Finlandia apposta con un charter. Ogni volta fanno questo jingle e poi tornano, ma delle volte ci boicottano perché sono un po' gelosi.
0: Sì, ormai si sono affezionate molto a noi. Ma in quale territorio siamo entrati?
2: Sì, perché appunto qui attraversiamo brani musicali e cerchiamo di recuperarli cantati in lingue, diciamo, un po' sorprendenti per noi,
0: che non siamo abituati a frequentare.
2: Qui andiamo verso il turco, ma attraverso la Svizzera. Sì,
0: vedi.
2: Perché questo gruppo, tra l'altro, è veramente una storia particolare, perché loro hanno inciso nell'84 e nell'86. Sì. E il gruppo si chiama Arkadas, che in turco significa amico. Il leader e anche tutti gli altri, che evidentemente erano immigrati, credo, vivevano in Svizzera e quindi là l'hanno registrato. Però naturalmente facevano musica che aveva una matrice, anche degli strumenti che si riferivano anche alla loro cultura tradizionale, ma non solo, perché c'era dentro anche il funky, ma magari suonato con il sats, con la banglama, cioè gli strumenti tradizionali. Non solo con quello, ma anche cantati. E adesso ascoltiamo allora questo Alapinar, cantato dagli Arkadas, svizzero-turchi.

0: è questo il SAZ che dicevi?
1: Sì, è esattamente questo, che poi di solito elettrificano un po', per cui c'è questo suono anche un pochino più acido, ma quello è poi in realtà, perché spesso anche gli strumenti folk sanno essere acidi. La voce era quella di Tanju Dalgic.
0: Mi è piaciuto, devo dire.
1: È interessante. Ovviamente vaglielo a dire ai turchi, che sono strani quando cantano in turco, no? Per noi sono strani.
0: Qualcuno si è tuffato, no?
1: Attenzione, che succede?
0: Scusa. Vabbè. Scusa Virginia, perché spesso succede che ci ascoltano, non sappiamo neanche bene come come facciano a chiamarci poi.
1: Sì, perché adesso ci chiamano,
0: sì,
1: di solito.
0: Sì, ecco, ormai lo sappiamo.
1: Era un telefono.
0: Sì,
1: ecco,
0: è sicuro. Ci tocca.
1: Pronto?
0: Sentiamo chi è. Pronto?
2: L'interprete ideale, non so se è quell'alter ego che dentro di noi dialoga o entra in crisi quando noi componiamo, forse l'interprete ideale non è soltanto chi suona o chi esegue, ma l'interprete ideale probabilmente è anche quello che capisce quello che stiamo facendo o anche quello che non stiamo facendo.
0: Vedi, ci ha sentiti parlare di interprete,
1: esatto,
0: di compositore,
1: rapporto.
0: Il maestro Sciarrino, l'ha riconosciuto, penso anche
3: sì,
0: Virginia,
3: sì,
0: lo salutiamo, poteva salutare anche lui, ma vale, insomma lo perdoniamo.
1: Forse
0: subito.
1: Ancora lì.
0: Sentiamo, Salvatore.
1: Maestro.
2: Per me personalmente gli interpreti ideali sono quelli che riescono a rinnovare il volto della tua opera, cioè ti fanno scoprire delle cose che non avevi pensato o soprattutto, diciamo, te la fanno vivere, perché diciamo l'esecutore che esegue con precisione, con fedeltà, secondo me è quello che più tradisce la vita della musica. La musica deve trasfigurarsi e cambiarsi negli anni, e questa è la vita della musica, quello è l'interprete ideale. L'interprete ideale è quello che ti fa scoprire quello che tu stesso non avresti mai potuto supporre anni addietro.
0: Beh, l'idea, maestro, però se ne va così, voglio dire, non perché sarebbe stato interessante interloquire,
1: sì, sì, ma ti sbattono sempre i telefoni in faccia.
0: Ah, porca miseria.
1: Vabbè.
0: Beh, Sciarrino, che tu hai incontrato nel tuo percorso formativo a Siena, se non sbaglio.
3: Sì, sì, sì, proprio alla Chigiana, in occasione della residenza durante la quale ho scritto appunto Sinopia.
1: E ti ha trattato male come Zorn? O...
3: No, no, assolutamente no. No, no, assolutamente no.
0: Vedi,
3: no,
0: vedi,
3: no,
0: quindi no, non è un caso che ci chiami,
1: no,
0: così.
1: No, infatti lo sapeva e ha voluto partecipare.
0: Beh, immagino tu sia d'accordo con quello che ha detto.
3: Sì, sì, sì, è specifico anche una cosa che dall'esperienza che ho ormai, devo dire, ventennale, una delle cose mai scontate è la lettura approfondita da parte degli interpreti di ciò che è scritto. Perché il punto di partenza dovrebbe essere quello, cioè per trasfigurare quello che è scritto e raggiungere quella dimensione di cui parla il maestro Sciarrino, occorre che si conosca molto profondamente la musica,
1: certo,
3: che si ha davanti.
1: E vale anche questo per la tecnica strumentale, cioè sì, uno può anche permettersi di fare delle cose tecnicamente imperfette, a patto che se volesse farle perfette sarebbe capace di farle.
3: Sì, oppure lasciare anche lo spazio alla perfezione di avere non un'accezione negativa, cioè fare, prima, l'ultimo brano che abbiamo sentito era un 5 che è da tenere, sì, è difficilissimo, se non lo fai in maniera molto precisa tutti gli altri strumenti che ruotano intorno a quel 5 non verrebbero fuori in quel modo.
0: Deve essere un meccanismo ben oliato.
3: Infatti è la stessa ragione per cui non amo quello snobismo nei confronti di alcuni stili musicali, per suonare i quali penso ad un certo prog, penso anche, cioè devi essere veramente molto, molto preciso e tecnicamente ineccepibile, altrimenti
1: certo,
3: si perde tutto.
1: Beh, come lo salutiamo il maestro?
0: Beh, ci perdonerà se non ascoltiamo un suo brano, una sua composizione originale, ma ascoltiamo un suo arrangiamento decisamente geniale di Love Is Here to Stay di George Gershwin, con Ira Gershwin in origine. È stata, credo, l'ultima canzone composta dal duo prima della morte prematura nel 1937 di Gershwin, in questo caso però senza voce, dalle 9 canzoni del XX secolo, composizione, meglio, arrangiamento, ricomposizione, credo sia più corretto chiamarla così, 9 canzoni, dicevo, del XX secolo, questa è la 6ª traccia, qui l'Orchestra Sinfonica Siciliana è diretta proprio da Salvatore Sciarrino.

0: Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
1: Sì, no? Sì, inconfondibilmente in alcuni momenti, assolutamente sì.
0: Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali appunto extra classici, chiamiamoli così?
1: Sì, tra l'altro proprio il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico. Ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams anche Coltrane, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere ma portati in un universo sonoro che era poi mio completamente.
0: Certo, che è un po'
1: nuovo.
0: Il gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.

0: showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his windshield. He wiped it off with a white rag and, smiling coolly, drove away. He's rich, got a big car.
1: 1:07 per questo Black Polished Chrome dei Doors. Li abbiamo riconosciuti, credo, dal loro ultimo album, il nono, pubblicato nel 1978, An American Prayer.
2: Che era postumo, peraltro, nel senso che purtroppo Jim se n'era già andato. Loro hanno recuperato dei frammenti di vari suoi spoken word e li hanno trasformati.
1: Questo era uno dei frammenti.
2: Sì. Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
3: Sì,
1: Bocca d'Oro. Quindi.
3: Sì. I Sentieri mi hanno, insomma, commissionato svariati brani, tra l'altro il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album, quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio, l'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici, i suoni che sono legati al ghiaccio su vari fronti, quindi sia un ghiaccio che si forma, un ghiaccio che si deteriora. Poi ho scoperto questi studi incredibili su questo canto che il ghiaccio emette nei paesi del nord quando si sta per formare, che ricorda un po' il canto delle balene. Cioè, ho scoperto un universo sonoro incredibile e ho deciso di provare a renderlo utilizzando, insomma, stratagemmi timbrici di strumenti esclusivamente acustici.
1: Ah, quindi mai elettronici?
3: No, era quella la sfida.
2: E nell'ultimo ascolto, quello con cui ci salutiamo?
3: Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio, perché è un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il duo improbabile con Claudio Trotta, quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il, c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi. E quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione,
2: del mio essere. E qui sei anche performer.
3: Sì, sono performer, e in questo caso appunto dal punto di vista pianistico, poi se ci sarà occasione di tornare spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività.
1: Non siamo riusciti ad attraversare.
2: Abbiamo cominciato, però, e siamo anche molto soddisfatti. Lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati.
3: Ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
2: No, ma infatti. Però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
1: Grazie
3: a voi per l'invito.
2: Noi invece siamo sempre qua, proprio dormiamo qua, abbiamo la branda.
1: Assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
2: che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Insieme a Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk, gli ultimi due sono stati, nella seconda metà degli anni 50, i suoi maestri, John Coltrane ha cambiato radicalmente non solo il volto del jazz moderno, ma anche del rock, che si è ampiamente ispirato alle sue concezioni modali, al suo singolare misticismo e alla sua predilezione per le musiche orientali. La sua musica, permeata di spiritualità e religiosità, era liberissima, irruenta, versatile, passionale, ma al tempo stesso assorta, meditativa e ricca di lirismo. I suoi lunghi e imprevedibili assoli esaltavano la sua caratteristica tecnica, chiamata dal critico Ira Gittler «Sheets of Sound», «cascate di suono». Una sorta di flusso di coscienza in cui il suo sassofono sviscerava fino alle estreme possibilità un tema, basando la sua improvvisazione, anziché su sequenze armoniche, sui modi, cioè su diversi tipi di scale, spesso ispirandosi appunto ai raga indiani che si sviluppavano per linee orizzontali su un numero ridotto di accordi, a volte anche uno solo. Uno dei tratti più caratteristici del sassofonista di Hamlet, Carolina del Nord, dove era nato, è l'alternanza tra il registro alto, quasi un grido disperato, e quello basso, emotivo e sensuale, con pochissimo vibrato. John Coltrane iniziò a studiare la musica tradizionale del subcontinente indiano componendo la suite India. Una reinvenzione più che una contaminazione compare in un'incisione live nell'album Impressions del 1963. È a quel punto che Coltrane, che era diventato anche personale amico di Ravi Shankar, apre le porte del jazz fino alla nascita di un filone che venne definito Indo-Jazz. Dunque, registrato il 5 novembre del 61 al Village Vanguard di New York City, Impressions è uscito poi nel 63. La registrazione presenta il quartetto classico di Coltrane, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, ma a loro si uniscono anche Eric Dolphy e Reggie Workman nelle tracce dal vivo. Dolphy suona un assolo memorabile al clarinetto basso nel lungo allenamento modale, chiamiamolo così, di India, mentre Reggie Workman, contrabbassista, così come il titolare Jimmy Garrison, è presente proprio solo in India per unirsi a Garrison nel avvicinarsi, diciamo così, al suono di un coro di tamburi africani.

John Coltrane siede sullo sgabello di un pianoforte a coda e aspira il fumo di una pipa bianca. È il 10 dicembre 1964 e lo studio del tecnico del suono Rudy Van Gelder a Inglewood Cliffs nel New Jersey è immerso in un'atmosfera soffusa, silenziosa, anestetica. Le volute prodotte da Coltrane si addensano in una sorta di aria adamantina. Quella stanza è il tempio in cui è appena accaduto qualcosa di prodigioso e il sacerdote giace esausto nell'angolo, prende fiato e medita. Nei timpani risuonano ancora gli accordi di McCoy Tyner, i colpi sulla cassa di Elvin Jones, le linee di basso di Jimmy Garrison, gli assoli di Train che fino a poche ore prima avvolgevano gli altri in un gorgo vorticoso e sfrenato. Fu quella la notte. L'America nera esplodeva nell'America bianca. John Coltrane esplodeva nell'America e dava vita e fiato all'album che cambiò per sempre il modo di fare jazz, A Love Supreme. Etereo, sovversivo, realizzato nell'arco di una sola trascinante session. A Love Supreme è il testamento di un'intera epoca della quale Coltrane ha saputo interpretare tutte le tonalità emotive e sonore. La poliritmia africana propulsiva e catartica, i tempi dilatati del jazz modale, la litania meditabonda del folk orientale, le vampe del free jazz, il calore intimo del blues e la redenzione orgasmica del gospel. Il risultato è appunto un magma incandescente, quasi liturgico, in chiave minore, vertiginosamente preciso, sincronizzato, ma sempre sull'orlo dell'improvvisazione, dell'ignoto. È questo il jazz spirituale di Coltrane, il suo grido assoluto, una preghiera purissima di amore supremo verso Dio che ha stravolto con la musica le regole e i sentimenti delle generazioni successive, caricandoli di una religiosità che potremmo definire inaudita.

Home è un album di John Coltrane registrato nel 65 ma pubblicato postumo a fine 1967 dalla Impulse Records. Nell'ottobre del 65 Coltrane registrò il brano riferendosi alla sillaba sacra nella religione indù, che simbolizza l'infinito e l'intero universo e che corrisponde al nome mistico di Dio, oltre che indicare l'essenza della spiritualità stessa. Coltrane descrisse Om come la prima sillaba, la parola essenziale, il verbo della forza. E i 29 minuti della registrazione contengono canti del Bhagavad Gita, un poema epico indù. Coltrane e Pharoah Sanders presero spunto da un testo buddista, il libro tibetano dei morti, prendendo in esame un brano che descrive la verbalizzazione primordiale, Om, come un comune denominatore cosmico e spirituale di tutte le cose. Coltrane, affiancato da Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Garrison, Donald, Raphael Garrett al clarinetto basso, Elvin Jones alla batteria e il flautista Joe Brazil, esegue un brano, chiamiamolo così, free form, dalla durata di 29 minuti. La leggenda narra insistentemente che Coltrane avesse fatto uso di LSD durante le sedute di registrazione e, anche se non è certo che abbia registrato Om sotto l'effetto dell'acido lisergico, più o meno proprio in quel periodo il sassofonista iniziò a farne uso. Sia come sia, adesso almeno uno stralcio di questa magnifica avventura sonora ce l'ascoltiamo.

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Sono attivi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Una raffineria è andata in fiamme nel sud della Russia dopo un attacco di droni ucraino nel territorio di Krasnodar. Lo comunica l'agenzia TASS, precisando che sempre nella regione una persona è rimasta ferita per la caduta di detriti. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'offensiva di Kiev ha coinvolto 288 droni. Nelle ultime ore le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato 5 missili balistici, 2 missili guida e almeno 135 droni, lo riporta l'aeronautica militare su Telegram. E invece in Medio Oriente, la città di Bushehr, nel sud dell'Iran, è stata colpita da missili statunitensi, lo riferiscono le autorità iraniane. Teheran intanto continua a prendere di mira i paesi del Golfo. Secondo quanto riporta un giornalista di AFP, nella capitale del Bahrain, Manama, si sono udite delle esplosioni e le sirene hanno già suonato 2 volte dall'alba. Dalla striscia di Gaza, l'agenzia stampa palestinese Wafa riferisce che 6 persone sono state uccise in un attacco delle forze di difesa israeliane che ha colpito il campo profughi di Jabalia, a nord del paese. Secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 cm lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti dal satellite NISAR, lanciato un anno fa per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo e utilizzato per la prima volta in modalità di risposta rapida a un grande terremoto. Dall'interno, un 31enne è stato condannato dal tribunale distrettuale di Bülach, nel canton Zurigo, a 30 mesi di carcere, di cui 6 da scontare, per aver picchiato e abusato sessualmente l'ex compagna, incinta all'epoca dei fatti avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2024. Il condannato è stato giudicato capace di intendere e di volere. E nei Grigioni si è chiusa con alcune opposizioni la pubblicazione del progetto Acuforta a San Bernardino, che prevede la costruzione di un hotel a 5 stelle, un centro termale, residenze secondarie e parcheggi. Stando al sindaco di Mesocco, sarebbero meno di 10 le opposizioni che il municipio dovrà esaminare, un numero che il promotore San Bernardino Swiss Alps non considera elevato, visto le dimensioni del progetto. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato, con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Non ci aspettiamo la musica, 15:39, però dobbiamo iniziare con Montmartre. È una musica inaspettabile quella che ci viene incontro adesso in questo pomeriggio che passiamo insieme. La musica alle 16:35 che ci porterà a riscoprire John Lennon in questa rubrica Behind the Voice, che oggi vede la seconda puntata a cura di Domenico Antonio Minasi. Una musica a forma di doodle. così si chiama questa puntata che ascoltiamo oggi, piccoli schizzi, figure deformate, animali impossibili, parole che diventano immagini, e qui li chiamava semplicemente doodles, cioè scarabocchi. In realtà quei disegni raccontano qualcosa di importante del suo modo di pensare alla musica, e fin dall'adolescenza diventano il laboratorio segreto della sua immaginazione. John Lennon, sì, perché ha letto i suoi libri, trova questi schizzetti, questi interessanti disegni che poi alla fine, a quanto pare, sono anche di più. Lo scopriremo dopo, alle 16.35. Prima, alle ore 16, entreremo dentro un libro che è fatto di poesie e fatto anche di musica, perché Sergio Casesi è musicista, autore teatrale milanese e anche trombettista, è prima tromba ai Pomeriggi Musicali di Milano, e parleremo di questo libro, delle cose che stanno tra la scrittura, la musica, insomma, lo faremo in questo incontro d'estate dalle ore 16. E invece tra poco andiamo a Como per lanciare un festival che parte il 15 luglio, cioè domani alle 21, e che vede Fabrizio Bosso, Spiritual Trio, Welcome Back si chiama questo nuovo concerto che andrà in scena a Villa del Grumello Jazz Festival. Si apre così una stagione che vedremo metterà insieme diversi artisti di fama internazionale, dei Weckl il secondo, giovedì 16 luglio, insomma, e scopriremo di più proprio con il direttore artistico. Ma adesso partiamo proprio da una novità discografica di Fabrizio Bosso col suo quartetto, e questo pezzo si chiama Passeggiando, che è proprio una composizione di Fabrizio Bosso.

0: Fabrizio Bosso Quartet. Qui questa musica che stiamo ascoltando è Passeggiando, da questa novità discografica di Fabrizio Bosso che si chiama Roots ed è uscito recentemente, quasi un mese fa, ecco, era il 12 giugno, almeno questa è la data riportata nel nostro sistema qui di archivio, insomma, di musica. E noi ci siamo spostati però nel frattempo, con questo pretesto, anche non solo in una novità discografica, ma anche all'interno di questo festival che è Villa del Grumello Jazz Festival. Quindi siamo andati a Como e siamo proprio in collegamento telefonico con Flavio Minardo, che è anche il direttore artistico di questo festival, che vedrà da domani sera alle ore 21 proprio Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio, quindi non in quartetto ma in trio. Welcome back Fabrizio Bosso alla tromba, Alberto Marsico all'organo e Alessandro Minetto alla batteria. Ma poi vedrà anche Dave Weckl il 16 luglio, insomma un programma serratissimo che si alternerà tra il 15, 16, 17 e 19 e poi 22. Ma intanto do il benvenuto a Flavio Minardo, ben trovato.
1: Grazie mille per lo spazio che ci date e buon ascolto a tutti.
0: Ecco, buon ascolto a tutti. Da dove partiamo? Questo trio, insomma, questo festival, la prestigiosa villa, ci sarebbero tanti punti di vista. Stiamo praticamente a Como, sul lago di Como, e come ha pensato a questo viaggio che faremo da domani sera alle ore 21?
1: Allora, il viaggio è stato pensato con largo anticipo, cercando appunto di avere un filo conduttore, ma anche più di un filo conduttore, che ci diamo con, appunto, con Chiara ogni anno. E quindi un grazie prima di tutto all'opportunità che Villa del Grumello offre a me, ma a tutta Como, da anni appunto, di poter apprezzare la bellezza della villa e anche poi la cultura e il lago in particolare. E il filo conduttore di quest'anno, i due fili conduttori, erano due eventi che sono appunto il centenario della nascita di Miles Davis e il centenario della nascita di John Coltrane. E allora, come diciamo esponente dello strumento, maestro dello strumento tromba, abbiamo pensato a Fabrizio Bosso. E mentre come innovatrice del esponente del sax abbiamo pensato ad Emma Ravix, che non è conosciuta qua in Italia, ma è una ragazza giovanissima, talentuosissima, che a me piace molto, è inglese, arriverà per cui col suo gruppo dall'Inghilterra. E non è facile fare un festival così, per cui veramente anche grazie a tutti i ragazzi che ci sono, che seguono appunto e aiutano in questa esperienza. E quindi ecco, si parte da questi due fili conduttori, e che sono poi uniti, saranno uniti da un gruppo formidabile che è la Fusion Experience, in cui appunto suona David Weckl, che è riconosciuto come uno dei batteristi in assoluto mai esistiti sulla Terra, così dicono. E così è in effetti.
0: Grande batterista, certo.
1: Grandissimo. Con Richard Bona, cioè David Weckl ha suonato con Chick Corea per tantissimi anni.
0: Mamma mia.
1: Il trio di Chick Corea era bellissimo. È un batterista veramente pirotecnico, ma anche molto molto molto raffinato. E invece Richard Bona è anche lui molto noto tra i musicisti e non solo, anche come vocalist, perché è stato vocalist anche dei progetti Pasmetini.
0: Ma certo.
1: È un bassista eccezionale con una storia alle spalle molto molto interessante, e saranno appunto ospiti dello Sheraton della

0: dedicata ai brani di Duke Ellington, per cui tradizionale, suonata dai grandi dei fiati italiani che sono appunto Trovesi, Rudy Migliari, Rodolfo Migliari, chiamo Rudy perché si chiama, cioè,
1: Certo.
0: noto tra i musicisti come Rudy Migliari, Sergio Orlandi, insomma, sono dei nomi di spicco ormai da anni nel panorama jazzistico italiano.
1: Beh, un viaggio davvero interessante, anche poi tra l'altro che mette in contatto con tante realtà, diciamo, italiche, ma anche internazionali. Abbiamo fatto dei nomi davvero straordinari, insomma, questo anche di giovedì 16 luglio mi sembra un concertone, devo dire la verità, complimenti per essere riusciti a metterlo su. E poi vedo però che il 22 luglio, giusto per concludere, ma in un minuto, c'è anche un incontro con un'anteprima di un libro, di un libro. Come si lega a tutto il resto? Non so se è una cosa che riguarda sempre il festival oppure è esterno
0: No,
1: dal programma, no?
0: diciamo, non riguarda il
1: Però
0: festival,
1: riguarda il luogo che
0: però
1: ospita
0: comunque
1: un
0: diciamo,
1: po'.
0: sì, gli incontri appunto Massimo Lozzi è un maestro di yoga,
1: Sì.
0: amante della natura, ovviamente il passo è breve, cioè il Villa del Grumello è un posto veramente bellissimo, cioè bellissimo, ma anche che si presta moltissimo a essere vissuto interiormente, non so come spiegare, cioè nel senso che
1: Sì.
0: si fanno anche degli incontri, Villa del Grumello organizza degli incontri di yoga, di tai chi, di arti orientali, o anche c'è l'evento Musica all'Alba, insomma sono delle esperienze, come dicevo prima, sonore e non solo. Per cui ecco il cappello finale è stato
1: Certo,
0: messo con questo
1: quest'idea
0: insieme
1: olistica,
0: di
1: se
0: brani.
1: vogliamo, è anche
0: Sì,
1: di
0: sì, sì.
1: testo e contesto, oggetto e soggetto, insomma, è questa ambientazione che effettivamente avvolge e contiene il tutto. E beh, insomma, io Flavio la ringrazio tantissimo perché comunque è davvero un bellissimo festival. Maggiori informazioni su villadelgrumello.it, c'è cioè il calendario, il programma con l'acquisto dei biglietti e quindi io la ringrazio, insomma, per essere stato con noi, grazie mille a Flavio Minardo.
0: Grazie a voi e a tutti quelli che vorranno poi venire, apprezzare o anche solo visitare Villa del Grumello al di là del festival. Quando andrete a vedere sul sito vedrete che è ricchissima di iniziative molto molto interessanti e variegate.
1: E noi ritorniamo all'interno di questo quartetto di Fabrizio Bosso, questa novità discografica, qui Root, che sono delle rotte effettivamente, e qui la rotta è fatta di danza, una danza dall'amore, Love Dance, che tra l'altro è anche un brano che è stato scritto da Ivan Lins, quindi uno del quartetto stesso. Grazie mille ancora.
0: Grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
2: E qui abbiamo voltato pagina, siamo entrati in un altro mondo sonoro e sarà anche un po' un preludio, perché era Guillaume Apollinaire con questo brano che ci introduce l'ospite di quest'oggi di Incontri d'Estate, che è Sergio Casesi. Lui è tante cose diverse, ma è soprattutto sicuramente un trombettista, perché o trombista, come qualcuno diceva, premiato a livello internazionale, ha suonato con molte grandi orchestre italiane. Dal 99 ricopre il ruolo di prima tromba presso l'Orchestra Regionale Lombarda, quindi dei pomeriggi musicali di Milano, e si esibisce regolarmente con questo. Però Sergio Casesi è un musicista, anche autore teatrale, ma anche poeta, anche scrittore, direi. E intanto, ecco, do il benvenuto a Sergio Casesi. Ben trovato, Sergio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ecco, dicevamo tante cose e siamo partiti proprio con questa traccia, no? Io ti ho chiesto delle... noi ci diamo del tu.
3: Okay.
2: Adesso arriviamo al tuo libro, perché io appunto ero veramente affascinato, no, la figura di Sergio Casesi, che ho conosciuto tra l'altro in una località anche molto suggestiva, che era Venezia, quindi in quella specie di isola in realtà a parte che Venezia, in un contesto come la Biennale Musica di qualche anno fa, era il 2019 se non ricordo male, e ho scoperto un musicista, ma anche una persona con tantissimi interessi anche narrativi, letterari, poetici. E infatti il libro Il cuore breve di Sergio Casesi, con una prefazione di Fabrizio Staffoni, edito da Maurizio Vetri Editore, è anche il libro che ci farà anche da contraltare, no? E oltre alle poesie di Sergio, oggi siamo partiti proprio da questo pezzo, Sergio. Allora, forse è difficile parlare di se stessi dicendo io sono questo, e facciamolo anche attraverso dei frammenti, no? E il primo frammento che abbiamo ascoltato ci ha portato in Francia con Apollinaire. Come mai questo ascolto? Come mai questa partenza, insomma?
3: Guarda, Apollinaire per me è una figura importantissima. Tu mi hai chiesto quattro tracce, diciamo, ho inteso io, fondamentali. E sicuramente Apollinaire per me è fondamentale. Io quando vado a Parigi cerco sempre di passare da per la scelta, lasciare una rosa, perché lui ha dato veramente, ha tracciato il segno, secondo me. Uh-huh. E in questa rara registrazione senti la sua voce e senti che c'è tutto, c'è il canto, c'è la poesia, c'è la voglia di intendere la lirica in maniera nuova già un secolo fa, e uh-huh, questo per me è stato un insegnamento fondamentale. Come vede la poesia lui, come sente la parola, come la recita, come la vive, per me è stata una rivelazione. Tantissimi anni fa ero un ragazzo molto giovane, innamorato di Apollinaire, e un giorno, senza sapere niente, ho deciso di prendere un treno e andare a Parigi senza avere niente, se non faccio il biglietto e vado, alla sua casa in San Giovanni de Pré, e non c'è scritto nulla. Io suono, mi metto al, c'è però ancora il nome Apollinaire al citofono. Allora mi metto al citofono, ma non mi fanno salire. Un ragazzo che aveva il kebab lì sotto mi ospita e per qualche giorno sto sotto casa di Apollinaire, e poi quando ho finito i soldi sono tornato a casa. Quindi questo è stato il mio amore folle per il grandissimo Apollinaire.
2: E beh, qui io vado subito, scusa Sergio, mi permetto di leggere, certo, questa prima poesia che troviamo qui, no, nel tuo libro. Io spero di leggerla dignitosamente, insomma, non sono un attore, ma insomma, Il Limine si chiama. Quindi siamo saggi, luna, lasciamo sull'uscio di casa le scarpe fangose d'ansia e di male. Le mie mani sono sazie di vento e come acqua al sole la mia vita è stanca di lottare. Ah, se con l'alba la gora che ammulina la collera seccasse fra le serpi e bruciasse il volo lamentoso dei pipistrelli, gli amici, mendaci che i nostri tetti infestano e i nostri deboli cuori divorano, se il futuro liberasse l'uomo del lavoro che scortica ad ognuno le ore che si hanno impegno, vieni, coricati con me, qui accanto, nella tenue stanchezza del lume, questo è il momento. Vieni e di noi dimentichiamoci, che domani i nostri occhi, i sogni, non dileguino. È una sorta di sparizione, di decostruzione, se vogliamo, inviti a questo. Io, magari, facciamo così. Sì. Ho sentito anche bravo, ma io mi sposto sempre dei complimenti, perché ti può sempre migliorare. Però, dicevo, se sei d'accordo, scopriamo un'altra, sì, musica che, sì, che ci hai portato. Quale vogliamo ascoltare, secondo te? Dove andiamo?
3: Quella che...
2: Andiamo
3: a Ciclo. Il padrone di casa.
2: Vabbè, allora ascoltiamo questa qui, che ci porta completamente in altri lidi.

0: Qui che sarà? Questo pezzo lo conosciamo anche in italiano, però qui ci ricolleghiamo alla tradizione brasileira e anche a un sentimento. Sergio, come mai è molto importante? Sergio Casesi, sempre noi stiamo parlando con lui, questo incontro d'estate con lui. Dicevo, Sergio, come mai questo pezzo? Ecco, faccio una domanda un
1: Ma
0: po'
1: questo
0: semplice, ma.
1: pezzo è uno dei, a mio avviso, è uno dei più bei pezzi di Chico Buarque, che secondo me è il più grande autore di canzoni sicuramente della modernità, posso in assoluto, non so, prendermi la responsabilità, bisognerebbe vedere i trovatori e i trovieri, ma mi sembra veramente un gigante, scrive delle canzoni che sono di una profondità, di una meraviglia, di una perfezione anche tecnica, di uno stile che sono difficilmente, insomma,
0: Certo.
1: così. E questo pezzo, secondo me, ha la profondità di essere, cioè la caratteristica, scusa, di essere filosofico. Lui si chiede che cos'è che descrive l'umanità, che cos'è questa cosa che fa fare queste cose a tutta questa gente, ha uno sguardo quasi, no, dantesco, vede il mondo, dice: ma che cos'è? Che anche il Padre Eterno, se ci fosse un Padre Eterno, dovrebbe benedire questo inferno. Cioè, è qualcosa di veramente incredibile, no?
0: Certo.
1: E uno, secondo me, è uno dei veicoli della saggezza contemporanea, la musica di Chico Buarque. Per me è, diciamo, un modello di, oltre che anche etico, perché, insomma, perché chi ama Chico conosce anche la sua vita, è anche un modello soprattutto intellettuale, creativo, riesce in pochi versi a descrivere mondi interi, a descrivere con una precisione il senso dell'essere umano, che a pochi uguali, secondo me, sicuramente negli ultimi 50 anni, a mio avviso. E allora, per me, io intanto mi rifugio in Chico Buarque, perché così è sicuramente un luogo dove c'è da scoprire se stessi, oltre ad interrogarsi se stessi. Le sue parole sono delle domande a tutti noi, per tutti noi, ecco.
0: Ma Sergio, qui la riflessione che stai facendo è anche molto bella, anche perché ci porta in questo mondo musica-parola, no? Che
1: Sì.
0: in effetti sono proprio i due temi, no? Queste due, che poi in realtà magari è una, ma voglio dire queste due dimensioni, no? Anche della canzone, no? E ho messo questa canzone anche per questa ragione, perché mi sembrava importante, no? Cioè, sia l'elemento della, come si dice, saudade, che quel sentimento un po' nostalgico, malinconico, però ibrido, non è una pura malinconia, c'è
1: No, infatti.
0: cioè, un po' un piacere e un po' un dolore all'interno, no? Che è una cosa che
1: Sì.
0: un po' mi risuona, no? Quando penso alla tua figura, anche al tuo modo di lavorare, anche al tuo modo di suonare. E dall'altro anche questo elemento della musica e della parola, molto spesso nella canzone, proprio si dicono delle cose che è molto difficile da dire in altri contesti. E la musica, anche
1: Certo.
0: come non è, sappiamo che non è solo un linguaggio, la musica però ci apre a cosa dice la musica? Non è che dice niente di particolare, eppure dice tutto a volte, o ci parla di cose inenarrabili. Come queste due dimensioni stanno in te, e come si alimentano l'una dell'altra? Cioè, come si. Perché tu hai scritto romanzi, poesie, insomma, prima ne abbiamo letta una, adesso magari ne leggiamo anche qualcun'altra. Come stanno insieme questi aspetti creativi? Da dove attingi e come si contaminano questi due mondi? Se sono veramente due mondi per te, magari è lo stesso.
1: Sì, è una grande domanda. Comunque, spero di poter rispondere. Penso che sia in realtà lo stesso mondo, sia la stessa cosa. Hanno funzioni diverse, come la canzone e la poesia hanno funzioni diverse, e quindi forme diverse, espressioni diverse dell'animo dell'uomo. Non esiste qualcosa di superiore, di peggiore, di più alto, di più basso. Queste sono stupidaggini. Le espressioni sono necessità, e le necessità poi si cristallizzano in forme per essere possibili da comunicare. Quindi quando io scrivo, c'è dentro di me qualcosa che si vuole esprimere, che può esprimere soltanto con la scrittura. Quando si suona, ci sono una parte di me che può essere espressa solo attraverso la musica. Poi queste cose sono all'interno di uno stesso cosmo e quindi si influenzano sicuramente una con l'altra. Per esempio, il mio modo di scrivere poesia sicuramente diciamo, influenzato dal fatto che io sia musicista. Cioè, non mi viene da pensare un verso che non abbia ritmo, delle parole che non abbiano un suono, dei suoni che non accompagnino il contenuto del verso e non spieghino un pochino il senso. Cioè il colore che tu dai a ogni verso, a ogni ritmo, a capo, è una cosa sola con il significato del contenuto, il significato. Quindi la forma e il contenuto sono la stessa cosa. Io penso che nella canzone succeda la stessa identica cosa. La musica di una canzone dice qualcosa, è un'interpretazione, se vogliamo dirla così, di quel testo. Se gli cambiassimo musica, sarebbe un'altra canzone, è un'altra espressione completamente. Questo in Chico, per esempio, è incredibile la precisione con cui lui riesce a usare i mezzi del samba, no? E quando vedi un artista così, pensi che devi lavorare anche tu così, almeno io penso così. Per cui ogni verso deve avere un suono, deve avere un ritmo e il ritmo così è quasi generato insieme al contenuto. Non so se riesco a
0: Sì,
1: spiegarmi.
0: è chiaro, è chiaro, è chiaro e allo stesso tempo sufficientemente aperto per lasciarlo lì. Continuiamo questo viaggio. Io spero sempre, ecco, non mi sento all'altezza, ecco, non sono un piccolo Vittorino Gasmanino, piccolino, insomma, e cerco, qui facciamo un esperimento ancora diverso. Questo che stiamo per ascoltare non è una canzone, ma è un pezzo che ci porta in tutt'altri lidi. Facciamo un esperimento aberrante ed è questo l'esperimento. Sentiamo. Vediamo.

Stella, che l'amore negli occhi leggi, che non ti accechi il lampo che tu stridi, le mie pietre battendo, e non ti inghiotta come la fiumara il sole che si inferra, gli spineti che bendino le tenebre e i tuoi occhi, come la cieca tempesta, la soglia del mondo che tu ha, che tu mai possa vedere quanto atroce sia il sublime peccato che mi affoglia.

era immobile l'impiccato, teso, duro, bianco, con il pugno chiuso, alzato. Lo portarono via due angeli furtivi, anche loro tra i boschi partigiani, anche loro ricercati. Poi fu una strage di nubi nell'aria e un lampo bruciò sulla chioma, il segno della corda.

0: Ma se fossimo alberi, mi ameresti? E astri? Insetti? Erano momenti sparsi delle poesie di Sergio Casesi, sono sentito quasi un carmelino benino, ma anche malino, perché ho sbagliato qualche parola, mi si perdonerà, insomma, ma è un esperimento quello che stiamo facendo di accostamento, anche sparso, non, ovviamente erano degli estratti anche di quest'ultima poesia, ma nel frattempo siamo finiti altrove, in una musica di Boulez, che magari adesso Sergio ci dice. Avevi mai pensato a un accostamento simile o come ti è suonato, insomma? Puoi dire la verità.
1: Sì, no, beh, sono onorato, quindi innanzitutto. E poi è un brano che amo moltissimo, The Riv, perché ci sono affezionato da molti anni, che è stato il primo brano che mi è sembrato mi si rivelasse. Per un po' da studente, da ragazzo, non capivo, no?
0: Certo.
1: È difficile la musica contemporanea, dicevo, ma cosa vorrà dire? Però ero affascinatissimo, no? Mm-hmm. E poi a un certo punto capisco la questione della melodia, di timbri, diremmo con un linguaggio troppo vecchio, ma per capire. E The Riv mi si apre e io ci entro dentro, e da quel momento ho seguito Boulez sempre fino alla fine. Detto questo, credo fortemente che quell'esperienza si debba chiudere, e che mi auguro che i compositori di oggi facciano un lavoro di sintesi più molto importante, che tenga insieme tutto. Però Boulez, per esempio, mi ha influenzato tantissimo nella mia vita, proprio perché lui dice, ad esempio nel libro, nella sua biografia, dice che quando si mette a scrivere vorrebbe scrivere come se non ci fosse mai stato niente, lui fosse il primo uomo a incidere qualcosa sul pentagramma. Quindi riuscendo a lasciarsi, a dimenticare tutto e lasciarlo solo come una, cercando dentro se stesso tutto quello che può trovare. Questo chiaramente è una metafora, non è anche una forzatura, perché nessuno scrive dal nulla, però ci dice come la complessità che oggi tutti scacciano, cioè non solo nel linguaggio pubblico, nel discorso pubblico, ma anche in poesia, nella musica, cioè la gente non vuole la complessità, vuole qualcosa di molto semplice. Invece il discorso musicale di Boulez, che si può anche rifiutare, però è complesso, è organizzato, è intelligentissimo. E questo mi ha affascinato moltissimo. Questo io penso sia irripetibile, che sia, cioè, facciamo un esempio, un giovane compositore di oggi, se si ispirasse solo a Boulez, farebbe un grandissimo errore, perché credo che sia qualcosa che appartiene ormai al passato. Ma questo non vuol dire che non ci può insegnare che la complessità organizzata, anche estrema, non può creare qualcosa poi di meraviglioso, di incredibilmente suadente, affascinante. Questo per me.
0: Tutto rientra. Sai, anche nel così, facendo un gioco di parole, l'incomunicabilità, no, di quella torre d'avorio, sì, di cui stai parlando, del XX secolo, la musica, no, di un certo tipo, e la ricerca linguistica, sì, le ho associate, esatto, all'incomunicabilità, cioè a una comunicazione con l'interno, con una sperimentazione sempre più serrata dei linguaggi, delle possibilità, proprio degli elementi, no, musicali, che effettivamente hanno portato e portano a anche una problematica di comunicazione, no? Perché la complessità, certo, appunto, è difficile da decodificare, anche se bisogna avere gli strumenti, bisogna cercare di capire. Molto spesso poi l'intenzione di questi compositori era veramente quella di scioccare, di aprire un mondo coerente ogni volta, ma allo stesso tempo volutamente incomunicabile.
1: Sì, questo, cioè. Esatto, nelle migliori esperienze hai delle persone, dei compositori grandi che hanno scavato dentro se stesso e dentro se stessi hanno portato fuori qualcosa. Nella maggioranza hai soltanto, come dici tu, qualcosa di esteriore, qualcosa di vuoto. Per questo che il pubblico si è allontanato, è per questo che poi quell'esperienza giustamente deve in qualche modo chiudersi. A mio avviso, questa è la mia parola da musicista d'orchestra.
0: Beh, anche questa è un'altra cosa, perché quei pomeriggi musicali, insomma, fai sempre una, diciamo una grandissima, diciamo, esperienza anche come esecutore di quella che è la musica di tutte le epoche. Poi, tra l'altro, anche musica molto diversificata, i programmi sono sempre molto vari, insomma, e quindi. E da questo punto di vista, qui stiamo andando anche verso la conclusione perché il tempo vola, no? C'è questo aspetto, secondo me, no? Anche ritornando a questa riflessione del XX secolo, l'originalità, la ricerca e poi l'onestà, l'autenticità. Ecco, nel nostro parlare, nel nostro conoscerci, a Venezia, nei tanti pranzi, cene, discussioni di musica e via dicendo, sento da parte tua, nelle tue opere, insomma, ma anche in questo cuore breve, adesso arriviamo al titolo, una ricerca di onestà, ecco, di questa sorta di sacralità del momento creativo, generativo, no? Che poi
1: Esattamente.
0: è come quando apri, non lo so, tu hai la tromba che ha quell'odore lì quando apri la custodia ed è quella cosa lì che ogni volta è una possibilità, no? Magari noi non arriviamo alla tromba tutti i giorni o al nostro strumento, qualsiasi sia nella nostra vita, sempre con la stessa intenzione, però quella cosa è lì a ricordarci una possibilità o più possibilità. Non lo so, mi viene in mente questo in
1: È proprio
0: questo
1: così. Penso che il concetto del sacro è proprio quello che manca oggi all'arte in generale, alla poesia contemporanea, alla musica, non il sacro nel senso di religioso, ma il sacro nel senso di santo. Io sono convinto che noi siamo in un mondo santo, tutto è illuminato, siamo noi che dobbiamo capire questa luce che arriva dalla natura, dall'ambiente, dalle persone, dagli animali, dal cosmo. Cioè, ma senza, non è un discorso New Age, è un discorso, diciamo, forse più buddista, no? Che dice veramente siamo di fronte all'illuminazione. L'illuminazione è qui e noi siamo come ciechi, perché siamo sempre nelle nostre illusioni, nelle nostre categorie mentali, nei nostri giudizi. E, per esempio, la poesia che hai letto prima, che io l'ho messa all'inizio del libro, evoca la poesia cinese di un tempo, di molti secoli fa, perché c'è tutta una tradizione, per esempio, della poesia zen, della poesia cinese, a cui io sono legatissimo, che riporta il sacro, che è la manifestazione del sentimento del sacro, della santità del mondo, a cui aspirare, come il maestro Zen diceva, qual era il tuo vero volto prima di nascere? In questo senso, questi autori che abbiamo letto fino adesso, e poi quello che manca, secondo me, è il più grande di tutti in questo senso, hanno proprio questa caratteristica. Lì Apollinaire, Chico e anche Boulez hanno la capacità di trasferire questo sentimento che tutte le persone hanno, che alcuni decidono di trasmettere attraverso l'arte, ma altri lo trasmettono vivendo, allevando i propri figli o lavorando. Quindi questa cosa è fortissima. E quando poi vedi che si cade, come dicevi tu, nell'incomunicabilità, cioè nella voglia di essere elite, di essere cerchio ristretto, di essere gruppo stilistico, questa è una tristezza infinita, perché si tradisce il senso del fare arte. Questo, secondo me, chiaramente.
0: Beh, sono tutte riflessioni molto interessanti. Tra l'altro, io, giusto per leggere alcuni dei titoli, c'è anche, penso degli ammiccamenti delle canzoni With or Without You, giusto per dirne
1: Certo,
0: una, Time After Time,
1: certo.
0: insomma, stiamo parlando.
1: Sono due canzoni tradotte liberamente,
0: Certo.
1: diciamo.
0: E poi c'è Andante con moto, dove c'è anche un accenno a Giuliano Corti, che abbiamo avuto anche ai
1: Esatto.
0: nostri microfoni, ci siamo conosciuti insieme, drammaturgo, lo salutiamo, sicuramente avrà modo di ascoltare questa nostra.
1: Ascoltando, penso.
0: Ah, e allora lo salutiamo ancora più forte. Comunque, noi ci stiamo per lasciare sulle note di Schumann in questo caso, e adesso ci dici come mai hai scelto proprio brevemente questa registrazione. Io volevo solo brevemente, in 30 secondi, scusami, i tempi radiofonici sono questi, il cuore breve. Come mai questo titolo di questo libro? Maurizio Vetri, editore, Sergio Casesi, l'abbiamo presentato oggi insieme all'autore, ma abbiamo parlato di tante cose insieme a lui.
1: Sì. Il cuore è breve perché la poesia deve essere un lampo, anche in una poesia, in alcuni sono veri e propri canti, nel senso sono lunghi, articolati, ma la poesia deve avere, secondo me, la caratteristica del lampo. E poi, quindi la brevità in senso non la pochezza, ma l'immediatezza così. E poi perché ci sono una sezione del libro che è ispirata alla poesia zen e quindi fa della brevità e della velocità di scrittura anche un dato stilistico. E in ultimo perché quando il cuore è più lungo e disteso scrivo magari per il teatro, invece quando sento di dover scrivere qualcosa in un attimo, allora scrivo una poesia.
0: Una palpitazione quasi, insomma, queste sì, poesie esatto. Di Sergio Casesi. Beh, noi lo ringraziamo, grazie mille per essere stato con
1: grazie
0: noi
1: te,
0: e ci lasciamo con questo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann, il sostenuto assai, il primo movimento, allegro ma non troppo, nella direzione di John Elliott Gardiner con questa orchestra rivoluzionaria romantica, ecco che così abbiamo reso omaggio anche a Giuliano Corti, che di romanticismo, passione amorosa è promotore.
1: Esatto.
0: E quindi grazie ancora per essere stato con noi, Sergio.
1: Grazie Alessandro, grazie.
0: A presto,
1: grazie
0: a risentirci. E io lo ricordo: Il cuore breve, Sergio Casesi, poesie, Maurizio Vetri, editore.
1: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Behind the Voice, segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi. John Lennon, una musica a forma di doodle.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
3: Revolution 9 inizia con una voce. Non è quella di John Lennon, è quella di un ingegnere della EMI che stava testando un nastro. Lennon la taglia, la mette in loop e la trasforma in arte, un prodigio musicale. È così che funzionava la sua mente. Prendeva qualcosa di ordinario e lo lasciava deragliare, come uno scarabocchio su un pezzo di carta. Lennon disse che Revolution 9 era un quadro inconscio. Non una canzone, non una composizione, neanche un disegno. Qualcosa che emerge prima che la mente decida cosa fare. Non lo aveva pianificato. Lo aveva lasciato accadere, come tutti i suoi doodles, come tutto il suo nonsense, come tutta la sua musica. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta su un foglio bianco. Un foglio pieno di scarabocchi, animali impossibili, parole che diventano disegni e disegni che diventano parole. Siamo a Liverpool, fine anni 50. Un ragazzo disegna invece di studiare. Si chiama John Lennon e quegli scarabocchi nella sua mente sono già musica immortale. Nel 1964 Lennon pubblica quegli scarabocchi in un libro intitolato In His Own Right. Parole storpiate, frasi che si mangiano la coda. Immagini che non stanno ferme. Il mondo scopre che il Beatle più famoso del pianeta pensa in nonsense. E tre anni dopo quel nonsense entra in una canzone che nessuno capisce e che nessuno dimentica.

I'm the Walrus nasce da una lettera. Un ragazzo della Quarry Bank High School di Liverpool, la scuola che Lennon aveva frequentato da giovane, gli scrive per dirgli che il suo insegnante analizza i testi dei Beatles in classe. John legge la lettera e ride, poi prende carta e penna e decide di scrivere qualcosa che nessuno potrà mai analizzare. I Am The Walrus nasce nell'attico della casa di Kenwood, nel Surrey, dove John Lennon aveva costruito un piccolo studio di registrazione, che Cynthia Lennon descriverà come un caos creativo, una stanza che sembrava già il doodle mentale della canzone che stava nascendo. John mette insieme tre canzoni abbozzate, Viaggi in acido, una poesia di Lewis Carroll, frammenti del Re Lear di Shakespeare, registrati direttamente dalla radio mentre cambiava le frequenze. Il risultato è I'm the Walrus, un flusso di immagini senza gerarchia. A chi cercava significati nascosti disse semplicemente lasciamo che si scervellino. Era il 1967, aveva 36 anni e stava già giocando con un'altra lingua. C'è un dettaglio che dice tutto sul rapporto di Lennon con il significato nascosto di I'm the Walrus. Quel pezzo uscì come lato B del disco, quello che non si trasmetteva in radio. Quello che solo chi comprava il singolo poteva scoprire. Lennon lo sapeva e probabilmente lo volle così. La canzone più indecifrabile, più sovversiva, più libera che avesse mai scritto, nascosta sul retro di un disco. Come qualcosa che esiste solo per chi sa dove cercare. Hello Goodbye era la facciata, I'm the Walrus era la verità nascosta. Ma il nonsense di Lennon non è solo provocazione, è un metodo. Come nei suoi scarabocchi, anche nella musica il significato non si fissa mai. Scivola dentro i rigori, resta sospeso. Come in un'altra canzone, scritta nello stesso anno, in cui un luogo dell'infanzia diventa un paesaggio mentale.

Lei non aveva iniziato a disegnare molto prima di suonare. A scuola riempiva i quaderni di figure strane, animali deformati, parole spezzate. Era un altro modo di pensare. Uno di quei quaderni, intitolato My Anthology, venne venduto all'asta nel 2006 a Londra per 190.000 euro. Dentro c'erano schizzi, filastrocche e storpiate. Lennon rileggeva Alice nel Paese delle Meraviglie almeno una volta all'anno, anche da adulto. Era il suo libro preferito. Strawberry Field Forever nasce da un posto reale, un giardino dell'Esercito della Salvezza a Liverpool, dove Lennon giocava da bambino. E diventa un paesaggio mentale dove tutto è possibile. Il doodle non è sul foglio, è nella musica. Le immagini si sovrappongono. Il tempo si flette dentro la melodia. La voce sembra arrivare da un posto che non esiste, come uno scarabocchio che prende vita. Lennon cercava qualcosa di più sfuggente, una parola sentita in sogno, un'immagine che non si lascia spiegare, come se la musica potesse nascere da qualcosa che la mente cosciente non controlla, come quella frase che gli ronza in testa: «Abo, acaba, posse, posse».

Questa canzone nasce letteralmente da un sogno. Lennon si sveglia con una frase in testa, Abba Wakaba Posse Posse, parole senza significato in nessuna lingua conosciuta. Le mette nella canzone così come sono. È il 1974, sono passati 7 anni dagli Hemd Valrus, ma il metodo è lo stesso. Lasciare che il linguaggio faccia quello che vuole, senza correggerlo. È questo il doodle sonoro di Lennon. Non il disegno sul foglio, ma la frase che arriva prima ancora che la mente si svegli dal sogno. Ma c'è un momento nella sua carriera in cui smette di giocare con le parole. Inizia a smontare tutto, i Beatles, Dylan, i miti. Come se dopo anni di scarabocchi avesse deciso di mettere da parte la matita per prendere la gomma e cancellare ciò che non gli andava, anche Dio.

gode il contrario dei doodle. Non aggiunge grovigli mentali, li cancella. Lennon elenca in questa canzone tutto ciò in cui non crede più. La magia, la Bibbia, Hitler, Gesù, Kennedy, Buddha, i Beatles. E lo fa con la stessa ostinazione con cui da bambino riempiva i fogli. Solo che stavolta invece di aggiungere, toglie. È il 1970. I Beatles si sono appena sciolti. E Lennon chiude la canzone con una frase che vale come sigillo di tutta la sua poetica. Ero il tricheco, ma adesso sono John. Il doodle si è fermato e per la prima volta il foglio è bianco. Molte delle canzoni di John Lennon sembrano nascere vicino a uno stato di sogno, ma ogni volta in modo diverso. In Strawberry Fields Forever la memoria dell'infanzia si deforma fino a diventare un luogo mentale. In Nine Dream il sogno entra direttamente nella musica senza essere interpretato. Una frase sentita nel sonno, lasciata lì così com'era, come uno scrabocchio mentale che Lennon decide di non correggere. In Across the Universe è il linguaggio stesso che comincia a scorrere come in uno stato ipnotico, quasi scritto nell'inconscio. Dirà che la canzone si è scritta da sola, come un doodle fatto senza pensarci, come qualcosa che la mano conosce prima della mente. Across the Universe è forse il punto più vicino a quello che Lennon ha sempre cercato. Lasciare che il linguaggio smetta di obbedire alla ricerca di un significato e diventi puro movimento mentale. Le parole scorrono come pioggia infinita dentro un bicchiere di carta. Across the Universe è il momento in cui il doodle smette di essere disegno e diventa coscienza che galleggia dentro

John Lennon non smetteva mai di disegnare. Quando Sotheby ha messo all'asta la sua collezione privata, sono emersi disegni che il mondo non aveva mai visto. Uomini panciuti che portano a passeggio creature umanoidi. Un gigantesco Sherlock Holmes che esamina un minuscolo sospettato. Una Biancaneve coperta di pelo pronta a mordere la sua mela. Non erano illustrazioni, erano pensieri. Il modo in cui Lennon elaborava il mondo quando le parole non bastavano. John Lennon dirà che le parole sono già di per sé un gioco mentale. The lyrics are a mind game itself. Non ha mai spiegato i suoi scarabocchi, non ha mai spiegato davvero il nonsense. Perché sapeva che il momento in cui una cosa si spiega, smette di essere viva. Tutta la sua musica funziona così. Ti prende per mano e poi ti lascia fluttuare dentro un'immagine che non si chiude. Come uno scarabocchio che scappa dal bordo di un foglio. Come un ritornello che continua a girare nella mente anche quando la canzone è finita. Le canzoni sembrano ancora oggi pensieri lasciati aperti, doodles mentali che continuano a girovagare dentro il suono. Forse è questo il vero mind game di John Lennon, usare il gioco, il nonsense e i doodles per arrivare in un punto dove il linguaggio prende la verità per mano. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.

0: cultura che non ti aspetti.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, sono le 17:25 secondi e questa è K, io sono Enrico Bianda, benvenuti. Intanto ci potete scrivere allo 079-382-6765, numero WhatsApp al quale vi rispondiamo naturalmente, in redazione Lucia Bentoglio. Tra poco vi presentiamo Caster, lo ha scritto nel 2012 Larry McMurtry, lo ha pubblicato da poche settimane Einaudi, che ha nel catalogo i grandi libri di questo straordinario scrittore che ha scritto soprattutto di West, e ce ne parla Paolo Simonetti in diretta alle 17 pochi minuti, e alle 18 presentiamo il cofanetto celebrativo di un disco uscito nel 1984, Café Bleu degli State Council di Paul Weller. In mezzo c'è tanta altra roba naturalmente, K molto ricco, ricco ricco soprattutto di musica, e partiamo con un brano dalla scaletta selezionata per noi e per K da Corrado Antonini con Mirko Passione Mariani, La mia Belinda.

0: Allora, l'apertura musicale con il nostro primo brano musicale dalla scaletta, dalla playlist, come si dice, di K, vedeva protagonista Mirko Passione Mariani. Il brano era La mia Belinda, viene da un disco nuovo intitolato Canzoni in Solo, disco del 2026. Questo pomeriggio io sono molto felice di poter parlare di uno scrittore che ci ha consegnato alcuni grandi classici della letteratura americana, Larry McMurtry. Scomparso nel 2021, qualche anno fa, è stato forse il grande maestro del western, uno dei grandi maestri del western. Tra i suoi grandi romanzi citiamo forse il poderoso Lonesome Dove, oppure la biografia di Cavallo Pazzo, molto recente nella pubblicazione. Tutti i libri sono pubblicati da Einaudi, come Einaudi ha da pochissimo pubblicato Custer, una biografia del generale che morirà insieme ai suoi soldati sul Little Bighorn, accanto o lungo il Little Bighorn, battaglia nota anche come l'ultima resistenza di Custer, il più celebre scontro delle guerre indiane. Tutto questo accade nel Montana sudorientale. I Lakota, i Cheyenne, guidati da Toro Seduto e Cavallo Pazzo, annienteranno 5 delle 12 compagnie del 7° Cavalleria, guidate dal tenente colonnello George Armstrong Custer, proprio il Custer. Allora, per parlarne è con noi Paolo Simonetti, che intanto saluto e ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera, grazie per avermi ospitato di nuovo.
0: Infatti bentornato a Rete 2. Insegna lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, ha da poco pubblicato L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità per Mimesis, libro che abbiamo presentato qualche settimana fa in diretta dentro Alphaville. Paolo Simonetti è anche un grande appassionato e lettore attento di Larry McMurtry, ha peraltro recentemente recensito proprio Custer. McMurtry, che insomma, lo dicevo, è stato uno dei grandi narratori dell'West, ma in questo Custer insomma sembra usare la biografia, che è un terreno che ha già ovviamente abitato, quasi come un romanzo di smascheramento, no? Che cosa le interessa di più di questa operazione? Lei ne ha scritto molto bene di questo romanzo. Sta raccontando davvero George Armstrong Custer o attraverso di lui il mito americano della frontiera e dell'eroe?
1: Sì, direi entrambe le cose. McMurtry ricostruisce la vita di Custer, ma attraverso la sua figura racconta anche la fine della frontiera e contemporaneamente l'inizio del mito della frontiera. La morte di Custer a Little Bighorn è l'ultima grande vittoria degli indiani, dei nativi, che però di fatto sancisce anche la loro sconfitta finale. E come spiega McMurtry, gli stessi nativi sapevano che un'occasione del genere non ce l'avrebbero più avuta e che quella vittoria avrebbe provocato una reazione militare ferocissima. L'esercito non si sarebbe fermato finché non avesse ucciso o catturato gli ultimi grandi capi ancora liberi. Quindi, in un certo senso, Custer vince perdendo. E McMurtry è affascinato da questo paradosso. Del resto, lui stesso è rimasto per certi versi vittima del mito del West. Aveva scritto Lonesome Dove anche per decostruire il mito del cowboy e ha finito suo malgrado per alimentarlo. Oggi i suoi personaggi sono entrati nella leggenda quasi quanto Custer. Quindi direi che il Custer di McMurtry è una figura storica, ma è anche un grande personaggio letterario. E questo, secondo me, è il merito principale del libro.
0: Ecco, lei ha pronunciato una parola che credo sia di grandissima utilità nello scorrere questo, che per gli standard, mi pare, di Larry McMurtry è un libro molto, molto, molto snello. Alla fine sono poche pagine. Tra l'altro contengono una bibliografia di grande utilità, perché è un libro molto colto, con grandi citazioni, ma che si appoggia su una letteratura ricchissima ovviamente attorno a Custer. E essendo una biografia, a differenza dei romanzi, McMurtry la cita in fondo al libro, in un paio di paginette, e lì, per chi volesse insomma formarsi un'idea storica solida su questa figura, ha molto molto materiale. Ma dicevo, lei ha pronunciato una parola molto molto utile, che è paradosso, perché la vita di Custer alla fine è una vita che si muove tra paradossi. E lei, nella sua recensione che insomma citavo, apparsa su Alias del Manifesto un paio di settimane fa, lei mette in luce come McMurtry riesca a tenere insieme una straordinaria, diciamo, no, documentazione storica ed una voce narrativa inconfondibile. È una qualità rara. Come fa uno scrittore a evitare sia la retorica, insomma, della biografia, sia la freddezza dello storico? Dov'è che si riconosce in questo libro il grande autore di romanzi?
1: Sì, beh, bisogna dire innanzitutto che McMurtry non era interessato a scrivere una biografia, diciamo, tradizionale di Custer. Appunto ne esistono già tantissime. Lui cita spesso quella di Evan Connell, Son of the Morning Star, che si basa su ricostruzioni minuziose, dettagliate di memorie, lettere private, testimonianze di soldati che avevano combattuto con Custer, eccetera. Quindi McMurtry, cerca di fare qualcosa di diverso. Il suo libro è molto più agile, si legge appunto rapidamente, ha una scrittura coinvolgente, procede per aneddoti, digressioni, col ritmo di un racconto. Ecco, mi sa che l'ho anche scritto nella recensione. A me ha dato proprio l'impressione di ascoltare una storia raccontata da un cowboy davanti a un fuoco di bivacco. E poi uno degli aspetti che mi ha colpito di più è l'ironia, la leggerezza con cui McMurtry smonta la figura eroica, come quando suggerisce che forse Custer non si è nemmeno mai reso conto di stare perdendo, per via della polvere sollevata dai cavalli, del fumo, delle armi. E a un certo punto McMurtry scrive: pensava di stare vincendo e un attimo dopo era morto.
0: Sì, ci sono molti passaggi dove con pochissime righe, insomma, McMurtry ci fa entrare nel personaggio. Ad un certo punto, del libro, scrive: Custer era significativamente privo di ciò che il resto del mondo chiama coscienza. Non aveva alcuna capacità di empatizzare con il dolore e la sofferenza altrui. Custer è una figura che continua a dividere, no? Per alcuni è un simbolo del coraggio, per altri dell'arroganza coloniale, della violenza contro i nativi americani. McMurtry sembra rifiutare entrambe le caricature, no? E questo, secondo lei, è il segno, insomma, della grande letteratura, complicare ciò che il mito vorrebbe semplificare?
1: Sì, per quanto riguarda Custer, io non ho molti dubbi su da che parte stare, diciamo, però sì,
0: Credo
1: credo che
0: anche i nostri ascoltatori che intanto ci stanno scrivendo un po' riprendendo questo tema.
1: però sì, credo che appunto la grande letteratura dovrebbe proprio mettere in discussione ciò che siamo più sicuri di sapere, anche le nostre convinzioni più profonde, e magari, perché no, costringerci a riconsiderare per un momento da che parte stare. No, Philip Roth l'ha scritto da qualche parte, adesso non mi ricordo la citazione esatta, ma ha scritto che la storia della letteratura è anche la storia degli scrittori che hanno fatto incazzare connazionali, amici e parenti. Ora, McMurtry non si pone come scrittore così sovversivo e provocatorio, stile Roth, però di sicuro complica e problematizza la figura di Custer, ce lo mostra come un uomo vanitoso, ambizioso, spesso irresponsabile, ma anche carismatico, affascinante, veramente coraggioso, addirittura se vogliamo spolato. Ma questo non significa assolverlo o condannarlo o riabilitarlo. Poi, vabbè, insomma, lo sappiamo, ognuno ci legge quello che vuole leggerci. La moglie di Custer, ad esempio, ha sempre difeso il marito anche dopo la morte, accusando di vigliaccheria gli altri ufficiali. Io penso che il mito ha bisogno di dividere il mondo in buoni e cattivi, no? Eroi e mostri. La letteratura, al contrario, ci rende di nuovo umani.
0: Stavo riprendendo alcune pagine che mi avevano particolarmente colpito. McMurtry parla di casterologia, no? Cioè che proprio questa proprio disciplina di scrittura attorno alla figura di Custer, e dice: la casterologia è vasta, sarebbe riduttivo definirla vasta, anzi forse di più. Un tempo, quando facevo il commerciante di libri rari, possedevo una collezione casterologica di più di 1000 pezzi. Questo ci dà un po' l'idea anche della capacità di McMurtry di chiudere, insomma, questo vastissimo mondo letterario e biografico e storiografico in un libro snellissimo, molto molto divertente, profondo. Senta, in chiusura, viviamo in un'epoca in cui appunto molti miti nazionali vengono rimessi in discussione. Rileggere oggi un personaggio come Custer, attraverso McMurtry, significa fare i conti con il passato americano, ma forse anche con il nostro modo di costruire gli eroi. Qual è la domanda più scomoda che questo libro pone al lettore contemporaneo, anche noi, lettori europei, forse distanti dalla figura di Custer, forse non così sensibili?
1: Ma guardando l'America di oggi, agli equilibri globali fragili, al fatto che le sorti del pianeta dipendono ormai da pochi uomini potenti, autoritari, spesso irresponsabili, anziani e non del tutto emotivamente stabili, la domanda che mi viene in mente è: ne è valsa la pena, cioè la storia di Caster costringe anche noi europei a chiederci cosa è stato guadagnato e soprattutto cosa è andato perduto con quella che continuiamo a chiamare la conquista del West, la cosiddetta civilizzazione. Ecco, forse la domanda è questa, cioè quanto di ciò che chiamiamo progresso dipende dal fatto che alla fine qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso?
0: Allora, io sono molto contento di essere riuscito a parlare e di Caster e di averlo fatto con Paolo Simonetti, nostro ospite qui a K, che speriamo di ritrovare molto presto tra le pagine dei grandi scrittori americani o tra le pagine dei suoi saggi. Ricordo, pubblicato da Einaudi, Caster, Larry McMurtry. Paolo Simonetti, grazie mille per essere stato con noi, le auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento di estate.
1: Grazie mille.
0: Resistiamo al caldo, a presto.
1: Arrivederci.

0: Eh beh, le melodie le sa costruire. Joe Barbieri, Pesci ascendente in acquario, da un album dello scorso anno, Big Bang, nella scaletta, nella playlist di K. Intanto sono le 17 e 17, nel quadro della stagione di Osa, nel Locarnese. Da domani al 19 di luglio c'è un ciclo intitolato Voci Audaci presso la fabbrica di Losone. Curano la rassegna Patricia Barbetti ed Oscar Boldre, che è nostro ospite, benvenuto a K sulla Rete 2 e buonasera e grazie. So che è in viaggio, si è fermato in una zona d'ombra per poter parlare con noi. Benvenuto.
1: Beh. Pronto?
0: Mi sente? Sì, mi sente?
1: Ah, sì, ci siamo. Sì, sono qua.
0: Eccoci. Ben trovato. Dunque, stavo presentando la stagione Osa che arriva a quello che potremmo considerare l'ultimo segmento. Infatti, da domani al 19 luglio c'è un ciclo che torna ad essere dedicato alle voci, perché è un ciclo che ha diversi anni alle sue spalle. Voci Audaci. Nel leggere la presentazione, Voci Audaci arriva alla sua 23ª edizione e si interroga sul senso della parola ascolto come azione concreta e suggestione simbolica, in un percorso artistico e culturale che vuole rimettere l'orecchio al centro della percezione del suono. Senta, una prima domanda: ma come si traduce questa intenzione programmatica, culturale molto profonda nella costruzione di un programma?
1: Ma allora, quest'anno sì, abbiamo improntato molto sull'ascolto, sostanzialmente Voci Audaci si dedica, come da tanti anni ormai, alla voce, quindi per creare relazioni e dialogo ci vuole comunque l'ascolto. Quindi i nostri workshop sono dedicati al canto in cerchio, al canto collettivo, all'improvvisazione e alle varie sue diramazioni, però il tema è anche sviluppare la qualità dell'ascolto.
0: Questo lo dicevo nell'introdurre questa conversazione, questa breve intervista oggi pomeriggio, è il segmento conclusivo, no, della stagione di Osa. Non proponete solo esibizioni dal vivo, musicali, ma anche un lavoro complessivo sulla voce come espressione e anche come identità. Ecco, come si sviluppa questo pensiero sulla musica?
1: Sì, infatti noi abbiamo diversi concerti durante l'anno, però concludiamo sempre la stagione con queste giornate dedicate a dei workshop in cui le persone possono praticare, sperimentare in prima persona cosa vuol dire e farsi trasportare dal suono e lasciare andare il controllo della propria voce e quindi anche poi incontrare altre voci e altre persone e cantando insieme. Quindi è dedicato proprio alla pratica e sono workshop, seminari adatti a chiunque, ci sono per tutti i livelli, in cui ognuno può sperimentare anche il piacere e il chiunque, ci sono per tutti i livelli, in cui ognuno può sperimentare anche il piacere e il beneficio a corto e a lungo termine di cantare improvvisando.
0: Si parte domani con un simposio. Ci aiuta a capire che cosa tratterà, come e in che modo vi confronterete su questi temi?
1: Sì, allora il simposio è una novità di quest'anno, è una novità anche assoluta a livello europeo. Ci sarà un gruppo di insegnanti e conduttori di circle singing che si ritroverà appunto nella giornata di mercoledì per poi condensare e estrarre i contenuti che verranno proposti in questo simposio. Il simposio vuole fare un po' il punto della situazione su cosa è successo dall'inizio del movimento del canto in cerchio. Il circle singing nato con Bobby McFerrin a metà degli anni Ottanta e il suo gruppo vocale Voicestra, e in questi 40 anni vedere come si sta sviluppando questo fenomeno e quali potrebbero essere le strade future. Quindi è una prima assoluta.
0: Lei parla di circle singing, veniamo agli ospiti poi che invece si esibiranno per i concerti. Questa pratica, questo approccio alla musica e alla relazione tra autore, interprete, protagonista della performance e pubblico, poi si articolerà in che modo? Si articolerà in che modo con gli ospiti? Ci vuole raccontare almeno di uno degli ospiti e come si collocherà in questa relazione straordinaria con il pubblico?
1: Sì, beh, allora noi abbiamo degli insegnanti che propongono dei workshop, tra cui senz'altro l'esponente più importante è Anita Dolne, fondatrice assieme alla sorella Marie delle Zap Mama, che propongono dei workshop sul canto africano. e la sera invece avremo dei momenti diversi, anche con sorprese, in cui verranno coinvolto il pubblico in maniera diversa, cantando insieme o interagendo con i vari insegnanti, tra cui anche il gruppo del simposio, che sono una dozzina di insegnanti che provengono da tutta Europa. Poi ci sarà il concerto il 17 del mio quintetto, il Vocalia Quintet, che siamo stati l'anno scorso al Chiasso Jazz Festival, e anche lì proponiamo un repertorio basato sull'improvvisazione vocale. E poi ci sarà anche sabato 18 un altro momento in cui tutti i vari insegnanti e cantanti condurranno un grande canto in cerchio aperto a chiunque, questo sabato 18.
0: Allora, io voglio ricordare innanzitutto le date: 15-19 di luglio, La Fabbrica a Losone, nel quadro del programma di Voci e Audaci, che si inserisce nel programma di OSA, Organico Scena Artistica. Noi questa sera, nel presentare gli appuntamenti e le attività, perché sono tante, workshop, concerti, circle, e c'è un simposio, abbiamo avuto ospite Oscar Boldre in diretta con noi qui a Kappa. Intanto le auguro un buon viaggio di avvicinamento a Locarno. So, lei prima non mi ha sentito, ma insomma sappiamo che si è fermato per questa intervista. Buon proseguimento, sì. E grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

Chinito, beh, venitemi in soccorso, ascoltatrici e ascoltatori. Questo Ray Cooder da Chavez Ravine del 2005, un concept album ispirato e dedicato ad un quartiere messicano di Los Angeles, raso al suolo negli anni 50. C'è ancora spazio per un pochino di musica con un trombettista thailandese che si chiama Vin Pongaskorn. November 21 è il brano che ci accompagna alle informazioni con gli aggiornamenti del notiziario.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Un 46enne deceduto dopo essere caduto con il parapendio domenica scorsa sopra Vercorin. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana in una nota dove comunica che l'uomo, dopo essere stato visto precipitare da due testimoni che hanno allertato i soccorsi, è stato elitrasportato all'ospedale di Sion, dove non c'è stato comunque nulla da fare a causa delle gravi ferite. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'indagine per determinare le circostanze dell'incidente. E nei Grigioni si è chiusa con alcune opposizioni la pubblicazione del progetto Acuforta a San Bernardino, che prevede la costruzione di un hotel a 5 stelle, un centro termale, residenze secondarie e parcheggi. Stando al sindaco di Mesocco, sarebbero meno di 10 le opposizioni che il municipio dovrà esaminare, un numero che il promotore San Bernardino Swiss Alps non considera elevato, viste le dimensioni del progetto. Almeno 6 operai sono dispersi a seguito di un incendio sviluppatosi stamani in un edificio di Place de Brouckère a Bruxelles. Un numero imprecisato di cadaveri è stato trovato dai pompieri in uno dei 2 ascensori del palazzo, che è attualmente in corso di ristrutturazione. Lo comunica la televisione pubblica belga Fiamminga, secondo la quale erano circa 250 le persone sul cantiere al momento dell'incendio. 2 di loro sono state ospedalizzate assieme a un vigile che ha accusato un malore durante i soccorsi. Le cause dell'incendio non sono ancora note. A Parigi si sta svolgendo la festa nazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha celebrato la parata del 14 luglio sui Champs-Élysées, dove 6.700 soldati e centinaia di mezzi bellici hanno sfilato. Mai così tanti militari per l'evento. Lo scopo è mostrare il rafforzamento delle forze armate. Una festa per la Francia, ma anche per l'Ucraina e i suoi alleati. Erano infatti presenti il presidente Zelensky e 24 capi di Stato e di governo europei. Al loro seguito è parte della sfilata 500 soldati a rappresentare lo sforzo nel conflitto. Intesa tra Unione Europea e Regno Unito sullo status di Gibilterra a seguito della Brexit, il territorio britannico d'oltremare, con la firma di oggi a Bruxelles, vedrà l'eliminazione del confine terrestre, garantendo la libera circolazione di persone e merci. Ricordiamo che 15.000 spagnoli sono frontalieri con un lavoro a Gibilterra. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.

0: Allora, 80 anni fa fece scandalo, oggi è uno degli oggetti più comuni dell'estate, lo è da tantissimo tempo, quando il francese Louis Réard presentò il bikini, battezzandolo come l'atollo del Pacifico, dove gli Stati Uniti conducevano i test nucleari, insomma immaginò un effetto esplosivo, e così fu nato, un po' come provocazione, il bikini è diventato nel corso di 80 anni appunto uno degli indumenti più iconici del Novecento, attraversando cambiamenti sociali, rivoluzioni del costume e trasformazioni, se vogliamo, dello sguardo sul corpo femminile. Se ne parla sul nostro sito anche RSI Cultura, a firma di Mattia Cavadini, e noi vogliamo insomma in parte ripercorrere questa storia con la professoressa Sofia Gnoli, che intanto saluto. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è una studiosa di moda, docente universitaria, insegna allo IULM a Milano, curatrice, giornalista. Si diceva, il bikini nasce nel 1946, un po' come una provocazione quasi scandalosa. Qual è la storia dietro a questo capo di abbigliamento? Come è stato inventato da Louis Réard?
1: È nato, se siamo nel 5 luglio 1946, quindi siamo immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, e già tra le due guerre, già negli anni 20, si era molto diffusa la moda delle vacanze, la moda dell'abbronzatura, la tintarella, eccetera. E quindi inizia a diventare la vacanza al mare, inizia nel secondo dopoguerra progressivamente a diventare sempre più una cosa di massa. E Louis Réard ha quest'idea di creare questo minuscolo due pezzi, mentre fino ad allora in genere si usava il pezzo intero, il costume intero, oppure ancor prima si andava tutti quanti paludati, no? Non so se a qualcuno di voi è mai capitato magari di vedere uno di quei film degli anni 10, dei primi anni del Novecento, dove ci si faceva il bagno proprio, oggi diremmo, vestiti. E lui nel 1946 a Parigi, sul bordo di una piscina, fa a sfilare una spogliarellista molto avvenente con un microscopico due pezzi, che lasciava l'ombelico, che era un punto del corpo molto tabù all'epoca, scoperto. E quindi successe il putiferio. In più lui è anche molto furbo da un punto di vista di marketing, perché decide di chiamarlo come l'atollo omonimo dove pochi giorni prima era stato effettuato un famoso esperimento nucleare. Quindi dice: io adesso ti faccio vedere io che cosa faccio.
0: Quale esplosione ti porto nella moda e nella società. Louis Réard, dunque, sì, l'abbiamo detto, no? Sceglie il nome bikini richiamando l'atollo delle sperimentazioni nucleari americane, convinto che il suo costume avrebbe avuto un effetto esplosivo. Le posso chiedere, insomma, lei studia, no, i processi di costruzione anche dell'immagine della moda. Quanto conta nella storia della moda la capacità di uno stilista di costruire una narrazione attorno ad un oggetto?
1: Beh, devo dire che è assolutamente fondamentale, è importantissimo costruire una narrazione intorno a un oggetto, perché è quello che poi ti aiuta a vendere l'oggetto. Oggi su tutto quello che noi compriamo, sempre di più, i grandi poli del lusso, da Dior a Louis Vuitton ONC, piuttosto che Kering, Louis Vuitton ONC, che è questa multinazionale del lusso a cui appartengono griff come Dior, Givenchy, eccetera, Kering, che ha Balenciaga, Gucci, piuttosto che il gruppo di Chanel, che sta diventando recentemente acquisito proprio un importante nome della camiceria francese, ma sempre di più anche il gruppo dei Wertheimer, che sono i proprietari di Chanel, sta acquisendo sempre più griff, e tutti questi grandi rappresentanti delle holding del lusso tengono in grandissimo conto lo storytelling, che io adesso utilizzo una parola molto brutta e molto anche abusata, che è lo storytelling intorno al prodotto. Cioè, se io mi vado a comprare una borsa di Gucci, facciamo un esempio, la jacket di Gucci, è perché cerco di avere un po' quello stile alla Jackie Kennedy. Cioè, dietro ogni, oppure non so, il foulard di Hermès, c'è cioè tutta la storia di Grace Kelly. Ci sono tante storie dietro ogni capo, e la storia è quella che poi ti convince a comprarlo. Ora, il bikini, diciamo, non è più legato a Louis Rear, no? Perché il bikini ormai è diventato proprio un grado zero dello stile, come non so, i jeans, la t-shirt, eccetera. Indipendentemente dallo stilista, ce ne sono tante interpretazioni di bikini che fanno i diversi stilisti oggi, se vogliamo parlare dell'oggi. Certo. Però ci sono stati tanti anni dal 46 a oggi, tante curiosità che potremmo ripercorrere.
0: Adesso ci arriviamo, tra l'altro mi faceva sorridere, si scusava per l'utilizzo della parola storytelling, io ho usato iconico, siamo uno a uno, diciamo, a parole brutte siamo uno a uno. Senta, la moda appunto è spesso, no, lo specchio della società, lo è sempre. Guardando sempre a questi 80 anni del bikini, quale cambiamento nell'idea del corpo femminile emerge con maggiore evidenza?
1: Ma tanti cambiamenti ci sono stati, e il bikini, come ogni altro capo di abbigliamento, dal tailleur ai jeans eccetera, li ha percorsi tutti. Allora, diciamo, quindi all'inizio, nel 1946, fa un grande scandalo. Pensi che la prima redattrice di moda ad accorgersi del potenziale innovativo e rivoluzionario di questo nuovo indumento è stata Diana Vreeland, mitica, allora, prima non era ancora diventata direttrice di Vogue, caporedattrice di Harper's Bazaar, che di fronte a quegli esigui brandelli di tessuto addosso a una mette questi esigui brandelli di tessuto addosso a una modella molto avvenente, suscitando lo scandalo in redazione, dove le dicevano: ma come, sei pazza, una cosa così scandalosa? E lei ha detto: no, questa è un'invenzione straordinaria. E infatti così è stato, all'epoca fu molto dibattuto, e tra le sue più grandi indossatrici, non so, mi vengono in mente negli anni 50, al decennio successivo, Brigitte Bardot, piuttosto che anche, mi vengono in mente tutte quante le italiane che da Lucia Bosè alla Mangano a Sofia Loren, che partecipavano ai concorsi di bellezza, e lì si partecipava con un due pezzi un pochino più alto rispetto al bikini, che non sempre, anzi quasi mai, lasciava l'ombelico scoperto, quindi era più alto. Però noi possiamo dire che il bikini in fondo c'è sempre stato, perché a guardare i famosi mosaici che credo tutti quanti abbiamo presenti, antichi romani di Piazza Armerina, c'erano delle donne, non so se lei l'ha mai vista, delle donne che giocano, che fanno sport con questi due pezzi. E poi nel tempo diciamo che il bikini ha seguito le evoluzioni della moda, e quando c'è stato più, non so, negli anni 50, quando andava la pin-up, il modello estetico della pin-up, magari andava più il balconcino e la culotte. Negli anni 60 invece, quando si comincia ad affermare un tipo di femminilità più androgina, no? Quando quindi il modello estetico della maggiorata tende a tramontare, il bikini diventa più agile, si afferma di più un tipo di bikini più semplice, più piccolo, il triangolo per esempio. Poi negli anni 80 diciamo che il bikini invece ritorna molto costruito, ritornano come si dice, le scollature a balconcino, negli anni 90 ritorna minimal, e adesso diciamo che vanno un po' tutti i tipi di bikini e si guarda più al tipo di fisico della persona, quello che chi deve indossare, chi vuole indossare il bikini vuole mettere più in evidenza.
0: Siamo in chiusura, le faccio una domanda lampo, risposta lampo, ma per restare un segno capace di raccontare o rappresentare il corpo della donna oggi, cosa dovrebbe fare il bikini?
1: Adesso io credo che non ci sia più niente da fare, adesso c'è la massima libertà, quindi non ognuno, io trovo che ogni donna, con ogni tipo di fisico, ogni tipo di gusto può indossare quel che vuole, non c'è una ricetta unica.
0: Perfetto.
1: Più passa il tempo e meno c'è una ricetta unica.
0: Allora, grazie mille intanto, Sofia
1: grazie
0: Agnoli.
1: A lei.
0: Grazie per essere stata con noi qui a K. Questo pomeriggio le auguro un buon lavoro e un buon proseguimento di estate. Si protegga dal caldo.
1: Anche a lei. Grazie. Buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
2: Hello, Atmos.

Ma il tiro che aveva Marvin Gaye qui, questo brano fa parte di quel nucleo di inediti che nel 2023 salta fuori in Belgio. Il brano si intitola My Love Is Growing, viene dalle session di Let's Get It On. Erano 50 anni dalla pubblicazione di quello che è uno tra i tantissimi fantastici dischi di Marvin Gaye nella scaletta di K. 17:53, tra ristampe e cofanetti, a questo voglio dedicare la mia piccola nota pomeridiana. Infatti basta un cofanetto celebrativo, una ristampa in vinile color crema, qualche demo ritrovata in fondo a un cassetto, e gli anni 80 tornano puntualmente a bussare alla porta. Anzi, più che bussare, entrano con le chiavi di casa. Questa volta tocca, e ne parliamo tra pochissimo alle 18, a Café Bleu degli Style Council, album che arriva nuovamente sugli scaffali in edizione deluxe, pronto a ricordarci che il passato nel mercato della musica è l'unica cosa che sembra non passare mai di moda, e viene quasi da chiedersi se la nostalgia sia diventata il nostro principale genere musicale, o almeno il più redditizio, perché ogni stagione ha il suo anniversario da celebrare, no? Il suo disco da restaurare, il suo artista da riscoprire. Più che ascoltare nuova musica, sembra che siamo diventati archeologi del pop. Scaviamo continuamente negli stessi decenni, lucidando reperti che, a forza di essere riportati alla luce, non sono mai stati davvero sepolti. Simon Reynolds, uno dei più grandi, forse il più grande giornalista musicale vivente, lo aveva intuito già parecchi anni fa, parlando di retromania, una cultura pop incapace di guardare avanti, sempre più impegnata a rielaborare il proprio archivio, una specie di eterno remake dove ogni novità arriva già accompagnata dalle note a piè pagina. Non è un'accusa contro gli anni Ottanta, ben inteso, ci mancherebbe poi da parte mia. Semmai è la constatazione che da almeno 20 anni non abbiamo mai davvero smesso di viverli. Cambiano i tagli dei pantaloni, ma i sintetizzatori restano. Eppure il caso di Café Bleu è interessante proprio perché racconta un momento

libretto ricchissimo di fotografie ci ricordi una cosa semplice: i classici non nascono perché qualcuno li celebra 40 anni dopo, nascono perché nel loro presente hanno avuto il coraggio di non assomigliare troppo al passato. È una lezione che vale ancora, forse persino più, delle ristampe.

Beh, qui c'è quello che è stato poi un po' scomparso, Dave Douglas, un grande trombettista degli anni 90, anni 2000, con dischi che ogni volta ne

0: usciva uno, insomma era una celebrazione con grandi idee, grandi omaggi. Qui sembra tornare un po' ai grandi amori, Duke Ellington forse in primis, e i suoni insomma sono proprio i suoi. Dave Douglas, Oklupaka, da Transcendent, che è appena uscito per Dave Douglas.
1: K.
0: E siccome questo è un po' un pomeriggio, no, di coccole per me, dopo aver raccontato il caster di Larry McMurtry con Paolo Simonetti, lo abbiamo fatto alle 17, alle 18 in diretta qui a K proponiamo un consiglio di ascolto, un cofanetto per appassionati, un salto indietro di, mi pare, 42 anni, 1984, Paul Weller, figura alla quale abbiamo già dedicato la nostra attenzione ancora quest'anno, e la sua creatura di allora, dopo i Jam, vale a dire gli Style Council, pubblicano dopo alcuni 45 giri un disco molto singolare, un disco senza tempo, a riascoltarlo oggi, Café Bleu, del quale parliamo con Carlo Bordone, che torna in diretta a K. Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, Carlo Bordone, giornalista musicale, scrive per Rumore, attorno alla musica fa tante cose, conferenze, libri, critica. Questo cofanetto, no, che ha avuto tra l'altro una vita travagliata, annunciato mi pare per novembre 2025, almeno lo si aspettava per novembre 2025, esce a causa di alcuni errori di stampa solo a fine maggio. E questo cofanetto ci fa tornare, come dicevo, all'84, quando il pop inglese sembrava vivere una stagione abbastanza codificata vista da fuori, no? Synth pop, c'erano i New Romantic, tra l'altro alcuni di loro sono pure passati da Locarno pochi giorni fa, e gli ultimi riflessi del post-punk. Café Bleu arriva invece, insomma, da tutt'altra parte. Che cosa rappresenta oggi questo disco nella storia del pop britannico degli anni 80 e in che senso, insomma, è stato un album forse capace di sparigliare le carte?
2: Sì, come dicevi giustamente tu, io ahimè ricordo perfettamente di aver comprato Café Bleu quando è uscito, avevo 16 anni, quindi ero anche molto, come dire, permeabile, influenzabile, suggestionabile, quindi è un disco che poi mi è rimasto nel cuore, insomma, per tutti questi anni. Sì, quello era il periodo, come dicevi tu, dei New Romantics, soprattutto dei Duran Duran, di Spandau Ballet, di Calcio
0: allora
2: Club,
0: facevo riferimento,
2: metal.
0: Hanno fatto un concerto a Locarno due giorni fa.
2: I Duran Duran o gli Spandau Ballet?
0: No, i Duran Duran,
2: va bene. E c'era l'air metal, c'era il synth pop un po' plastificato di quegli anni, ma però c'era anche una, come dire, un certo mood, una certa atmosfera, un certo sentire che questo disco da un lato coglie perfettamente e allo stesso tempo alimenta, perché comunque fu un album che ebbe un discreto successo, non fu un disco spacca classifiche, però insomma sì, un certo successo lo ebbe. È un certo sentire che si rifaceva ad atmosfere jazzate, agli anni 50-60, rivisti però attraverso l'ottica degli anni 80. Appunto il nome stesso della band, Concilio di Stili, riflette questa attitudine di Paul Weller in quel momento, cioè si distacca dal punk, dal post-punk, dalla musica alla Who, alla Small Faces, che era, come dire, l'impronta dei Jam, per invece avvicinarsi a questa sintesi di jazz, soul, northern soul, bossa nova, e tutto questo immaginario che si rifà, però, e che rientra perfettamente però nell'estetica, nell'ottica dei mod, e Paul Weller è stato e rimarrà sempre un mod, fatto di soprattutto di suggestioni europee, in particolare francesi e italiane, perché nella cultura mod c'è la Vespa, la Lambretta, ma c'è per esempio anche le macchine del caffè, le prime macchine del caffè, il cappuccino, cioè il famoso, il migliore amico di Paul Weller in quegli anni, suo consigliere eccetera, che scriveva anche le note di copertina anche di Café Bleu, si chiamava The Cappuccino Kid, si firmava The Cappuccino Kid, era Paolo Iui tra l'altro, e quindi coglieva un po' tutta questa appunto questo mood. Era l'epoca anche di band come oggi magari un po' dimenticate, come i Working Week, gli Animal Night, la Fimat Bianco, no? C'era un po' questo sapore, un po' di swing, di jazz, che piaceva anche l'immaginario della Blue Note, e cose di questo genere. Sicuramente Café Bleu è quello che in termini pop interpreta meglio, mm-hmm. interpretò meglio questa attitudine.
0: Paul Weller usciva, si è detto, dalla fine dei Jam, che è stata una band alla quale molti hanno guardato in quegli anni, e avrebbe potuto, insomma, limitarsi, era una leggenda, giovanissimo peraltro, aveva tipo 24 anni, avrebbe potuto limitarsi a riproporre una formula vincente, invece appunto con il concilio degli stili di Style Council sceglie soul, bossa nova, jazz, canzone francese, sofisticazione europea. Tra l'altro leggenda vuole che in Inghilterra si cominci a capire che cos'è un cappuccino proprio con lui, è una nuova idea di struttura. Quanto c'è di artistico e quanto di politico in questa svolta? Perché non dimentichiamolo, Paul Weller è stato a lungo, lo è ancora, un attivista politico.
2: Sì, intanto Paul Weller è comunque, piaccia o non piaccia, sia simpatico o antipatico, ma è comunque sempre stato uno che non ha mai fatto quello che ci si aspettava da lui in tante fasi poi della sua carriera. È comunque uno irrequieto, appunto, come dicevi tu, a 24 anni decide di chiudere l'esperienza dei Jam, che peraltro molto di successo, soprattutto verso la fine, perché non si ritrova più in questo formato chitarra, basso, batteria, roccheggiante, che non gli permetteva di esprimere queste ulteriori passioni che lui aveva, sia musicali che estetiche. Ed ha sempre avuto un cotè, diciamo, anche molto politico. Tra l'altro in quegli anni era molto amico e frequentava molto Billy Bragg, il cantore della working class inglese di quel periodo. Non so se questo è più un gesto politico oppure semplicemente estetico. Tenderei a vederci più una scelta di campo estetica che non esplicitamente politica, anche se con gli Style Council comunque scriverà canzoni molto impegnate, forse più nel disco successivo, che era Our Favorite Shop, quello con The World Was Come Tumbling Down, per esempio, Milton Keynes, attacchi alla Thatcher, così. Qua in Café Bleu è tutto un pochino più sfumato, un po' più trasognato, se vogliamo. C'è questo aneddoto molto divertente, comunque, quando presentarono il disco all'etichetta americana, per il mercato americano, lo presentarono con il titolo Dropping Bombs on the White House, poi era il titolo di una canzone, tra l'altro. Poi in realtà uscì come My Ever Changing Moods, non come Café Bleu, però è questo giusto per farsi subito amico degli americani.
0: Subito, così.
2: Anche in questo c'è un po' l'ironia e un po' di politicizzazione tipica di Paul Weller.
0: Ecco, queste tra l'altro sono storie che sono raccolte in Dancing Through the Fire, che è questo librone gigantesco che nasce da un podcast, un libro corale che racconta la storia e i gruppi di Paul Weller dagli inizi, passando anche ovviamente dagli Style Council. E in questo libro che abbiamo raccontato qui a K, Paul Weller restituisce insomma un po' il ritratto di un artista in fase di profonda trasformazione, no, all'epoca. Quanto quel momento biografico aiuta anche a capire l'ambizione, forse anche il coraggio di un disco come Café Bleu.
2: Sì, sì, leggendo appunto Dancing to the Fire, che è questa oral history, quindi una serie di continua di testimonianze da Paul Weller a chiunque abbia avuto a che fare con lui, l'abbia conosciuto. Ecco, nella parte relativa agli Style Council, in particolare all'83-84, quando c'è la lavorazione, la progettazione e poi l'uscita di Café Bleu, si percepisce nettamente, quella è una delle fasi più in assoluto più felici ed entusiaste nella carriera, forse nella vita di Paul Weller. Cioè lui si intuisce dalle sue dichiarazioni, ma anche da chi lavorava in quel momento con lui, da Mick Talbot, che era il socio nei tastierista negli Style Council, a tutti i musicisti che andarono poi in tour in quel momento con loro, e che tra l'altro non erano session men, come dire, così esperti, erano tutti ragazzi, ragazze, ancora abbastanza giovani, molto giovani e inesperti. E da tutte queste dichiarazioni si percepisce l'euforia proprio di chi sta sperimentando qualche cosa che non aveva ancora provato, che però sapeva di avere, come dire, nel proprio DNA. L'entusiasmo di chi sta provando a fare comunque qualcosa di nuovo. questo si percepisce nettamente.
0: Paul Weller lo racconta nelle primissime righe del cofanetto, che dice: quella storia inizia nell'83, da lì un anno e mezzo felicissimo di sperimentazione, non volevo fare un disco, volevo fare alcuni 45 giri, poi si stava a vedere quello che sarebbe successo. Siamo in chiusura, in una battuta, poi ci ascoltiamo un brano naturalmente da questo lavoro. La ristampa in cofanetto, insomma, offre tradizionalmente demo, versioni alternative, registrazioni dal vivo, molti materiali inediti, ma al di là dell'interesse, insomma, per i collezionisti o gli amatori, come abbiamo capito, è Carlo Bordone, lo sono anch'io, va detto, che cosa può scoprire oggi un ascoltatore che magari non conosce gli Style Council? Perché vale ancora la pena tornare a Café Bleu nel 2026?
2: Ma allora, dato riguardo al box, non vorrei deluderti, ma io non sono mai stato un grande fan di queste expanded edition dei grandi dischi del passato, perché sì, va bene, ci sono curiosità, minuzie, si ricostruisce il quadro generale però alla fine va bene la versione dub, la versione 12 pollici, l'alternate takes, eccetera. Tanto alla fine uno va a riascoltarsi il disco, no? Come lo conosceva, che comunque. E perché un ascoltatore di oggi, cioè un giovane, dovrebbe scoprire Café Bleu? Guarda, te la metto proprio nel modo più semplice. Al di là di quello che dicevamo prima, del coraggio, quel modo di marchiare anche in un certo senso un periodo, Café Bleu è da ascoltare semplicemente perché alcune delle canzoni più belle mai scritte da Paul Weller, da A Start for Happiness, My Ever Changing Mood, You Are the Best Thing, The Whole Point of No Return, canzone tra l'altro che è praticamente un pezzo bossa nova con la chitarra pizzicata, e quindi insomma è un pop che, come dicevamo all'inizio, è un po' senza tempo. Chi ha vissuto quel periodo sicuramente lo ricollegherà al mood di quegli anni. Chi non li ha vissuti, che è molto più giovane, sicuramente si farà catturare anche dalla melodia istantanea di parecchi di questi pezzi. Allora, e dalla varietà musicale.
0: Ce ne ascoltiamo uno che però adesso mi è maledettamente sparito, vediamo se riesco a recuperarlo. Stavo tentando di fare ordine mentre eravamo al telefono e maledizione, è scomparso. Ora vediamo se riesco a recuperarlo. Dove è finito nel cestino? Scusate, questo è un momento di grande imbarazzo, però eccolo qui, l'abbiamo recuperato. Si intitola The Paris Match, è una versione, come dire, speciale che ci ascoltiamo per gli ascoltatori e con il piacere di Carlo Bordone. Intanto grazie, ci risentiamo presto, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.

0: E beh, sul Paul Weller che si cimenta con il francese, innamorato com'era di Parigi, le session fotografiche di corredo a corredo di questo lavoro nell'84, me ne ho fatte tutte o in gran parte a Parigi, tra vari caffè, tavolini e ombrelloni, e qui lo sentite cantare in francese, però forse è meglio sfumare in questi casi. Noi siamo arrivati al momento dell'editoriale e intanto, mentre scorrono ancora le note di Paul Weller, intanto accolgo Tommaso Soldini che è collegato con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, a chi ascolta.
0: Eccoci qui. Allora, lo potremmo intitolare Lo schiaffo di Kansas City. Il titolo lo hai suggerito tu stesso, Tommaso Soldini. Vogliamo provare a fare una specie di storia culturale dello schiaffo, però mirata, perché vogliamo arrivare in un certo punto. Anzi, Tommaso Soldini vuole arrivare a raccontare una cosa. C'è un precedente storico luminosissimo, Lo schiaffo di Anagni, ripreso anche da Dante nella Commedia. Lo schiaffo si riferisce ad un episodio della guerra di potere tra il papato e la Francia e coinvolge una potente famiglia romana, che erano i Colonna, e l'allora papa Bonifacio VIII. Siamo intorno al 1300. Allora, Tommaso Soldini, uno schiaffo lungo quasi 800 anni che parte da Anagni e arriva, si diceva, a Kansas City, e i più calcisticamente avvertiti avranno già capito. Che storia è questa?
1: Allora, prima di tutto io partirei proprio dalla parola schiaffo, no? Che rispetto al suo sinonimo sberla ha una valenza onomatopeica in più, cioè lo schiaffo, questo schiaff, ci sembra raccontare qualche cosa, farci forse intendere che lo schiaffo urta prima ancora delle guance le orecchie, e forse da lì passa al cervello, no? Ed è per questo che è certamente un oltraggio, cioè dare o ricevere uno schiaffo assegna un oltraggio, un'umiliazione, ma anche un risveglio, no? È come se ci fosse una sorta di ossimoro, perché se da una parte lo schiaffo ti risveglia, dall'altra ti intontisce, cioè quando lo ricevi poi rimani lì un po' rimbambito e ci metti un po' a riprenderti. La sberla però, ecco, e qui ci avviciniamo ad Anagni, è una di quelle cose da cui non si torna. Se lo ricevi, ma forse anche se lo assegni, segna le guance, dicevamo prima, ma anche i rapporti tra te e il mondo intorno a te, cioè quelli che sanno che questa sberla l'hai data o ricevuta.
0: Il precedente, dicevamo, è Papa Bonifacio VIII, ma se ci avviciniamo molto a noi, ce ne sono un paio, uno molto famoso e molto televisivo, no? Al quale tu forse vorrai fare riferimento.
1: Sì, quello che ha segnato forse gli ultimi anni è lo schiaffo che Will Smith, durante la notte, la serata di premiazione degli Oscar, ha assestato in faccia al povero Chris Rock, comico Chris Rock, che aveva osato prendere in giro sua moglie, forse inconsapevole che portava una capigliatura, diciamo così, particolare a causa di una sua malattia. Ma insomma, lui si è alzato, si è avvicinato e gli ha assestato questo colpo, lasciando basiti tutti quanti. Dopodiché da lì è stato bandito dall'Academy per 10 anni. No? Questa è rimasta nel nostro immaginario. Invece, per tornare o arrivare finalmente al famoso schiaffo di Anagni, siamo, tu dicevi, il 1300, precisamente il 7 settembre del 1303, la disputa è certamente tra i Colonna da una parte, insieme al re di Francia Filippo il Bello, contro Bonifacio VIII, che è papa, un papa presente nella Commedia, così come è presente anche il papa precedente, Celestino V, quello che fece per viltà del gran rifiuto, no? Insomma, il papato e il re di Francia stanno litigando alacremente sostanzialmente a causa del primato della Chiesa o del re nella società, ma soprattutto a causa delle tasse, no? Cioè la questione era se i beni della Chiesa in Francia dovessero pagare le tasse al re di Francia o al papato. Ovviamente possiamo capire che entrambi volevano ricevere quei soldi. I due cominciano a litigare, si minacciano, si scomunicano, se ne fanno di tutti i colori, fino a quando Filippo il Bello, che in quel momento lì comincia insomma ad avere un bel potere, tant'è vero che a seguito di questo schiaffo il papato passerà da Roma ad Avignone, no? E per una settantina d'anni resterà in Francia. Insomma, il re di Francia invia Guglielmo di Nogaret insieme ai Colonna ad Anagni, dove si è rifugiato Papa Bonifacio, per sequestrarlo, portarlo in Francia e processarlo, tra le altre cose, per l'omicidio di Celestino V. Pare che i soldati siano entrati nella cattedrale, nella casa di Bonifacio, e abbiano, diciamo così, tirato uno schiaffo che non si sa bene se fosse morale e basta o anche fisico al Papa.
0: Allora, questo, prego, sì, prego.
1: Questo ha comportato, diciamo, immediatamente la rivolta degli Anagnesi, che hanno preso le parti del Papa e avrebbero scacciato Francesi e Colonna. Ma di lì a tre mesi ha portato alla morte di Bonifacio VIII, e gli storici sono tutti più o meno concordi nel dire che Bonifacio non si sarebbe mai più ripreso da quell'oltraggio, da quel risveglio.
0: E siccome stavamo dicendo che questa è una storia che dura 800 anni per uno schiaffo, no? Che si riverbera poi in tante azioni, è accennato a Will Smith, però c'è uno schiaffo, prima dicevi anche giustamente, c'è una doppia valenza, c'è quella fisica e poi c'è l'oltraggio, no? Che passa dalla psicologia, in realtà è un affronto quello che si fa con uno schiaffo. C'è uno schiaffo che brucia anche sulle nostre di guance, lo abbiamo visto in TV.
1: Esatto, sì. Il passaggio logico è questo, perché più che uno schiaffo fisico, diciamo, il gesto non è così lontano, perché io vedo ancora la mano dell'arbitro della partita Svizzera-Argentina in quel di Kansas City domenica verso le 5:40, mi sembra, comunque il 72esimo del secondo tempo regolamentare, che questa mano che prende il cartellino rosso e si alza mostrandolo al giocatore Brel Embolo, ma in fondo l'ha mostrato soprattutto ai suoi compagni che sono rimasti in campo e a noi che in quel momento lì eravamo, chi in casa, chi nelle piazze, soprattutto indecisi se continuare a bere birra o se passare al caffè. Diciamo, questa era un po' la situazione. Questo schiaffo ha fatto sì che diciamo, la partita, sappiamo com'è finita, ha fatto sì che gli equilibri cambiassero immediatamente, ma ha anche fatto sì che, e questo è un gesto, cioè un comportamento, un atteggiamento che mi ha colpito moltissimo, perché il giocatore svizzero, che probabilmente ha anche tentato questa simulazione per la quale ha ricevuto l'ammonizione e poi l'espulsione per aiutare la squadra, e sicuramente era animato da buone intenzioni, però dopo aver ricevuto il cartellino rosso per qualche secondo ho provato a protestare, e subito dopo invece si è sciolto in un pianto che è diventato per me proprio l'irrompere della realtà, no? Cioè, questa è un'altra cosa che dicevamo all'inizio, lo schiaffo è una cosa che segna, prima delle guance segna la realtà, cioè un avvenimento da cui non si torna indietro, e si potrebbe dire che Brel Embolo con quel tentativo fallito di simulare abbia segnato la realtà. Sicuramente l'esito della partita è stato potentemente, no? Diciamo così, influenzato da quel gesto, ma io credo che da qualche parte lui per primo sarà per molto tempo agganciato a quel secondo.
0: Beh, per quello che stanno e hanno scritto sui giornali, nei commenti, attorno alla sua figura, se lo ricorderà a lungo. Su queste cose lo so che non si può ridere, però un sorrisino mi veniva. C'è una morale?
1: non lo so se c'è una morale, diciamo così, per chiudere questo nostro percorso. A me è venuta in mente la canzone, no? Io non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore, no? Ecco, direi che più che esserci una morale, c'è una domanda molto forte. Cioè, Brille Embolo riuscirà, grazie ai compagni, grazie ai soldi del calcio, alla notorietà, chi lo sa, a riprendersi, avere una carriera, oppure farà la fine di Bonifacio VIII e dunque questo sarà il suo rigore sbagliato e di qui a 3 mesi lascerà il mondo del calcio perché non potrà mai più riprendersi?
0: La risposta non la posso dare io. Mi veniva in mente, a proposito di rigori, Roberto Baggio, che con un rigore mondiale, insomma, si è giocato parte della sua storia, pur restando una leggenda, ma quel rigore se l'è portato dietro e ancora ce l'ha sulle spalle, insomma, o proprio sul collo, fisso lì.
1: Più che la morale, io gli consiglierei di ascoltare l'intervista a Roberto Baggio, che diede a una quindicina d'anni da quel rigore, in cui, durante la quale disse che finalmente fece pace con quell'errore quando si accorse che in Brasile tutta la popolazione brasiliana lo adorava per averlo sbagliato e quindi che aveva gioito moltissimo grazie al suo sbaglio. Ecco, Embolo deve per forza richiedere la nazionalità argentina.
0: Perfetto. Buenos Aires ti aspetta. Ci dobbiamo fermare qui, siamo andati un po' lunghi, io mi scuso anche con l'ascoltatrice e gli ascoltatori, ma la storia sicuramente ha colpito nel segno tutti coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio. Tommaso Soldini, grazie, abbiamo un ultimo brano, lo lasciamo nelle mani di Arto Lindsay e ci stiamo anche salutando, mi congedo dagli ascoltatori, ci risentiamo domani a partire dalle 17. Tommaso Soldini, buona serata.
1: Buona serata a voi.

0: Io sono piuttosto attratto dalla sofferenza, dalle persone che soffrono, cioè mi interessano di più le persone che si occupano dei diversamente abili, si dice oggi, piuttosto che degli eroi dello sport. È la mostra della mia vita, perché io ho 86, quasi 87 anni e penso che probabilmente sarà la mia ultima mostra, ma ci tenevo, sono arrivato alla fine e volevo fare questa mostra, anche se probabilmente non incontrerà molto successo, ma a me non interessa quello il successo, oltretutto io non sono un mercante d'arte, capisci? Quindi faccio delle mostre prima di tutto perché mi fa piacere farle, insomma, ma anche perché così mi sembra di ritornare a chi mi ha aiutato a realizzare questo mio sogno, di dare la possibilità di vedere le opere che ho raccolto. Se lei viene una volta mi farebbe piacere.
1: È cominciato così questo incontro con Mario Matasci, una breve telefonata per segnalare la mostra della sua vita intitolata Mai più, il racconto del dolore da Käthe Kollwitz a Zoran Musić. Ma la mostra della sua vita, così come l'ha chiamata, che racchiude un viaggio di 50 anni attraverso l'arte in compagnia dei suoi artisti, quelli che hanno dipinto la sofferenza e gli orrori della guerra, meritava un racconto ben più lungo di qualche minuto. E allora abbiamo raccolto il suo invito.
2: La prima cosa, un quadro deve darmi un'emozione. Non mi interessa tanto la firma, ma il quadro stesso deve... Ho cominciato a guardare fuori casa, insomma. Non è che sono partito, andato negli Stati Uniti, no. Ecco, ho cominciato a vedere a Locarno, gli artisti di Locarno, gli artisti di Bellinzona. Se questo spazio ha un valore, ammesso che abbia un valore, è che qua si vedono degli artisti nostri, e quando dico nostri intendo naturalmente lombardi, ecco, perché noi siamo di cultura lombarda, quindi abbiamo i Morlotti, abbiamo i Francesi, abbiamo i Giunni, e poi sono, con qualche rara eccezione, artisti della mia generazione. Io ho raccolto artisti che ho conosciuto, anche la maggior parte li ho conosciuti personalmente, perché è importante per me conoscere, cioè per capire se l'opera è autentica, non autografa, ma autentica deve corrispondere al carattere dell'artista, altrimenti c'è qualcosa che non va.
1: La voce di Mario Matasci è bassa, cauta, riservata come lui, che quasi in punta di piedi ci accompagna attraverso le sale del Deposito, un capannone industriale che nel 2009 è stato trasformato in spazio espositivo permanente grazie al prezioso aiuto del signor Valerio, una presenza indispensabile, ci spiega il collezionista enologo, che cura e allestisce personalmente le mostre temporanee di opere della sua collezione, arrivata oggi a comprendere, nel giro di 50 anni, circa 300 pezzi.
2: È stato un incontro fortuito, io ero enologo 50 anni fa, ero enologo, e quindi un viticoltore mi chiama, mi dice: senti, viene un problema, dov'è il vigneto? Non lo troverò mai perché non ho il senso dell'orientamento, e dico: guarda, troviamoci in un'osteria, a Contrattempi, è un nome abbastanza particolare. Vabbè, vado lì alle 4 e mentre aspetto questo viticoltore entra questo signore che si chiamava Erwin Sauter, che non avevo mai visto prima, e il quale ha un dipinto sotto braccio, che è questo dipinto, e mi dice: guarda, insomma, per farla molto breve, mi dice: sono rimasto senza soldi, non ti interessa? Io, che non avevo mai comprato un dipinto in vita mia e nemmeno un libro d'arte, insomma, noi in casa non c'erano, insomma, opere d'arte, noi veniamo da una famiglia contadina di Sonogno, non avevamo neanche l'acqua in casa. Fatto sta che poi sto quadro, più quasi per compassione che per... l'ho acquistato, cioè gli ho detto: sì, va bene, quanto costa? 200, ma mi spiace, non li ho, 50 anni fa, non è che fosse una gran cifra, ma comunque non li avevo su di me. E lui mi dice: non è un problema, te lo porto. e gli ho dato il mio indirizzo. Infatti il giorno dopo è arrivato e mi dice: ecco, c'ho qua il quadro. Io gli ho dato i soldi e poi dice: non posso fare una mostra qua in cantina? E lì io dico: no, veramente, guarda, non me ne intendo d'arte, ma non ho mai sentito che si fanno le mostre nelle cantine, si fanno, non so, nei musei, nelle gallerie. E lui insomma insisteva, sto poveraccio, mi faceva anche un po', e poi era un uomo anche molto robusto, insomma, mi faceva un po' paura. Fatto sta che mi ha detto: ma ci sarebbe una possibilità. Abbiamo avvistato la villa Ielmini, che era la casa del vescovo. Però questa casa non veniva utilizzata, praticamente era vuota, era previsto che la si demolisse, ma essendo, avendo delle cantine così belle, mi sono detto: no, non possiamo distruggere una cosa così. Noi che siamo, viviamo del vino, è una cantina storica, insomma, no? E così si è rimasta. E gli ho detto, questo caro Erwin Sauter, ho detto: guarda, ci sarebbe questa possibilità. E mancava un po' la luce, mancava tutto, ma in poco. E ha fatto la prima mostra nel 68. Fatto sta che poi si è sparsa un po' la voce, e a quei tempi non c'era Villa dei Cedri, non c'era Casa Rusca, non c'era il Museo Cantonale, quindi altri artisti mi hanno chiesto: so che c'è un posto così che lei mette a disposizione, e così davo la chiave a tutti. E così è nata, e poi è nata anche un po' la passione, ho cominciato a interessarmi, a acquistare qualche quadro, e poco a poco ho creato una raccolta di opere.
1: Da allora Matasci non si è più fermato, guardando appunto fuori la porta di casa agli artisti locali, allargando lo sguardo a tutta l'area lombarda.
2: Ho fatto una delle prime mostre, è stata di Filippo Boldini, di Giovanni Genucchi e di Gualtiero Genoni, quindi erano tre artisti importanti poi ai tempi, che erano, e quindi sono stato, devo dire, anche ho usufruito dei consigli. Piero Bianconi mi era molto amico, lui era già un po' là negli anni, ma così aveva simpatia e mi dava dei consigli, perché io ero veramente proprio digiuno, insomma, non capivo niente d'arte, insomma. Ecco, poi a poco mi sono fatto, vede, nel frattempo abbiamo raccolto più di 10.000 libri, non è che li ho letti proprio tutti, ma comunque li ho sfogliati, li ho presi uno alla volta, qualche volta anche dei gruppi che mi sono stati offerti, eccetera, quindi li ho guardati e mi sono fatto la mia piccola cultura, ma diciamo una parola grossa, ma un po' così, forse.
3: Un po' di sapere artistico.
2: Un po' di sapere, ecco, forse più che altro, anche un po' superficiale, ma insomma. Qualcuno mi ha detto: la sua collezione non ha un valore, diciamo, però ha un viso. E questo mi sembra un complimento, non è assolutamente speculativo, non ho mai comprato un quadro dicendo: questo magari aumenterà di valore. Infatti poi non facciamo commercio, questa è una fondazione adesso, perché pur avendo due bravissime figlie, però i quadri, papà, cosa ce ne facciamo, insomma? Non vorremmo venderli perché tu li hai raccolti con passione, non vorremmo darli a un museo perché, ammesso che li accetti, non finirebbero in cantina. E quindi, se uno vuole che quelle opere che ha raccolto continuino a vivere anche dopo la sua morte, e deve dargli una casa. Questo è indispensabile, perché una collezione che non ha uno spazio espositivo è una collezione morta.
1: Mario Matasci si sofferma davanti alle opere, ne legge le didascalie, accompagnate spesso da citazione di testi critici o degli stessi artisti. Ci presenta con parole e silenzi sui quadri, come fossero amici di lungo corso, di cui spesso ha conosciuto personalmente l'autore, come Varlin o Dobrzhansky. Molti sono i divani disseminati nelle sale che, ci spiega Matasci, non sono soltanto un dettaglio di arredamento.
3: Questo è un aspetto molto importante per lei, come le persone vivono questi spazi, come accedono.
2: Come lei vede, c'è la possibilità di sedersi, e questo è importantissimo. A me è capitato di andare in certi musei, di rimanere anche delle ore, perché la mostra mi interessava molto, ma alla mia età, io ho 86 anni, ero stanchissimo, avrei avuto bisogno di una sedia per rilassarmi un attimo, per consultare un catalogo, e questa è una cosa che la gente apprezza molto, è come un grande salotto, insomma. Se lei guarda un quadro seduto in piedi, cambia totalmente. Infatti lei vede solo l'allestimento, sono piuttosto bassi, perché la gente si siede e guarda i quadri. Io quando andavo da un artista, da un pittore, la prima cosa dice: guarda, dammi una sedia, poi dammi, fammi vedere i quadri, perché il corpo deve essere rilassato. Guardare con interesse un'opera d'arte richiede una grande concentrazione.
1: La sua collezione si concentra su pochi nomi, dice lui, pochi amori ma grandi amori, coltivati con caparbietà, come nel caso di Morlotti, Dobrzansky, Käthe Kollwitz.
2: Cioè io mi sono concentrato su pochi artisti, ma di questi pochi artisti posso dire che abbiamo veramente dall'inizio, abbiamo un po' tutta la storia. Cioè di Morlotti abbiamo i quadri del 40, del 39-40, e abbiamo l'ultimissimo quadro che ha dipinto. Sì, cioè non è il nome che mi interessa, non è avere un Morlotti, ma avere il Morlotti. E tra l'altro abbiamo, non è questo, ma abbiamo un quadro di Bagnanti del 59, dove Morlotti dice: questo è l'opera più importante che ho fatto.
3: Questo è un altro pittore molto importante nella sua storia.
2: Nella mia storia sì, è uno dei più importanti, sicuramente perché è proprio pittore nostro, di cinese a tutti gli effetti, nel senso che è venuto a 7 anni a Lugano, ha fatto Brera, era amico sia di Morlotti che di Kigne, che di Francese, che di Varnè, era molto amico di Varnè. Ecco, è un po' quel gruppo lì che io ho raccolto, insomma. E qua c'è la grande Kollwitz, il mio grande amore, se si può dire, perché ho visto la mostra nel 77 a Zurigo, al Kunsthaus, e ho cominciato un foglio dopo l'altro. In 40 anni, cioè abbiamo 70 opere nella fondazione, e sono fogli che si comprano uno alla volta, scoprendolo, girando, seguendo. È però una grande soddisfazione. Vede, questo è il ciclo della guerra: la madre che offre il figlio per la patria, il figlio, questo è il figlio della Kollwitz, trascinato al fronte, il telegramma: vostro figlio è caduto. E penso che per una madre perdere un figlio sia la cosa più tragica. Si direbbe che vogliono compenetrarsi. Terribile, terribile. Guardi, c'è stata una signora, vengo su, era seduta lì e piangevo, dico: signore, non sta bene lei? Dice: mia madre è morta da poco. Questa è l'opera più preziosa che abbiamo, questa è un Louis Sutter. Ecco, questo, vede, le dicevo prima l'emozione, ecco, questo mi dà un'emozione incredibile. Io quando l'ho visto riprodotto ho detto: questo è un quadro che ho fatto dei sacrifici per averlo, dovevo averlo. Noti bene che non sono cattolico praticante, insomma, non è che, ma qua sento proprio la, come si racconta nel Vangelo, Gesù muore e poi viene questo uragano che spazza via tutto, e qua lo sento proprio in queste, fatto con le dita. Louis Sutter dipingeva con le dita, ha una storia incredibile che è stata scritta, c'è un romanzo di Michel Layat, sì, a 40 anni l'hanno messo in una casa per anziani perché era un grande violinista che ha suonato nelle orchestre importanti anche negli Stati Uniti, ma però poi aveva delle visioni, durante il concerto smetteva una volta, due, poi gli hanno detto: guarda, insomma, così non possiamo andare avanti, e l'ha messo in questa casa per anziani. È una storia terribile.
1: Una storia terribile come quella di Zoran Musić, segnato dalla tragica esperienza del campo di concentramento di Dachau, artista al quale Matasce ha appena dedicato una mostra monografica nello spazio di Tenero, partendo dalla serie di disegni intitolata Non siamo gli ultimi, che ritraggono i cadaveri e i corpi scheletrici dei deportati.
2: E queste sono le opere di Musić che appartengono alla fondazione. Una, due, tre, quattro, cinque, 6-7 andranno il mese di aprile al Museo Leopold di Vienna, che fanno una grande mostra con 160 opere di Musić.
3: Quindi molte delle opere nella sua collezione viaggiano.
2: Non faccio difficoltà, c'è della gente che dice sì, presto però voglio la cassa, ma dico ma per cosa? Io cerco di aiutare chi fa delle mostre da quel lato lì, perché vede, se uno ama veramente le sue cose è felice se altri le possono godere. Così.

0: L'unico quadro che mi è sfuggito, parlo di forse 40 anni fa, ero stato a Losanna e c'era un bè con uno di questi papi o cardinali ed era in una galleria di Losanna a Lispoli e costava 100.000 franchi. Io mi ero posto dei limiti, però fosse stato a Milano, poi sarei ritornato, magari mi sarei convinto, ma allora niente. Però poi col tempo ho detto, ma in fondo mi piace, mi era rimasto, non è che mi piace tutto Bacon, lo considero un grande, ma non. E ho telefonato forse un anno dopo, costava già 100.000 dollari, e 100.000 dollari voleva dire 250 o 300.000 franchi. E lì ho detto no,
1: Non
0: non
1: ci
0: è
1: va.
0: nelle mie possibilità. Poi l'ho visto da Baieler alcuni anni dopo, era stato venduto per 800.000 e credo che adesso è un quadro da 3-4 milioni. Credo che è l'unico quadro veramente
1: Crea.
0: che avrei potuto avere, che mi sarebbe piaciuto avere, l'unica occasione che ho perso.
1: Uno
0: Sono
1: su
0: 50 anni,
1: 50 anni è andata
0: no,
1: bene.
0: ma bisogna seguirlo, sentire, vedere. Ricevevo i cataloghi, sempre col batticuore, speriamo che non ci sia niente che mi interessa, perché poi dopo non si dorme più di notte. Tante volte costa più la ciliegina che la torta. Perché il foglio che ti manca, ecco, avevo per esempio che è il ciclo della guerra, mi mancava le madri che tengono, che si chiama il titolo, le madri, no? Ecco, mi mancava quello, avevo tutti gli altri fogli, mancava quello. Ho prestato queste opere per una mostra che hanno fatto a Legnano e lì ho conosciuto, perché ho conosciuto un mercante, un gallerista tedesco e gli ho detto cerco questo. Gliela trovo io, l'ho pagata 3 volte di più del prezzo,
1: Però l'ha
0: però
1: trovata
0: ci
1: comunque.
0: volevo.
2: Siamo a Tenero, nell'edificio dell'ex Federazione Ortofrutticola, oggi adibito a galleria e a negozio, dove sono in vendita i vini di famiglia, ma anche quelli dei suoi colleghi viticoltori, ci tiene a ricordare Mario Matasci, che con i suoi fratelli ha dedicato anche parte della sua vita al vino.
0: E guardi, ormai io ero destinato a fare l'enologo,
1: Era
0: perché sì, ero
1: destinato.
0: destinato perché quando avevo
1: Perché?
0: 6 anni a tavola i miei genitori bevevano un po' di vino e io, va bene anche te, ti prepariamo la tua bottiglietta, va bene, tutto contento, mi verso, dico ma chi è che ci ha messo l'acqua? Ah, mio papà si è illuminato, ha detto tu sarai l'enologo. E così sono diventato enologo. No, devo dire che anche ho avuto delle grandi soddisfazioni anche sul lavoro. Ecco, per esempio la selezione d'ottobre, che è uno dei vini più conosciuti dei Merlot, ecco, ed è molto consumato anche nella Svizzera, quello che ci tiene a galla, insomma. E questa è stata una mia creatura, se possiamo dire così, perché io ho studiato enologia a Losanna. Ecco, io ho fatto il liceo a Svitto e poi sono andato a Losanna e quindi sono venuto un po' con quel gusto lì, volevo fare un Merlot che fosse Pinot, in pratica più fruttato, meno tannico, meno duro. E siccome quando ho cominciato nel 52 i cinesi bevevano Barbera, insomma, e che beveva il vino ticinese erano gli svizzeri tedeschi che venivano in vacanza. E loro bevevano, però erano abituati al Pinot e quindi sto vino non incontrava. E allora io ho fatto, lo chiamano un vino per svizzeri tedeschi in modo spregiativo, ma a me va bene, insomma, l'importante è che la gente lo apprezzi, no?
2: Stiamo per congedarci, ma scendendo le scale, Matasci mi invita ancora a guardare una riproduzione di uno dei quadri che predilige. È La donna alla finestra del pittore svizzero Johannes Robert Schürch, un corteggiamento durato 20 anni.
0: La signora Bieber, che è morta centenaria, non voleva mai venderlo, insomma. Io quando facevo delle mostre collettive a tema, dicevo, senta, presterebbe quel quadro lì che mi sì, viene a prendere, abitava a Lucerna. E ogni volta lo riportavo, dicevo, guarda, c'ho qua dei soldi, me lo lasci. Non ho niente da fare. Poi un giorno ho trovato l'ultimo autoritratto. Allora vado da lei e dico, questo è l'ultimo autoritratto che fa. A questo devo averlo io. Quanto vuoi? Ho detto, no, non voglio niente, mi dai la donna alla finestra. E così sono riuscito a averlo. Dopo 20 anni di
1: attesa.
0: Di attesa. E lì è stata veramente, è un quadro stupendo, glielo farò vedere la prossima volta che vieni. Le occasioni passano e bisogna essere pronti a sfruttarle.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini. Domani in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Sera.
4: Il ritorno a casa della nazionale svizzera di calcio e l'abbraccio dei tifosi a Zurigo. Partirà da qui l'odierna edizione di 6 di sera. Buonasera da Giuseppe Bucci. Dopo l'omaggio a Giacca e compagni ci occuperemo di Canicola ancora, già perché fa molto caldo anche negli ospedali e i sindacati Vodesi e Ginevrini chiedono che l'aria condizionata sia tenuta accesa a tutela del personale e non solo. Non sempre facile, vista anche l'anzianità di edifici e impianti elettrici. Siamo andati a vedere come ci si muove all'interno dell'EOC, dove tra l'altro c'è una novità: una nuova domanda di costruzione è stata depositata per la nuova centrale per il freddo al Civico di Lugano. 10 anni fa l'attentato di Nizza, un camion investe le persone presenti sul lungomare della cittadina, i morti sono 86, ripercorreremo quei fatti anche con la testimonianza di una ticinese che era lì e ci chiederemo cosa è cambiato da quegli eventi che hanno sicuramente segnato uno spartiacque per chi si occupa di antiterrorismo. Sempre dall'estero torneremo sull'attacco dell'amministrazione Trump alla Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia, incaricato di perseguire genocidi e crimini di guerra, e ci chiederemo perché questo attacco avviene proprio ora. Risponderà un ex giudice della CPI. Infine i fatti di Faido e Leontica, dopo aver digerito lo shock e le informazioni ancora non esaustive, diciamo così, della fornita ieri dalla polizia, oggi ci siamo presi il tempo per riflettere sul femminicidio, sui segni premonitori, sulla prevenzione.
5: Molti autori di femminicidio non hanno precedenti per reati violenti, quindi il fatto di guardare il passato giudiziario, a mio avviso, non è sufficiente. La vera domanda non è se ci fossero dei segnali, la vera domanda è se il sistema fosse in grado di riconoscerli e interpretarli correttamente.
4: Lei è Roberta Schaller, giurista e criminologa, esperta proprio in violenza di genere. E dunque oggi è la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica ai mondiali, nonostante l'amaro finale contro l'Argentina. La squadra è rientrata questa mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff all'aeroporto hanno preferito proprio una piazza, un modo per dare la possibilità ad ancora più persone arrivate un po' da tutta la Svizzera di vedere da vicino i propri beniamini. Allora, suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare, nel reportage di Emanuele Ferrari.
6: Zurich.
7: Bien du Fribourg.
8: Von Einsiedeln.
9: Depuis Neuchâtel.
10: Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno. Molti per essere certi di vedere i propri idoli arrivati di buon mattino.
11: Wir erwarten sehr viele Leute, darum sind wir bereits jetzt schon hier.
10: Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica, intrattenimento con dei giocolieri del pallone e poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani. Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
12: Ja sicher, kein Problem. Er wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
10: Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
3: Chaka.
6: Embolo.
7: Chaka. Denendoi.
8: Chuan Monsambi.
10: Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
9: Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
10: Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
9: Allora, sicuramente Ndoye, Embolo, Chaka, in realtà tutti veramente. Sono stati eccezionali veramente, sì, ci hanno fatto proprio sognare.
10: E un ringraziamento invece ai tifosi arriva dal palco dalla voce dell'allenatore della nazionale.
13: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Danke.
10: Murat Yakin, che non ha nascosto che sarebbe rimasto volentieri per un'altra settimana oltreoceano, ma che ha sottolineato pure il piacere del vedere così tanti tifosi in piazza ad accoglierli. Un incontro che si è chiuso dopo una mezz'ora con il lancio di palloni da calcio nel pubblico, un ricordo per chi è riuscito a prenderne uno da mettere in bacheca in attesa della prossima grande impresa.
4: E questo dunque l'abbraccio dei tifosi a Zurigo, alla nazionale di calcio. Adesso torniamo a parlare di caldo. Fa ancora caldo, anche se forse un po' meno dei giorni scorsi. Ieri sindacati vodesi e ginevrini, così come impiegati degli ospedali universitari di Ginevra, hanno organizzato una piccola manifestazione davanti a un ospedale geriatrico nella campagna ginevrina. Denunciano temperature che superano i 30 gradi all'interno di infrastrutture vetuste e che mettono in pericolo pazienti e personale. Allora, Aaron Guidotti, di che situazione stiamo parlando?
14: Di alcune camere e ali d'ospedale dove il termometro può salire addirittura fino a 36 gradi. L'ospedale geriatrico non è stato scelto a caso per la manifestazione. Sappiamo che gli anziani sono più sensibili agli effetti del caldo. Le campagne di prevenzione spesso consigliano loro di frequentare luoghi freschi, ma se vengono ricoverati in ospedale, quindi già la situazione non è piacevole, si ritrovano a dover sopportare temperature estreme. I sindacati chiedono chiaramente che tutti gli ospedali siano dotati di aria condizionata, sindacati che criticano le misure prese finora. Ad esempio dicono che le sale climatizzate per molti pazienti sono difficilmente raggiungibili e che il problema è soprattutto nelle camere. Inoltre dicono che per il personale non si è fatto nulla e che la risposta che è stata data, dicono con un po' di ironia ma neanche troppa, è stata un gelato a settimana e 15 minuti di pausa in più. Personale che lavora a ritmo rallentato fatica a concentrarsi e per cui le situazioni di emergenza risultano ancora più critiche.
4: Questa dunque la denuncia, qual è stata la risposta degli ospedali universitari di Ginevra?
14: Che si sta già facendo tanto, ma che la struttura vetusta non permette di fare miracoli. Sentiamo il direttore Robert Mardini.
15: Abbiamo rafforzato il nostro piano d'azione su tre fronti: la protezione dei pazienti, il sostegno alle équipe e gli adeguamenti tecnici degli edifici. Per citare alcuni esempi, abbiamo individuato 175 pazienti giudicati prioritari a causa del caldo intenso. Questi pazienti beneficiano quindi di camere e spazi climatizzati quando la situazione clinica lo richiede. Disponiamo di tre zone rinfrescate con aria condizionata. Abbiamo sistematicamente potenziato l'idratazione e il monitoraggio clinico dei pazienti con piatti freddi e gelati, oltre a misure di rinfresco corporeo.
14: Ma l'isolamento degli edifici rimane molto scarso, il quadro elettrico è estremamente vecchio e quindi l'ospedale, ad esempio, non permette nemmeno ai pazienti di portare il proprio ventilatore o il proprio climatizzatore da casa. Concludo con le parole del direttore su quanto rappresenterebbe in termini di investimenti rimodernare gli ospedali universitari di Ginevra.
16: E donc là je vous donne un chiffre, le parc hospitalier DHUG,
15: allora vi do una cifra. La superficie ospedaliera in questione di 580.000 metri quadrati e per ristrutturarla ci servirebbero 4 miliardi su 20 anni. Il Gran Consiglio ha appena approvato un progetto di ristrutturazione delle tre ali di un ospedale, ma ci sono altri progetti, tra cui la costruzione di un nuovo ospedale. Ma questo richiederà 5, 10 o 15 anni.
4: Questa dunque è la situazione a Ginevra. Quale invece la situazione in Ticino? Nicola Liunda ha interpellato Michele Broggini, responsabile dell'area infrastrutture e operations dell'ente ospedaliero cantonale. Sentiamo.
3: Come ente ospedaliero abbiamo diversi immobili di diverse età e quindi con diversi standard tecnici. Direi che tutto sommato la situazione è sotto controllo. È evidente che per gli immobili più vecchi, dove gli standard non sono ancora quelli attuali, si osservano delle temperature, delle condizioni all'interno degli immobili che sono al limite sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro che le condizioni di degenza del paziente. Ecco.
6: Quali sono le zone e le strutture dunque più critiche in cui necessita un intervento più immediato?
3: Ma qua bisogna fare un po' un distinguo, perché gli interventi possono essere di breve termine, quindi con degli interventi puntuali di ventilazione e via dicendo, mentre i veri interventi che risolvono questo problema sono di più lungo termine e passano da progetti di ristrutturazione completa sia degli impianti che dell'edificio, dell'involucro. Sappiamo quali sono gli edifici più sensibili, che evidentemente sono quelli più vecchi, e abbiamo in previsione dei lavori di ristrutturazione che però non si limitano solo all'aspetto della gestione del caldo rispettivamente del freddo, ma si tratta di risanamenti veri e propri a tutto spettro che toccano anche le condizioni di accessibilità, di sicurezza, di comfort in generale.
6: Quindi risanamenti che sicuramente hanno il loro costo. A livello più immediato invece cosa si sta pensando?
3: Ma nell'immediato bisogna intervenire con delle misure di buon senso, vale a dire l'utilizzo di ventilatori, degli oscuranti. Ci sono però dei progetti, forse questo va detto, già intesi a potenziare l'impiantistica. In particolare mi piace segnalare che stiamo avviando il progetto di nuova centrale del freddo per l'ospedale civico di Lugano. È stata depositata proprio settimana scorsa la domanda di costruzione e l'inizio dei lavori è previsto per la fine di quest'anno.
6: Una delle sedi più problematiche in ambito protezione del caldo?
3: Sì, evidentemente dato la sua conformità e l'esposizione al sole che ha e all'anno di costruzione sicuramente è una delle sedi maggiormente sensibili.
6: Quindi un ultimo passo che risulta essere una novità per un edificio che ricordiamo è in funzione dal 1980. Ecco, qui ci sono questioni strutturali. Ci sono anche ragioni più di ordine medico, non sempre l'aria condizionata è benvenuta.
3: Sì, non sempre una differenza di temperatura elevata tra l'esterno e l'interno può essere raccomandabile anche dal punto di vista della salute.
6: Esiste all'interno dell'EOC una strategia che è dedicata proprio alla gestione del caldo?
3: Questo tema è trattato più in generale nella strategia di investimenti per l'ente ospedaliero. Ricordo che come immobili e impianti investiamo circa 40-45 milioni di franchi all'anno e quando si tratta di rinnovare una parte di immobile o un immobile intero si considera tutto, non solo la parte del comfort climatico, ma evidentemente questo è un aspetto molto importante per noi. Chiaramente le condizioni di degenza, le condizioni di lavoro per i collaboratori sono prioritarie.
6: Ecco, all'interno dell'ospedale ci sono tante sale, ci sono tante camere, come si è messi a livello di spazi tecnici, definiamoli così, come ad esempio le sale operatorie?
3: La situazione è assolutamente sotto controllo, ecco, preme rassicurare tutti nel dire che non ci sono problemi da questo punto di vista, i problemi si riscontrano solo in determinate parti, non critiche dal punto di vista medico delle sedi.
4: Michele Broggini, responsabile dell'area infrastrutture e operations dell'EOC. 10 anni fa il terribile attentato di Nizza che costò la vita a 86 persone, oggi si commemorano le vittime di quell'attacco lungo la promenade des Anglais avvenuto il 14 luglio del 2016 quando nella città sulla Costa Azzurra si celebrava la festa nazionale.
17: Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo distintamente di essermi chinata a togliermi le scarpe perché sennò non sarei riuscita a correre e mi sono messa a correre in avanti senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto siamo entrati in un ristorante e ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
4: La voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle. Vi segnalo che sulla nostra pagina web potrete trovare l'intervista integrale. Noi stiamo però su questo attentato di stampo jihadista a Nizza, uno dei più drammatici per la Francia, per l'Europa intera in realtà. Ha segnato anche una novità che ha messo a dura prova chi il terrorismo lo deve prevenire. Di questo parleremo tra poco. Prima però andiamo a Parigi con il nostro Alessandro Grandesso, innanzitutto per ripercorrere quei drammatici attimi.
18: Buonasera, in quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza, venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni di Agno, più di 450 i feriti, 14 i minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Lawayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter.
4: Ecco, questi fatti verranno ricordati stasera, ci sarà una commemorazione in un clima però un po' particolare.
18: Sì, proprio poco fa sono iniziate le cerimonie in presenza del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. È previsto anche un concerto serale dell'Orchestra Filarmonica di Nizza e alle 22.34 si accenderanno 86 fasci di luce sulla promenade proprio per ricordare le persone assassinate. Ma nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa, mentre stasera c'è il rischio che proprio quando si accenderanno le luci sulla promenade nel resto della città e anche del paese non si pensi all'attentato, ma si festeggi nell'euforia generale non solo la festa nazionale, ma soprattutto l'eventuale vittoria della Francia in semifinale della Coppa del Mondo.
4: Alessandro Grandesso da Parigi. E l'attentato di Nizza fu, lo abbiamo anticipato, uno spartiacque per la sicurezza europea, per la lotta al terrorismo. Ne parliamo con Frédéric Esposito, politologo del Global Studies Institute all'Università di Ginevra, esperto tra le altre cose proprio di lotta al terrorismo. Buonasera professore.
19: Buonasera.
4: Allora, l'attentato di Nizza è stato il primo grande attacco terroristico di massa in Europa, condotto utilizzando un veicolo pesante per falciare la folla. Fu vissuto come da chi deve fare prevenzione? Fu una sorpresa?
19: L'uso di un veicolo come arma non era del tutto nuovo, ma la portata dell'attentato di Nizza lo fu certamente. L'attacco avvenne dopo Charlie Hebdo, Oliver Kasher e gli attentati del 13 novembre 2015. La Francia stava vivendo una sequenza terroristica di intensità eccezionale e allora la prevenzione era particolarmente difficile in questo caso di Nizza, perché l'autore era noto per reati comuni ma non come militante jihadista, un profilo violento e psicologicamente instabile. L'inchiesta mostrò che aveva effettuato dei sopralluoghi, ma la presenza di un camione per le consegne non costituiva di per sé un segnale sufficientemente allarmante.
4: Quindi la difficoltà, insomma, della prevenzione. Ecco, quell'attentato sì, ha dimostrato anche la facilità con cui un singolo individuo può colpire un grande assembramento senza l'uso di armi da fuoco o esplosivi. Da allora ci sono stati ancora eventi simili, ma non della stessa portata, per fortuna. La protezione degli spazi pubblici è stata ripensata in tutto il mondo, insomma, si è agito dopo quegli eventi.
19: Giusto, Nizza ha dimostrato che un individuo isolato poteva provocare un numero molto elevato di vittime utilizzando un mezzo banale e facilmente accessibile. Da allora la protezione dei grandi eventi è stata rafforzata, barriere, dissuasori, controlli agli accessi, separazione dei flussi dei veicoli e pedoni, videosorveglianza, eccetera. Ma la sfida resta tuttavia quella di garantire la sicurezza senza trasformare le nostre città in fortezze. Una democrazia non può eliminare ogni rischio, deve rendere gli attacchi più difficili e limitarne le conseguenze, preservando al tempo stesso spazi pubblici aperti e accessibili.
4: Ecco, una domanda che probabilmente esce un po' dal ricordo di quell'attentato di Nizza e ci riporta ad oggi, perché viviamo in un contesto di estrema tensione in Medio Oriente, conflitti, guerre, interventi occidentali in Medio Oriente ci sono, nei decenni passati avevano alimentato atti terroristi di ispirazione jihadista. In questo contesto, per fortuna naturalmente, non li vediamo più in Europa, o almeno non con la stessa gravità e frequenza. Come si spiega?
19: La minaccia jihadista non è scomparsa, ma ha cambiato forma. Nel 2015 lo Stato Islamico controllava un territorio, disponeva di risorse e campi di addestramento ed era in grado di organizzare operazioni complesse in Europa. La perdita di quel territorio dello Stato Islamico e il rafforzamento della cooperazione tra i servizi hanno ridotto questa capacità. Oggi la minaccia proviene soprattutto da individuali isolati o da piccole cellule radicalizzate online. I loro attacchi sono spesso più rudimentali e meno coordinati, anche se rimangono difficili da prevenire. Parallelamente, il centro di gravità del jihadismo si è spostato verso l'Africa, in particolare nel Sahel, nel bacino del lago Chad, in Somalia e in Mozambico. I conflitti in Medio Oriente continuano tuttavia ad alimentare la propaganda e i processi di radicalizzazione in Europa.
4: Grazie per queste considerazioni, Federico Esposito, le auguro una buona serata.
19: Grazie a lei, buona serata.
4: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump va all'attacco della Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia incaricato dal 2002 di perseguire genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In una presa di posizione sul Wall Street Journal, il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che l'obiettivo di Washington è niente meno lo smantellamento della CPI. Andrea Vaosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, allora perché questo attacco alla Corte e perché proprio ora?
20: Ma diciamo che questo attacco frontale rientra nella logica dell'America First, cioè il principio che la sovranità degli Stati Uniti viene prima di ogni altra cosa, che questa amministrazione americana rifiuta ogni tipo di ingerenza negli interessi nazionali, nello specifico l'esistenza stessa di una giurisdizione internazionale. In un videomessaggio postato sulla piattaforma X, il segretario di Stato americano Marco Rubio parla addirittura di una guerra dichiarata contro gli Stati Uniti d'America. Una guerra che al posto dei proiettili impiega la forza bruta del diritto internazionale.
21: The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts and the force of so-called international law.
20: Quanto alla tempistica, bisogna ricordare che fin dal suo primo mandato Donald Trump ha avuto un rapporto molto conflittuale con tutte le istituzioni sovranazionali. Ma nel caso della Corte dell'Aia tutto è precipitato con la guerra di Israele a Gaza e con l'emissione del mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. La Casa Bianca allora aveva reagito imponendo sanzioni contro membri e funzionari della Corte Penale Internazionale. Oggi Washington fa un ulteriore strappo cercando di convincere i suoi alleati a rifiutare la legittimità della Corte dell'Aia.
4: Andrea, nel mirino della Casa Bianca però non c'è soltanto la Corte Penale Internazionale, e l'amministrazione Trump ha già mostrato la propria insofferenza nei confronti di altre istituzioni sovranazionali.
20: Beh, certo, basta ricordare che uno dei primi passi di Donald Trump, una volta rieletto, è stata l'uscita bis dall'accordo sul clima di Parigi, a cui ha fatto seguito l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma più in generale è tutta l'architettura dell'ordine mondiale sovranazionale che è sotto attacco, come ha denunciato ieri il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
22: The Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, were created by sovereign member states. And they are, as the Secretary General has often said, under threat and under attack.
20: La linea dell'amministrazione Trump sembra chiarissima: sottrarsi a qualsiasi vincolo sovranazionale, ripudiare qualsiasi erosione della propria sovranità nazionale. Uno degli esempi più emblematici e per certi versi caricaturale è la creazione del Board of Peace, un organismo guidato con poteri praticamente monarchici dal presidente degli Stati Uniti, che nella volontà della Casa Bianca dovrebbe sostituirsi alle Nazioni Unite per gestire i conflitti globali. Insomma, che si tratti di questioni di diritto e del sistema della giustizia, di fiscalità internazionale con gli attacchi alla Global Minimum Tax, oppure di tutela della salute, di lotta alle epidemie, l'America di Donald Trump balla da sola e cerca deliberatamente di indebolire e delegittimare le regole e l'intera impalcatura dell'ordine internazionale.
4: Andrea Vosti da Washington, lo abbiamo sentito, il segretario di Stato americano Rubio ha definito la Corte Penale Internazionale, citiamo, un tribunale retto da burocrati globali non eletti che sostengono che il loro potere sia illimitato. E allora sentiamo cosa replica Kuno Tarfusser, che è stato giudice della Corte Penale Internazionale per 10 anni. Allora, qual è la legittimità di questa corte?
0: Intanto ho fatto sempre il magistrato e non sono un burocrate. Oltretutto sono stato eletto, perché il procuratore della Corte Penale Internazionale sono eletti negli stati che hanno ratificato lo statuto, sono eletti alla sede delle Nazioni Unite, quindi non è che non siamo eletti. Davvero non abbiamo mai pensato di avere un potere illimitato, tant'è che il potere che la Corte ha, e quindi che i giudici e il procuratore esercitano, sono i poteri che sono dati dagli stati attraverso un trattato. Cioè, non è che ce lo inventiamo noi il potere, cioè è veramente una roba ridicolissima.
1: Come mai questa campagna proprio ora?
0: L'unica lettura che posso dare è che la settimana prossima, venerdì 24, si apre a New York, alla sede delle Nazioni Unite, una sessione speciale dell'Assemblea degli Stati Parte, quindi dell'Assemblea di tutti gli Stati 125 che hanno ratificato lo Statuto di Roma, per decidere se imporre delle sanzioni alla persona del procuratore Karim Khan e quindi toglierlo di mezzo sostanzialmente e cercare un nuovo procuratore, oppure se, diciamo, assolverlo dall'assurda accusa, assurdo lo dico io, dall'assurda accusa di, diciamo, il sexual harassment,
1: di
0: molestie sessuali nei confronti di una sua collaboratrice.
1: Ecco, ricordiamo, Karim Khan è il procuratore che indaga su crimini di guerra commessi dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È questo il motivo?
0: Sì, vero. Sì, è vero, però fa anche indagini contro Hamas, fa anche indagini contro Putin, cioè, quindi non è una questione relativa a Netanyahu. Il problema è che il governo israeliano non può essere neanche investigato, perché se no non so cosa può succedere. Cioè, quello che è la colpa di Khan è che lui non distingue i reati o i crimini internazionali tra crimini buoni e crimini cattivi a seconda di chi li ha commessi. Questa è la sua colpa. Quando ha chiesto il mandato di arresto nei confronti di Putin, tutti erano contenti, l'Occidente in particolare, mentre quando gli ha chiesto il mandato di arresto contro Netanyahu evidentemente non erano contenti. La colpa è che non sa distinguere, cioè veramente una roba vergognosa.
1: Però qual è la legittimità della Corte Penale Internazionale? Perché ci sono state comunque delle critiche anche fondate, alcuni hanno l'impressione che alla fine vengano condannati solo capi di Stato di paesi poco influenti.
0: Evidente, perché nel momento in cui si aprono delle indagini su persone influenti, di stati altrettanto influenti, evidentemente c'è una sommossa, come adesso, degli Stati Uniti nei confronti della Corte. Quindi è una Corte certamente molto giovane e il suo destino dipende molto dalla settimana prossima, no? Una Corte si mantiene anche in base alla sua credibilità, no? Nel momento in cui gli stati che vi aderiscono tolgono di mezzo un procuratore perché non è gradito, oltretutto non è gradito a chi neanche fa parte della Corte, evidentemente la credibilità della Corte come tale, come istituzione, ne va a risentire.
1: C'è in corso questa campagna iniziata dal Dipartimento di Stato americano. Oltre alle parole che delegittimano la Corte, si ventilano anche però la revoca dei visti per chi lavora alla Corte Penale Internazionale e sanzioni pesanti. Quanto preoccupato è lei?
0: Ma sono molto preoccupato per la Corte, perché io credo che la Corte Penale Internazionale sia una cosa straordinaria, un potenziale straordinario a garantire o a ripristinare la pace. Invece si vuole smantellare questa istituzione che in realtà potrebbe contribuire moltissimo. E nel momento in cui gli Stati Uniti sanzionano i membri non dando i visti e sanzionano le aziende americane che lavorano con la Corte, è chiaro che la Corte ha difficoltà a sopravvivere, perché basta fare i nomi di Microsoft, di Google, delle banche, no, del circuito bancario. Nel momento in cui l'amministrazione americana sanziona queste aziende americane se ed in quanto collaborano con la Corte, chiaro che non collaborando più la Corte ha difficoltà ad operare, no?
1: Diceva che la Corte Penale Internazionale contribuisce alla pace. In che modo specifico?
0: Per la prima volta sono stati codificati cosa sono i crimini internazionali, no? Cioè, perché c'è stato Norimberga, poi non c'è stato più nulla fino all'ex Jugoslavia, poi è arrivata la Corte Penale Internazionale. Diciamo, la minaccia che un'entità superiore agli stati può intervenire a giudicare e a reprimere determinati comportamenti, se opportunamente sostenuto, può veramente andare ad incidere sui comportamenti di quei, diciamo, capi di Stato, capi di governo che fino adesso si sentivano in diritto di fare quello che volevano. Il senso della totale impunità viene meno se la Corte può operare in maniera corretta e concreta. Certo che se la vogliono smantellare, anche questo effetto non ci sarà più.
4: Era il magistrato Kuno Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, al microfono di Bettina Müller. Tra poco torneremo sui fatti che hanno turbato il Ticino negli ultimi giorni, il femminicidio di Faido e l'epilogo a Leontica 24 ore dopo. Prima Nicola Lund con altre notizie in breve.
6: In Francia, l'abbiamo sentito, si sta svolgendo la festa nazionale. Il presidente Emmanuel Macron a Parigi ha celebrato la parata del 14 luglio sui Champs-Élysées, dove 6.700 soldati e centinaia di mezzi bellici hanno sfilato. Una dimensione mai raggiunta in precedenza, con lo scopo di mostrare la forza dell'esercito francese. Una festa per la Francia, ma anche per l'Ucraina. I suoi alleati erano infatti presenti, il presidente Zelensky e 24 capi di Stato e di governo europei. Al loro seguito e parte della sfilata 500 soldati a rappresentare lo sforzo nel conflitto. E oggi è stato condannato David Sanchez, fratello del premier spagnolo Pedro Sanchez. L'accusa è di prevaricazione amministrativa. David Sanchez avrebbe approfittato della sua posizione di potere per ottenere l'incarico di coordinatore delle attività dei conservatori provinciali. La condanna lo esclude da qualsiasi incarico pubblico per 9 anni. Si tratta di un ulteriore colpo per il premier Sanchez. Negli ultimi mesi, infatti, diverse persone vicine a lui sono state indagate dalla giustizia spagnola. Il progetto Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità dei flussi finanziari fra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti fra i due livelli istituzionali e dalla riforma della piattaforma dialogo cantone-comuni nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, questo il suo nome, con l'obiettivo di passare da una logica di semplice consultazione a una reale collaborazione nella definizione delle soluzioni.
4: I fatti di Faido e Leontica. Negli ultimi giorni siamo stati travolti, anche sconvolti, dall'ennesimo femminicidio, il terzo dall'inizio dell'anno in Ticino. Siamo a 16 in Svizzera. Un uomo di 59 anni ha ucciso la sua ex moglie in una struttura riabilitativa a Faido e poi per 24 ore ha tenuto in apprensione la comunità di Leontica fino all'epilogo finale. Un'esplosione provocata dallo stesso uomo, noto per essere persona non facile, esplosione con cui tra l'altro si volevano colpire gli agenti intervenuti sul posto, così ha precisato ieri la polizia. Noi questi fatti li abbiamo voluti analizzare con una criminologa, giurista, specializzata in violenza di genere e violenza domestica, una riflessione sul concetto di femminicidio e gli strumenti per prevenirlo. Lei si chiama Roberta Schaller, l'abbiamo intervistata nel pomeriggio e vi proponiamo di ascoltare adesso questa nostra chiacchierata. Buonasera Roberta Schaller e grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
4: Allora, abbiamo voluto prenderci un po' di distacco dagli eventi, dalla comunicazione della polizia di ieri, prima di affrontare alcune questioni di fondo che sono legate a fatti come questi, sono legati ai femminicidi. Io però prima partirei proprio da qui, da questo aspetto terminologico, perché in questi giorni si è parlato di tante cose, c'è un divorzio lontano nel tempo, di 20 anni fa in questa vicenda, ci sono anche dissidi finanziari con la vittima, l'ex moglie, come possibile elemento che ha giocato un ruolo, e allora le chiedo, per sgombrare il campo, nessun dubbio sul fatto che è corretto parlare di femminicidio in questo caso?
2: Sì, se i fatti saranno confermati dalle indagini, come sembra, siamo di fronte a tutte le caratteristiche di un femminicidio. Quello che volevo precisare è che il femminicidio non è semplicemente l'uccisione di una donna, è l'esito finale di una dinamica di controllo e di dominio che spesso dura mesi e anni, come in questo caso. E il femminicidio non è che è un'esplosione improvvisa di violenza, quando parlano di raptus o cose del genere, no, è l'ultimo atto di una dinamica di controllo. Nella nostra grande maggioranza dei casi la violenza non inizia con un pugno, ma inizia molto prima. E i segnali sono, per esempio, un controllo continuo, come una si veste, chi frequenta, e questo è il vero controllo coercitivo. Poi il controllo economico, minacce, e poi nella stragrande maggioranza dei casi è l'incapacità di accettare la separazione. Accanto a questi segnali ci sono questi fattori che aumentano il rischio di un'escalation, che possono essere la separazione, una malattia, problemi economici, la perdita del lavoro, gravidanza e acquisto disponibilità di armi. E se vediamo, diverse di questi fattori erano presenti anche nel caso di Leontica, sì.
4: Di Faido e di Leontica. Qui c'è poi una particolarità forse su cui volevo soffermarmi, no? Questa esplosione poi causata dal 59enne. Non è ancora chiaro se questa esplosione sia stata causata con l'intento di commettere un suicidio, quindi di togliersi la vita. Spesso i femminicidi sì. Si concludono così. Non spesso succede che l'autore di un femminicidio crea anche tutto questo contorno attorno, no? Perché ieri la polizia ha detto che l'uomo voleva colpire anche appunto gli stessi agenti. Ecco, questo elemento particolare la stupisce, qui si è andato oltre, c'è una messa in scena che ha coinvolto altri, non solo la vittima principale.
2: Veramente questa dimensione di teatralità, se vogliamo chiamarla così, non è qualcosa di così remoto, spesso succede. Infatti adesso qua lui voleva far andare di mezzo la polizia, o almeno così si pensa. In altri casi magari uccidono anche i figli della vittima o altre persone che stanno a cuore la vittima, o magari i suoi animali domestici. Quindi è qualcosa che noi conosciamo nella letteratura dei femminicidi. Perché lo fanno? Fanno questi gesti estremi e queste teatralità? Hanno una valenza simbolica da qualche parte. Cioè non si tratta solo dell'atto violento in sé, ma vogliono mantenere questo controllo fino all'ultimo e vogliono imporre il finale secondo la propria volontà, anche attraverso una distruzione totale. È questo che gli dà quest'ultimo valore di onnipotenza, diciamolo così.
4: Un altro aspetto, sì. La polizia ieri ha parlato di un evento non prevedibile, perché l'uomo non aveva precedenti per reati violenti. Che cosa ne pensa, e allora come prevedere quindi fenomeni di questo tipo?
2: Allora, la valutazione del rischio solitamente non la si fa guardando se c'è assenza di precedenti, cioè senza i precedenti non significa assenza di rischio. Molti autori di femminicidio non hanno precedenti per reati violenti, perché molto spesso si arriva al femminicidio e non hanno mai toccato fisicamente la donna prima, o non in maniera che possa lasciare dei segni. Quindi il fatto di guardare il passato giudiziario, a mio avviso, non è sufficiente. Bisogna sempre osservare il comportamento, se c'è stata un'escalation, se ci sono dei fattori di rischi. Qui ha comprato negli ultimi tempi, da quello che ho capito, una pistola, dell'esplosivo. Ecco, la vera domanda non è se ci fossero dei segnali, la vera domanda è se il sistema fosse in grado di riconoscerli e interpretarli correttamente. Perché sappiamo che molti femminicidi sono preceduti da segnali di rischio riconoscibili, ma la vera sfida è fare in sì che tutti i professionisti coinvolti siano preparati a leggerli, a valutarli correttamente.
4: E secondo lei questa capacità al momento non è sufficiente?
2: No, perché io vedo un sistema che classifica male le situazioni, cioè si confonde ancora molto spesso, ma non solo nei tribunali, ancora prima il concetto di violenza di conflitto, cioè una grande discrepanza di potere. Si pensa spesso che una separazione conflittuale la si confonde con un controllo coercitivo, e quindi quando si ha una classificazione sbagliata di tutti questi fenomeni si hanno anche delle decisioni sbagliate. Secondo me la vera prevenzione è che tutti gli attori coinvolti nella violenza domestica, che sia i giudici, i magistrati, i periti, gli avvocati, la polizia, gli operatori dei servizi di protezione, gli psicologi forensi, tutti devono essere preparati nella stessa maniera per riconoscere queste dinamiche sul nascere.
4: Ecco, fatto salvo quello che ha detto ieri i sindacati di polizia, la polizia insomma ha chiesto un aumento degli effettivi, ma anche una strategia coerente contro i femminicidi, è una richiesta legittima, che va nel senso che diceva lei anche.
2: Sì, la polizia è fondamentale, ma la prevenzione secondo me inizia molto prima, appunto come ho detto, nella formazione di tutte le persone coinvolte, perché altrimenti non è che la polizia può sempre fare tutto e se bisogna sempre additare la polizia oppure richiedere alla polizia. Questo è giusto che ci sia un rafforzamento, ma anche un rafforzamento di tutto il sistema giudiziario, di tutte le persone che lavorano nel sistema giudiziario.
4: Possiamo dire però in generale che sul tema del femminicidio il dibattito ormai è lanciato, soprattutto in quest'anno se ne è sentito parlare molto, la politica si sta muovendo con sempre maggior decisione, insomma la Svizzera si sta scuotendo abbastanza.
2: Sì, secondo me adesso la Svizzera si sta muovendo, il dibattito è finalmente aperto, spero che i tempi, come ho detto prima, siano contenuti, che non abbiamo dibattito 18 anni come per lo stalking o altre mozioni. Un paio di settimane fa è stata presentata una mozione per introdurre il controllo coercitivo nel diritto svizzero. E secondo me è un passo importante perché riconosce che la violenza domestica non è fatta solo di aggressioni fisiche, ma anche di violenza psicologica, quindi controllo, di paura e di dominio.
4: Un'ultima domanda, se posso chiederle una cosa, interpello la donna più che la criminologa, questo ennesimo episodio, c'è qualcosa insomma che l'ha colpita personalmente, cosa vuole aggiungere?
2: Ma prima di tutto per me da qualche parte è sempre difficile separare le due cose, cioè come donna provo ogni volta, e lo dico con grande autenticità, provo dolore e rabbia ogni volta che una vita viene spezzata in questo modo, e non riesco a vedere solo l'ultimato, vedo tutto quello che spesso lo precede, i segnali, le richieste d'aiuto, le decisioni sbagliate magari dei pretori, le occasioni perse, ed è questo che mi spinge a continuare a lavorare perché il sistema impari a riconoscere queste dinamiche prima che succedano questi fatti atroci.
4: Allora, grazie per essere stata con noi questa sera, le auguro una buona serata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
4: E questa era Roberta Schaller, criminologa esperta di violenze di genere. Con lei chiudiamo questa edizione di 6 di sera, curata in collaborazione con Nicola Lyon, da nome nostro e di tutta la redazione, una buona serata.
5: Lo sport.
11: Buonasera da Patrick Locatelli. La nazionale svizzera è atterrata questa mattina a Kloten da Kansas City e a seguire si è recata in Turbinenplatz a Zurigo per farsi accogliere e acclamare da tantissimi tifosi rossocrociati. Volti sereni tra i giocatori, ma anche evidentemente ancora battuti per l'uscita di scena contro l'Argentina. Prossimo appuntamento per la nostra nazionale fissato il 26 settembre alle 20:45 in Macedonia del Nord per la gara inaugurale della Lega B di Nations League. Questa sera invece avremo il nome della prima finalista del mondiale. Dalle 21 a Dallas si affronteranno Francia e Spagna, i vicecampioni del mondo contro i campioni d'Europa in carica. La decima tappa della Tour de France con arrivo a L'Eliorant e contenente 7 gran premi della montagna ha visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar, che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Jonas Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo ora di 3 minuti e 36. Chiudiamo con il tennis. Akstad, Jerome Kim ha vinto il derby elvetico con Dylan Dietrich imponendosi in 3 set. In campo ora c'è Stan Wawrinka opposto al portoghese Faria.
1: A voi una buona sera dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per domani, mercoledì 15 luglio. In tutta la Svizzera avremo una giornata con tempo abbastanza soleggiato, con un marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata arriveranno dei rovesci o temporali, dapprima nelle Alpi e poi anche in pianura, localmente anche forti. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime raggiungeranno 33 gradi al sud e al nord invece saranno comprese tra 27 e 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, così come il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto per tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
5: Rete 2.

Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila Musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Come tutti i martedì sera di quest'estate ci dedichiamo all'ascolto di uno showcase o di una produzione RSI. E questa sera torniamo al mese di novembre del 2025, eravamo al Teatro Sociale di Bellinzona, per il concerto di una cantante, cantautrice, Emel Mafluti, o semplicemente Emel, una cantautrice, musicista e produttrice tunisina, che proviene proprio da Tunisi, classe 1982, nota a livello internazionale per il suo impegno artistico e politico, è diventata in particolare il simbolo musicale della rivoluzione tunisina nel 2011, soprattutto grazie alla canzone Kelmiti Horra, La mia parola è libera, divenuta un inno delle proteste della primavera.

vera araba. La sua musica fonde sonorità arabe tradizionali assieme a elettronica, folk e anche influenze rock. A livello tematico, naturalmente, si affrontano argomenti come la libertà, la giustizia sociale e i diritti delle donne. Oggi Emel Matluti vive fra la Tunisia, la Francia e gli Stati Uniti e Mra è il suo quarto album. Quella sera del 27 novembre 2025 è salita sul palco del Teatro Sociale a Bellinzona in compagnia di Caroline Guéril alla batteria e Pierre Salami alle tastiere per presentare il suo quarto album, Mra. Un manifesto, se vogliamo, di musica pop, musica etnica e mescolata elettronica, un lavoro dedicato all'emancipazione delle donne, realizzato con un team composto esclusivamente da artiste donne o queer, una musica che combina dunque elementi dall'elettronica, dall'hip hop, anche dal reggaeton arabo per brani molto interessanti e un'energia contagiosa. Noi, senza ulteriori indugi e per non rubare altro tempo a questo lungo concerto di Emel Matluti, lasciamo subito spazio al concerto registrato dunque il 27 novembre al Teatro Sociale di Bellinzona. Buon ascolto!

Grazie. Sono molto felice essere qui questa sera per la prima volta in Bellinzona. Voglio parlarvi un po' di questo album che io presento oggi. Questo album è molto importante per me perché è un album che era fatto 100% dalle donne. È la prima volta che credo che c'è un album 100% con donne. Siamo 30 donne di 22 parti del mondo. E questa canzone si chiama Nar, che significa fuoco, e voglio pensare che è il nostro inno femminista. E poi anche ho invitato qualche rapper, avete ascoltato Naomi e adesso ascolterete Amy Reolo che è De Mali. Nar.

sexualité. Rah!

Grazie.

Questa canzone si chiama Mazel, che significa ancora. Ho ancora speranza. Ho ancora sogni per cambiare il mio cammino. E non rinuncerò. E voglio cambiare il mio futuro.

Questa canzone si chiama Malkit. Non ho trovato, perché a volte è molto difficile trovare delle canzoni, delle melodie per rompere l'odio umano.

Grazie mille. Per l'ultima canzone, io voglio invitarvi a cantare con me. Va bene? Ok.

Caroline, Silvio, Pierluigi. Grazie Agathe, Mylène, Marilou, grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude il concerto registrato il 27 novembre 2025. Eravamo al Teatro Sociale di Bellinzona e abbiamo sentito Emel Matluti, simbolo della generazione che ha vissuto la primavera araba. In questo caso ha presentato il suo quarto album Mra insieme a Caroline Gheril alla batteria e Pierre Salamé alle tastiere. Mra era un lavoro dedicato all'emancipazione della donna, realizzato con la collaborazione di innumerevoli artiste, donne o queer, e a livello sonoro si compone di innumerevoli influenze che vanno dalla musica araba tradizionale, l'hip hop, il rock, fino al reggaeton arabo, passando per diversi altri generi.

Questa canzone, uscita nel 2012, intitolata Kelmti Horra, diventa l'inno di molti giovani durante la primavera araba. Questa canzone faceva parte del primo album di Emel Matluti. L'abbiamo sentita in concerto lo scorso novembre al Teatro Sociale di Bellinzona. In quell'occasione aveva presentato il suo ultimo disco, Mra. Noi nel tempo che ci rimane, questa sera a prima fila, vogliamo tornare indietro all'ora di quasi 15 anni per ascoltare un estratto dal primo disco della cantante tunisina. Disco intitolato proprio come il brano che abbiamo appena sentito, Kelmti Horra. Per questo lavoro Emel Matluti ottenne un grande successo di critica. L'album fonde influenze arabe con sonorità occidentali come rock e hip hop. Altre chiare fonti di ispirazione per la cantante tunisina sono John Bass, Massive Attack e Björk. I brani affrontano naturalmente temi della libertà, la giustizia sociale, l'umanità e la speranza per un mondo migliore, con particolare attenzione alla situazione della Tunisia. Nel 2012, anno in cui venne pubblicato l'album, Emel si esibì in numerosi paesi, tra cui Egitto, Iraq, Canada, e a luglio ottenne uno storico concerto a Baghdad. Kelmti Horra, la mia parola è libera, è considerato uno degli inni della primavera araba, e grazie al successo di questa canzone, l'11 dicembre 2015, Emel fu invitata a esibirsi alla cerimonia del premio Nobel per la pace a Oslo. Noi ascoltiamo allora un estratto da questo disco del 2012 di Emel Matluti, Kelmti Horra, la mia parola è libera.

Abbiamo sentito un estratto dal disco Kenti Horra, La mia parola è libera, della cantante tunisina Emel Mafluti. Un disco epocale che alla sua uscita nel 2012 divenne subito un enorme successo e un grido di battaglia durante gli anni della primavera araba. La rivendicazione di diritti come la libertà, la giustizia sociale, l'umanità e la speranza per un mondo migliore sono tutti temi affrontati in questo album che abbiamo sentito. E dalla voce di Emel Mafluti. Questa sera abbiamo ascoltato proprio di Emel Mafluti il concerto tenuto nel 2025 al Teatro Sociale di Bellinzona. Abbiamo chiuso invece con questo concerto che era dedicato in particolare all'ultimo lavoro discografico della cantante tunisina Mra, mentre in questa seconda parte ci siamo dedicati all'ascolto del primo album che l'aveva resa famosa più di 10 anni fa. Con la musica di Emel Mafluti siamo giunti alla fine di Prima Fila, musica del nostro tempo. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto, una buona serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo, si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché è insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi

0: complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas idrogeno e ossigeno che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività però non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui, e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti, credenti e non credenti, per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora, Giordano Bruno, Spinoza, tra l'altro ripresa pure da Albert Einstein, e in Oriente si incontra ovviamente nell'induismo, nel taoismo e nel buddismo. Ma qualunque nome si voglia dare alla creatività in cui siamo immersi, compreso il nome Dio, quello che conta è che questa visione può avere enormi implicazioni per la nostra relazione con tutto ciò che ci circonda, perché, dice Kaufman, esiste un luogo di devozione in questa concezione di Dio, il pianeta e tutta la vita che esso contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della Terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo vorrei tornare in maniera più approfondita domani.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La sua regola era less is more. Thelonious Fair Monk nasce il 10 ottobre 1917 a Rocky Mount, nella Carolina del Nord. A 4 anni, con i genitori Barbara e Thelonious Senior, si trasferisce a New York, dove avrebbe vissuto per i 5 anni successivi. Nel 1951 viene arrestato, insieme al pianista Bud Powell, per possesso di stupefacenti. All'arresto seguono 60 giorni di galera e il ritiro, fino al 1957, della Cabaret Card, indispensabile per potersi esibire nei club. Nel 1958 viene nuovamente arrestato, ingiustamente, per disturbo della quiete pubblica, e la sua licenza viene revocata per la seconda volta. Ma proprio verso la fine degli anni 50 Monk inizia a vedersi tributato il successo meritato, e le incisioni fatte con l'etichetta Riverside, ma anche con altre 2 etichette indipendenti, la celeberrima Blue Note e la altrettanto celeberrima Prestige, vanno così bene da fruttargli nel 1962 un contratto con la Columbia, label anche di Miles Davis, Dave Brubeck e Duke Ellington. Il successo discografico va di pari passo con quello concertistico, suggellato da una performance nel dicembre del 1963 alla Philharmonic Hall di New York. Era anche un marito e un padre amorevole, un vicino di casa allegro e un insegnante generoso. Una sera, vicino al club Five Spot, Amiri Baraka e altri hipsters incrociarono Monk. Baraka gli gridò: «Che succede, Monk?» giusto per salutarlo. Monk, senza girare il capo, gli rispose: «Tutto, continuamente, ogni infinitesima frazione di secondo». Monk riuscì a rendere profonda anche la musica più commerciale, come April in Paris e Justice Gigolo. Anche quando ballava inventava qualcosa, tant'è che i Breakers lo reputano il vero creatore della breakdance. Giusto per capire il personaggio Monk, durante un'intervista il giornalista gli chiese: «Signor Monk, cosa ne pensa degli 88 tasti? Troppi o troppo pochi?» La risposta di Monk: «Già dura abbastanza suonare quegli 88».

Una notte Monk finì un pezzo e senza interrompere il movimento, con le mani ancora sollevate davanti a sé come dopo l'ultima nota, si trascinò dal pianoforte lungo tutta una parete del club, fino al bar, e ordinò «Dammi un doppio bourbon liscio». Così tutti capirono «Straight No Chaser» e lo capirono come se fosse il brano che stava suonando. A momenti di creatività febbrile era capace di suonare per ore e ore, alternava crolli inesorabili, durante i quali stava a letto per 2 giorni di fila. Euforia, depressione, non è facile districare la matassa di una vita disordinata e individuare i sintomi di quello che oggi possiamo quasi certamente classificare come disturbo bipolare. In più, come tanti jazzisti, Monk beveva troppo e, pur senza mai diventare eroinomane, faceva uso di stupefacenti. Le sue stranezze vennero in genere attribuite agli eccessi o rubricate sotto il facile binomio genio e sregolatezza. Nel primo articolo su di lui un giornalista ne sottolineò la letargia e disse «è buono per i supplementi domenicali dei quotidiani sull'esotismo del jazz». Nessuno sembrava neanche sospettare che Monk fosse malato, ma uno dei tanti episodi capitati la dice lunga in proposito. Un giorno, mentre guidava in pieno inverno, Monk slittò sul ghiaccio e andò a sbattere contro un'altra auto. Quando il guidatore gli chiese le generalità, lui rimase lì a fissare il vuoto. La scena muta continua anche quando arriva la polizia, tanto che alla fine la gente lo portò in un ospedale psichiatrico, dove venne trattenuto per 3 settimane e dimesso senza una diagnosi, 20 anni prima che i medici gli diagnosticassero una forma di bipolarismo. Dopo un concerto alla Carnegie Hall nel marzo 1976, Monk si ritirò definitivamente dalle scene. Morirà il 17 febbraio 1982 all'ospedale di Englewood, nel New Jersey, a seguito di un ictus. Al suo fianco, ancora una volta, la moglie Nellie, molto più di una compagna di vita. Per mezzo secolo questa donna è stata una figura insostituibile, allo stesso tempo moglie, manager, madre, organizzatrice, contabile e musa ispiratrice.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal comando centrale delle forze statunitensi. La stampa iraniana riferisce di esplosioni udite nel sud del paese. Intanto il Kuwait denuncia di aver subito nelle ultime ore attacchi iraniani che hanno danneggiato diverse strutture strategiche civili, colpite anche una nave della Marina Militare con il ferimento di 4 membri dell'equipaggio. Il presidente francese Macron ha presieduto una solenne cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio del 2016. 10 anni fa, sulla centrale Promenade des Anglais, un terrorista jihadista si era lanciato con un camion di 19 tonnellate sulla folla che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio in occasione della festa nazionale francese. Nell'attentato morirono 86 persone, più di 400 i feriti. Il terrorista venne ucciso dalla polizia. Secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti da un satellite lanciato per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo. Intanto Caracas ha aggiornato il bilancio delle vittime del sisma a 4.734 morti, 16.740 feriti e 17.907 persone rimaste senza un tetto. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere più vasta di quanto suggeriscano le cifre ufficiali. Lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo i dati ufficiali del paese africano, in 2 mesi in 5 province congolesi e nella confinante Uganda, la febbre emorragica ha contagiato 1.960 persone, uccidendone più di 700. Tuttavia, i modelli di cui dispone l'OMS suggeriscono che la portata dell'epidemia sia almeno da 2 a 4 volte superiore al numero di casi riscontrati. Dall'interno, incidente sul lavoro verso le 4 del pomeriggio a Bellinzona, dove un operaio è caduto ferendosi in un cantiere di Via delle Semine. L'uomo, la cui vita, secondo quanto riportato da Rischio Media, non dovrebbe essere in pericolo, è stato fatto scendere dalla palazzina in costruzione tramite un'autoscala dei pompieri. Lo zoo di Basilea ha soppresso un gorilla maschio castrato di 11 anni a causa delle gravi ferite subite durante uno scontro con il maschio dominante del branco. Il dorso argentato di 14 anni ha morso lo sfortunato rivale nella zona genitale, compromettendone gravemente le funzioni urinarie e spingendo i veterinari della struttura a ricorrere all'eutanasia dell'animale ferito. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e nel nord dell'Altipiano.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Stiamo andando a Gola di Lago. Sono con mia figlia che ha 13 anni. Oggi mi accompagna perché la storia che voglio registrare racconta proprio di adolescenti come lei. Sono quattro ragazze, Lidia, Michela, Olivia e Stella, e da un anno stanno cercando il lupo. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha la sua storia. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico, un rito, appunto. Lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animale selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe, da Cappuccetto Rosso in giù, così lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del fanciullo con lo spirito guida. E così ha fatto Mara Manzolini, protagonista insieme alle ragazze di questa storia, regista e produttrice che le sta accompagnando nella loro ricerca, durante questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione. Le ragazze prima ne hanno avuto paura, poi ne hanno seguito le tracce nel bosco, lo hanno cercato nelle fototrappole, gli hanno scritto lettere, lo hanno chiamato ululando, hanno persino costruito una finta pecora di cartone riempita di pelo e valeriana come esca. Ma il lupo ancora non si è fatto vedere. È più furbo? Ha paura? Forse non è ancora il momento. Oppure è giusto che sia così, a ognuno il suo mondo. Noi le raggiungiamo qui, dove per la prima volta bivaccano sotto le stelle e senza tenda, setacciando ancora giorno e notte i boschi circostanti, alla ricerca del proprio rito iniziatico.

0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Lui e Monet è bravissimo, eh.
3: Siete tutte in classe insieme?
4: No.
5: Loro sono in classe insieme, prima media. Io sono in seconda media e lei anche, però in classe diversa.
3: E com'è che vi trovate tutte qua insieme?
5: Per il corso Un libro per lo schermo, che c'è tutti i venerdì, e questo weekend siamo venuti qua.
6: Inizia con un libro,
3: cioè
6: prende spunto da un libro.
3: Sì.
7: E poi si crea un film, ha preso spunto da quel libro di solito.
3: Ok.
8: Di solito è un cortometraggio.
5: Ecco. È la prima volta che è un lungometraggio, quindi...
3: Che realizzate voi?
6: Sì.
5: Sì, e Mara.
3: E Mara.
5: Molto vi... tanto Mara.
3: E qua non è un libro però, la create voi la storia, no?
6: Sì, sì, sì.
5: Sì, sì, però il tema l'abbiamo preso un po'...
8: Ma basta!
3: Ispirate.
8: Molli. Ma sono buone le fragole. Ma aspetti il pranzo. Che ore sono?

0: L'incantesimo della lupa.
1: Siamo partiti da quel libro lì perché il lupo non è il cattivo per una volta. Allora, è scritta la storia, cioè, e più che altro c'è un cartone gigantesco di 2,5 metri con le tappe da fare.
0: E sono praticamente tutte le tappe.
2: Gli appunti,
0: no?
2: Delle tappe.
0: Esatto.
2: Okay.
0: E ci sono i due livelli, il livello della ricerca del lupo interiore.
2: Sì.
0: E poi quella del lupo effettivo. Appunto, ci sono collegate anche da una corda che fanno vedere l'importanza e l'emotività del... E nel momento.
2: C'è un lupo anche interiore?
0: Secondo me sì, ce l'abbiamo tutti. La domanda è se lo troviamo mai e come lo troviamo. Perché poi, basato anche sulle leggende degli indiani d'America, c'è il lupo... È importantissimo. Quando il lupo si fa vedere è perché hai bisogno spiritualmente del lupo, e hai bisogno della forza, e quindi
3: sì,
0: è un po' quello che rappresenta un po' il coraggio, no? Nei nostri boschi non abbiamo il leone, quindi
2: potrebbe essere un rito di iniziazione al coraggio che ci fa diventare grandi, ci fa.
0: Sì. Nel senso, già solo preparare questo pranzo è importante per loro, con il fuoco, così. Io ieri dormire fuori, io effettivamente non avevo pensato che stavano fuori tutta la notte. E poi vabbè, cioè, nel senso, adesso è da settembre che lo cerchiamo più ore a settimana, quindi è sempre ok, prepariamoci, andiamo, in che posto andiamo, dove andiamo, dove è stato avvistato. E anche queste camminate, cioè oggi quasi 2 ore le hanno fatte in totale silenzio nel bosco.
2: Perché non si può parlare?
0: Non hai contatto, cioè sì, siamo lì, però non è che puoi veramente parlare. E quindi devi avere a che fare con te stesso.
2: Sì, sì.
0: Mentre cammini.

0: Mi chiamo Stella, ho 12 anni e vado in seconda media a Canobbio.
1: E come mai conosci Mara?
0: Perché lei fa un corso in paese e sembrava interessante, allora sono andata e da lì non ho più smesso.
1: E cos'è che ti piace del lupo?
0: Mi piace il suo aspetto, poi non so, è il suo carattere che anche un po' rappresenta il coraggio per noi.
1: E questa cosa di stare in giro nei boschi per così tanto tempo, di dormire all'aperto, l'avevi mai fatta prima o quest'anno lo stai facendo per la prima volta?
0: Io faccio gli scout, quindi faccio anche 2 settimane in tenda al campeggio e mi piace molto stare nella natura, in montagna, nei boschi.
1: E quando l'avrai visto pensi che è come una prova di coraggio, che ti può infondere un po' il suo coraggio?
0: Sì, e poi di sicuro mi piacerà un sacco vederlo se lo vediamo, che averlo lì davanti dopo tanto tempo che lo cerchiamo è sempre bello.
1: Guardarlo negli occhi?
0: Sì.
1: E sei convinta che ha qualcosa da dirti, che potrebbe insegnarti qualcosa il fatto di vederlo?
0: Sì, però non lo so cosa. Qualcosa di sicuro, ma non so cosa. Sì.

0: che all'inizio ero sempre tipo non lo troveremo mai perché non stiamo zitti nel bosco, cioè è impossibile. Poi sempre di più la gente ci faceva un po' le sfide, tanto non lo troverete mai. E loro quindi erano, adesso lo dobbiamo trovare.
1: Adesso stiamo zitti.
0: Esatto, e quindi cioè ci spero veramente che lo troviamo. E ci sentiamo un po' prese in giro, cioè nel senso, siamo ora nel bosco in quel posto, mezz'ora dopo che ce ne andiamo l'ho vista, poi ci mandano i video, le nostre fototrappole, il lupo ci passa sempre dietro o passa davanti all'albero che è stato prima. Quindi è un po', specialmente con la neve, era molto frustrante la cosa, perché le vedi le tracce, le vedi le tracce, e quindi non puoi anche, cioè adesso no, adesso dici vabbè, è più difficile vedere proprio l'impronta del lupo, no? Quindi puoi illuderti che non è passato di qui, ma con la neve non puoi illuderti.
2: Allora, il primo, cioè l'ho scritto un po' così, mi è venuto su a caso. Lupo, dove sei? Ti nascondi tra gli alberi, ti rinfreschi nei fiumi? Lupo, dove sei? Dormi tra i prati, cacci anche nei recinti spinati?
0: È bellissimo.
2: E poi questo è più, boh, così, non lo so, ho scritto delle cose un po' a caso, diciamo. Mm-hmm. Lupo, dove sei? Io ti vorrei trovare per poi poterti abbracciare. Non ti faccio del male, anzi, ti vorrei ammirare per ore, senza nessun rumore o timore. Tra noi c'è un legame che vorrei poter stare ad osservare. Non voglio rimorsi e dolori tra noi, ma solo potenti amicizie.

0: l'inizio era un po' un gioco, nel senso, cioè andiamo appunto a sentire tutte le opinioni, così iniziano a farsi loro stessi un'idea chi è il lupo e cos'è il lupo. La gente dice che il lupo è pericoloso, che fa un sacco di danni, e quindi cioè bisogna capire anche un po' quel lato lì, no? Inizialmente siamo andati dal guardiacaccia, che abbiamo pensato è la cosa più neutra, lui fa il suo lavoro.
1: Era geloso perché noi lo cercavamo. È geloso perché se noi lo troviamo e lui non l'ha trovato.
2: E poi è geloso apposta. Perché Mara l'ha vista più volte.
0: Sì, cioè lui era il primo che ha proprio lanciato la sfida. Super gentile, però era proprio tipo sì, ma non è che adesso vai nel bosco lo trovi.
3: Mi chiamo Olivia, ho 12 anni e vado in prima media.
4: Quando hai iniziato questo percorso avevi paura? Adesso non ne hai più.
3: Adesso sono più tranquilla, perché tanto le conosco, quindi sono sicura che mi diverto.
4: Sì, le tue compagne. E il lupo lo conosci anche lui un po' di più, è per quello che hai meno paura.
3: No, beh, quello ha sempre un po' paura. Però sì.
4: Che cos'è che ti piace di questa sfida? Di fare una cosa che in fondo in realtà ti fa anche paura?
3: Sì, mi piace andare in giro nei boschi, fare le passeggiate con le mie amiche.
4: Se dovessi incontrare il lupo e guardarlo negli occhi, sei convinta che succede qualcosa?
3: Non so, cioè se ci guardiamo proprio negli occhi forse potrebbe, non so, venire più verso di noi o così. Però non so, non penso che ci fa male.
4: Io pensavo anche magari qualcosa un po' magico, passa dell'energia, passa un sentimento.
3: Sì, mi dà più energia e felicità anche.
0: Mi sono lanciata appunto di progetti, ne ho già fatti anche di lungometraggi, di solito processo di preproduzione lunghissimo, cioè pensi cosa fai, devi cercare soldi, cioè passano degli anni, qui ero proprio tipo facciamole basta, come viene viene, e quindi anche cosa loro hanno bisogno e cosa la storia ha bisogno, quindi ecco siamo anche andati dal WWF, siamo andati da allevatori di pecore, oggi siamo qui all'Alpezzalto che anche loro hanno capre, hanno avuto predazioni. Michela era super curiosa una volta di andare alla manifestazione antilupo a Bellinzona, quindi siamo andati.
4: E vi siete fatti un'idea anche voi?
0: Sì, quello assolutamente. Penso che per loro c'è molta rabbia verso il lupo, questa rabbia poi si torce anche verso di me, di loro. Proprio l'idea del progetto io non le porterei mai, e penso i genitori neanche le avremmo mai portate a fare questa cosa se pensiamo che sono, se è pericoloso.
4: E le ragazze sono cambiate perché è un anno importante.
0: In quest'anno qui sono cresciute tantissimo. È l'inizio delle medie, quindi due di loro sono in seconda media e due di loro sono in prima, quindi c'è proprio un cambio importante nel loro essere, capire se stesse proprio. E quindi sì, ci sono questi momenti dove super concentrate, super già quasi adulte dici, poi ci sono quei momenti dove siamo ancora bambini, poi ci sono quei momenti devo essere teenager e fare proprio balletti in mezzo al bosco, cantare sempre le stesse canzoni, ce n'è una. Oggi hanno inventato una nuova cosa che è questo ululato nuovo per attirare il lupo.

0: Mi chiamo Michela, ho 13 anni, frequento la seconda media a Canobbio.
1: E com'è essere in quattro? È bello?
0: Secondo me è molto bello perché, anche essendo meno, si può fare di più, essere un po' forse anche più indipendenti, cioè non so.
1: E vi sentite un po' un branco come i lupi?
0: E sì, facciamo un po' come un branco perché le decisioni anche le prendiamo tutti insieme. Quando andiamo da qualche parte andiamo sempre insieme e Mara è un po' il nostro capo branco, quella che spinge il gruppo, che porta, sì? Che organizza.
1: Cosa ti piace del lupo?
0: Allora, mi piace molto il suo essere timido, cioè perché è un animale che spesso viene definito come pericoloso, cattivo, ma secondo me non è vero. E quindi è anche, secondo me, molto bello scoprire quello che in realtà è il lupo, che è un animale molto timido, che se può scappa.
1: E tu ti senti simile al lupo?
0: Allora, per alcune cose sì, perché anche io comunque sono timida.
1: E quindi se tu fossi il lupo anche tu non ti faresti vedere?
0: Penso magari che sarei molto più guardingo nel farmi vedere, perché comunque non sono esseri della mia stessa specie. E poi, sapendo che alcune persone fanno male al lupo, forse no. Cioè, perché non, i lupi e le persone non possono interagire parlando e quindi non si possono spiegare le cose per intuirsi meglio. Questa cosa che lui non si fa vedere è anche però uno stimolo ancora a cercarlo, a non abbattersi, cioè perché comunque il nostro obiettivo è trovarlo, anche solo in foto, perché noi non vogliamo assolutamente fargli male, ma solo ammirarlo. E cioè, d'un lato capisco che non si fa vedere, però mi piacerebbe molto.
1: Cioè, quando c'è questo incontro che state aspettando da tantissimo, secondo te cosa ti aspetti che succeda?
0: Allora, io potrei probabilmente mettermi a urlare, ma non dalla paura ma dalla felicità, cioè perché è una cosa che aspettiamo da molto. Magari forse mi piacerebbe poterlo osservare e magari fargli capire anche indirettamente, solo con lo sguardo, così, che io non sono pericolosa per lui e che non ho nessuna intenzione di fargli male.
1: Vedi un inselvatichimento avvicinandosi sempre di più alla natura, sempre di più a questa tematica? C'è una sorta di conoscenza maggiore degli propri istinti?
2: Sono molto più a loro agio nel bosco. Comunque voglio essere bella presente, sono teenager, voglio essere vestita bene, voglio curarmi, quindi c'è sempre un po' questo conflitto, no? Cioè, andiamo nel nulla, più disperso. Cioè, tu sei arrivata, hanno passato mezz'ora a farsi il trucco e cioè, è un programma per la radio, sì.
3: Ne è Lidia?
2: Vieni qua, ti voglio tanto bene.
4: Mi chiamo Lidia, faccio la prima media, ho 12 anni e mezzo.
1: Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa nel vostro gruppo?
4: Boh, forse siamo più unite e ci conosciamo molto meglio rispetto a prima, cioè ci confidiamo molte più cose.
1: Parlate del lupo ogni tanto tra di voi?
4: Parliamo anche del lupo, perché comunque è un bello animale che, cioè, si fa la sua vita tranquillamente, ma anche se ha tantissime persone che lo vogliono morto, sinceramente non è che si fa problemi a continuare a fare la sua vita.
1: Cosa pensi del fatto che succedano delle predazioni?
4: Allora, io capisco benissimo i contadini, perché è una brutta cosa vedere che poi il giorno dopo hai tantissime capre o animali che sono morti e sono tuoi, quindi capisco che ai contadini non piaccia, però comunque è natura e il lupo non lo fa per divertimento ma per mangiare.
1: Quindi non hai paura tu che succeda qualcosa a voi?
4: No.
1: Quando lo vedi, che cosa pensi che succeda tra te e il lupo?
4: Boh, forse un piccolo contatto visivo, ma poi secondo me scapperebbe subito.
1: E tu scapperesti? Tu staresti e lui scappa?
4: Sì. Oppure resta un po' fissato, cioè tipo come i cervi che o ti guardano o scappano.
1: Che cosa riconosci di questo animale che forse hai un po' anche tu?
4: Boh, forse la libertà e... cioè, a volte io ho un po' paura di fare le cose, ma ci sono cose in cui io mi lancio e non penso prima di farle. Penso che il lupo faccia un po' così.
1: Okay. L'istinto, quindi.
4: Sì.
1: Che cos'è che ti piace di lavorare con degli adolescenti?
2: Ma mi piace la loro spontaneità e mi piace anche la loro curiosità e come vedono le cose e come alcune volte prendono molto alla leggera le cose, però penso che le assimilano e vabbè, sono il futuro, no? Quindi io cerco sempre di fare qualcosa, di passare qualcosa a loro, che è difficile, devo dire, alcune volte faccio fatica, però i risultati sono incredibili. Decidiamo quello che vogliamo sapere, quello dove possiamo andare a prendere queste informazioni, che sia una persona, il bosco, le 8 ore di camminata o le 4 ore di camminata alla volta. Però come stamattina ci abbiamo visto la nostra prima marmotta e ci siamo gasati tantissimo. Oppure il capriolo che era 10 metri da noi, che è rimasto fermo a guardarci per quasi 10 minuti. Quelli sono poi quei piccoli tesori che sì, abbiamo camminato 3 ore stamattina, però erano momenti unici, no? Che poi le aiuta a crescere tantissimo ed è bello sapere anche che la scuola lo sa, i familiari lo sanno, i loro amici lo sanno, perché comunque gasa tanti ragazzi, tante persone, i docenti vogliono tutti sapere, ok, quindi come sta andando? E quindi penso che per loro sì, li fa ritornare un po' a se stesse. E lo vedi proprio come si mettono in situazioni o si sentono messe a confronto con situazioni che poi insieme si aiutano a superarle, no? Io non avrei mai pensato che dormivano stanotte fuori, 3 su 4 di loro, tutta la notte sotto le stelle senza neanche la tenda. Sicuramente un po' li ha cambiati. Poi fanno anche un po' i lupacchiotti, nel senso bisticciano un po', però si vogliono un sacco di bene. Alla fine quello che mi piace un sacco tra di loro, in diversi momenti ognuna ha una dinamica diversa, quindi non c'è mai sempre il solito capobranco.
1: Se pensi al lupo, cos'è che ti piace di questo animale?
2: È molto misterioso, un animale che quando io sono nata, ero piccola, non c'era qui. Quindi era sempre un po' quell'animale della Siberia o del Canada e che c'è in un sacco di leggende, i fantasy, proprio anche come struttura familiare, questa cosa dei branchi. Penso che abbia anche molto rispetto della natura e del bosco. Ma io la prima volta che l'ho incontrato ero col mio cane prestissimo ed ero appena stata ad Arcolda a filmare i lupi al Tier Park per un altro documentario e mi sono trovata al lupo alle 6 di mattina davanti. Ero tipo, ma io ho proprio le allucinazioni. E ho poi subito contattato il mio co-regista di documentario. Gli faccio, guarda che penso che ho trovato un lupo. Ci ha guardato e poi ha preso andato. Non mi sono sentita per niente in pericolo. Non so cos'era il messaggio, che sono andata fino a Argolda a cercare lupi in cattività e lui era dietro casa.
1: Con questo documentario c'è un messaggio che vuoi, che speri che possa uscire o che qualcosa che vuoi dire?
2: Sì, allora, i messaggi sono diversi. Uno è proprio è un coming of age di queste ragazze di quest'anno, di come loro sono cresciute, di quanto è importante la natura, di quanto siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Quindi alla fine, anche se non lo troviamo, io penso che è proprio tipo la metafora della nostra vita.
1: Come avete sentito, questa avventura nasce da un libro e cresce all'interno del progetto Un libro per lo schermo, di cui Mara Manzolini è responsabile, in collaborazione con la biblioteca

0: Babilonia. Fornicationibus magnifica sonus. Dovrebbe essere magnifiche promiscuità sonore in latino, ma non sono sicura, ho tradotto con Google. Vabbè, comunque, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Sì, vuol fare quella colta, poi traduce con Google.
2: Non ce la fa, vabbè, è così.
1: Lasciamolo in italiano, magnifiche promiscuità sonore.
2: Questo è Babilonia, e però quello che suggerisce anche questa maldestra traduzione è il fatto che ci divertiamo a mescolare i generi e a battere i muri, quelli della musica, perché anche quelli sono piuttosto pericolosi.
1: E cerchiamo di farlo con una coerenza tutta nostra, diciamo così. E intanto voi siete naturalmente i benvenuti e le benvenute. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, come sempre non siamo soli.
1: Non siamo soli e come sempre andiamo ad introdurre in musica la nostra ospite.
2: Ok.

0: Beh, in realtà non sappiamo come, ma Saverio Mercadante nel 1850 già sapeva che
1: sarebbe
0: oggi
1: venuta ospite.
0: Sì, Virginia Guastella sarebbe stata qui con noi.
1: Belle
0: e
1: d'oca, belle d'oca abbiamo.
0: Addirittura un'opera, pensa, Virginia. Lo sapevi?
2: Buongiorno. Lo sapevo dagli studi, ovviamente, di storia della musica, ma non avevo approfondito, devo dire, ma lo farò. Domani lo farò, quindi grazie.
0: Sì, un'opera non diffusissima, no, evidentemente, ma noi siamo andati a scovarla proprio per introdurre la nostra ospite.
1: Che per una volta possiamo dire prima compositrice che strumentista, pianista, producer e tante altre cose, ma soprattutto compositrice. È un profilo che non abbiamo avuto spessissimo, no?
0: No, però ci piace.
1: Ci piace moltissimo. Com'è che tu hai deciso di attraversare soprattutto questo frangente delle possibilità della professionalità in musica?
2: Ma devo dirvi, per quello che riguarda proprio me a livello professionale e personale, mi considero un po' un corpo unico, cioè non riesco a separare l'essere pianista dall'essere compositrice e quant'altro. L'interesse per la composizione in realtà è sempre esistito, perché quando ho iniziato molto presto a studiare il pianoforte avevo 4 anni, quindi quando, diciamo, mia madre si accorse di questa predisposizione, parallelamente all'apprendimento di come funzionasse il linguaggio musicale, imparavo a suonare anche il pianoforte, ma allo stesso tempo improvvisavo, comunque mi divertivo a creare qualcosa di mio. Questa cosa poi è cresciuta insieme agli studi pianistici, e poi a 11 anni mi sono intrufolata in una classe di composizione e in conservatorio. Ero già entrata come pianista, poi ho aggiunto anche la composizione.
0: Beh, il connubio tra composizione e pianoforte naturalmente non è per nulla raro, ma spesso e volentieri i compositori suonano il pianoforte in maniera, come dire, rudimentale, no? Non sono dei veri pianisti, c'è una bella differenza.
2: Beh, ti ringrazio perché è un complimento indiretto in qualche modo.
0: Sì,
2: perché c'è stato anche un momento della mia vita in cui ero stata quasi portata a dover scegliere se intraprendere una carriera esclusivamente pianistica o esclusivamente compositiva, e io devo dirvi che non ho voluto scegliere, nel senso sono andata avanti perché appunto ho sempre vissuto la cosa come unica, cioè non potevo fare a meno di una cosa o di un'altra, e non capivo neanche sinceramente il perché dovessi farlo.
1: Sì. Per molto tempo, soprattutto diciamo fino alla fine del secolo scorso, si cercava di sezionare, no, le specializzazioni, e poi si è scoperto che invece metterle insieme spesso è più fertile e fruttifero.
2: Sì, in questo senso forse devo dire l'estero è più sciolto sulla questione, cioè lo mettono in conto più velocemente. Non che in Italia non si faccia, ma

0: non è ancora così culturalmente parte di un pensiero, ecco, dell'essere musicista oggi, mi viene da dire così.
1: Tu non hai disdegnato neppure di frequentare la TV, nel
0: No, no,
1: senso
0: no, no.
1: che hai collaborato anche con programmi Rai, sia come consulente musicale che come autrice di sigle.
0: Sì, io sono sempre, insomma, stata parecchio curiosa sia sul fronte stilistico sia sul fronte proprio dei progetti ed è una cosa che va avanti anche adesso. A me piace lavorare ai progetti, se un progetto mi piace e sento di poter, insomma, portare un contributo e anche qualcosa che mi incuriosisce e lavorare per queste trasmissioni Rai, come dire, ha soddisfatto questa curiosità, per cui ho scritto quando ancora si commissionavano ai compositori viventi le realizzazioni delle colonne sonore originali. Ho lavorato anche per La Grande Storia, ho scritto la sigla di Correva l'anno, che è
1: Correva
0: attualmente in programmazione. Parlo degli anni 2007-2012,
1: l'anno.
0: perché c'era un'attenzione anche alla parte musicale di un certo tipo.
1: Virginia Guastella ha citato le colonne sonore e adesso entriamo là, andiamo là da quelle parti con questa nostra prima rubrica.
2: Chuck, si suona.
3: Ah, com'è didascalica questa sigla,
1: Sì,
3: no? Non
1: infatti,
3: accade spesso, ma qui si capisce,
1: sì,
3: insomma,
1: siamo negli anni 30
3: in
1: proprio.
3: qualche modo. Comunque, sì, mettiamo subito a suo agio la nostra ospite Virginia Guastella, proponendo un esempio però, come al solito, babilonico, ma lei è un po' babilonico,
1: Sì,
3: oggi
1: alla grande.
3: andremo a scoprirlo. Shelly Manne, beh, ti dice qualcosa, no? Valerio, grande
1: Come no?
3: batterista del cosiddetto West Coast Jazz, si è imposto negli anni 40 come batterista appunto delle orchestre di Stan Kenton e di Woody Herman, ma si è dedicato anche lui alle colonne sonore, in particolare a Daktari del 1967, una colonna sonora, diciamo, jazz fusion esotica.
1: Esotica, sì, con qualche esotismo anche un po' ingenuo, però comunque interessante perché Shelly Manne aveva un batterismo riconoscibilissimo, intelligente, non fracassone, eccetera, ma anche come compositore
3: Sì,
1: seguiva queste.
3: naturalmente ha usato una valanga di percussioni
1: Eh sì.
3: perché si sentiva a suo agio. E in particolare questo era un telefilm che esordì nel 1966, una serie d'avventura per ragazzi incentrata sulle vicende del dottor Marsh Tracy. Qualcuno magari lo ricorda, un veterinario in Africa orientale e Daktari, in effetti nella lingua Swahili, tu mi insegni, Valerio, significa
1: Eh
3: dottore.
1: certo, lo
3: E questa
1: sapevo.
3: era la sigla.

0: ed è subito giungla.
1: Sì,
0: con Shelly Man.
1: Vada ascoltato questo pezzo, tra l'altro con lo stesso tipo di approccio con cui si ascoltano certe pagine di Morricone, legate anche al suo lavoro per la televisione, per il cinema, per certo cinema meno alto, diciamo, sì, così. Ma se pensiamo che questa era una serie televisiva che andava, appunto, entrava tutte le sere nelle case statunitensi e poi anche europee, beh, era,
0: sì, se pensiamo a certe
1: musica,
0: sigle che girano,
1: esatto,
0: oggi,
1: cioè,
0: insomma,
1: o anche a Furia Cavallo del West, cioè, sì, potevano fare anche di peggio, invece.
0: Mal
1: era lui, esatto,
0: era grande, sì, mi hai sbloccato un ricordo.
1: Shelly Man invece faceva il suo.
2: Beh,
1: ora noi ti abbiamo fatto un regalo, anche se un po', diciamo,
2: no, apprezzato
1: tellurico,
2: molto.
1: Tellurico.
0: Apprezzato, bene.
1: Ma adesso devi restituirci qualcosa. Cosa ci hai portato come primo ascolto?
2: Vi ho portato un estratto da, vi ho portato Sinopia numero 1, che è il primo quartetto d'archi che ho scritto. Infatti il titolo vuole indicare proprio l'inizio di un cammino che traccio sul muro prima di, come dire, di affrescare con questo organico che ho sempre trovato estremamente interessante e molto articolato. Questo è il primo di due quartetti, al momento sono a quota 2, che ho scritto nel 2013, ed è un brano a cui sono appunto molto affezionata, perché il quartetto d'archi è quell'organico, come dire, molto challenging per noi compositori, perché c'è talmente tanto repertorio, talmente tanta, certo, letteratura, che insomma quando decidi di portare il tuo contributo c'è un attimo di, sì, così, certo, di spaesamento rispetto a quello che...
1: E chi lo interpreta?
2: Il quartetto Prometeo, praticamente una esecuzione dal vivo, la registrazione live recording all'Accademia Chigiana, ed è il brano che apre il mio album monografico del 2016, nel quale ho raccolto un po' di brani che avevo scritto nei 10 anni precedenti, un po' per restituire al pubblico la mia storia di quel periodo da un punto di vista compositivo. Infatti l'album si intitola So Far So Good, che poi è il titolo anche di un brano per sestetto che è contenuto sempre nel CD, e quindi insomma è un brano anche simbolico in qualche modo.

0: Una pagina di Virginia Guastella, ci ricordi per favore il titolo e gli esecutori?
1: Sinopia numero 1, eseguito dal Quartetto Prometeo.
0: Ecco, a proposito di esecutori, mi capita spesso di sentire musicisti che si dicono come minimo intimoriti dall'avere davanti l'autrice, in questo caso, o l'autore della musica che devono suonare. Vista dalla tua prospettiva, invece, come sono andate le cose in questo caso?
1: Avevo a che fare con un quartetto che è abituato a lavorare con i compositori. Questa cosa è vera, devo dire che anche io alle volte mi autoelimino all'inizio. Per esempio, di recente è andata in scena la mia opera e durante la produzione non mi sono fatta vedere all'inizio delle prove. Ho lasciato che, come dire, che gli esecutori e i cantanti lavorassero un attimo con il direttore d'orchestra, poi sono arrivata dopo. Sempre una questione di equilibri.
2: E in questa pagina tu ti sei concentrata come dal punto di vista compositivo? Capisco che è una domanda, cioè, che apre voragini, ma partendo da uno strumento in particolare del quartetto oppure vedendo subito l'architettura intera?
1: Ma essendo il primo quartetto d'archi che ho scritto, in realtà sono partita dall'idea di giocare con alcuni codici musicali che fanno parte della scrittura quartettistica. Per esempio l'ostinato, che si sente anche già all'inizio, che è una figura proprio che percorre tutta la storia dei quartetti, e quindi ho preso una figura che chi conosce anche il repertorio quartettistico ha bene in mente e ci ho giocato timbricamente a mio modo. Questa è una delle operazioni che ho fatto. L'altra era quella di utilizzare una linea strumentale che potessi assegnare indifferentemente ai quattro strumenti, però partendo dall'idea comunque di creare una differenziazione proprio grazie alla ricchezza timbrica che questi quattro, tre poi strumenti possono garantire.

0: Chissà se Virginia Guastella conosce i quartetti per archi di John Zorn.
1: Sì, ho anche incontrato John Zorn a New York.
0: Vedi,
1: sì,
0: vedi.
1: Sì, è stato un episodio. E faccio anche improvvisazione, quindi uso anche la conduction in alcuni progetti. Questo per dire che il mondo, come dire, anche dell'improvvisazione radicale non mi è strano.
2: E com'è
1: assolutamente
2: stato con te?
1: Non simpatico subito.
2: È un po' arcigno.
1: Sì, sì, lo è stato all'inizio, poi si è un po' ammorbidito, perché io ero andata al The Stone la mattina, era un viaggio a New York, ero andata così, era mattina, quindi l'orario forse...
2: In pellegrinaggio sei andata.
0: Sì, quasi,
1: ero curiosa, mettiamola così. E ero entrata, mi ero intrufolata, volevo un po' vedere lo spazio, ed è arrivato a un certo punto lui, che mi ha chiesto ovviamente che cosa ci facessi lì, anche perché non c'era nessuno, no? E allora, insomma, io ho raccontato appunto che ero musicista, che mi avrebbe fatto piacere anche lasciargli il CD di uno dei brani che vi ho portato oggi come regalo. Lui non è stato simpatico, perché quando io ho detto che insomma ero musicista, mi ha detto mi dispiace per te.
0: Ma come? Sì.
1: In maniera abbastanza, devo dire. Poi dopo un po' ci siamo presentati, io comunque sono Virginia, ho detto sono John, e io gli ho detto in inglese, ho detto so benissimo chi sei. Lì lui ha cambiato completamente atteggiamento, si è addolcito, io ho strappato anche un sorriso.
0: Vedi.
1: Sì, insomma, quindi è stato un episodio molto
0: John
1: alla
0: Zorn. In realtà era autore anche di questo brevissimo oxymora per quartetto, lui non c'era, ma c'era...
2: Che però in un minutino ci ha fatto vedere, diciamo, le atmosfere di una sinfonia.
0: E anche un po' i Sorci Verdi.
2: Sì.
3: Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
2: Ma sono rimaste nonostante ci sia un ospite
0: è
2: donna.
0: È vero, però non è cantante questo, no, perché infatti, spesso se no se ne vanno.
2: Che le nostre sigliste, nel caso di questa specifica rubrica, sono le Vartina, che arrivano dalla Finlandia apposta con un charter. Ogni volta fanno questo jingle e poi tornano, ma delle volte ci boicottano perché sono un po' gelose.
0: Sì, ormai si sono affezionate molto a noi. Ma in quale territorio siamo entrati?
2: Sì, perché appunto qui attraversiamo brani musicali e cerchiamo di recuperarli cantati in lingue, diciamo, un po' sorprendenti per noi,
0: che non siamo abituati a frequentare.
2: Qui andiamo verso il turco, ma attraverso la Svizzera. Sì,
0: vedi.
2: Perché questo gruppo, tra l'altro, è veramente una storia particolare, perché loro hanno inciso nell'84 e nell'86. E il gruppo si chiama Arkadas, che in turco significa amico. Il leader e anche tutti gli altri, che evidentemente erano immigrati, credo, vivevano in Svizzera, e quindi là l'hanno registrato. Però naturalmente facevano musica che aveva una matrice, anche degli strumenti che si riferivano anche alla loro cultura tradizionale, ma non solo, perché c'era dentro anche il funky, ma magari suonato con il sats, con la banglama, cioè gli strumenti tradizionali. Non solo con quello, ma anche cantati. E adesso ascoltiamo allora questo Alapinar, cantato dagli Arkadas, svizzero-turchi.

0: è questo il SAZ che dicevi?
1: Sì, è esattamente questo, che poi di solito elettrificano un po', per cui c'è questo suono anche un pochino più acido, ma quello è poi in realtà, perché spesso anche gli strumenti folk sanno essere acidi. La voce era quella di Tanju Dalgic.
0: Mi è piaciuto, devo dire.
1: È interessante. Ovviamente vaglielo a dire ai turchi, che sono strani quando cantano in turco, no? Per noi sono strani.
0: Qualcuno si è tuffato, no?
1: Attenzione, che succede?
0: Scusa. Vabbè. Scusa Virginia, perché spesso succede che ci ascoltano, non sappiamo neanche bene come come facciano a chiamarci poi.
1: Sì, perché adesso ci chiamano,
0: sì,
1: di solito.
0: Sì, ecco, ormai lo sappiamo.
1: Era un telefono.
0: Sì,
1: ecco,
0: è sicuro. Ci tocca.
1: Pronto?
0: Sentiamo chi è. Pronto?
2: L'interprete ideale, non so se è quell'alter ego che dentro di noi dialoga o entra in crisi quando noi componiamo. Forse l'interprete ideale non è soltanto chi suona o chi esegue, ma l'interprete ideale probabilmente è anche quello che capisce quello che stiamo facendo o anche quello che non stiamo facendo.
0: Vedi, ci ha sentiti parlare di interprete,
1: esatto,
0: di compositore,
1: rapporto.
0: Il maestro Sciarrino l'ha riconosciuto, penso anche
3: sì,
0: Virginia,
3: sì, l'abbia...
0: lo salutiamo, poteva salutare anche lui, ma vale, insomma, vabbè, lo perdoniamo
1: forse
0: subito.
1: Forse ancora lì.
0: Sentiamo, Salvatore.
1: Maestro.
2: Per me personalmente gli interpreti ideali sono quelli che riescono a rinnovare il volto della tua opera, cioè ti fanno scoprire delle cose che non avevi pensato o soprattutto, diciamo, te la fanno vivere. Perché, diciamo, l'esecutore che esegue con precisione, con fedeltà, secondo me è quello che più tradisce la vita della musica. La musica deve trasfigurarsi e cambiarsi negli anni, e questa è la vita della musica, quello è l'interprete ideale. L'interpretazione ideale è quella che ti fa scoprire quello che tu stesso non avresti mai potuto supporre anni addietro.
0: Beh, l'idea, maestro, però se ne va così, voglio dire, non perché sarebbe stato interessante interloquire,
1: sì, sì, ma ti sbattono sempre i telefoni in faccia.
0: Ah, porca miseria.
1: Vabbè.
0: Beh, Sciarrino, che tu hai incontrato nel tuo percorso formativo a Siena, se non sbaglio.
3: Sì, sì, sì, proprio alla Chigiana, in occasione della residenza durante la quale ho scritto appunto Sinopia.
1: E ti ha trattato male come Zorn? O...
3: No, no, assolutamente no. No, no, assolutamente no.
0: Vedi,
3: no,
0: vedi,
3: no, no,
0: quindi
3: no.
0: Non è un caso che ci chiami,
1: no,
0: così.
1: No, infatti lo sapeva e ha voluto partecipare.
0: Beh, immagino tu sia d'accordo con quello che ha detto.
3: Sì, sì, sì, specifico anche una cosa, che dall'esperienza che ho ormai, devo dire, ventennale, una delle cose mai scontate è la lettura approfondita da parte degli interpreti di ciò che è scritto. Perché il punto di partenza dovrebbe essere quello, cioè per trasfigurare quello che è scritto e raggiungere quella dimensione di cui parla il maestro Sciarrino, occorre che si conosca molto profondamente la musica,
1: certo,
3: che sia davanti.
1: E vale anche questo per la tecnica strumentale, cioè sì, uno può anche permettersi di fare delle cose tecnicamente imperfette, a patto che se volesse farle perfette sarebbe capace di farle.
3: Sì, oppure lasciare anche lo spazio alla perfezione di avere non un'accezione negativa, cioè fare, prima, l'ultimo brano che abbiamo sentito era un 5, che da tenere, sì, è difficilissimo, se non lo fai in maniera molto precisa, tutti gli altri strumenti che ruotano intorno a quel 5 non verrebbero fuori in quel modo.
0: Deve essere un meccanismo ben oliato.
3: No, infatti è la stessa ragione per cui non amo quello snobismo nei confronti di alcuni stili musicali, per suonare i quali penso ad un certo prog, penso anche, cioè devi essere veramente molto, molto preciso e tecnicamente ineccepibile, altrimenti
1: certo,
3: si perde tutto.
1: Beh, come lo salutiamo il maestro?
0: Beh, ci perdonerà se non ascoltiamo un suo brano, una sua composizione originale, ma ascoltiamo un suo arrangiamento decisamente geniale di Love Is Here to Stay di George Gershwin, con Ira Gershwin in origine. È stata, credo, l'ultima canzone composta dal duo prima della morte prematura nel 1937 di Gershwin, in questo caso però senza voce, dalle 9 canzoni del XX secolo, composizione, meglio, arrangiamento, ricomposizione, credo sia più corretto chiamarla così, 9 canzoni, dicevo, del XX secolo, questa è la 6ª traccia, qui l'Orchestra Sinfonica Siciliana è diretta proprio da Salvatore Sciarrino.

0: Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
1: Sì, no? Sì, inconfondibilmente in alcuni momenti, assolutamente sì.
0: Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali appunto extra classici, chiamiamoli così?
1: Sì, tra l'altro proprio il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico. Ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams anche col train, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere ma portati in un universo sonoro che era poi mio, completamente
0: nuovo. Certo, che è un po'
1: nuovo.
0: Il gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.

0: everyone knew the TV showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his windshield. He wiped it off with a white rag and, smiling coolly, drove away. He's rich, got a big car.
1: 1:07 per questo Black Polished Chrome dei Doors, li abbiamo riconosciuti credo dal loro ultimo album, il nono, pubblicato nel 1978, An American Prayer.
2: Che era postumo peraltro, nel senso che purtroppo Jim se n'era già andato, loro hanno recuperato dei frammenti di vari suoi spoken word e li hanno trasformati.
1: Questo era uno dei frammenti.
2: Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
3: Sì,
1: Bocca d'Oro, quindi.
3: I Sentieri mi hanno insomma commissionato svariati brani, tra l'altro il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album, quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio, l'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici, i suoni che sono legati al ghiaccio su vari fronti, quindi sia un ghiaccio che si forma, un ghiaccio che si deteriora. Poi ho scoperto questi studi incredibili su questo canto che il ghiaccio emette nei paesi del nord quando si sta per formare, che ricorda un po' il canto delle balene. Cioè, ho scoperto un universo sonoro incredibile e ho deciso di provare a renderlo utilizzando insomma stratagemmi timbrici di strumenti esclusivamente acustici.
1: Quindi mai elettronici.
3: No, era quella la sfida.
2: E nell'ultimo ascolto, quello con cui ci salutiamo?
3: Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio, perché è un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il duo improbabile con Claudio Trotta, quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il, c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi, e quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione, del mio essere.
2: Sei anche performer.
3: Sì, sono performer e in questo caso appunto dal punto di vista pianistico, poi se ci sarà occasione di tornare spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività che
1: non siamo riusciti ad attraversare.
2: Abbiamo cominciato e siamo anche molto soddisfatti. Lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati, come
3: ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
2: Ma infatti, però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
1: Grazie
3: a voi per l'invito.
2: Noi invece siamo sempre qua, proprio dormiamo qua, abbiamo la branda.
1: Assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
2: che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: Non Ugone!
1: Scusate, giovinò, i sua bisnon, sono tornata proprio mo da ospitale.
0: Io domani!

0: primavera,
1: sì.
0: A estiu, tardor, hivern.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: La Francia si ferma per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza. 10 anni fa un camion lanciato sulla Promenade des Anglais fece 86 morti e più di 400 feriti. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comune a 11 anni dal lancio non c'è più e si pensa ora a qualcosa di nuovo. Bagno di folla a Zurigo per i calciatori della nazionale svizzera. I beniamini rosso-crociati rientrati nella notte dal Kansas si sono concessi all'abbraccio dei tifosi. Sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, fuori la Francia sconfitta 2-0. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura le ultime notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate contro il traffico navale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal Comando Centrale delle Forze Statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciato dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. A Nizza si sono commemorate le 86 vittime dell'attentato avvenuto 10 anni fa, il 14 luglio del 2016, quando un camion travolse la folla sulla Promenade des Anglais durante le celebrazioni della festa nazionale francese.
2: Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo distintamente di essermi chinata a togliermi le scarpe perché sennò non sarei riuscita a correre e mi sono messa a correre in avanti senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto ci siamo entrati in un ristorante e ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
1: Quella che avete sentito è la voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle e la cui intervista integrale è presente sulla nostra pagina web. L'attentato jihadista di Nizza è stato uno dei più drammatici per la Francia e per l'Europa intera. A ripercorrere quei drammatici attimi è il nostro collaboratore da Parigi, Alessandro Grandesso.
3: In quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni, di Agno, più di 450 i feriti, 14 i minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Lawayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti, dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter. Nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa.
1: Per la cronaca regionale, un uomo è annegato poco dopo le 18 nella piscina di un'abitazione privata di Vairano, nel Gambaronio. L'uomo, un cittadino confederato che si trovava in vacanza in Ticino con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, finendo sott'acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è morto sul posto. I suoi familiari sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale che sostituirà la piattaforma di dialogo cantone-comuni. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
4: Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra cantone e comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
5: Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso Consiglio di Stato e Comune avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comune devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nelle analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
4: Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
5: Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
4: Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
1: E quella trascorsa è stata la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica al netto di come sia finita contro l'Argentina. La squadra, rientrata di mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare, nel reportage di Manuele Ferrari.
6: Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno.
7: Wir erwarten sehr viele Leute, darum sind wir bereits jetzt schon hier.
6: Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica e intrattenimento con dei giocolieri del pallone. E poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani.
8: Dema, wo zwei gol geschossen und zwei vorbereitet hat. Brill, Embolo.
6: Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
7: Ja sicher, kein Problem. Wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
6: Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
9: Chaka. Embolo?
10: Chaka. Denendoi. Chuan Monsong.
6: Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
11: Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
6: Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
1: Siamo alla cronaca degli ultimi avvenimenti sportivi con Patrick Locatelli.
11: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Addio Oyarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Aileron contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima a frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria. Il derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
1: Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 15 luglio. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Io giudicherei ottimamente il fatto che noi di questa terra uscissimo e fuggendo come la morte i disonesti esempi degli altri, onestamente ai nostri luoghi in contado, dei quali a ciascuna di noi è gran coppia, ce ne andassimo a stare.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: Insieme a Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk, gli ultimi due sono stati nella seconda metà degli anni 50 i suoi maestri, John Coltrane ha cambiato radicalmente non solo il volto del jazz moderno, ma anche del rock, che si è ampiamente ispirato alle sue concezioni modali, al suo singolare misticismo e alla sua predilezione per le musiche orientali. La sua musica, permeata di spiritualità e religiosità, era liberissima, irruenta, versatile, passionale, ma al tempo stesso assorta, meditativa e ricca di lirismo. I suoi lunghi e imprevedibili assoli esaltavano la sua caratteristica tecnica, chiamata dal critico Ira Gittler «Sheets of Sound», «cascate di suono». Una sorta di flusso di coscienza in cui il suo sassofono sviscerava fino alle estreme possibilità un tema, basando la sua improvvisazione, anziché su sequenze armoniche, sui modi, cioè su diversi tipi di scale, spesso ispirandosi appunto ai raga indiani che si sviluppavano per linee orizzontali su un numero ridotto di accordi, a volte anche uno solo. Uno dei tratti più caratteristici del sassofonista di Hamlet, Carolina del Nord, dove era nato, è l'alternanza tra il registro alto, quasi un grido disperato, e quello basso, emotivo e sensuale, con pochissimo vibrato. John Coltrane iniziò a studiare la musica tradizionale del subcontinente indiano componendo la suite India. Una reinvenzione più che una contaminazione compare in un'incisione live nell'album Impressions del 1963. È a quel punto che Coltrane, che era diventato anche personale amico di Ravi Shankar, apre le porte del jazz fino alla nascita di un filone che venne definito Indo-Jazz. Dunque, registrato il 5 novembre del 61 al Village Vanguard di New York City, Impressions è uscito poi nel 63. La registrazione presenta il quartetto classico di Coltrane, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, ma a loro si uniscono anche Eric Dolphy e Reggie Workman nelle tracce dal vivo. Dolphy suona un assolo memorabile al clarinetto basso nel lungo allenamento modale, chiamiamolo così, di India, mentre Reggie Workman, contrabbassista, così come il titolare Jimmy Garrison, è presente proprio solo in India per unirsi a Garrison nel avvicinarsi, diciamo così, al suono di un coro di tamburi africani.

John Coltrane siede sullo sgabello di un pianoforte a coda e aspira il fumo di una pipa bianca. È il 10 dicembre 1964 e lo studio del tecnico del suono Rudy Van Gelder a Inglewood Cliffs nel New Jersey è immerso in un'atmosfera soffusa, silenziosa, anestetica. Le volute prodotte da Coltrane si addensano in una sorta di aria adamantina. Quella stanza è il tempio in cui è appena caduto qualcosa di prodigioso e il sacerdote giace esausto nell'angolo, prende fiato e medita. Nei timpani risuonano ancora gli accordi di McCoy Tyner, i colpi sulla cassa di Elvin Jones, le linee di basso di Jimmy Garrison, gli assoli di Train che fino a poche ore prima avvolgevano gli altri in un gorgo vorticoso e sfrenato. Fu quella la notte. L'America nera esplodeva nell'America bianca. John Coltrane esplodeva nell'America e dava vita e fiato all'album che cambiò per sempre il modo di fare jazz, A Love Supreme. Etereo, sovversivo, realizzato nell'arco di una sola trascinante session. A Love Supreme è il testamento di un'intera epoca della quale Coltrane ha saputo interpretare tutte le tonalità emotive e sonore. La poliritmia africana propulsiva e catartica, i tempi dilatati del jazz modale, la litania meditabonda del folk orientale, le vampe del free jazz, il calore intimo del blues e la redenzione orgasmica del gospel. Il risultato è appunto un magma incandescente, quasi liturgico, in chiave minore, vertiginosamente preciso, sincronizzato, ma sempre sull'orlo dell'improvvisazione, dell'ignoto. È questo il jazz spirituale di Coltrane, il suo grido assoluto, una preghiera purissima di amore supremo verso Dio che ha stravolto con la musica le regole e i sentimenti delle generazioni successive, caricandoli di una religiosità che potremmo definire inaudita.

Home è un album di John Coltrane registrato nel 65 ma pubblicato postumo a fine 1967 dalla Impulse Records. Nell'ottobre del 65 Coltrane registrò il brano riferendosi alla sillaba sacra nella religione indù, che simbolizza l'infinito e l'intero universo e che corrisponde al nome mistico di Dio, oltre che indicare l'essenza della spiritualità stessa. Coltrane descrisse Om come la prima sillaba, la parola essenziale, il verbo della forza. E i 29 minuti della registrazione contengono canti del Bhagavad Gita, un poema epico indù. Coltrane e Pharoah Sanders presero spunto da un testo buddista, il libro tibetano dei morti, prendendo in esame un brano che descrive la verbalizzazione primordiale, Om, come un comune denominatore cosmico e spirituale di tutte le cose. Coltrane, affiancato da Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Garrison, Donald, Raphael Garrett al clarinetto basso, Elvin Jones alla batteria e il flautista Joe Brazil, esegue un brano, chiamiamolo così, free form, dalla durata di 29 minuti. La leggenda narra insistentemente che Coltrane avesse fatto uso di LSD durante le sedute di registrazione e, anche se non è certo che abbia registrato Om sotto l'effetto dell'acido lisergico, più o meno proprio in quel periodo il sassofonista iniziò a farne uso. Sia come sia, adesso almeno uno stralcio di questa magnifica avventura sonora ce l'ascoltiamo.

la stazione per paura di volare, passeggiava sulle sue manie, al guinzaglio trascinava i suoi ricordi di una moglie quasi morta senza averla neanche conosciuta, guardava delle sue scarpe la punta.

0: In altre parole,
1: più alberi anticaldo, idea condivisibile, titola oggi un articolo sulla regione a pagina 7, ma anche ieri gli articoli sulla regione, più ombra sui marciapiedi, acqua potabile, luoghi freschi, edifici più resistenti, e ancora sul Corriere del Ticino. Insomma, ovunque non si fa che parlare di rifugi climatici. Queste sono le notizie che hanno suscitato l'interesse della nostra ospite Marta Buoro. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, non avevo attivato il volume, quindi non l'abbiamo sentita. Buongiorno Marta Buoro, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora Marta Buoro, ieri siamo partiti dalle montagne e poi siamo scesi e abbiamo parlato del permafrost, del cambiamento climatico e di come il paesaggio sia il primo a registrare le trasformazioni che stiamo vivendo, e poi siamo arrivati nelle città, eravamo appena arrivati in città dove quegli stessi cambiamenti si traducono nelle isole di calore urbane. Ho citato gli articoli dei giornali la settimana scorsa, chi ci ascolta assiduamente sa che c'è stato ospite della corrispondenza e il nostro Francesco Fiore dalla Spagna, che ci ha parlato dei rifugi climatici che ci sono in Spagna. Marta Buoro, stiamo imparando ad adattarci al caldo oppure possiamo fare qualcosa di più? Possiamo progettare il fresco?
2: Assolutamente sì. Secondo me la cosa più interessante della corrispondenza di Barcellona non era tanto il numero dei rifugi climatici, ma il cambio di mentalità che rappresentano. Cioè, fino a pochi anni fa il caldo era considerato un evento eccezionale. Oggi invece una città europea decide di organizzare una rete permanente di luoghi dove le persone possono trovare sollievo durante le ondate di calore. E questo non riguarda soltanto Barcellona, riguarda proprio il ruolo che avranno le città nei prossimi anni, perché sono le città che occupano appena il 2% della superficie terrestre, ma producono circa il 70% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, come dicevamo ieri, se è vero che le città sono una parte importante del problema, è altrettanto vero che possono diventare una parte fondamentale della soluzione. Ed è proprio qui che entra in gioco il progetto, perché il caldo è un fenomeno meteorologico, ma il benessere climatico è una scelta progettuale. In questo senso dobbiamo fare attenzione, perché un rifugio climatico non deve essere soltanto un luogo dove rifugiarsi quando la città diventa invivibile. Deve essere piuttosto il primo tassello di una città progettata per offrire benessere climatico. Quindi il fresco non deve essere un servizio da acquistare, ed è su questo che c'è un aspetto della notizia di Barcellona che trovo particolarmente significativo, perché i 500 rifugi climatici non sono 500 nuovi edifici, ma sono nella maggior parte dei casi dei luoghi che esistevano già: biblioteche, musei, centri civici, parchi. La novità è che oggi vengono riconosciuti come parte di un nuovo servizio urbano, ed è questa secondo me la cosa innovativa, perché il fresco smette di essere un privilegio individuale e diventa una responsabilità collettiva, un servizio che la città deve garantire, proprio come l'acqua, la mobilità e l'illuminazione pubblica.
1: Anche a Lugano si sta andando nella stessa direzione.
2: Sì, Lugano sta sperimentando una strada molto interessante, non solo con la mappa degli spazi più freschi lanciata qualche giorno fa, ma ad esempio anche con le isole d'estate, che sono delle installazioni effimere che sono adesso in Piazza Castello e nel quartiere Loreto, e che è un progetto che ho avuto il piacere di seguire da vicino. Nascono infatti dai laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, che mettono in dialogo studenti, professionisti, istituzioni, realtà del territorio, con l'obiettivo non semplicemente di collocare qualche elemento di ombreggiamento nello spazio pubblico, ma di sperimentare insieme come lo spazio pubblico possa diventare più vivibile. Quindi ciò che conta è, prima ancora di costruire un'installazione, si costruisce una riflessione condivisa sullo spazio pubblico. E questo è importante perché ci ricorda che il progetto non consiste soltanto nel trasformare uno spazio, ma consiste anche nel cambiare il modo in cui immaginiamo la città. Come architetto paesaggista credo che però il punto sia ancora più ampio, cioè, perché un rifugio per definizione è un luogo dove ci si protegge da un pericolo.
1: Sì, infatti fa pensare a una guerra.
2: Esatto, se oggi abbiamo bisogno di rifugi climatici significa che ci sono delle parti delle nostre città che durante le ondate di calore non riescono più a offrirci condizioni di benessere, e quindi questo ci obbliga come comunità a portarci a una nuova domanda, non solo dove realizzare un rifugio climatico, ma come ripensare la città perché il benessere climatico non sia più un'eccezione.
1: Eh sì, e quindi questo è il futuro, penso, delle nostre città, è d'accordo?
2: Credo di sì, spero di sì, credo che però sia anche un grosso cambiamento di prospettiva, cioè per molti anni abbiamo pensato che bastasse aggiungere un po' di verde alla città, piantare qualche albero, realizzare un nuovo parco, oggi sappiamo, abbiamo le prove che questo non è sufficiente, la vera sfida è un'altra, è progettare il clima urbano, quindi il benessere climatico non nasce da un singolo elemento, questo è chiaro, ma nasce dalla relazione tra molti elementi che lavorano insieme. Se pensiamo a una piazza, possiamo riempirla di alberi, ma se tutto il resto è una grande superficie in pietra che accumula calore, il beneficio sarà comunque limitato. Se invece quella stessa piazza è progettata con materiali che assorbono meno calore, superfici permeabili che lasciano infiltrare l'acqua, alberi nelle posizioni giuste, quindi ombra distribuita e una buona ventilazione, allora cambia il comportamento dell'intero spazio pubblico. Ed è proprio questo il punto, il clima urbano non si aggiunge, si progetta, ed è questo quello che prova a fare l'architettura del paesaggio, non progetta semplicemente alberi o giardini, ma progetta le condizioni perché suolo, acqua, vegetazione, aria e persone possano lavorare insieme, perché alla fine il comfort climatico, il benessere climatico non è una qualità legata agli alberi, ma è una qualità legata allo spazio pubblico.
1: Ci sono altri esempi concreti che ci può fare?
2: Ma sì, in tutte le città europee, in realtà da europee, ma non solo, in tutto il mondo sentiamo che vengono prese misure che si ispirano a diverse diciamo regole urbanistiche ambientali ed è vero che gli alberi sono fondamentali ma non bastano. In questo senso mi piace molto la regola del 3-30-300 proposta dall'urbanista Cecil Koninendijk, che è molto semplice, ci devono essere almeno 3 alberi visibili da ogni abitazione e al minimo, sottolineo al minimo, il 30% del quartiere deve essere coperto dalle chiome degli alberi e uno spazio verde raggiungibile a meno di 300 metri da casa. Queste sono delle regole sul verde urbano, ma sono il minimo della condizione per avere benessere climatico nella vita quotidiana. Quindi vuol dire che il verde deve essere distribuito nello spazio pubblico, lungo il percorso verso la scuola, verso il lavoro, verso la fermata dell'autobus, verso il mercato, verso casa. Non basta avere un grande parco in un punto della città e la realtà, per entrare nel concreto, ci dice che siamo ancora molto lontani da questo obiettivo. Uno studio pubblicato quest'anno su Nature Communication, che ha analizzato 862 città europee, mostra che meno del 15% della popolazione nel mondo vive oggi, in Europa, vive oggi in quartieri che rispettano tutti e tre questi criteri della regola 3-30-300 e addirittura una persona su 5 vive in quartieri che non ne soddisfano nemmeno uno. Se poi guardiamo le città dell'Europa mediterranea, la situazione è ancora più critica. Torniamo alla Spagna, ad esempio. A Valencia solo lo 0,03% degli edifici si trova in quartieri con almeno il 30% di copertura arborea. E proprio in Spagna, un rapporto pubblicato poche settimane fa, dimostra che il 60% della popolazione delle principali città non ha accesso adeguato alla natura urbana, con differenze ancora più marcate nei quartieri a reddito più bassi. Cioè il verde c'è, ma è privato. Le ricerche ci dimostrano che i quartieri con meno alberi, meno spazi verdi coincidono con quelli dove vivono le persone più fragili e con meno risorse. Cioè, in altre parole, chi è più esposto alle conseguenze del caldo estremo è spesso anche chi dispone di meno risorse per proteggersi. Per questo, secondo me, questa regola molto semplice, 3-30-300, non è soltanto un obiettivo ambientale, ma è, se vogliamo, un progetto di equità. Cioè riguarda
1: sul piano sociale proprio
2: l'equità delle risorse, sul piano sociale, perché significa fare in modo che il diritto al fresco, in questo caso all'ombra, è uno spazio pubblico di qualità, non dipenda dal quartiere in cui si vive. Cioè il vero cambiamento è culturale, perché consiste nel smettere di pensare e di considerare il verde un elemento decorativo. Il paesaggio è un'infrastruttura pubblica e come tutte le infrastrutture pubbliche dovrebbero essere accessibili a tutti, non soltanto a chi vive nei quartieri più ricchi, perché una città più resiliente forse non è quella che ha il parco più bello, è quella dove il comfort climatico diventa una qualità diffusa della vita quotidiana.
1: Progettare il fresco si può, mi sono segnata questa frase. Allora, grazie Marta Buoro, noi ci sentiamo domani per il nostro terzo appuntamento. Buona giornata, a domani, grazie.
2: Buona giornata a tutti.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.